per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori, ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Franco Liotti, da Colle Valdessa in provincia di Siena, questa sera ci parlerà su Il dono ineffabile. Buon ascolto.
2: Quindi ne approfitto per ripetere il saluto sia a Lazzaro come anche a Felipe, a tutti voi che siete in ascolto e in visione. In ascolto dalla zona di Foggia tramite Radio Logos e in visione chi sta seguendo sui canali di YouTube il programma di questa sera. Io non lo so se sarà capitato, ma sono sicuro che vi è capitato di trovarvi in situazioni in cui il creato, la natura come la chiamano altri, a me piace chiamarla con il suo giusto nome, il creato, e a volte veramente ci stupisce perché magari ci troviamo davanti a, improvvisamente a dei fenomeni straordinari. Non lo so se vi è mai capitato, e penso di sì, di assistere qualche volta al sorgere del sole o al tramontare del sole con i suoi colori variopinti. A volte colora il cielo veramente di un rosso meraviglioso. Io ricordo negli anni passati avevo una certa passione per la fotografia e mi piaceva tanto fotografare i tramonti soprattutto, e poi passai a fotografare i fiori, e più erano semplici, più erano piccoli, più mi piaceva fotografarli. Ricordo che mi avvicinavo ai fiori a distanza anche di 4-5 centimetri e quando poi vedevo quelle foto sviluppate, all'epoca usavo veramente la macchina fotografica, a dire il vero col telefonino non faccio fotografie, le facevo a suo tempo con la macchina fotografica, e quando vedevo quelle foto stampate e vedendo quei colori di quei fiorellini così delicati, rimanevo stupito, e questo mi faceva apprezzare ancora una volta la grandiosità del nostro creatore. Oppure non so se vi è mai capitato, spero di sì, qualche volta di avere visto magari un cielo notturno, voglio dire, quindi buio totale in cielo, ma avete notato che c'erano miriadi e miriadi di stelle che punteggiavano il cielo dovunque il vostro sguardo si volgeva. Sono spettacoli straordinari, ma forse qualcosa ancora di più imponente, e questo mi è capitato solo di vederlo in televisione, lo spettacolo eccezionale dell'aurora boreale. Questi colori fantasmagorici, deve essere uno spettacolo veramente meraviglioso poterlo vedere dal vivo. Dal vivo non mi è mai capitato, non lo so se mi succederà. L'ho visto in televisione, è bello, ma credo che vederlo da vicino sia, cioè non in televisione, deve essere uno spettacolo ancora più grandioso. E quando ci troviamo davanti a questi fenomeni straordinari del creato, e a volte ci è venuto voglia, forse magari il giorno dopo, qualche giorno dopo, di voler raccontare quello che abbiamo visto e di volerlo raccontare magari a dei nostri amici, a dei nostri parenti. E chissà quante volte abbiamo trovato difficoltà per descrivere questi fenomeni, perché sono così, come dire, imponenti, che non riusciamo a trovare le parole più adeguate, gli aggettivi più giusti per descriverli. Veramente, come dice un vecchio detto, un'immagine vale più di mille parole, e a volte per descrivere qualcosa bisogna trovare veramente migliaia di parole. Invece, vedendo, ecco, allora si apprezza subito tutto, si apprezzano tutte le sfumature di quella grandiosità, di quella bellezza che Dio ha posto nel creato. O qualche volta vi sarà capitato di vedere un mare in tempesta. Mi è capitato questo, ed è uno spettacolo veramente straordinario, almeno finché sei, come dire, ben lontano dalla tempesta. Se ci sei in mezzo, credo che forse un pochettino di paura ci sarebbe. Comunque sia, quando ci troviamo davanti a spettacoli del creato di questa imponenza, le parole ci mancano per descriverli, e a volte diciamo è qualcosa di indescrivibile, di ineffabile. E questo aggettivo ineffabile A dire la verità, non possiamo adoperarlo con leggerezza, perché quando diciamo che qualcosa è ineffabile, vuol dire che non ci sono parole adeguate per descriverlo. E questo, proprio questo aggettivo, ineffabile, fu quello che adoperò l'Apostolo Paolo quando scrisse ai credenti della Chiesa di Corinto. Infatti, nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, seconda Corinzi capitolo 9, versetto 15, è scritto così. L'Apostolo Paolo, dopo aver parlato del fatto che i credenti sono donatori e quindi fanno del bene agli altri, però poi alla fine dice: sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Ecco, vedete, l'Apostolo Paolo adopera proprio questo aggettivo. Dice: Dio ci ha fatto un dono che non è assolutamente, come dire, descrivibile, cioè trovare le parole adeguate per descriverlo è praticamente impossibile. È il dono ineffabile a cui si sta riferendo l'Apostolo Paolo. Altri non è che il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'Eterno Figlio di Dio. Ed è ineffabile, primo, perché si tratta del Figlio di Dio, il che non è una cosa da poco, tutt'altro. E poi perché il dono di Dio, Gesù Cristo, venuto in forma umana per dare la sua vita per la nostra salvezza, questo è, come dire, l'espressione più eccelsa dell'amore di Dio ed è il dono appunto che Dio ci ha fatto. Infatti, l'Apostolo Giovanni, nel suo Vangelo, al capitolo 3, versetto 16, scriveva così, dice: Dio ha tanto amato il mondo. E io vorrei che noi potessimo cercare di afferrare la profondità e la vastità e la larghezza e l'altezza di queste parole. Dio ha tanto amato il mondo. Cioè non è che l'ho amato in una maniera leggera, superficiale, passeggera. No, Dio ha tanto amato il mondo. Cioè l'ho amato in una maniera, come dire, da Dio, in una maniera divina, al punto che ha dato il massimo, ha dato il suo unigenito figlio per un motivo preciso, affinché chiunque crede in lui, cioè chiunque pone la propria fede in Cristo, non perisca, cioè non sia condannato all'inferno, ma abbia la vita eterna. Quindi, quello che dice l'Apostolo Giovanni, quello che dice l'Apostolo Paolo, è sempre lo stesso: il Signore Gesù Cristo è il dono ineffabile, il più bel dono, il più grande dono che Dio poteva fare all'umanità, a persone come me e come voi. È evidente quindi che uno dei doni, perché Dio ci ha fatto tanti doni a dire la verità, uno dei doni che Dio ha fatto all'umanità è proprio la vita. E non mi riferisco soltanto alla vita terrena, materiale, anche alla vita eterna in Cristo Gesù, come giustamente scriveva ancora l'Apostolo Paolo più tardi nella lettera ai Romani. Vi leggo adesso un versetto appunto nella lettera ai Romani, al capitolo 6, esattamente il versetto 23. E qui Paolo, come dire, sottolinea delle verità che sono di estrema importanza. Dice: perché il salario del peccato, come dire, la conseguenza del peccato, lo stipendio del peccato, quello che il peccato produce è la morte. E non soltanto la morte fisica, ma anche la morte morale, la morte spirituale, l'eterna separazione da Dio, quello che noi in altri termini definiamo inferno. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio, vedete? Il dono di Dio. E qui mi viene di dire: il dono ineffabile di Dio è la vita eterna. E questa vita è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Quindi è un dono che Dio ci fa al di là di qualunque merito che noi potremmo pensare di avere. In realtà, se noi ci misuriamo con il metro di Dio, non troviamo nessun merito in noi. Perché in noi tutto è macchiato, tutto è sporcato dal peccato. Le nostre parole, le nostre azioni, i i nostri buoni propositi, i nostri pensieri, le nostre riflessioni, le nostre congetture, le nostre reazioni, è tutto marchiato dal peccato. Quindi occorreva qualcosa veramente di straordinario, al di fuori della dimensione umana. E Dio lo ha fatto, mandandoci per l'appunto questo dono straordinario, ineffabile, Gesù Cristo. La salvezza, la vita eterna, non possiamo meritarla. A me dispiace veramente tanto quando a volte mi è capitato di parlare con qualcuno che magari mi ha detto: ma io che faccio di male? Non ho mai fatto niente di male. Non sono un ladro, non sono un truffatore, sono un bravo padre, una brava madre, un bravo giovane. Dio deve avere in qualche maniera, era sottinteso, un occhio di riguardo nei miei riguardi. Oppure altre persone magari pensano che soltanto perché nella loro vita hanno avuto tante tribolazioni, che in qualche modo Dio dovrebbe avere un occhio di riguardo nei loro, appunto nei loro riguardi. Siamo completamente fuori dalla scrittura, e quando siamo fuori dalla scrittura siamo nelle sabbie mobili e si affonda inevitabilmente. La vita eterna la possiamo soltanto avere in dono, perché Dio è perfetto e quello che Lui fa è tutto perfezione. Purtroppo quello che noi facciamo non è assolutamente perfetto secondo il metro di Dio, e Lui ovviamente ha ragione. L'Apostolo Giacomo, nella sua breve lettera, al capitolo 1, vi leggo il versetto 16 e 17, dice: fratelli miei carissimi, ogni cosa buona, ogni dono perfetto, vengono dall'alto, discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione, non c'è ombra di mutamento. Ogni dono buono, ogni dono perfetto viene dall'alto, dal Padre. Quindi è per questo motivo che Gesù Cristo lo possiamo esattamente definire il dono ineffabile, come del resto ha fatto l'Apostolo Paolo. Non facciamo altro che ripetere quello che ha detto Paolo l'Apostolo. E l'Apostolo Pietro, anche lui, nella sua prima lettera, esattamente al capitolo 4, nei versetti 10 a 11, dice che ogni credente ha ricevuto un dono da Dio e deve metterlo al servizio degli altri per la gloria di Dio. Vi leggo adesso questi versetti. Prima Pietro capitolo 4 versetto 10 dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, cioè ogni persona, si sta riferendo ai credenti naturalmente, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, e qui ora Pietro fa degli esempi, l'Apostolo Pietro, cioè se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa Dio sia glorificato per mezzo di Gesù Cristo, al quale, Gesù Cristo, appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Quindi sta dicendo l'Apostolo Pietro: qualunque dono Dio ti ha dato, fratello caro o sorella cara, mettilo al servizio degli altri per la gloria di Dio. Qui l'Apostolo Pietro ha fatto soltanto qualche esempio, ma altrove nella scrittura noi vediamo che i doni che Dio fa sono svariati, e qualunque dono Dio ci ha dato dobbiamo metterlo al servizio degli altri per la gloria di Dio, qualunque cosa sia, anche la cosa apparentemente più semplice, che ci potrebbe sembrare di poco conto. Questo aggettivo ineffabile lo ritroviamo anche in altri passaggi della scrittura, per esempio nella lettera ai Romani al capitolo 8 versetto 26 a 27. E l'Apostolo Paolo mette in collegamento questo aggettivo ineffabile con la preghiera e dice: allo stesso modo, ancora, lo Spirito, cioè lo Spirito Santo, dice, viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Vedete? Lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori, cioè il Signore Dio, sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli, cioè lo Spirito, intercede per i santi, cioè per i credenti, secondo il volere di Dio. Questo versetto 26 e 27 sono anche molto importanti per noi, perché non lo so se anche a voi può essere capitato, e questo immagino che ci capita più che altro quando ci ritroviamo magari da soli nella nostra cosiddetta cameretta, come disse Gesù: quando preghi vai nella tua cameretta, magari chiudi e prega al Padre tuo nel segreto, cioè soltanto fra te e lui. E siamo sinceri, quando noi preghiamo e ci sono altre persone intorno a noi, siamo obbligati a trovare delle parole, come dire, adeguate, che possano esprimere quello che noi vogliamo dire al Signore Dio, come lode, come adorazione, come richieste, come intercessioni. Dobbiamo trovare le parole affinché gli altri possano capire, altrimenti gli altri che ascolteranno la nostra preghiera non potranno dire amen, come dire, così sia. Quindi quando noi preghiamo in pubblico stiamo condividendo la nostra preghiera insieme agli altri, la stiamo rivolgendo a Dio, ben inteso, ma gli altri che sono intorno a noi giustamente devono comprendere quello che diciamo. Quando invece siamo da soli, soltanto io e il mio Padre Celeste, posso esprimermi anche con termini che sembrano sconclusionati, che non sembrano costruire una frase grammaticale perfetta, ma il Signore Dio non ha problemi. Anche quando non riusciamo a esprimere quello che vorremmo, il Signore Dio, mediante lo Spirito Santo, lo comprende, perché vedete le parole che abbiamo letto prima: lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Quindi è qualcosa di meraviglioso. Questo vuol dire, caro fratello, cara sorella, che puoi rivolgerti a Dio con la massima libertà. E mi rivolgo anche a chi ancora non è un credente: rivolgiti al Signore Dio, aprigli, come si suol dire, il tuo cuore sinceramente. Puoi parlargli anche nel tuo dialetto, se vuoi. Dio non ha problemi di comprendere. Il Signore Dio legge nella tua mente come nella mia. Quindi esprimiti con Lui con la massima libertà. E rimanendo ancora su questo aggettivo straordinario, ineffabile, l'Apostolo Paolo, nel descrivere una sua straordinaria esperienza extracorporea, dice che ha udito delle parole ineffabili che non è lecito pronunciare nel nostro mondo limitato. Vi leggo alcune parole dell'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetto 1 a 4. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, dice: bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Tuttavia, come dire, mi ci costringete, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore, cioè qualche cosa che ho ricevuto dal Signore in maniera straordinaria. E qui notate, qui Paolo ora parlerà di se stesso, ma ne parla in terza persona addirittura. Dice: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non lo so, se fu senza il corpo non lo so, Dio lo sa, quell'uomo fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa. So che quell'uomo fu rapito in paradiso e quell'uomo udì parole ineffabili, notate, che non è lecito all'uomo pronunciare. Allora, è molto interessante, qui Paolo sta dicendo, sta parlando di un'esperienza che lui ha avuto, e questa esperienza alla quale Paolo si riferisce probabilmente è quella che lui ebbe nella città di Listra, sulla quale ci soffermeremo tra un attimo. Però quello che io vorrei evidenziare per voi anche che mi ascoltate o mi vedete pure, Paolo sta dicendo che avuto un'esperienza e ne parla con tanto riserbo, con tanta delicatezza, che addirittura non è che dice io Paolo, ci conosco un uomo che non so se fu col corpo, senza il corpo, Dio lo sa. Fatto sta che quell'uomo del quale sta parlando è lui, e ne parla con estrema delicatezza e riserbo. Dice è stato rapito fino al paradiso e ha udito quell'uomo, che è lui, ha udito parole ineffabili che non è lecito pronunciare, come dire, non è lecito riportarle qui in questa dimensione terrena. E difatti Paolo di quell'esperienza non ha raccontato niente, non ha scritto niente, dice non è lecito farlo. E la cosa che però mi fa pensare, ancora in questi giorni mi è capitato di vedere sui cosiddetti social, sul telefonino, diversi video di persone che con molta, come dire, non è che voglio dire leggerezza, ma con molta naturalezza hanno raccontato che sono morti, sono stati assenti dal loro corpo e raccontano questa esperienza. Ne parlano con una facilità, direi quasi disarmante, come se fosse, mi è capitato la settimana scorsa di vedere una bella partita di calcio. Quello che voglio dire, l'Apostolo Paolo dice che quello che ha udito sono cose ineffabili, non è lecito pronunciarle. Punto di domanda. Come fanno queste persone invece a fare il contrario? Esattamente il contrario. E poi non vi nascondo che le storie che ho sentite, ripeto sempre, sui social, chi parla di alberi che mentre stavano in paradiso, alberi che parlavano, fiori che parlavano a loro e cose del genere, raccontavano cose che sono totalmente fuori della scrittura. E miei cari amici e cari fratelli e sorelle in ascolto, tutto quello che non è dalla scrittura viene da qualcun altro, e questo qualcun altro, che è molto abile, sappiamo chi è Satana, è il diavolo, il quale ha il suo scopo di confondere, come si suol dire, le acque, di confondere la gente, di far raccontare fandonie. Io non voglio dire che queste persone che hanno raccontato queste cose siano dei bugiardi incalliti. Quello che sto dicendo è che semplicemente stanno facendo qualcosa che è totalmente contrario a quello che insegna la Bibbia, e tutto quello che è al di fuori della Bibbia è menzogna, è falsità, è bugia, è inganno. È lo stesso discorso, tutte le religioni di questo mondo dicono che tu, per salvarti in qualche maniera, ti devi meritare la salvezza. La Bibbia, la parola di Dio, dice esattamente il contrario. Dice che tu la salvezza la puoi avere solo per dono da parte di Dio, come un dono, è un atto di grazia di Dio, non perché tu lo meriti o perché io lo merito. Le religioni cosa fanno? Scartano questo e dicono tu per essere salvato te lo devi meritare, allora devi fare delle penitenze, delle preghiere, e devi partecipare a tante funzioni religiose, devi fare del bene. Fare del bene non è sbagliato, ma fare del bene non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia che ti salva. Le opere semmai dimostrano se tu sei nato a vita nuova oppure no, ma non sono le opere a salvarti. Quindi state attenti, miei cari, tutto quello che non combacia con la Bibbia è menzogna, è inganno e viene dal diavolo. L'esperienza alla quale l'Apostolo Paolo si riferiva quando è stato rapito fino al terzo cielo, fino al paradiso, è descritta nel libro degli Atti, esattamente al capitolo 14, versetto 19 al versetto 20, dove è scritto così: giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi, la folla, lapidò Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli, cioè gli altri credenti, insomma, questi non era il gruppo ristretto dei discepoli, i credenti in effetti sono discepoli di Cristo, quindi mentre i credenti, i discepoli venivano attorno a Paolo, Paolo si rialzò ed entrò in città. Il giorno seguente partì poi con Barnaba per Derba. Quindi Paolo è stato lapidato e la morte per lapidazione non era bella. Pensavano di averlo ucciso ormai i suoi nemici. E invece Paolo era soltanto stato tramortito, evidentemente. Quando se ne andarono, si avvicinarono i credenti e l'apostolo Paolo tornò in sé. Probabilmente l'esperienza alla quale lui ha fatto riferimento, conosco un uomo in Cristo che fu rapito fino al terzo cielo, probabilmente proprio in questa occasione, quando fu lapidato. E ancora l'apostolo Pietro adopera questo insuperabile aggettivo, cioè ineffabile, per descrivere le glorie straordinarie della salvezza e la gioia ineffabile dei credenti che bramano ardentemente il glorioso regno di Dio. E vi leggo qui alcuni versetti nella prima lettera di Pietro, al capitolo 1, versetto 3 a versetto 9. L'apostolo Pietro così scriveva: sia benedetto l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Questa eredità è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia la vostra fede, l'oro è provato con il fuoco, la vostra fede sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché Gesù Cristo non lo abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, cioè in Cristo, benché non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile, gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Vedete, questo brano che ha scritto l'apostolo Pietro sotto l'ispirazione divina è veramente straordinario, è meraviglioso. Benché voi non lo avete visto, Cristo, io non l'ho visto, e anche voi che mi state ascoltando e vedendo non lo avete visto, ma sia voi che io, dal momento che abbiamo visto la nostra fede in Cristo, siamo sinceri. Come possiamo non amare questo Signore che ha dato la sua vita per la mia salvezza, per la tua salvezza? Come si può non amare questo Salvatore che si è dato totalmente sulla croce per salvarti, per salvarmi? Perciò dal momento che, io lo so, dal momento che tu hai creduto in Cristo, come anch'io, ma sapete quante volte dico dentro di me: Signore, non potrei non amarti, hai fatto troppo per me. Ecco. Aveva ragione l'apostolo Paolo quando diceva: sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Miei cari fratelli, mie care sorelle e cari amici in ascolto, Dio ci ha fatto tanti, tanti, tanti, tanti, ma tanti di quei doni che a volte neanche ci rendiamo conto. Noi diamo per scontato mille cose, mille, mille, mille. Sembra quasi che tutto ci è dovuto. In realtà, niente ci è dovuto. L'unica cosa che ci sarebbe veramente da avere è la condanna a morte, all'inferno, per sempre, perché ci siamo ribellati a Dio. Ma Dio ha mandato Gesù Cristo, il dono suo ineffabile, per graziarci. E allora, sapendo questo, non posso esimermi dal chiedere a ciascuno di voi che ancora non ha messo la propria fede in Cristo, questo dono ineffabile che Dio ti ha fatto e ti propone ora, non lo vuoi accogliere? Tu hai la libertà di scegliere di accoglierlo, questo dono, o di respingerlo. Se lo accogli, se ti penti del tuo peccato, se ti riconosci davanti a Dio per quello che sei in definitiva, un miserabile peccatore, una miserabile peccatrice, se ti riconosci per quello che sei e chiedi perdono a Dio, Dio ti perdona perché vuole salvarti. Dio ti ama. Ma se tu lo rifiuti, Dio dovrà condannarti. perché avrai scartato l'unica via di salvezza. Non c'è religione, come si suol dire, non ci sono né santi né madonne che possono salvarti, non c'è filosofia, non c'è bontà che tu puoi fare che ti possa salvare, solo Cristo, perché Gesù Cristo è il dono ineffabile che Dio ti fa. Accoglilo questo dono, non lo respingere. Chiedi ora a Cristo, nel silenzio del tuo cuore, chiediglielo: Signore, perdonami per i miei peccati, vieni in me, salvami. E con questa speranza, miei cari amici, in ascolto e in visione, vi saluto e spero con tutto il cuore che nessuno di voi lascerà passare questo momento, ma ciascuno di voi che ancora non ha messo la propria fede in Cristo si rivolga ora a Cristo chiedendogli di salvarlo. Che il Signore vi benedica e che continui a parlarvi.
1: Da Colle Valdelsa, in provincia di Siena, questa sera abbiamo avuto con noi Franco Liotti, nel collegamento consueto con Cristiano Online, ci ha parlato su il dono ineffabile. Grazie a tutti voi ancora una volta per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo a seguire la lettura dal capitolo 14 di Giovanni, dei versetti da 15 a 17.

Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi.

0: all'amore deve fare da riscontro l'ubbidienza. Le scritture sante presentano sempre, su qualsiasi argomento, su ogni tema del vivere, un aspetto concreto, un aspetto pratico. Dio dichiarò il suo amore verso gli uomini, ma non si accontentò di farlo a parole, aggiunse i fatti, e in particolar modo il fatto dell'incarnazione. L'amore spinse Dio a dare il proprio figlio per l'umanità. È facile a volte dichiarare a Dio il proprio amore e in qualche momento di trasporto spirituale possiamo illuderci di essere al massimo della nostra dedizione, della nostra consacrazione, oppure sotto il peso di un dolore, di una difficoltà insormontabile, di un problema senza soluzione umana, esprimere al Signore un voto, quasi a mercanteggiare con Lui il suo intervento e la sua risoluzione. Difficile è poi mantenersi fedeli a quanto espresso o rimanere costanti nell'ubbidienza. Gesù, che conosceva bene l'animo umano, ci fornì la possibilità di un esame, una specie di prova del 9 per conoscere nella realtà l'intensità e la profondità del nostro dichiarato amore. Amiamo Dio nella misura in cui ubbidiamo alla sua parola, nella misura in cui facciamo nostra la sua volontà, cercando di piacergli e di suscitare la sua approvazione. Trasportando il concetto dell'amore sul terreno del concreto, del tangibile, ci renderemo conto di quanto sia fragile, di quanto sia esile, limitato e minuscolo il nostro amore per Lui, anche quando pensiamo che sia smisurato. Allora dovremo gridare a Lui per la purificazione del nostro cuore e perché questo sia inondato, sia permeato dall'amore che procede da Dio, rendendo possibile che gli si renda qualche cosa. Scriveva l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera: figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Ciò che caratterizza la Chiesa della fine del XX secolo e dell'inizio di questo nuovo millennio è uno spirito di apostasia, cioè un allontanamento progressivo dai valori della fede, un distaccarsi da Dio, un'indifferenza verso il Signore Gesù e i suoi comandamenti. Secondo l'apostolo Paolo, che era ispirato da Dio, l'apostasia è segno evidente dell'avvicinarsi di quei tempi difficili che precederanno il ritorno di Cristo in gloria e il suo giudizio. Allontanamento da Dio. Che nessuno di noi sia preda di questa apostasia, né tanto né poco, ma che con cuore quotidianamente rinnovato possiamo amare Dio, possiamo amare il Signore Gesù, possiamo amare il fratello e la sorella, possiamo amare il prossimo, ubbidendo a Cristo in ogni cosa. Preghiamo che possa essere così.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2:55.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, continuiamo anche oggi a parlare di omosessualità, partendo come sempre dall'affermazione di un biologo americano, Simon Levey, appunto fondatore dell'Istituto per l'Educazione degli Omosessuali e delle Lesbiche, secondo cui l'omosessualità non è da ritenersi una conseguenza di una libera scelta, bensì un'innata condizione biologica dovuta a una specifica programmazione cerebrale. Il biologo americano ipotizza che uno dei nuclei dell'ipotalamo, che è una sezione del cervello, sia più voluminoso nei maschi rispetto alle donne e agli omosessuali. E proprio in questo nucleo ha origine l'orientamento sessuale. A queste teorie si oppongono ovviamente vari psichiatri e studiosi della struttura cerebrale e anche dei fattori sociali e culturali che influenzano i comportamenti umani. E molti di loro, anzi, giungono a delle conclusioni completamente diverse da quelle di Levey. Per esempio, lo psichiatra Gerhard Den Hartweg, uno dei maggiori studiosi dell'omosessualità, alla luce della sua esperienza clinica, afferma che nel 30% dei casi di coloro che si sottopongono a cure psicologiche, parlo di omosessuali che si sottopongono a queste cure, nel 30% dei casi la guarigione è completa, mentre in quelli in quelle di Levey. Per esempio, lo psichiatra Gerhard Den Hartweg, uno dei maggiori studiosi dell'omosessualità, alla luce della sua esperienza clinica, afferma che nel 30% dei casi di coloro che si sottopongono a cure psicologiche, parlo di omosessuali,

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro della Genesi, capitolo 39, versetto 9. Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? La riflessione è curata da Marianna Rinaldi. In questo brano Giuseppe si trova assillato dalle richieste illecite della moglie del suo padrone, la quale gli chiede di unirsi sessualmente e segretamente a lei. Giuseppe è fermo nel rifiutare questa richiesta e ciò gli costerà la prigione. L'etica e il timore manifestati da Giuseppe sono per noi un grande esempio. Ciò che trattiene Giuseppe dal peccare non è solo la bruttura del peccato, ma il fatto che questo atto sarebbe stato commesso in primo luogo contro Dio. Giuseppe riconosceva la cura di Dio nella sua vita e questo rappresentava un bene superiore a qualsiasi offerta di piacere momentaneo. In alcun modo avrebbe offeso il Dio che lo aveva tanto amato. Se conoscessimo Dio così a fondo, se riconoscessimo la sua bontà e ci facessimo modellare dalla sua legge, allora costruiremmo attorno a noi una fortezza di etica e timore contro gli assalti del peccato. Sforziamoci di conoscerlo, dunque, per riuscire a rifiutare qualsiasi tentazione che il peccato ci proporrà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, questa mattina leggiamo un versetto dell'Antico Testamento e precisamente in Lamentazioni di Geremia, capitolo 1, versetto 12, e dice: «Nulla di simile vi accada, o voi che passate di qui. Osservate, guardate se c'è dolore simile al dolore che mi tormenta». Lamenti. Ecco il lamento di qualcuno che è oppresso da un profondo dolore personale e ha la sensazione che la sua sofferenza non interessi a nessuno. Quando attraversiamo tali circostanze, spesso ci guardiamo intorno per cercare conforto, ma raramente ne troviamo perché gli altri non possono capirci, a meno che non siamo passati per la stessa sofferenza. E anche perché è abbastanza naturale che ognuno senta profondamente solo i propri dolori, così come le proprie gioie. Salomone ha scritto che il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa un estraneo. Proverbi capitolo 14, versetto 10. Chi ha dei figli felicemente sposati, come può capire la sofferenza di un genitore la cui figlia è maltrattata o è stata abbandonata dal marito? Uno che ha sempre avuto un lavoro sicuro, come fa ad entrare nell'angoscia di chi, dopo essere stato un bravo e attivo lavoratore, viene improvvisamente licenziato? Ma se pensiamo alle sofferenze del Signore, alle quali il passo di Lamentazioni fa soprattutto riferimento, allora possiamo affermare che erano veramente uniche. Nessuno potrebbe mai patire il tipo di dolore che lui ha patito. Cristo fu l'unico uomo perfetto e perfettamente innocente, immune dal peccato. Solo lui può sapere più di chiunque altro cosa significa essere condannato ingiustamente, ma più ancora essere fatto diventare peccato, come scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21. Fatto diventare peccato per noi e venire abbandonato da Dio. Ed è solo Lui che sa e può aiutarci nelle nostre prove e darci la forza per sopportarle. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto ben ritrovati, è il 28 agosto della lettera ai Filippesi nel capitolo 2, leggeremo il verso 7, che dice così: ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Per comprendere la portata di questo verso dobbiamo considerare che Paolo si rivolgeva alla chiesa di Filippi, che era una colonia romana, e i suoi abitanti erano molto orgogliosi di avere la cittadinanza romana, nella cui cultura aveva molto valore l'onore, il potere e il salire di grado. In questo contesto essere servo era la condizione più umiliante in cui ci si potesse trovare, quindi dire che il Dio era diventato servo per i romani era uno scandalo, ma per gli schiavi e i poveri della Chiesa era una speranza, una ventata di libertà che mai avrebbero potuto sperare per loro. Ancora una volta venivano ribaltati i valori di un'intera società, perché nella logica del Vangelo, per diventare grandi è necessario abbassarsi, donarsi, essere disposti a servire e a mettere tutto al secondo posto dopo Dio. È logico che in quel tipo di società, anche nella neonata Chiesa, serpeggiassero tensioni e malumori, perché mentre Paolo condannava le divisioni, l'orgoglio e la rivalità, altri continuavano a voler primeggiare. Dire siate umili non bastava, ci voleva un esempio più pratico, e Gesù era un esempio perfetto, ma altrettanto scandaloso. Non per Dio però, perché Dio onora l'umiltà, e dopo l'abbassamento Gesù conosce l'onore, l'esaltazione, e davanti a lui, il servo, ogni ginocchio si piega. Non solo Gesù si è donato, ma si è addirittura svuotato, rinunciando a tutti i suoi diritti e privilegi, e se lo ha fatto era per incontrarci sul nostro stesso livello, un livello talmente basso che solo il desiderio di salvarci gli ha fatto scegliere di amarci fino in fondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il protocollo dell'umiltà. Come si passa da impotente a potente? In Filippesi 2:5-11 Paolo descrive come Gesù umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e poi fu esaltato e gli fu dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote, ha squarciato il velo che ci separava dalla presenza di Dio. Ora possiamo entrare alla sua presenza attraverso un modo o protocollo nuovo e vivente, attraverso il sangue di Gesù e attraverso la sua opera compiuta. Questo è il percorso da impotente a potente. Il nostro prossimo passo è capire da dove viene il nostro potere. Non c'è nessuna forza innata in noi. Proprio come un elettrodomestico ha energia solo quando è collegato alla corrente, noi abbiamo potenza solo quando siamo collegati a Cristo. Gesù disse: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me e io in lui porterà molto frutto. Ma senza di me non potete fare nulla. Gesù non usò mai il suo potere e la sua influenza per i suoi scopi, ma solo per fare la volontà di suo Padre. Caro amico e cara amica, oggi prega così. Padre, grazie per il sangue di Gesù che mi purifica dal peccato e mi dà libero accesso alla tua presenza. Perdonami se cerco sempre il mio volere invece del tuo e se mi vanto delle mie buone azioni. Dammi un cuore di servitore, aiutami a praticare l'umiltà. Amen.
3: Come abbiamo appena ascoltato dall'Epistola ai Filippesi, prima di ricevere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù ha dovuto necessariamente umiliare se stesso, prendere la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e diventare ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Proprio per questo, è scritto, Dio lo ha sovranamente innalzato. Nel libro dei Proverbi al capitolo 15 è scritto infatti che prima della gloria c'è l'umiltà. Prima dell'innalzamento bisogna passare necessariamente per l'abbassamento. Ma l'uomo, naturalmente, non accetta volentieri questo percorso. Si crede forte, indipendente, capace di affrontare tutto con le sue forze. Fino a quando ha soldi, salute, amici e bella vita, tutto va bene, per poi realizzare la sua fragilità quando perde qualcosa. Ma se il Salmo 103 ci ricorda che siamo polvere e che i nostri giorni sono come il fiore del campo che non resiste al passaggio del vento, e se l'Epistola di Giacomo al capitolo 4 ci dice che la nostra vita è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, penso proprio che dovremmo comportarci di conseguenza e scendere dal piedistallo del nostro orgoglio. Dovremmo riconoscerci bisognosi di Dio, perché senza di Lui non possiamo fare nulla, come diceva Gesù. Ancora oggi vale il consiglio dell'Apostolo Pietro, scritto nel capitolo 5 della sua prima epistola, che dice: «Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». A buon intenditor, poche parole. Un caro saluto a tutti e un abbraccio. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 24 minuti.
1: Nel numero di riforma di questa settimana c'è la convocazione da parte della moderatore della tavola valdese Alessandra Trotta, la convocazione al sinodo che comincerà il 22 agosto, il sinodo delle chiese metodiste e valdesi. Si prolunga per qualche giorno e il culto di apertura avrà inizio alle 15:30 nel Tempio di Torre Pellice. Predicatore è il pastore Eugenio Bernardini. Ma salutiamo Sara Turna della redazione di Riforma. Sarai presente al sinodo, Sara? Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, assolutamente, saremo presenti come tutta la redazione, come tutti gli anni per seguire i lavori, assolutamente sì.
1: Allora, ricordiamo che il sinodo nelle chiese valdesi metodiste è una cosa completamente diversa rispetto al sinodo della Chiesa Cattolica, dove ci sono insomma degli esponenti della gerarchia che discutono. Invece nelle chiese evangeliche, nella chiesa valdese metodista, il sinodo è un momento in cui c'è una partecipazione anche dei cosiddetti laici molto importante. Ecco, su questo puoi spendere due parole, Sara?
2: Sì, assolutamente sì, potremmo considerarlo una specie di parlamento delle chiese metodiste e valdesi, infatti sono rappresentate tutte le chiese, o quasi tutte, sono questioni di numeri, quindi le chiese più piccole hanno una rappresentanza ad anni alternati, ma di norma vengono eletti appunto dei deputati e delle deputate all'interno delle assemblee delle singole chiese locali, e questi deputati, appunto, tra virgolette laici, fanno parte di questa assemblea insieme ai pastori, pastore, diaconi. Quindi c'è una componente mista di questa assemblea, diciamo gli addetti ai lavori che fanno parte appunto dei ruoli della tavola valdese, ma anche rappresentanti eletti appunto dalle chiese, che può essere chiunque appunto abbia, sia membro effettivo delle chiese, abbia un'età minima ovviamente, e un'appartenenza di alcuni anni all'interno delle chiese.
1: Senti, ma quale sarà un tema caldo di questo sinodo secondo te?
2: Sicuramente ci sarà il tema dell'intelligenza artificiale e, diciamo, più in generale delle sfide portate dalle nuove tecnologie anche all'interno del mondo delle chiese, perché c'è una commissione che si chiama Commissione per i problemi etici posti dalla scienza, che da diversi mesi ormai sta lavorando su questo tema, non solo, anche su altri temi, ma in particolare questo è uno di quelli che pongono maggiori sfide, quindi questo sarà uno dei temi. Ci sarà probabilmente anche una discussione sull'8 per 1000, perché è stato anche qui nominato un gruppo di lavoro che per tutto questo anno ha riflettuto un po' per fare una sorta di bilancio su quello che è successo in questi anni di applicazione dell'8 per 1000, appunto, come sapete, attribuita anche alla Chiesa Valdese. Quindi dove si vuole andare, cosa si è fatto, cosa si può
1: sicuramente
2: fare.
1: Interessante. Immagino che i temi della guerra e della pace anche lì compariranno, perché insomma c'è un dibattito molto intenso e a volte anche molto complicato, immagino. Senti, a proposito di temi etici che pone la scienza anche ai credenti, il tema delle cure palliative è l'articolo che è a tua firma, proprio in prima pagina. Il titolo è «Il tuo dolore è il mio. Occorre un cambio di prospettiva sulle cure palliative». E poi si parla di un vademecum, ecco, ci vuoi dire qualche cosa su questo argomento? Però prima Claudio volevi aggiungere?
3: No, tra l'altro Sara, mi sta molto al cuore, questo è un tema ormai infinito, no? Se ne è parlato tantissimo sempre, il problema è che poi non si riesce a parlarne in Parlamento, dove si dovrebbe alla fine trovare, appunto, come mi piace
1: sui
3: molto
1: temi del fine vita.
3: Esatto, mi piace molto questo titolo che hai scelto, che poi alla fine riguarda tutti, anche quelli che dovrebbero pensare a una legge, perché bene o male il fine vita poi ci accomuna tutti, e quindi l'importanza e la speranza che torni prioritario e che eviti quello, insomma, veramente quello che spesso vediamo, che è veramente terribile.
2: Assolutamente sì, questo titolo voleva proprio andare in quella direzione, cioè è ovvio che è un auspicio quello che il tuo dolore sia il mio, cioè l'auspicio che veniva fuori all'interno dell'intervista che ho fatto con il pastore Sergiovanna, che è pastore valdese, ma in questo caso è anche soprattutto supervisore in Clinical Pastoral Education e in quella veste è stato intervistato perché ha contribuito alla scrittura, alla revisione di questo documento, di questo libro bianco per la promozione delle cure palliative in Italia, che è un documento cattolico in realtà, promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita e dalla Conferenza Episcopale Lombarda. E quindi noi appunto abbiamo voluto sentire lui come addetto ai lavori, tra virgolette, e come persona direttamente coinvolta in questa iniziativa che vuole appunto portare al pubblico italiano una diversa sensibilità, una diversa conoscenza. E la cosa interessante è che questo Vademecum, che è un librettino piuttosto agile da leggere, non è un tomo di quelli di quelli leggibili. Il tema ovviamente è molto spesso, però i testi sono brevi, sono sintetici, sono molto operativi e si rivolgono a un'amplissima sfera di persone coinvolte in senso ampio dal tema delle cure palliative, quindi ovviamente gli addetti sanitari, gli ospedali, gli hospice, i dirigenti, le aziende farmaceutiche, ovviamente i decisori politici, ma anche per esempio i media, cioè magari non ci pensiamo, ma anche i media, nel modo in cui trattano, in cui informano su questi argomenti è fondamentale e c'è
1: Senti,
2: ancora molto da fare,
1: qual è
2: possiamo dire, tra parentesi.
1: il maggiore problema che ancora oggi incontriamo per quanto riguarda le cure palliative, quando si dice occorre un cambio di prospettiva? Perché?
2: Allora, perché le cure palliative sono ancora troppo spesso collegate al tema dell'eutanasia, cioè si pensa erroneamente che vengano applicate solo in quell'ultimissima fase della malattia terminale in cui non c'è più niente da fare e in qualche modo accelerino la morte. In realtà non è affatto così. Viene detto più volte all'interno di questo volume che le cure palliative sono le cure che sollevano, tra virgolette, dal dolore. E quindi andrebbero applicate prima possibile nel contesto di una malattia o terminale o di una malattia fortemente invalidante, veramente molto molto grave, quindi le malattie oncologiche, ma non soltanto, e considerando anche l'aspetto del dolore in senso ampio, quindi non soltanto che è già tantissimo il dolore fisico, ma anche tutto quel corollario di dolore psichico, di dolore,
1: Allora,
2: diciamo,
1: Claudio.
3: Ma direi che questa questione del dolore è fondamentale. Nel 2026 non si può accettare che le persone soffrano in maniera quando da questo punto di vista si può intervenire, perché questo diventa veramente qualcosa di
1: Sì,
3: insopportabile.
1: ed è purtroppo più frequente di quello che pensiamo. Ricordo che siamo sempre in compagnia di Sara Turna, della redazione di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi, e stiamo prendendo in considerazione alcuni temi presenti nell'ultimo numero di Riforma. In particolare, dalla prima pagina leggo le notizie che riguardano la risposta delle chiese, in questo caso al terremoto in Colombia. Ecco, un aspetto sicuramente molto importante, la diaconia delle chiese evangeliche a livello internazionale, proprio la risposta alle emergenze, alle crisi. Ma c'è un altro aspetto, sempre della diaconia, che non va trascurato, e cioè l'attenzione a quei fenomeni che magari non si prospettano come un'emergenza assoluta, tipo terremoto, ma che comunque preoccupano la società. In questo caso si legge: minori, occorre investire sulle comunità educanti. Nei giorni scorsi, a seguito dei provvedimenti del governo che intendono contrastare gli episodi di criminalità giovanile, la Diaconia Valdese ha redatto un comunicato che viene riportato integralmente, credo, su questo argomento. Che cosa ti sembra più importante da sottolineare di questo documento, Sara Turna?
2: Allora, innanzitutto va detto che la Diaconia Valdese, che è il settore, diciamo, sociale della Chiesa Valdese Metodiste, Si occupa da molto tempo di questo argomento. Ci sono diverse strutture sparse un po' per tutta la penisola che hanno a che fare quotidianamente con minori in contesti più o meno difficili, quindi lavorano sul campo e quindi hanno ben presente quali sono le situazioni, quali sono i problemi che i bambini, i ragazzi devono affrontare e quali sono le sfide della società poste appunto da cambiamenti veramente, veramente enormi. Quindi diciamo che il focus di questo documento è dire che i più giovani non sono un problema di ordine pubblico, quindi non sono da reprimere tout court, ma occorre capire quali sono le radici di comportamenti eventualmente violenti, perché la riflessione parte appunto da un'ottica che prevede un inasprimento delle pene, una repressione, senza però capire quali sono le origini di questo malessere, quali sono le origini di questi comportamenti violenti e soprattutto senza capire che un'integrazione vera e un'offerta di alternative sono la soluzione. Quindi comunità educante è un concetto che alla diaconia e non soltanto ovviamente tutti gli addetti ai lavori, psicologi, educatori hanno ben presente questo concetto di comunità educante che investe tutti noi, cioè anche noi, anche genitori, anche scuole, anche media, mettiamoci anche noi come comunicatori. Dobbiamo essere comunità educante, quindi fornire ai più giovani dei modelli, delle alternative, una visione di vita e non di morte, una visione più positiva e anche più solidale nei confronti delle altre persone,
1: Allora,
2: perché tante volte
1: quello che
2: parte da qui.
1: a volte si nota è che, diciamo, si tende a immaginare che la criminalità giovanile sia soprattutto questi giovani che arrivano da altre parti del mondo e che fanno fatica a integrarsi. In realtà, tanti giovani che delinquono sono italiani, tra virgolette, doc, no? E
2: Assolutamente sì.
1: quindi la questione è più complessa, ecco, che semplicemente l'integrazione, che per carità è importantissima, ma.
2: Sicuramente non va fatto un discorso di separazione netta tra persone con background migratorio e persone nate in Italia, che poi anche lì, cioè tanti ragazzi e ragazze seguiti appunto dalla Diaconia Valdese sono nati in Italia. La questione è per le persone appunto con radici fuori dall'Italia e tanto per cominciare il mancato riconoscimento di una cittadinanza. E già questo vuol dire io non ti voglio, e già questo pone ad una persona molto giovane un senso di esclusione, un senso di rivalsa che andrebbe veramente trattato con un po' più di serietà rispetto a quello che la politica sta facendo. E poi più in generale c'è una questione appunto anche di contesti familiari, di contesti educativi, il fatto che tante volte le fonti di informazione o le fonti di, diciamo, i punti di riferimento che i giovanissimi hanno di fronte arrivano da internet, non sono filtrati, sono un potpourri di cose che tendenzialmente sono molto violente,
1: E
2: molto
1: questo
2: poco empatiche, poco solidale. Quello è un
1: naturalmente
2: problema
1: pone un
2: grosso.
1: altro problema, no? Della formazione culturale anche dei nostri ragazzi. Sappiamo che ci sono delle cause in corso anche nei confronti dei grandi, insomma, dei grandi gruppi che detengono il monopolio, no? Di internet. Ma insomma, ne riparleremo anche su questo. Intanto, grazie davvero a Sara Turno della redazione di Riforma e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon venerdì, ben ritrovati col libro più letto. Dal libro più letto ancora Daniele, un susseguirsi di eventi logici, perché se noi ascoltiamo puntata per puntata comprendiamo che c'è un alternarsi di vicende. E in questo caso Enzo parlerà di un declino. Sentiamo di cosa si tratta.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, il vostro Enzo che vi saluta. Continueremo oggi nel nostro studio del libro profetico di Daniele e ieri abbiamo visto, se ci avete seguito, l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor. Rileggiamo quanto Nabucodonosor sognò in Daniele 2, nei versetti dal 31 al 35. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele, ispirato da Dio, riceve la seguente interpretazione nei versetti dal 36 al 43 che andiamo subito a leggere. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. Gli ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro, la testa d'oro.

sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. I regni, come abbiamo visto ieri, ebbero un crescente declino, rappresentato da materiali sempre meno pregiati. Nabucodonosore ha la testa d'oro, ma ci sono due braccia dell'impero di Media e Persia. L'impero babilonese era forte perché non riscontrava tale divisione. L'impero greco-macedone comincia come uno, ma è presto diviso in quattro. Roma ha due gambe di ferro, ma andrà a finire in 10 dita dei piedi, le quali sono composte da ferro e argilla. Quando invece verrà a regnare Gesù su questa terra, sarà come quella testa d'oro. Regnerà su questa terra e non chiederà a nessuno consiglio su come farlo.

0: La forma di governo di Dio sarà una delle più rigide forme di governo che il mondo abbia mai visto. Non penso che quel giorno un galletto qualsiasi si metterà a gloriarsi di sé senza il permesso di poterlo fare da parte di Dio. Il Signore Gesù sarà un dittatore, e se non sarai disposto a sottometterti a Lui, non penso tu voglia nemmeno trovarti nel suo regno, quando lo stabilirà qui sulla terra. Forse è buono che ci sia un altro luogo per quella gente, perché non sarebbe piacevole per loro essere qui, non si divertirebbero per niente. La forma di governo di Dio è l'autorità assoluta di un re, la sovranità di un governatore. Prevarrà la sua volontà. Questa è la ragione per la quale è buono per te e per me di esercitarci, a praticare la sottomissione a Lui, di riconoscerlo come tale. Assumerà la direzione uno di questi giorni. Prima di proseguire, dovremmo prestare attenzione a un'altra cosa. Nessuna grande potenza mondiale succederà a Roma. L'impero romano è l'ultimo ed esisterà negli ultimi giorni. Oggi effettivamente esiste ancora. Tutti questi imperi vennero distrutti da un nemico esterno, ma nessun nemico distrusse Roma. Attila, l'unno, entrò e saccheggiò la città, ma fu così impaurito da ciò che vide che realizzò che non ce l'avrebbe fatta. Prese i suoi barbari e lasciò la città. L'impero romano cadde a pezzi dall'interno. Nessun nemico lo distrusse. Oggi Roma vive nelle grandi nazioni d'Europa, Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, fanno tutte parte del vecchio impero romano. Le leggi di Roma continuano a vivere e anche le sue lingue. Oggi nessuno parla il latino, ma è basilare per intendere l'italiano, il francese, lo spagnolo, altre lingue. Anche il suo spirito guerresco continua a vivere. L'Europa è stata sempre in guerra da quando si divise in diversi regni. Cosa sta accadendo in Europa oggi? Si sta sviluppando un nuovo punto di vista, un modo di vedere. I giovani generalmente amano essere chiamati europei. Questo pensiero sta creando una base per quell'uomo che un giorno verrà a rimettere nuovamente insieme l'impero romano. Nella scrittura è conosciuto come l'uomo del peccato, oppure l'anticristo. In Europa oggi c'è un mercato comune, sono cadute le barriere, c'è una moneta unica, un parlamento, e si sta andando avanti nel restauro dell'impero romano. Ma solo quando Dio toglierà il blocco messo da lui, quell'uomo apparirà e tutto questo si realizzerà in modo completo. Lui è l'uomo di Satana e Dio non lo lascerà apparire finché non avrà chiamato la sua gente a sé. Quando avrà fatto questo, toglierà la sua chiesa dalla terra. Sia che si veda o no, Dio sta attuando il suo programma. Quindi qualcuno verrà a rimettere nuovamente insieme l'impero romano. Non parlo della resurrezione dell'impero romano. Questo implicherebbe che sia morto, ma non è così. Vedi, l'impero romano cadde in pezzi. Ci furono molti uomini che provarono di rimetterlo insieme, ma non ebbero successo. All'inizio, questo era una delle missioni della Chiesa Cattolica Romana. Anche Carlo Magno tentò di rimetterlo a posto. Anche Napoleone ci provò ed anche diversi governanti della Germania. Hitler e Mussolini tentarono di farlo, ma finora l'uomo che lo porterà a termine non è ancora apparso. Non è ancora del tutto pronto lo scenario perché lui possa apparire. Cosa sarà la fine di quest'ultimo regno? Il regno di ferro mescolato con l'argilla. Penso che l'argilla rappresenti la maggioranza, le diverse nazioni delle 10 dita dei piedi. Il ferro parla del fatto che Roma viva in questa forma finale del vecchio impero. Come andrà a finire tutto questo? Ci diamo la risposta in questa parte conclusiva del capitolo 2 di Daniele, versetti dal 44 al 49. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. Poi il re parlò a Daniele e disse: «In verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero». Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. L'anticristo, oppure l'uomo del peccato, ha molti sinonimi nella scrittura, sarà colui che riporterà in auge l'impero romano. Sarà un dittatore mondiale, governerà il mondo proprio come fece Nabucodonosor all'inizio. È detto così in Apocalisse 13. È una forma ideale di governo, ma se in cima c'è l'uomo sbagliato, è orribile. Era vero di Nabucodonosor, come vedremo, e sarà certamente vero dell'anticristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Quando verrà il Signore Gesù, regnerà come un governatore e reprimerà tutta la ribellione contro di lui. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Salmo 2, versetto 9. Non penso di dover chiedere scusa per lui. Se non ti piace, ti suggerisco di partecipare alla prossima gita sulla Luna o su Marte e di andartene da questa terra. Assumerà potere su questa terra e penso che assumerà potere anche sul posto che hai scelto tu. Questo è il suo universo, appartiene a lui. La pietra che si staccò dal monte, senza intervento umano, non rappresenta nessun altro che il Signore Gesù. Questo non è un uomo, è l'unto di Dio. Il Signore Gesù stesso chiarì che lui è quella pietra. Ai suoi tempi c'era probabilmente più gente che capiva ciò che diceva di quanta ce ne sia oggi. In Matteo 21, al versetto 44, dice: «Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Lui è la pietra vivente, il fondamento, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». È scritto così in Prima Corinzi 3, al versetto 11. La pietra è una delle tante figure che parlano di Cristo nel suo doppio ministero di Salvatore e di Giudice. Lui è la rocca della salvezza ed è la rocca della giustizia. Entrambe queste definizioni le troviamo nel libro di Deuteronomio. Questi versetti in Daniele parlano del periodo nel quale lui verrà sulla terra come giudice per abbattere la ribellione terrestre contro Dio. Qui il riferimento è rivolto alla seconda venuta di Cristo sulla terra, che per noi viene dipinto dettagliatamente in Apocalisse 19, nei versetti dall'11 al 21. La sua venuta viene menzionata più volte nella scrittura, come in Zaccaria 14, nei primi tre versetti, che dice così: «Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia». In Gioele al capitolo 3, nei versetti 2, 9 e 16, è scritto: «Io adunerò tutte le nazioni, le farò scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che essi hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese, che hanno spartito fra di loro. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salvano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Dica il debole: son forte, affrettatevi, venite, nazioni circostanti, adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi, le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Date mano alla falce, perché la messa è matura, venite, pigiate, poiché il torchio è pieno, i tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele». Il vanto dell'uomo di governare questa terra e istituire qualcosa che è un'utopia finirà con la distruzione della cosiddetta civilizzazione. Viviamo in un mondo che è giudicato. Questo mondo non è ancora sotto processo. Sento dire dalla gente: sfrutterò le mie possibilità. Amico, amica, se non sei salvato, tu non hai nessuna possibilità. Sei perduto, sei senza Dio, non hai alcuna qualità per Dio. Tutto ciò che hai nel tuo cuore è forse un piccolo desiderio di essere religioso. Vorresti guadagnare qualche punto in più andando in chiesa la domenica. Ma tu hai bisogno di confidare in Gesù come Salvatore. E non è facile farlo, non è così. Non è facile sottomettersi a Lui e riconoscerlo come il Signore di tutto, comunque sia, o l'uno o l'altro. O andrai da quella pietra, oppure la pietra arriverà da te. Preferibilmente andrei io alla pietra. Dio sta mettendo fine ai giorni dell'uomo qua giù. Il regno di Dio prevarrà e per 1000 anni la terra sarà sottoposta a una prova sotto la sovranità personale di Cristo. Con eccezione di un breve momento nel quale a Satana e al peccato sarà permesso di fare il loro ultimo assalto al regno giusto di Dio. Il regno continuerà, andrà avanti per l'eternità.

L'effetto dell'interpretazione di Daniele su Nabucodonosor è così profondo che venera Daniele ed ordina agli altri di fare lo stesso. Non conosce altro di meglio, conosce soltanto l'adorazione di oggetti fisici e intende adorare così l'Iddio vivente e vero. Questa fu la sua presentazione al Dio dei cieli. In questo libro possiamo vedere la crescita della fede nel cuore di questo re idolatra. Lascerà le tenebre del paganesimo e entrerà nell'incantevole luce della conoscenza di Dio. Daniele ricevette l'onore di restare alla corte del re. Letteralmente in questo versetto 49 dice che Daniele rimane alla porta del re. Questa occupazione è menzionata in qualche altro punto nella scrittura, ma nella Genesi Lot era seduto alle porte di Sodoma. Questo significava che era un giudice, e nel libro di Ester quel ministero venne dato anche a Mardocheo, che rimase alla corte come giudice. Ora Daniele viene ricompensato e innalzato da Nabucodonosor, ma non dimentica i suoi tre compagni ebrei. Anche loro ricevono alte posizioni nel governo di Babilonia. Questo giovane, Daniele, è stato messo nella posizione di rimanere a corte. Era un giudice, una corte di giustizia suprema, ma agiva anche da primo ministro. Dappertutto in questo libro troveremo che è colui che Nabucodonosor conferisce. Giudica la gente ed è anche primo ministro del regno della Babilonia. Nel terzo capitolo di Daniele troviamo il decreto di Nabucodonosor per costringere tutti all'idolatria. Vedremo inoltre che i tre amici ebrei vengono gettati nella fornace quando si rifiutano di inchinarsi di fronte alla statua d'oro. Nel primo capitolo di Daniele vennero giudicate le usanze pagane e idolatre, nel secondo capitolo venne giudicata la filosofia pagana e nel terzo capitolo viene giudicato l'orgoglio pagano. Leggiamo i primi due versetti di Daniele, capitolo 3. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro, alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Cosa aveva veramente in mente Nabucodonosor facendo questa statua? Qui possiamo osservare tre cose. Prima, la creazione di questa statua mostra la ribellione di Nabucodonosor contro l'Iddio dei cieli, che gli diede dominio mondiale. Anziché mostrare gratitudine, questo è certamente un atto di ribellione. Secondo, creando una statua che era evidentemente l'autocelebrazione, mostra anche il suo orgoglio. Gli imperatori romani imitarono questa così più tardi. E terzo aspetto, Nabucodonosor ovviamente stava cercando un principio unificante per saldare insieme le tribù, le lingue, la gente del suo regno, in un grande governo totalitario. In altre parole, stava tentando di istituire una religione mondiale. Non era altro che la ripetizione della Torre di Babele, la formazione di una religione per il mondo. Anche oggi ci sono molti che si stanno muovendo per costruire una religione mondiale. E amico, amica, lasceranno completamente fuori Gesù. Tutti questi tentativi non vanno verso l'adorazione del Dio vivente e vero, in realtà si oppongono a Lui. È un movimento che porterà verso il periodo della grande tribolazione, l'uomo del peccato e il falso profeta. Questo avverrà dopo che la vera Chiesa, cioè tutti coloro che compongono il corpo dei credenti, sarà tolta dalla terra. Ogni credente in Cristo, chiunque gli sia, qualsiasi sia il colore della sua pelle, qualsiasi sia il gruppo a cui appartiene, se confida in Cristo, se ne andrà col Signore, in quanto è Chiesa.

0: Ma veniamo all'inaugurazione della statua d'oro. Leggiamo i versetti dal 3 al 6 di Daniele, capitolo 3. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte: «A voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra e della lira, del salterio, della zambogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente». Arrivò il giorno dell'inaugurazione. Tutti erano presenti, eccetto Daniele. Crediamo che abbia avuto una buona ragione per la sua assenza. Probabilmente era via per affari di Stato. Si trovava in una posizione eccezionale, essendo il capo consigliere del re di Babilonia, che ora era il governatore del mondo. La vista della statua d'oro sulla pianura di Dura era impressionante, tanto impressionante come un missile posizionato sulla rampa di lancio. Non conoscevano nulla della libertà dell'adorazione in questo servizio di inaugurazione. Quando l'orchestra cominciò a suonare, dovevano inchinarsi e adorare questa statua. Lì non c'era posto per la spontaneità, era tutto preordinato. Gli strumenti in questa orchestra erano di vario tipo, a fiato, a corda, e aggiunge ogni specie di strumenti, il che significa che c'erano tipi di strumenti non elencati. Il punto è questo: era più di un'adorazione, la gente venne forzata all'adorazione. Comunque, la vera adorazione è un'espressione del cuore, non può essere forzata. Così è più giusto dire che questa gente ebbe una forma esteriore di adorazione e la musica venne usata per sollecitarla. La musica fornisce un aiuto meraviglioso all'adorazione, quando è usata in modo spontaneo, spirituale, e non per soddisfare le nostre ambizioni musicali o per dimostrare la nostra bravura. Paolo aveva tante cose da dire sull'importanza della musica per i credenti che adorano. In Efesini 5, al versetto 19, dice: «Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore». Poi in Colossesi 3, versetto 16, leggiamo: «La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali». Bisogna quindi fare attenzione all'uso che si fa della musica, distinguendo quando è un richiamo per la carne, cioè la natura umana, anziché per lo spirito. In quest'ultimo caso può elevare il cuore verso l'adorazione, può aiutare il ministero spirituale ed essere una grande benedizione. Bene, io mi voglio fermare qui. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì al nostro consueto orario. Io vi ringrazio ancora e vi auguro un buon riposo, un buon weekend. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, Il grande rifiuto. E il rifiuto di cui parleremo è grande per le conseguenze, ma anche è grande per l'oggetto stesso del rifiuto, per l'importanza del rifiuto stesso, ma andiamo con ordine. Iniziamo con oggi il capitolo 12 del Vangelo di Marco e stiamo continuando a parlare di vari episodi che accadono a Gesù. L'ultima volta in particolare lo abbiamo visto alle prese con i capi religiosi e con i loro interessi che venivano toccati in qualche modo dalla presenza e dall'opera di Gesù, e quindi erano tutti contro di lui, ovviamente. E continuiamo su questa falsa riga con oggi, perché Gesù comincia a raccontare delle parabole alla gente, e in maniera particolare oggi ne vedremo una, ed è la parabola, così come Gesù stesso la racconta, di un uomo che pianta una vigna, la circonda con una siepe, scava una buca per poterci pigiare l'uva e costruisce anche una torretta per il guardiano. Poi cosa fa? Affitta la vigna a dei contadini e parte per un paese lontano, ci dice Gesù, e al tempo della vendemmia manda uno dei suoi servi a

l'ha raccolto, lui ha messo la vigna, ci sono stati gli affittuari che hanno messo il lavoro, questi contadini, e quindi il frutto viene diviso in parti eque, in parti uguali. Ma i contadini cosa fanno? Prendono il servo mandato dal padrone, lo picchiano e poi lo rimandano indietro a mani vuote. Beh, allora il padrone cosa fa? Manda un altro dei suoi servi che però subisce lo stesso trattamento, anzi peggiore, ci dice Gesù, perché fu gravemente ferito alla testa. E il padrone ne manda ancora un altro, però questa volta i contadini lo uccidono. Più tardi altri ancora vengono mandati dal padrone, ma chi fu picchiato, chi fu ucciso, chi fu messo a mal partito, comunque, finché il proprietario della vigna rimane con un'unica soluzione. C'è un superstite soltanto, il suo unico figlio, racconta Gesù, suo figlio che amava tanto. E allora per ultimo manda lui, pensando che almeno di lui avrebbero avuto rispetto. Ma quando i contadini lo vedono arrivare, dicono: beh, costui sarà nel futuro il padrone della vigna, diventerà lui il proprietario quando morirà suo padre, e allora uccidiamolo, così la proprietà sarà nostra. E Gesù conclude la sua storia e dice: allora lo presero e lo uccisero e poi gettarono il suo corpo fuori dalla vigna. E quindi, concludendo la storia, la parabola, il suo racconto, Gesù pone una domanda e dice: che cosa pensate farà il padrone della vigna quando saprà dell'accaduto? Certamente verrà ad ucciderli tutti e darà la vigna ad altri. E qui già ci sono i capi del popolo, i responsabili religiosi, i responsabili del tempio che avevamo anche visto nella nostra precedente puntata, insieme agli scribi, i farisei, eccetera, che mordono il freno, cominciano ad arrabbiarsi e vorrebbero già subito fare del male a Gesù. Perché avevano capito benissimo che questa storia, questo racconto, questa parabola era riferita proprio a loro. Erano loro i malvagi contadini di cui Gesù racconta. E qui si genera un paradosso, perché Gesù racconta un epilogo della storia che ancora non si è verificato. E loro cercano di dare il sigillo a questo racconto con la loro scelta finale, che è appunto quella di uccidere Gesù. Ma non si soffermano affatto su quella che è la sostanza di questa parabola, perché se Gesù è colui che è mandato dal padrone della vigna, chi è allora il padrone della vigna? È una domanda importante a cui sicuramente dobbiamo rispondere anche noi, ma ne continueremo a parlare fra poco. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi. Il grande rifiuto, questo il titolo. Abbiamo già visto nel precedente segmento la prima parte del capitolo 12 del Vangelo di Marco, in cui Gesù comincia a raccontare delle parabole. Una in particolare l'abbiamo vista: racconta Gesù queste storie alla folla che è davanti a lui, ma fra queste persone, in mezzo a questa folla, ci sono ancora i capi dei sacerdoti, i responsabili del popolo, i primi capi religiosi, fra cui c'erano scribi, farisei, insomma, tutte le persone notabili che già avevano il dente avvelenato con lui. E la situazione continua a peggiorare anche dopo il racconto di questa storia, in cui Gesù parla del padrone di una vigna che ha mandato nel tempo a degli affittuari, a dei contadini che mettevano il lavoro mentre lui metteva la vigna, ha mandato i suoi servi, i suoi servitori per chiedere la propria parte.
parte del guadagno, la propria parte del frutto della vigna. E questi servitori sono stati chi picchiato, chi ucciso, chi messo a mal partito, e non gli è rimasto più nessuno, racconta Gesù, se non il suo unico figlio, il figlio che lui amava. E il padrone dice: manderò mio figlio, almeno di lui avranno rispetto e mi daranno quello che mi tocca, quello che è opportuno, il frutto che è venuto fuori dalla vigna. E Gesù conclude la sua storia dicendo che invece anche il figlio del proprietario della vigna viene ucciso. E concludevamo questa prima parte di poc'anzi di appuntamento con Dio con l'idea paradossale che queste persone, la folla, ma particolarmente i notabili religiosi, avevano ben capito quale fosse il significato, cioè che i contadini disonesti, assassini che dovevano curare la vigna erano proprio loro. E il paradosso è proprio quello che l'epilogo ancora non c'era stato, cioè il figlio del proprietario della vigna, cioè Gesù, loro avevano ben compreso il senso, Gesù non era ancora morto. E loro, con una ironia amara, voglio dire, avevano pensato nella loro mente: adesso risolviamo noi la cosa, faremo in modo di ucciderlo questo figlio, faremo in modo di ucciderlo questo Gesù. Chiaramente avevano nella loro esperienza religiosa dei parametri e degli orizzonti che non stavano all'interno delle verità divine, non stavano all'interno della volontà di Dio, e quindi non si calano nella vera spiritualità che comporta avere fede nel Signore. Erano, come dicevamo anche la volta scorsa, votati completamente ad una materialità rivestita di una qualche forma religiosa, ma era soltanto questo, era tutto fuorché vera fede. E vedete, è una trappola in cui tutti possiamo cadere, e loro c'erano caduti in maniera completa. E Gesù stesso aveva cercato in quei momenti di far capire ancora meglio, perché aveva fatto riferimento alle antiche scritture, quello che per noi è il primo testamento della Bibbia, l'Antico Testamento, la prima parte della Bibbia, dove i profeti avevano scritto: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra angolare, la pietra più importante dell'edificio. Questa è l'opera del Signore, una meraviglia per i nostri occhi. E questa profezia parlava anch'essa di Gesù. Gesù che è la pietra su cui si fonda tutto l'edificio della fede, su cui si fonda la Chiesa, la pietra che era stata scartata, messa da parte dai costruttori, in questo caso sono appunto i contadini della vigna, coloro che erano stati chiamati a gestire tutte le cose, ma questa pietra era stata buttata via, mentre invece è la pietra angolare, cioè potremmo dire in termini più moderni la trave di sostegno. E questo viene per l'opera del Signore ed è una meraviglia per i nostri occhi, dice Gesù citando l'antica profezia della Bibbia. E sono delle scelte. Scartare la pietra significa fare una scelta, ma le scelte in quanto tali non sono sempre delle scelte esatte, delle scelte giuste. Anche noi potremmo essere così presi, così occupati e così presi da noi stessi e dalle nostre vicende di vita giornaliera da trascurare, se non addirittura da mettere da parte
Gesù, il figlio del proprietario della vigna, che viene a bussare alla porta del nostro cuore, per utilizzare ancora una metafora che troviamo nella Bibbia. E possiamo scartarlo, possiamo metterlo da parte, e possiamo evitare di aprire questa porta, se non addirittura sbarrarla, mettere dietro la porta qualcosa che addirittura la rafforzi ancor più nella sua chiusura. E sta a noi la scelta. È Gesù la pietra angolare su cui può fondarsi anche la nostra vita, anche tutta la nostra spiritualità. È Gesù che vuole darci la vita, Lui che è la vita, vita in sé, vita non causata, non generata da altro, è una vita che si è manifestata, una vita che è arrivata qui davanti a noi, davanti ai nostri occhi, anche gli occhi del cuore, oggi, in questo momento. Dio non si è fermato davanti a nulla, né in ambito storico, nel momento in cui Cristo è morto sulla croce perché poi è risorto, né in ambito personale e giornaliero per ciascuno di noi. No, Dio non si è fermato, non si ferma. Ancora oggi cerca per noi, per me, per voi, la riconciliazione, essere riunito con ciascuno e con ciascuna di noi. E questo lo fa per mezzo di Gesù. E l'amore di Dio è un amore instancabile, un amore meraviglioso, lo dice Gesù, questa è l'opera del Signore, una meraviglia per i nostri occhi. E allora stiamo accogliendo la sua amicizia, il suo richiamo, stiamo rispondendo alla sua ricerca e stiamo riconoscendo la sovranità, diciamo così, di Dio nella nostra vita. E c'è l'Apostolo Paolo che, rivolgendosi ai credenti, ai cristiani della sua epoca, scrivendo una lettera, ma credo che si rivolga anche a noi con questa lettera che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, quando lui dice: io vi scongiuro, io vi supplico, io vi imploro, siate riconciliati con Dio. Ecco, il grande rifiuto è stato un rifiuto da parte di un certo gruppo di persone in epoca storica, ma un grande rifiuto ci può essere da parte di chiunque ancora oggi. E allora, piuttosto che seguire questa via, che è una via inopportuna, una via sbagliata, cerchiamo di ascoltare il richiamo del Signore nella nostra vita e rispondiamo, diciamo così, a queste parole di Paolo: io vi scongiuro, siate riconciliati con Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni. Puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro della Genesi, capitolo 39, versetto 9. Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? La riflessione è curata da Marianna Rinaldi. In questo brano Giuseppe si trova assillato dalle richieste illecite della moglie del suo padrone, la quale gli chiede di unirsi sessualmente e segretamente a lei. Giuseppe è fermo nel rifiutare questa richiesta e ciò gli costerà la prigione. L'etica e il timore manifestati da Giuseppe sono per noi un grande esempio. Ciò che trattiene Giuseppe dal peccare non è solo la bruttura del peccato, ma il fatto che questo atto sarebbe stato commesso in primo luogo contro Dio. Giuseppe riconosceva la cura di Dio nella sua vita e questo rappresentava un bene superiore a qualsiasi offerta di piacere momentaneo. In alcun modo avrebbe offeso il Dio che lo aveva tanto amato. Se conoscessimo Dio così a fondo, se riconoscessimo la sua bontà e ci facessimo modellare dalla sua legge, allora costruiremmo attorno a noi una fortezza di etica e timore contro gli assalti del peccato. Sforziamoci di conoscerlo, dunque, per riuscire a rifiutare qualsiasi tentazione che il peccato ci proporrà.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, questa mattina leggiamo un versetto dell'Antico Testamento e precisamente in Lamentazioni di Geremia, capitolo 1, versetto 12, e dice: «Nulla di simile vi accada, o voi che passate di qui. Osservate, guardate se c'è dolore simile al dolore che mi tormenta». Lamenti. Ecco il lamento di qualcuno che è oppresso da un profondo dolore personale e ha la sensazione che la sua sofferenza non interessi a nessuno. Quando attraversiamo tali circostanze, spesso ci guardiamo intorno per cercare conforto, ma raramente ne troviamo perché gli altri non possono capirci, a meno che non siamo passati per la stessa sofferenza. E anche perché è abbastanza naturale che ognuno senta profondamente solo i propri dolori, così come le proprie gioie. Salomone ha scritto che il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa un estraneo. Proverbi capitolo 14, versetto 10. Chi ha dei figli felicemente sposati, come può capire la sofferenza di un genitore la cui figlia è maltrattata o è stata abbandonata dal marito? Uno che ha sempre avuto un lavoro sicuro, come fa ad entrare nell'angoscia di chi, dopo essere stato un bravo e attivo lavoratore, viene improvvisamente licenziato? Ma se pensiamo alle sofferenze del Signore, alle quali il passo di Lamentazioni fa soprattutto riferimento, allora possiamo affermare che erano veramente uniche. Nessuno potrebbe mai patire il tipo di dolore che lui ha patito. Cristo fu l'unico uomo perfetto e perfettamente innocente

immune dal peccato. Solo lui può sapere, più di chiunque altro, cosa significa essere condannato ingiustamente, ma più ancora, essere fatto diventare peccato, come scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21. Fatto diventare peccato per noi e venire abbandonato da Dio. Ed è solo Lui che sa e può aiutarci nelle nostre prove e darci la forza per sopportarle. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 28 agosto ed è la lettera ai Filippesi, nel capitolo 2 leggeremo il verso 7, che dice così: ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Per comprendere la portata di questo verso dobbiamo considerare che Paolo si rivolgeva alla chiesa di Filippi, che era una colonia romana, e i suoi abitanti erano molto orgogliosi di avere la cittadinanza romana, nella cui cultura aveva molto valore l'onore, il potere e il salire di grado. In questo contesto essere servo era la condizione più umiliante in cui ci si potesse trovare. Quindi dire che il Dio era diventato servo per i romani era uno scandalo, ma per gli schiavi e i poveri della Chiesa era una speranza, una ventata di libertà che mai avrebbero potuto sperare per loro. Ancora una volta venivano ribaltati i valori di un'intera società, perché nella logica del Vangelo, per diventare grandi è necessario abbassarsi, donarsi, essere disposti a servire e a mettere tutto al secondo posto dopo Dio. È logico che in quel tipo di società, anche nella neonata Chiesa, serpeggiassero tensioni e malumori, perché mentre Paolo condannava le divisioni, l'orgoglio e la rivalità, altri continuavano a voler primeggiare. Dire siate umili non bastava, ci voleva un esempio più pratico, e Gesù era un esempio perfetto, ma altrettanto scandaloso. Non per Dio però, perché Dio onora l'umiltà, e dopo l'abbassamento Gesù conosce l'onore, l'esaltazione, e davanti a lui, il servo, ogni ginocchio si piega. Non solo Gesù si è donato, ma si è addirittura svuotato, rinunciando a tutti i suoi diritti e privilegi, e se lo ha fatto era per incontrarci sul nostro stesso livello, un livello talmente basso che solo il desiderio di salvarci gli ha fatto scegliere di amarci fino in fondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il protocollo dell'umiltà. Come si passa da impotente a potente? In Filippesi 2:5-11 Paolo descrive come Gesù umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e poi fu esaltato e gli fu dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote, ha squarciato il velo che ci separava dalla presenza di Dio. Ora possiamo entrare alla sua presenza attraverso un modo o protocollo nuovo e vivente, attraverso il sangue di Gesù e attraverso la sua opera compiuta. Questo è il percorso da impotente a potente. Il nostro prossimo passo è capire da dove viene il nostro potere. Non c'è nessuna forza innata in noi. Proprio come un elettrodomestico ha energia solo quando è collegato alla corrente, noi abbiamo potenza solo quando siamo collegati a Cristo. Gesù disse: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me e io in lui porterà molto frutto, ma senza di me non potete fare nulla». Gesù non usò mai il suo potere e la sua influenza per i suoi scopi, ma solo per fare la volontà di suo Padre. Caro amico e cara amica, oggi prega così: Padre, grazie per il sangue di Gesù che mi purifica dal peccato e mi dà libero accesso alla tua presenza. Perdonami se cerco sempre il mio volere invece del tuo e se mi vanto delle mie buone azioni. Dammi un cuore di servitore, aiutami a praticare l'umiltà. Amen.
3: Come abbiamo appena ascoltato dall'Epistola ai Filippesi, prima di ricevere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù ha dovuto necessariamente umiliare se stesso, prendere la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e diventare ubbidiente fino alla morte di croce. Proprio per questo, è scritto, Dio lo ha sovranamente innalzato. Nel libro dei Proverbi al capitolo 15 è scritto infatti che prima della gloria c'è l'umiltà. Prima dell'innalzamento bisogna passare necessariamente per l'abbassamento. Ma l'uomo, naturalmente, non accetta volentieri questo percorso. Si crede forte, indipendente, capace di affrontare tutto con le sue forze. Fino a quando ha soldi, salute, amici e bella vita, tutto va bene, per poi realizzare la sua fragilità quando perde qualcosa. Ma se il Salmo 103 ci ricorda che siamo polvere e che i nostri giorni sono come il fiore del campo che non resiste al passaggio del vento, e se l'Epistola di Giacomo al capitolo 4 ci dice che la nostra vita è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, penso proprio che dovremmo comportarci di conseguenza e scendere dal piedistallo del nostro orgoglio. Dovremmo riconoscerci bisognosi di Dio, perché senza di Lui non possiamo fare nulla, come diceva Gesù. Ancora oggi vale il consiglio dell'Apostolo Pietro, scritto nel capitolo 5 della sua prima epistola, che dice: «Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». A buon intenditor, poche parole. Un caro saluto a tutti e un abbraccio. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche all'ascolto. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Iniziamo subito entrando nel vivo del tema e leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, il verso 12, e dice così il Signore Gesù: «Tutte le cose dunque che volete che gli uomini vi facciano, anche voi dovete similmente farle loro. Questo è infatti ciò che significano la legge e i profeti». Infatti, cari amici, il titolo della trasmissione è La regola d'oro. Perché ho intitolato in questo modo? Bene, di questi tempi ci si chiede se esiste una regola comune a tutte le culture, una regola che sia sufficientemente universale o trasversale da poter fungere da fondamento per un dialogo tra gruppi culturalmente contrapposti. Quelli che studiano le religioni ci spiegano che la cosiddetta regola d'oro esiste ed è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo principio si trova, sapete, nelle scritture di molte religioni. Non abbiamo tempo in questo programma per elencarle tutte, ma vi assicuro che, avendo io letto tutto quanto c'era da leggere, vi assicuro, dicevo, che nell'Islam, nell'induismo, i giainisti, nel confucianesimo e così via, questa regola viene appunto chiamata d'oro, ma è in negativo, cioè non fare ad altri. E questo perciò stimola le persone a non fare nulla. Infatti, questa regola è entrata anche nel linguaggio comune di oggi, nella mente comune, proprio per l'incitamento all'inerzia. E la Bibbia cosa dice al riguardo? Sapete, nella Bibbia, già nel libro del Levitico, al capitolo 19, al verso 18, dice: «Ama il tuo prossimo come te stesso». Quindi, quello che tu faresti a te stesso lo devi fare agli altri. Questo è il succo della sostanza di questo verso. E questo principio diventerà fondamentale nella predicazione del Signore Gesù. Nei Vangeli troviamo scritto questa regola d'oro per eccellenza e l'abbiamo letto prima: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatela loro. E questo è il risultato di tutto l'Antico Testamento, della legge e dei profeti. Così conclude Gesù questo verso. Possiamo ben dire che è il filo conduttore di tutta la parola di Dio. È il riassunto di tutto ciò che Dio vuole dirci, il riassunto di tutto l'insegnamento del Signore Gesù. Questa regola d'oro si trova solo nell'insegnamento di Gesù, perché, come abbiamo visto, nelle religioni è al negativo, quindi non fare nulla, non fare agli altri quello che non vorresti essere fatto a te. E sapete, amici, c'è una sottile differenza che cambia tutto. Bisogna aguzzare, come suol dirsi, un po' la vista per cogliere la differenza.
D'altronde oggi vige il pensiero che ognuno ha le sue idee, la sua religione, la sua tradizione, il suo modo di pensare, di concepire le cose, ed è giusto lasciare che ognuno faccia quello che ritiene più opportuno. Il non fare pone l'uomo a starsene bello per conto suo, in disparte e a non dare disturbo a nessuno. Quindi dialogo a questo punto tra le persone non ci può essere, non ci deve essere, perché se no si va sempre allo scontro. Mentre Gesù insegna tutt'altro, insegna che l'uomo deve fare. E il versetto di oggi non è complicato, sapete, da capire. Qualche esempio per illustrare. Tu vorresti il rispetto? Dallo prima tu agli altri. Ti piacerebbe se la gente non sparlasse di te? Allora non farlo neppure tu. Certamente vorresti la fedeltà da parte del coniuge. Allora sii tu un coniuge fedele. È bello quando gli altri mantengono con te la parola, vero? E allora da parte tua mantieni la tua parola. A te non piace quando gli altri ti giudicano, allora non lo fare neanche tu. Vorresti che altri siano disponibili al perdono nei tuoi confronti? Bene, fallo prima tu. Vorresti che altri siano tollerabili nei tuoi confronti? Sii così prima tu. E potremmo, cari amici, continuare fino all'infinito nel fare degli esempi sui quali poter mettere in pratica quello che è la regola d'oro del Signore Gesù. Capite la differenza di questa regola d'oro che Gesù insegna con quella che insegnano le religioni? Bene, il programma termina qui e io mi auguro che quanti di voi all'ascolto possano riflettere su questo, e mi auguro anche che possiate pormi delle domande o ulteriori approfondimenti su questo tema. Io ne sarei felice. Bene, mi sembra di aver detto tutto e io vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Leggeremo il capitolo 16, la parte finale del Vangelo secondo Luca, dal versetto 18 al versetto 31. Chiunque divorzia da sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e chiunque sposa una donna divorziata commette adulterio. C'era una volta un uomo ricco, raccontava Gesù, che aveva degli abiti splendidi e viveva ogni giorno nel lusso e nelle feste. E c'era un povero mendicante ammalato di nome Lazzaro, che se ne stava accovacciato alla porta del ricco. Mentre era lì, con una gran voglia di sfamarsi con gli avanzi della tavola del ricco, i cani venivano a leccargli le piaghe. Un giorno il povero Lazzaro morì e fu portato dagli angeli in paradiso, nel luogo dove vanno i timorati di Dio quando muoiono. Anche il ricco morì, fu sepolto e la sua anima andò all'inferno. Là, fra i tormenti, vide a grande distanza Lazzaro con Abramo. «Padre Abramo», gridò il ricco, «abbi pietà di me. Di a Lazzaro che intinga la punta del suo dito nell'acqua e poi mandalo a rinfrescarmi la lingua perché spasimo fra queste fiamme». Ma Abramo gli rispose, «Figliolo, ricorda che durante la tua vita non ti è mancato mai nulla. Lazzaro invece non ha mai avuto niente. Ora egli è qui nella gioia, mentre tu sei fra i tormenti. Per di più, tra noi e voi c'è un grande abisso e chi volesse venire da te non potrebbe, come pure nessuno di voi può venire da questa parte». Allora ricco disse, «Ti supplico, padre Abramo, manda almeno Lazzaro a casa di mio padre. Ho 5 fratelli, che li possa avvertire perché non finiscano anche loro in questo luogo di tormenti quando moriranno». Ma Abramo gli rispose, «Le scritture gli hanno avvertiti più volte, i tuoi fratelli possono leggerle quando vogliono». L'uomo replicò, «No, padre Abramo, loro non si prenderanno la briga di leggerle, ma se vedono qualcuno che viene dal mondo dei morti, allora sì che potranno pentirsi e cambiare vita». Ma Abramo disse, «Se non ascoltano le parole di Mosè e dei profeti, non ascolteranno neppure chi è risuscitato dalla morte». Nel Vangelo di Matteo 5,32 Gesù afferma: «Chiunque ripudia la propria moglie, tranne per motivo di immoralità sessuale, e ne sposa un'altra, commette adulterio». Pertanto egli indica che il legittimo motivo di divorzio è l'infedeltà sessuale del coniuge. Un'altra scrittura, 1 Corinzi 7, lì Paolo afferma che se un coniuge non credente lascia il coniuge credente, quest'ultimo, cioè il coniuge cristiano, è libero di risposarsi. Nella Bibbia non si parla mai di un annullamento di matrimonio. La storia di Lazzaro e del ricco Epulone, secondo la tradizione, non è stata presentata da Gesù come una parabola. E poiché lui dà un nome specifico a questi caratteri, si presume che sia più uno studio di un caso proprio. Il contrasto tra il ricco e Lazzaro in termini di ricchezza, di comfort, di benessere, non potrebbe essere più grande. E il fatto che nell'Ade il ricco conosca Lazzaro per nome significa che sulla terra sapeva chi fosse, quando lo trovava probabilmente davanti alla sua porta. Anche se soffriva la fame e aveva piaghe, il ricco non fece nulla per aiutarlo, nonostante fosse molto ricco. Gesù ci rivela diverse cose sull'aldilà. Prima di tutto c'è un aldilà. Prima dell'opera redentrice di Gesù sulla croce, le persone erano nell'Ade, che è un termine greco, o Sheol, un termine ebraico, che esprime il concetto di tomba o un luogo d'attesa per il giudizio universale. Questo non è l'inferno, attenzione, o il lago di fuoco, o la Gehenna. Gesù sulla croce ha liberato i prigionieri dell'Ade, quindi un credente ora è o nel seno di Abramo, che Gesù chiama paradiso, o nell'Ade, dove vanno coloro che non si sono pentiti e non hanno posto fiducia in Gesù prima del giudizio universale. In qualche modo coloro nell'Ade hanno una consapevolezza o vedono coloro nel seno di Abramo, aumentando così il loro tormento. Inoltre non c'è neanche un passaggio da un luogo all'altro, come abbiamo letto. Dopo la morte i destini sono fissati per l'eternità. E Gesù sottolinea che essere discendenti di Abramo non era sufficiente per sfuggire al tormento nella vita futura. Il ricco non era tormentato perché era ricco, ma perché aveva vissuto una vita egoistica, lontano dall'amore e dalla fiducia in Dio. Gesù ci fa capire l'inefficacia nel confidare nei segni, perché sia lui che Lazzaro sono tornati dalla morte, ma però i leader li volevano morti piuttosto che arrivare al pentimento. Ciò che crea la fede verso la salvezza è l'ascolto della parola di Dio, come dice Romani 10:17. Pertanto bravo, bravo se ascolti questo programma e divulgalo anche. Amico, sai con certezza che andrai in paradiso una volta morto? La Bibbia dice che è stabilito per noi morire una volta e dopo ciò affrontare il giudizio. Riflessione. Ti sei pentito dei tuoi peccati ponendo la tua fiducia in Gesù Cristo come Signore Salvatore? Se no, non indugiare. Non saprai mai quando è la tua ora. Padre, quanti non ascoltano la testimonianza di Gesù Cristo risorto dai morti per via della loro cecità? Io prego che il tuo Spirito faccia cadere quelle scaglie dalle loro occhia affinché capiscano il messaggio e ti ricevano. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Belli miei, buon weekend. Ci sentiamo lunedì, Dio volendo. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Nella canzone che vi presento oggi al Disco Highlight è condensata la vita di Roberto Ioculano, in arte River. Molto apprezzato come rapper nel panorama musicale, aveva iniziato a frequentare locali e giri del settore. Quello che stava però sperimentando nel cuore era solitudine e tristezza. Pur stando a contatto con moltissime persone diverse, sentiva un vuoto nel cuore che nulla e nessuno era riuscito a colmare. Altra esperienza sperimentata è stata la dipendenza dal ricercare momenti di evasione per stare bene con se stesso, fatta di eccessi come l'alcol, le droghe, il fumo. Però quel bisogno di pace proprio non veniva soddisfatto. Il resto ve lo faccio dire direttamente da River. Il fondo. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

perso, ma come Downey Junior sono ancora qua, tra le macerie della mia città, cerco un'interferenza, un segnale pulito che disturbi il resto, che squarci l'abitudine a questo merda, la voce di chi si è avviato già.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
1: Dal Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 1. Signore, insegnaci a pregare.

0: La preghiera non è parte integrante della vita dell'uomo naturale. Ci viene detto che l'uomo che non prega soffrirà nella vita. Io lo contesto. Ciò che ne soffre è piuttosto la vita di Cristo in lui, vita che riceve il nutrimento non dal cibo ma dalla preghiera. Quando uno è nato da alto, nasce in lui la vita del Figlio di Dio. Si può far morire di inedia questa vita, oppure si può nutrirla, e il nutrimento è la preghiera. Le idee che comunemente abbiamo sulla preghiera non si trovano nel Nuovo Testamento. Noi le riteniamo un mezzo per ottenere qualche cosa per noi stessi. La Bibbia ci dice invece che essa è un mezzo per conoscere Dio. Chiedete e vi sarà dato, dice la Scrittura. Pregando Dio possiamo lamentarci o chiedere scusa per qualche cosa, oppure essere indifferenti. Ma chiediamo pochissime cose. Pensa invece alla splendida audacia del figlio che abbia le caratteristiche del bambino. Il Signore dice, se non diventate come piccoli fanciulli, chiedi e Dio agirà. Dai a Gesù Cristo l'opportunità di operare, lasciagli il campo libero. Ma nessuno è disposto a farlo, a meno che non si trovi ad avere esaurito le sue risorse. Se l'uomo è in quello stato, non dà segni di viltà se si mette a pregare, perché quello è l'unico mezzo per entrare in contatto con la realtà. Sii te stesso davanti a Dio e presentagli i tuoi problemi. Digli tutto quello per cui sei giunto agli estremi delle tue risorse. Quando ci si sente autosufficienti, non si avverte il bisogno di chiedere qualche cosa a Dio. Non è esatto dire che la preghiera cambia il corso delle cose. Piuttosto essa cambia me, ed io cambio le cose. La preghiera non opera tanto un mutamento esteriore negli eventi, quanto invece meraviglie nel modo in cui l'uomo li affronta.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Ben ritrovati al nostro appuntamento da Elena Rubino. Al Disco Highlight stiamo ascoltando l'album Essenza di River, rapper cristiano. Qualcosa di grandioso è avvenuto nella sua vita e ce la racconta in questo album. In Hey Man racconta un dialogo fra lui e un amico che gli chiede come faccia a credere in qualcuno che non si vede. Tu mi chiedi come fai? Se lo cerchi scoprirai che Gesù Cristo è vivo. Siamo testimoni di una nuova aurora mozzafiato, più di quella boreale. Lasciamoci coinvolgere dal suo ritmo. Hey Man, River.
1: Disco Highlight.
3: Hai visto mai
4: Richard Church on the beat.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Gentile amico, gentile amica, buongiorno. Ben ritrovati sulle nostre frequenze o benvenuti se è oggi il primo giorno che avete la opportunità di incontrarvi con la nostra radio. Io sono Roberto e sono al microfono per condurre la trasmissione di 10 minuti che quotidianamente a quest'ora va in onda, in modo da poter condividere insieme un argomento di riflessione che possa aiutarci nel corso della giornata a prendere le più sagge decisioni. Buongiorno dunque.

Il nostro buongiorno è quest'oggi nell'edizione del 27 agosto. Ahimè, sta finendo l'estate, sta finendo il tempo delle vacanze, anche se è vero che ci sono tanti che partono adesso, che partono nel prossimo mese. Ma la parola di Dio, questo prezioso strumento che è alla base delle nostre trasmissioni, è qui, che quest'oggi ci vuole far parlare di opportunità perdute.

Se noi siamo obiettivi, non possiamo negare il fatto che tante volte abbiamo perso delle buone opportunità. Nel campo degli sconti che imperterriti vengono a casa nostra quasi quotidianamente da parte degli ipermercati o di catene di negozi di qualunque genere, a volte ci mordiamo le dita perché abbiamo perso l'opportunità di fare un vero e proprio acquisto a prezzi stracciati. A volte perdiamo il treno, come si suol dire, anche nel mondo del lavoro, quando potremmo essere nella lista di persone che hanno un aumento o che hanno un incremento nell'opportunità carrieristica. Ma per un qualche cosa abbiamo perso tutto. Vedremo quest'oggi la storia di una persona un po' datata, perché si tratta di un vecchio governatore romano dei tempi di Cristo, il quale perdette una importantissima occasione, quella di conoscere la realtà di Cristo. Ma parleremo di questo e quelle che sono anche le implicazioni, perché è un grande esempio per ognuno di noi, dopo questo primo stacco musicale.

La Sacra Scrittura, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 24 e al versetto 25, ci dichiara queste parole. Ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e di giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità, ti manderò a chiamare». L'apostolo Paolo dovette dunque comparire davanti a questo governatore romano di nome Felice, in quanto accusato dai giudei. Felice ascoltò le parole di Paolo riguardo alla fede in Cristo, ma quando l'apostolo incominciò il suo ragionamento sulla realtà che ogni uomo è personalmente responsabile davanti a Dio e che vi è un giudizio futuro dove si renderà conto della propria condotta, allora il governatore romano non volle più ascoltarlo. Ebbe paura di vedersi accusato e scoperto davanti a Dio quale lui era. Non volle, in ultima analisi, confessare di essere un peccatore e di pentirsi, ma interruppe il dire di Paolo dicendo: «Per il momento vai. Quando ne troverò il tempo, più in là, l'opportunità, ti manderò a chiamare». Secondo voi, Felice fece richiamare l'apostolo Paolo? Naturalmente, tra virgolette, non trovò più il momento di ascoltare la parola di Dio. Ed ecco che entra in campo tu, caro amico all'ascolto. Non perché ti devi sentire il dito puntato, ma perché la parola di Dio, a tutti quanti, a me compreso e per primo, ci propone questo invito di prendere questa grandissima opportunità. Sei forse stato tu raggiunto dal messaggio del Vangelo? Forse lo hai ascoltato quando andavi a catechismo? Qualcuno te ne avrà parlato recentemente? Non è un caso che tu stai ascoltando le nostre frequenze, questo programma, perché la parola di Dio giunge in tanti modi. Probabilmente anche tu stai ammettendo che Gesù potrebbe essere il tuo Salvatore, ma qualcosa in te ti dice di rimandare questo passo. Ma devo andare al lavoro, devo andare in vacanza, devo fare questo, devo fare quello. Magari dici anche: ma più avanti accetterò Cristo, in un altro momento. Caro amico all'ascolto, la parola di Dio ti dice di non rimandare più questa decisione, ma oggi stesso lascia entrare tale luce della sua parola nel tuo cuore. È questa una decisione da prendere in un attimo, ma che ne vale per l'eternità.

Ed eccoci arrivati al momento del nostro tempo insieme in preghiera davanti a Dio, al quale ti chiedo di unirti insieme a me. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Ancora una volta la tua parola ci ricorda che siamo davanti a una scelta, a una grande opportunità da non perdere, quella di riconoscerci per quello che siamo, dei peccatori, e per fare quella scelta importante che vale una vita presente ma in prospettiva futura, la tua, la mia. Signore, ti preghiamo che ogni ascoltatore possa fare tesoro di quanto ascoltato quest'oggi e che possa mettere in pratica questo nella sua vita. Nel nome di Cristo Gesù noi te ne ringraziamo e te ne preghiamo. Amen.

Purtroppo il tempo stringe, non si allarga mai e quindi devo lasciare il campo ai miei colleghi. Grazie di essere rimasto in mia compagnia e ricordati, domani alla stessa ora io sarò presente e tu lo sarai? Ciao dunque e a presto!

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 28 agosto 2026, un buon ascolto a tutti voi. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone. Notiziario del 28 agosto 2026, un buon ascolto a tutti voi. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469.

Stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. Secondo la polizia, 12 corpi sono stati recuperati nel distretto di Rasuva e 37 in quello di Nuwakot. Altri 33 sono stati ritrovati a Dading, 44 a Gorkha e 178 a Chitwan. Le autorità hanno inoltre recuperato 28 corpi nel distretto di Tanaun, 110 a Naval Parasi e 27 a Bargad Paskim. La polizia nepalese ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, lo rivela il Washington Post. La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuta in settimana. La misteriosa missione a Mosca è stata preceduta da nuove informazioni dell'intelligence degli Stati Uniti, secondo cui la Russia considera Washington indebolita dal braccio di ferro con Teheran. Ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli interessi e gli alleati americani in Europa, riferisce il Washington Post in base a quanto detto da due persone a conoscenza della vicenda. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo, ma il presidente Trump ha detto di avere avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Putin e che non attaccherà territori NATO, e anche fonti dell'Unione Europea a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride, non proprio ibride, continueranno a verificarsi. Intanto, secondo il New York Times, il capo della CIA avrebbe condiviso con Mosca le sue visioni cupe sul futuro russo nella guerra in Ucraina e avrebbe dunque esortato il Cremlino a trattare. Passiamo alla cronaca italiana. Ancora una volta mi trovo costretta a denunciare l'ennesimo sgarbo e atto vandalico ai danni del luogo di memoria dedicato a mia figlia Pamela. È stata asportata e distrutta la sua foto. Chi ha compiuto questo gesto non ha agito d'impulso. La cornice era fissa e assicurata con una catena in metallo. Questo significa che chi è arrivato sul posto era ben attrezzato con strumenti idonei a tagliarla o forzarla. Si è trattato di un'azione mirata e premeditata. A denunciare l'episodio avvenuto a Roma è Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018. La mamma della ragazza già in passato aveva denunciato atti vandalici simili. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia un operaio 50enne deceduto a Monastero Bormida in provincia di Alessandria mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso dell'uomo. L'uomo Angelov Alexander Macedone, residente nella cittadina piemontese di Bistagno. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il cadavere della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. E paura eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone prevalente, meno forte al settentrione. La giornata è contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Possibili grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte da 38 a 42 gradi su tante città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon venerdì, ben ritrovati col libro più letto. Dal libro più letto ancora Daniele, un susseguirsi di eventi logici, perché se noi ascoltiamo puntata per puntata comprendiamo che c'è un alternarsi di vicende. E in questo caso Enzo parlerà di un declino. Sentiamo di cosa si tratta.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, il vostro Enzo che vi saluta. Continueremo oggi nel nostro studio del libro profetico di Daniele e ieri abbiamo visto, se ci avete seguito, l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor. Rileggiamo quanto Nabucodonosor sognò in Daniele 2, nei versetti dal 31 al 35. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele, ispirato da Dio, riceve la seguente interpretazione nei versetti dal 36 al 43 che andiamo subito a leggere. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. E ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. I regni, come abbiamo visto ieri, ebbero un crescente declino, rappresentato da materiali sempre meno pregiati. Nabucodonosor è la testa d'oro, ma ci sono due braccia dell'impero di Media e Persia. L'impero babilonese era forte perché non riscontrava tale divisione. L'impero greco-macedone comincia come uno, ma è presto diviso in quattro. Roma ha due gambe di ferro, ma andrà a finire in 10 dita dei piedi, le quali sono composte da ferro e argilla. Quando invece verrà a regnare Gesù su questa terra, sarà come quella testa d'oro. Regnerà su questa terra e non chiederà a nessuno consiglio su come farlo.

0: La forma di governo di Dio sarà una delle più rigide forme di governo che il mondo abbia mai visto. Non penso che quel giorno un galletto qualsiasi si metterà a gloriarsi di sé senza il permesso di poterlo fare da parte di Dio. Il Signore Gesù sarà un dittatore, e se non sarai disposto a sottometterti a Lui, non penso tu voglia nemmeno trovarti nel suo regno, quando lo stabilirà qui sulla terra. Forse è buono che ci sia un altro luogo per quella gente, perché non sarebbe piacevole per loro essere qui, non si divertirebbero per niente. La forma di governo di Dio è l'autorità assoluta di un re, la sovranità di un governatore. Prevarrà la sua volontà. Questa è la ragione per la quale è buono per te e per me di esercitarci, a praticare la sottomissione a Lui, di riconoscerlo come tale. Assumerà la direzione uno di questi giorni. Prima di proseguire, dovremmo prestare attenzione a un'altra cosa. Nessuna grande potenza mondiale succederà a Roma. L'impero romano è l'ultimo ed esisterà negli ultimi giorni. Oggi effettivamente esiste ancora. Tutti questi imperi vennero distrutti da un nemico esterno, ma nessun nemico distrusse Roma. Attila, l'unno, entrò e saccheggiò la città, ma fu così impaurito da ciò che vide che realizzò che non ce l'avrebbe fatta. Prese i suoi barbari e lasciò la città. L'impero romano cadde a pezzi dall'interno. Nessun nemico lo distrusse. Oggi Roma vive nelle grandi nazioni d'Europa, Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, fanno tutte parte del vecchio impero romano. Le leggi di Roma continuano a vivere e anche le sue lingue. Oggi nessuno parla il latino, ma è basilare per intendere l'italiano, il francese, lo spagnolo, altre lingue. Anche il suo spirito guerresco continua a vivere. L'Europa è stata sempre in guerra da quando si divise in diversi regni. Cosa sta accadendo in Europa oggi? Si sta sviluppando un nuovo punto di vista, un modo di vedere. I giovani generalmente amano essere chiamati europei. Questo pensiero sta creando una base per quell'uomo che un giorno verrà a rimettere nuovamente insieme l'impero romano. Nella scrittura è conosciuto come l'uomo del peccato, oppure l'anticristo. In Europa oggi c'è un mercato comune, sono cadute le barriere, c'è una moneta unica, un parlamento, e si sta andando avanti nel restauro dell'impero romano. Ma solo quando Dio toglierà il blocco messo da lui, quell'uomo apparirà e tutto questo si realizzerà in modo completo. Lui è l'uomo di Satana e Dio non lo lascerà apparire finché non avrà chiamato la sua gente a sé. Quando avrà fatto questo, toglierà la sua chiesa dalla terra. Sia che si veda o no, Dio sta attuando il suo programma. Quindi qualcuno verrà a rimettere nuovamente insieme l'impero romano. Non parlo della resurrezione dell'impero romano. Questo implicherebbe che sia morto, ma non è così. Vedi, l'impero romano cadde in pezzi. Ci furono molti uomini che provarono di rimetterlo insieme, ma non ebbero successo. All'inizio, questo era una delle missioni della Chiesa Cattolica Romana. Anche Carlo Magno tentò di rimetterlo a posto. Anche Napoleone ci provò, ed anche diversi governanti della Germania. Hitler e Mussolini tentarono di farlo, ma finora l'uomo che lo porterà a termine non è ancora apparso. Non è ancora del tutto pronto lo scenario perché lui possa apparire. Cosa sarà la fine di quest'ultimo regno? Il regno di ferro mescolato con l'argilla. Penso che l'argilla rappresenti la maggioranza, le diverse nazioni delle 10 dita dei piedi. Il ferro parla del fatto che Roma viva in questa forma finale del vecchio impero. Come andrà a finire tutto questo? Ci diamo la risposta in questa parte conclusiva del capitolo 2 di Daniele, versetti dal 44 al 49. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. Poi il re parlò a Daniele e disse: «In verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero». Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. L'anticristo, oppure l'uomo del peccato, ha molti sinonimi nella scrittura, sarà colui che riporterà in auge l'impero romano. Sarà un dittatore mondiale, governerà il mondo proprio come fece Nabucodonosor all'inizio. È detto così in Apocalisse 13. È una forma ideale di governo, ma se in cima c'è l'uomo sbagliato, è orribile. Era vero di Nabucodonosor, come vedremo, e sarà certamente vero dell'anticristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Quando verrà il Signore Gesù, regnerà come un governatore e reprimerà tutta la ribellione contro di lui. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Salmo 2, versetto 9. Non penso di dover chiedere scusa per lui. Se non ti piace, ti suggerisco di partecipare alla prossima gita sulla Luna o su Marte e di andartene da questa terra. Assumerà potere su questa terra e penso che assumerà potere anche sul posto che hai scelto tu. Questo è il suo universo, appartiene a lui. La pietra che si staccò dal monte, senza intervento umano, non rappresenta nessun altro che il Signore Gesù. Questo non è un uomo, è l'unto di Dio. Il Signore Gesù stesso chiarì che lui è quella pietra. Ai suoi tempi c'era probabilmente più gente che capiva ciò che diceva di quanta ce ne sia oggi. In Matteo 21, al versetto 44, dice: «Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Lui è la pietra vivente, il fondamento, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». È scritto così in Prima Corinzi 3, al versetto 11. La pietra è una delle tante figure che parlano di Cristo nel suo doppio ministero di Salvatore e di Giudice. Lui è la rocca della salvezza ed è la rocca della giustizia. Entrambe queste definizioni le troviamo nel libro di Deuteronomio. Questi versetti in Daniele parlano del periodo nel quale lui verrà sulla terra come giudice per abbattere la ribellione terrestre contro Dio. Qui il riferimento è rivolto alla seconda venuta di Cristo sulla terra, che per noi viene dipinto dettagliatamente in Apocalisse 19, nei versetti dall'11 al 21. La sua venuta viene menzionata più volte nella scrittura, come in Zaccaria 14, nei primi tre versetti, che dice così: «Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia». In Gioele al capitolo 3, nei versetti 2, 9 e 16, è scritto: «Io adunerò tutte le nazioni, le farò scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che essi hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese, che hanno spartito fra di loro. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salvano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Dica il debole: son forte, affrettatevi, venite, nazioni circostanti, adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi, le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Date mano alla falce, perché la messa è matura, venite, pigiate, poiché il torchio è pieno, i tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno. Ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele». Il vanto dell'uomo di governare questa terra e istituire qualcosa che è un'utopia finirà con la distruzione della cosiddetta civilizzazione. Viviamo in un mondo che è giudicato. Questo mondo non è ancora sotto processo. Sento dire dalla gente: sfrutterò le mie possibilità. Amico, amica, se non sei salvato, tu non hai nessuna possibilità. Sei perduto, sei senza Dio, non hai alcuna qualità per Dio. Tutto ciò che hai nel tuo cuore è forse un piccolo desiderio di essere religioso. Vorresti guadagnare qualche punto in più andando in chiesa la domenica, ma tu hai bisogno di confidare in Gesù come Salvatore. E non è facile farlo, non è così. Non è facile sottomettersi a Lui e riconoscerlo come il Signore di tutto, comunque sia, o l'uno o l'altro. O andrai da quella pietra, oppure la pietra arriverà da te. Preferibilmente andrei io alla pietra. Dio sta mettendo fine ai giorni dell'uomo qua giù. Il regno di Dio prevarrà e per 1000 anni la terra sarà sottoposta a una prova sotto la sovranità personale di Cristo. Con eccezione di un breve momento nel quale a Satana e al peccato sarà permesso di fare il loro ultimo assalto al regno giusto di Dio. Il regno continuerà, andrà avanti per l'eternità.

L'effetto dell'interpretazione di Daniele su Nabucodonosor è così profondo che venera Daniele ed ordina agli altri di fare lo stesso. Non conosce altro di meglio, conosce soltanto l'adorazione di oggetti fisici e intende adorare così l'Iddio vivente e vero. Questa fu la sua presentazione al Dio dei cieli. In questo libro possiamo vedere la crescita della fede nel cuore di questo re idolatra. Lascerà le tenebre del paganesimo e entrerà nell'incantevole luce della conoscenza di Dio. Daniele ricevette l'onore di restare alla corte del re. Letteralmente in questo versetto 49 dice che Daniele rimane alla porta del re. Questa occupazione è menzionata in qualche altro punto nella scrittura, ma nella Genesi Lot era seduto alle porte di Sodoma. Questo significava che era un giudice, e nel libro di Ester quel ministero venne dato anche a Mardocheo, che rimase alla corte come giudice. Ora Daniele viene ricompensato e innalzato da Nabucodonosor, ma non dimentica i suoi tre compagni ebrei. Anche loro ricevono alte posizioni nel governo di Babilonia. Questo giovane, Daniele, è stato messo nella posizione di rimanere a corte. Era un giudice, una corte di giustizia suprema, ma agiva anche da primo ministro. Dappertutto in questo libro troveremo che è colui che Nabucodonosor conferisce. Giudica la gente ed è anche primo ministro del regno della Babilonia. Nel terzo capitolo di Daniele troviamo il decreto di Nabucodonosor per costringere tutti all'idolatria. Vedremo inoltre che i tre amici ebrei vengono gettati nella fornace quando si rifiutano di inchinarsi di fronte alla statua d'oro. Nel primo capitolo di Daniele vennero giudicate le usanze pagane e idolatre, nel secondo capitolo venne giudicata la filosofia pagana e nel terzo capitolo viene giudicato l'orgoglio pagano. Leggiamo i primi due versetti di Daniele, capitolo 3. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro, alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Cosa aveva veramente in mente Nabucodonosor facendo questa statua? Qui possiamo osservare tre cose. Prima, la creazione di questa statua mostra la ribellione di Nabucodonosor contro l'Iddio dei cieli, che gli diede dominio mondiale. Anziché mostrare gratitudine, questo è certamente un atto di ribellione. Secondo, creando una statua che era evidentemente l'autocelebrazione, mostra anche il suo orgoglio. Gli imperatori romani imitarono questa così più tardi. E terzo aspetto, Nabucodonosor ovviamente stava cercando un principio unificante per saldare insieme le tribù, le lingue, la gente del suo regno in un grande governo totalitario. In altre parole, stava tentando di istituire una religione mondiale. Non era altro che la ripetizione della Torre di Babele, la formazione di una religione per il mondo. Anche oggi ci sono molti che si stanno muovendo per costruire una religione mondiale. E amico, amica, lasceranno completamente fuori Gesù. Tutti questi tentativi non vanno verso l'adorazione del Dio vivente e vero, in realtà si oppongono a Lui. È un movimento che porterà verso il periodo della grande tribolazione, l'uomo del peccato e il falso profeta. Questo avverrà dopo che la vera Chiesa, cioè tutti coloro che compongono il corpo dei credenti, sarà tolta dalla terra. Ogni credente in Cristo, chiunque egli sia, qualsiasi sia il colore della sua pelle, qualsiasi sia il gruppo a cui appartiene, se confida in Cristo, se ne andrà col Signore, in quanto è Chiesa.

0: Ma veniamo all'inaugurazione della statua d'oro. Leggiamo i versetti dal 3 al 6 di Daniele, capitolo 3. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte: «A voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra e della lira, del salterio, della zambogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente». Arrivò il giorno dell'inaugurazione. Tutti erano presenti, eccetto Daniele. Crediamo che abbia avuto una buona ragione per la sua assenza. Probabilmente era via per affari di Stato. Si trovava in una posizione eccezionale, essendo il capo consigliere del re di Babilonia, che ora era il governatore del mondo. La vista della statua d'oro sulla pianura di Dura era impressionante, tanto impressionante come un missile posizionato sulla rampa di lancio. Non conoscevano nulla della libertà dell'adorazione in questo servizio di inaugurazione. Quando l'orchestra cominciò a suonare, dovevano inchinarsi e adorare questa statua. Lì non c'era posto per la spontaneità, era tutto preordinato. Gli strumenti in questa orchestra erano di vario tipo, a fiato, a corda, e aggiunge ogni specie di strumenti, il che significa che c'erano tipi di strumenti non elencati. Il punto è questo: era più di un'adorazione, la gente venne forzata all'adorazione. Comunque, la vera adorazione è un'espressione del cuore, non può essere forzata. Così è più giusto dire che questa gente ebbe una forma esteriore di adorazione e la musica venne usata per sollecitarla. La musica fornisce un aiuto meraviglioso all'adorazione, quando è usata in modo spontaneo, spirituale, e non per soddisfare le nostre ambizioni musicali o per dimostrare la nostra bravura. Paolo aveva tante cose da dire sull'importanza della musica per i credenti che adorano. In Efesini 5, al versetto 19, dice: «Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore». Poi in Colossesi 3, versetto 16, leggiamo: «La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali». Bisogna quindi fare attenzione all'uso che si fa della musica, distinguendo quando è un richiamo per la carne, cioè la natura umana, anziché per lo spirito. In quest'ultimo caso può elevare il cuore verso l'adorazione, può aiutare il ministero spirituale ed essere una grande benedizione. Bene, io mi voglio fermare qui. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì al nostro consueto orario. Io vi ringrazio ancora e vi auguro un buon riposo, un buon weekend. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
4: Sono le ore 9 e 30 minuti.
5: Benvenuti a 365 volte lui. Il giusto se ne sta sicuro come un leone. Proverbi 28:1. Gli acidi dell'ingiustizia hanno cambiato la chimica della mia anima. Così scrisse una volta un medico al missionario americano Stanley Jones. La parola evidenzia il punto di arrivo di tutto l'idealismo. Ogni giovane ha una buona parte di coraggio e di idealismo, e con questo a prima vista sembra un giovane leone sicuro di sé. Ma poi arrivano le persone, la vita e il mondo, ci legano alla vita quotidiana, ci sommergono di ingiustizie, ci deludono e alla fine la chimica dell'anima viene alterata in modo malvagio. Allora abbiamo i nostri complessi, i litigi, il torpore, il disprezzo per le persone, la presunzione e l'offesa. Se questo fosse tutto, ma c'è di peggio, abbiamo la nostra impietà e la nostra coscienza sovraccarica. È questa dunque una vita? Dunque, non ha nulla a che fare con l'idealismo. Deve essere un dono meraviglioso di Dio. Questo è ciò che desideriamo. La Bibbia non evoca un miraggio davanti ai nostri occhi. Parla di cose possibili. Se ne sta sicuro come un leone. Una vita del genere possiamo averla se apparteniamo ai giusti. Che tipo di persone sono? Sono coloro che Dio ha giustificato perché credono nel Signore Gesù Cristo. Hanno confessato i loro peccati a Lui e Lui li ha lavati nel suo sangue. Per mezzo di Lui sono riconciliati con Dio. Questo li rende sicuri come un leone. Signore, Tu guarisci la chimica distrutta della nostra anima. Grazie a Te. Amen.

cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto, come sempre, buongiorno. Anche oggi, 28 agosto, insieme iniziamo questa giornata e ci facciamo suggerire dal calendario Il Buon Seme una piccola meditazione. Quindi andiamo a leggere da Giovanni 15 il versetto 5, che dice: «Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla».

titolo della meditazione odierna è Era troppo caro. E siamo invitati a leggere ancora dalla Sacra Bibbia i versetti da 18 a 25 del capitolo 18 di Luca. Uno dei capi lo interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. E colui disse: Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse: Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, si rattristò grandemente, perché era molto ricco. Allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: Quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Era certamente molto simpatico il giovane di cui parla il racconto di Luca 18. È ricco, istruito e pratica il bene fin dalla sua giovinezza. Sicuro di sé, egli viene a Gesù e domanda: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù, che conosce i cuori, sa quanto questo giovane sia soddisfatto di sé e risponde: Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri, poi vieni e seguimi. Quale sorpresa! Lui, il giovane capo rispettato e rispettabile, è inadatto al regno di Dio. È impossibile! Dovrebbe dunque vendere i suoi beni, ai quali tiene tanto, per seguire Gesù? È impensabile, poiché le ricchezze che lo separano da Gesù hanno troppa importanza ai suoi occhi perché se ne privi. Il giovane se ne va tutto triste. Triste è anche lo sguardo del Salvatore vedendolo allontanarsi. Che cosa sembra esprimere lo sguardo del Signore quando scruta un credente? Scarta dalla tua vita tutto ciò che ti separa da me e seguimi, dice il Signore. Lasciati formare da me per meglio servire, accogliere e aiutare. Vivere per chi? Per gli altri. Vivere per che cosa? Per seguire Gesù e lodare Dio. I consigli del Salvatore hanno un valore immenso e per evitare l'amarezza e le delusioni vale ben la pena di ascoltarli e di seguirli. Lasciamo dunque che il Signore ci formi alla sua scuola. Cari che siete all'ascolto, riflettiamo bene: che peso hanno i nostri beni in confronto a quelli che invece dovremmo avere nel cielo? Vi lascio con questa domanda e Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani!

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 28 agosto 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui i tre italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. Secondo la polizia, 12 corpi sono stati recuperati nel distretto di Rasuwa e 37 in quello di Nuwakot. Altri 33 sono stati ritrovati a Dading, 44 a Gorkha e 178 a Chitwi. In salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. Secondo la polizia, 12 corpi sono stati recuperati nel distretto di Rasuwa e 37 in quello di Nuwakot.

morto suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, lo rivela il Washington Post. La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuta in settimana. La misteriosa missione a Mosca è stata preceduta da nuove informazioni dell'intelligence degli Stati Uniti, secondo cui la Russia considera Washington indebolita dal braccio di ferro con Teheran. Ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli interessi e gli alleati americani in Europa, riferisce il Washington Post, in base a quanto detto da due persone a conoscenza della vicenda. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo, ma il presidente Trump ha detto di avere avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Putin e che non attaccherà territori NATO, e anche fonti dell'Unione Europea a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride, non proprio ibride, continueranno a verificarsi. Intanto, secondo il New York Times, il capo della CIA avrebbe condiviso con Mosca le sue visioni cupe sul futuro russo nella guerra in Ucraina e avrebbe dunque esortato il Cremlino a trattare. Passiamo alla cronaca italiana. Ancora una volta mi trovo costretta a denunciare l'ennesimo sgarbo e atto vandalico ai danni del luogo di memoria dedicato a mia figlia Pamela. È stata asportata e distrutta la sua foto. Chi ha compiuto questo gesto non ha agito d'impulso. La cornice era fissa e assicurata con una catena in metallo. Questo significa che chi è arrivato sul posto era ben attrezzato con strumenti idonei a tagliarla o forzarla. Si è trattato di un'azione mirata e premeditata. Denunciare l'episodio avvenuto a Roma è Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018. La mamma della ragazza già in passato aveva denunciato atti vandalici simili. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia un operaio 50enne deceduto a Monastero Bormida in provincia di Alessandria mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso dell'uomo. L'uomo Angelov Alexander Macedone, residente nella cittadina piemontese di Bistagno. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il cadavere della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. E paura eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone prevalente, meno forte al settentrione. La giornata è contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Possibili grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte da 38 a 42 gradi su tante città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: per molti anni.
1: A casa nostra, come in tutte le famiglie, i compleanni si avvicendano puntualmente. A casa nostra vanno a grappolo. Ce ne sono a gennaio e a febbraio, poi a giugno vengono tutti in gruppo e poi bisogna aspettare verso l'autunno per avere un altro grappolo. Certe donne, dopo una certa età di compleanni, non ne vogliono neppure sentire parlare. E anche con la dottrina più biblicamente precisa sembrano diventare tutte testimoni di Geova che respingono qualsiasi festività, anche i compleanni. A me invece i compleanni piacciono. Sono dei punti fermi e delle tappe precise. A ogni compleanno a me piace fermarmi a guardare indietro e a fare il bilancio dell'anno passato. Ricordare la fedeltà del Signore e pensare alle cose che ho potuto fare e compiere col suo aiuto. Poi mi metto immediatamente a fare piani per l'anno che mi sta davanti e, dopo tutto, dato che quando mi guardo allo specchio vedo una faccia che sa ancora sorridere e che è uguale a quella del giorno prima, non mi preoccupo più degli anni che passano. Però, pensando agli anni che passano e osservando altre persone anziane, avevo veramente un certo timore di una cosa, quella di diventare dura, arida e lamentosa. Sapete, uno di quei tipi pronti a giudicare, a sputare sentenze, a dire a tutti la loro opinione. Insomma, avevo veramente paura di diventare un po' così. E sono quelle persone che poi fanno diventare i loro amici, se li vedono da lontano, un po' come i bassorilievi babilonesi. Adesso mi spiego. Quando vediamo certe persone che sono un po' noiose, lamentose, dure, si mettono i piedi di traverso come i bassorilievi per essere pronti a scappare al primo momento propizio. Come mai mi è passata la paura? Non è che non abbia la tendenza a dire le mie opinioni con chiarezza, ma la paura mi è passata. Perché? Perché Dio mi ha indicato la formula per non avvizzire e per non diventare rinsecchita dentro. Di fuori un pochetto, ma fuori, dentro no. Non l'ho trovata in qualche versetto sconosciuto della Bibbia, nel profeta Ezechiele o nell'Apocalisse. Invece stava lì a mia disposizione in un salmo che abbiamo probabilmente imparato in tanti a memoria e di cui credevo di conoscere tutti i dettagli. Invece non avevo mai fatto caso alla descrizione della persona beata, cioè felice, contenta, realizzata. È detto che non cammina secondo il modo di fare degli empi, di quelli che non amano Dio, ma che si rallegra, gode nel leggere la parola dell'Eterno. È una persona, poi dice il Salmo, che assomiglia a un albero che dà il suo frutto alla sua stagione e la cui fronda non appassisce. Questo è il versetto, il punto bellissimo. Infatti, mentre leggevo questo salmo, in un giorno di leggera depressione senile, sono balzata dalla poltrona in cui mi ero un po' afflosciata e mi sono messa a cantare alleluia come una ragazzina di 20 anni. Non appassisce. Basta solo che segua la ricetta di Dio, che è semplicissima: comportarmi secondo i pensieri di Dio, secondo quello che Lui vuole, non tenere compagnia con la gente che pecca e con gli schernitori. E i vecchi hanno una certa tendenza al sarcasmo amaro. Amare, meditare la parola di Dio e nutrirmi continuamente di ciò che essa dice. Facile non solo per non appassire, ma anche per prosperare in tutto quello che faccio.

Casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Molti pensano che il Sermone sul Monte sia una guida su come bisogna vivere oggi. In verità, si tratta di uno standard di comportamento che non siamo in grado di osservare. Guardiamolo per un momento da una prospettiva più elevata. La parola di Dio ci ha dato tre grandi sistemi attraverso cui Dio ha governato e governa l'umanità. Primo, la legge data a Mosè, quella che include il Decalogo, cioè i 10 comandamenti. Questa legge non salvava le persone, ma aveva il compito di convincerle di essere peccatrici. Al centro della legge c'era un sistema di sacrifici, precursori del sacrificio unico e perfetto del Signore Gesù Cristo sulla croce. Dio non ha mai perdonato un peccato senza un sacrificio. Secondo, quasi come una separazione dalla legge di Mosè, nel Sermone sul Monte, Gesù porta la legge su un altro livello. Gesù dice: se sei arrabbiato con tuo fratello, sei colpevole di omicidio. E aggiunge: se guardi una donna per desiderarla, commetti con lei adulterio nei tuoi pensieri e ne sei colpevole. Questo era un nuovo modo di pensare. Terzo, oggi Gesù ci chiama a vivere seguendo un terzo sistema, quello della grazia, sotto il potere dello Spirito Santo. Dato che non siamo salvati in base a ciò che facciamo e non dobbiamo seguire una legge o compiere dei sacrifici, non siamo cristiani fino a che non crediamo nel Vangelo, cioè nel fatto che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Il Sermone sul Monte dà alle persone una facciata di religiosità, anche se il loro cuore non è cambiato. Come risultato, le persone parlano di come dovremmo essere tutti fratelli e di come Dio sia padre di tutti, ma Gesù non disse mai una cosa del genere. Anzi, ai capi religiosi dell'epoca disse che il loro padre era il diavolo. Per quanto nel mondo si tenti di vivere con uno spirito d'amore fraterno, di pace, non vediamo altro che disordini, che caos. Perché? Perché il nostro grande problema è nel cuore e né l'esercizio fisico né la dieta potrebbero mai aiutarci. È Gesù che ci serve, non il jogging. Soltanto Gesù può darci un cuore nuovo. La legge non produce amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. No, per natura non c'è in noi l'istinto di amare il Signore Gesù Cristo né i nostri simili. Un giorno i principi che Gesù ha descritto nel Sermone sul Monte saranno una realtà nel suo regno, in un giorno futuro quando egli regnerà con grande potenza, gloria, rettitudine. E oggi, come dobbiamo vivere oggi? Attraverso il potere dello Spirito Santo. Quando è lo Spirito Santo a controllare la nostra vita, sarà Lui a produrre dei frutti, cioè dei buoni risultati in noi. Ci permetterà di vivere, di amare, di servire Dio con un cuore nuovo. La prossima volta ci chiederemo quale dei miracoli di Gesù ebbe l'impatto più forte. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola. Oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro della Genesi, capitolo 39, versetto 9. Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? La riflessione è curata da Marianna Rinaldi. In questo brano Giuseppe si trova assillato dalle richieste illecite della moglie del suo padrone, la quale gli chiede di unirsi sessualmente e segretamente a lei. Giuseppe è fermo nel rifiutare questa richiesta e ciò gli costerà la prigione. L'etica e il timore manifestati da Giuseppe sono per noi un grande esempio. Ciò che trattiene Giuseppe dal peccare non è solo la bruttura del peccato, ma il fatto che questo atto sarebbe stato commesso in primo luogo contro Dio. Giuseppe riconosceva la cura di Dio nella sua vita e questo rappresentava un bene superiore a qualsiasi offerta di piacere momentaneo. In alcun modo avrebbe offeso il Dio che lo aveva tanto amato. Se conoscessimo Dio così a fondo, se riconoscessimo la sua bontà e ci facessimo modellare dalla sua legge, allora costruiremmo attorno a noi una fortezza di etica e timore contro gli assalti del peccato. Sforziamoci di conoscerlo, dunque, per riuscire a rifiutare qualsiasi tentazione che il peccato ci proporrà.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, questa mattina leggiamo un versetto dell'Antico Testamento e precisamente in Lamentazioni di Geremia, capitolo 1, versetto 12, e dice: «Nulla di simile vi accada, o voi che passate di qui. Osservate, guardate se c'è dolore simile al dolore che mi tormenta». Lamenti. Ecco il lamento di qualcuno che è oppresso da un profondo dolore personale e ha la sensazione che la sua sofferenza non interessi a nessuno. Quando attraversiamo tali circostanze, spesso ci guardiamo intorno per cercare conforto, ma raramente ne troviamo perché gli altri non possono capirci, a meno che non siamo passati per la stessa sofferenza. E anche perché è abbastanza naturale che ognuno senta profondamente solo i propri dolori, così come le proprie gioie. Salomone ha scritto che il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa un estraneo. Proverbi capitolo 14, versetto 10. Chi ha dei figli felicemente sposati, come può capire la sofferenza di un genitore la cui figlia è maltrattata o è stata abbandonata dal marito? Uno che ha sempre avuto un lavoro sicuro, come fa ad entrare nell'angoscia di chi, dopo essere stato un bravo e attivo lavoratore, viene improvvisamente licenziato? Ma se pensiamo alle sofferenze del Signore, alle quali il passo di Lamentazioni fa soprattutto riferimento, allora possiamo affermare che erano veramente uniche. Nessuno potrebbe mai patire il tipo di dolore che lui ha patito. Cristo fu l'unico uomo perfetto e perfettamente innocente, immune dal peccato. Solo lui può sapere più di chiunque altro cosa significa essere condannato ingiustamente, ma più ancora essere fatto diventare peccato, come scritto in Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 21. Fatto diventare peccato per noi e venire abbandonato da Dio. Ed è solo lui che sa e può aiutarci nelle nostre prove e darci la forza per sopportarle. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 28 agosto della lettera ai Filippesi, nel capitolo 2 leggeremo il verso 7, che dice così: ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Per comprendere la portata di questo verso dobbiamo considerare che Paolo si rivolgeva alla chiesa di Filippi, che era una colonia romana, e i suoi abitanti erano molto orgogliosi di avere la cittadinanza romana, nella cui cultura aveva molto valore l'onore, il potere e il salire di grado. In questo contesto essere servo era la condizione più umiliante in cui ci si potesse trovare, quindi dire che il Dio era diventato servo per i romani era uno scandalo, ma per gli schiavi e i poveri della Chiesa era una speranza, una ventata di libertà che mai avrebbero potuto sperare per loro. Ancora una volta venivano ribaltati i valori di un'intera società, perché nella logica del Vangelo, per diventare grandi è necessario abbassarsi, donarsi, essere disposti a servire e a mettere tutto al secondo posto dopo Dio. È logico che in quel tipo di società, anche nella neonata Chiesa, serpeggiassero tensioni e malumori, perché mentre Paolo condannava le divisioni, l'orgoglio e la rivalità, altri continuavano a voler primeggiare. Dire siate umili non bastava, ci voleva un esempio più pratico, e Gesù era un esempio perfetto, ma altrettanto scandaloso. Non per Dio però, perché Dio onora l'umiltà, e dopo l'abbassamento Gesù conosce l'onore, l'esaltazione, e davanti a lui, il servo, ogni ginocchio si piega. Non solo Gesù si è donato, ma si è addirittura svuotato, rinunciando a tutti i suoi diritti e privilegi, e se lo ha fatto era per incontrarci sul nostro stesso livello, un livello talmente basso che solo il desiderio di salvarci gli ha fatto scegliere di amarci fino in fondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il protocollo dell'umiltà. Come si passa da impotente a potente? In Filippesi 2:5-11 Paolo descrive come Gesù umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e poi fu esaltato e gli fu dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote, ha squarciato il velo che ci separava dalla presenza di Dio. Ora possiamo entrare alla sua presenza attraverso un modo o protocollo nuovo e vivente, attraverso il sangue di Gesù e attraverso la sua opera compiuta. Questo è il percorso da impotente a potente. Il nostro prossimo passo è capire da dove viene il nostro potere. Non c'è nessuna forza innata in noi. Proprio come un elettrodomestico ha energia solo quando è collegato alla corrente, noi abbiamo potenza solo quando siamo collegati a Cristo. Gesù disse: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me e io in lui porterà molto frutto, ma senza di me non potete fare nulla». Gesù non usò mai il suo potere e la sua influenza per i suoi scopi, ma solo per fare la volontà di suo Padre. Caro amico e cara amica, oggi prega così: Padre, grazie per il sangue di Gesù che mi purifica dal peccato e mi dà libero accesso alla tua presenza. Perdonami se cerco sempre il mio volere invece del tuo e se mi vanto delle mie buone azioni. Dammi un cuore di servitore, aiutami a praticare l'umiltà. Amen.
3: Come abbiamo appena ascoltato dall'Epistola ai Filippesi, prima di ricevere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù ha dovuto necessariamente umiliare se stesso, prendere la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e diventare ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Proprio per questo, è scritto, Dio lo ha sovranamente innalzato. Nel libro dei Proverbi al capitolo 15 è scritto infatti che prima della gloria c'è l'umiltà. Prima dell'innalzamento bisogna passare necessariamente per l'abbassamento. Ma l'uomo, naturalmente, non accetta volentieri questo percorso. Si crede forte, indipendente, capace di affrontare tutto con le sue forze. Fino a quando ha soldi, salute, amici e bella vita, tutto va bene, per poi realizzare la sua fragilità quando perde qualcosa. Ma se il Salmo 103 ci ricorda che siamo polvere e che i nostri giorni sono come il fiore del campo che non resiste al passaggio del vento, e se l'Epistola di Giacomo al capitolo 4 ci dice che la nostra vita è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, penso proprio che dovremmo comportarci di conseguenza e scendere dal piedistallo del nostro orgoglio. Dovremmo riconoscerci bisognosi di Dio, perché senza di Lui non possiamo fare nulla, come diceva Gesù. Ancora oggi vale il consiglio dell'Apostolo Pietro, scritto nel capitolo 5 della sua prima epistola, che dice: «Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». A buon intenditor, poche parole. Un caro saluto a tutti e un abbraccio. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
5: Essenza di River. Al Disco Highlight un brano toccante oggi, si intitola Un giorno di sole, è del rapper Cristiano River. A furia di riempir la testa ci svuotiamo il cuore, a furia di sbagliare non sentiamo più il dolore, così comincia. Una vita fatta di tante esperienze fuori dalle vie di Dio, in cui, nonostante fosse apprezzato come cantante rap, il suo cuore si andava raffreddando e, insoddisfatto e triste, trovava sfogo nelle droghe. Etichettato ed emarginato in poco tempo, River ha provato la solitudine. Solo giunto al limite ha trovato Dio. Ora canta: «Le mie lacrime cadono e tu, Signore, ne fai nascere un fiore. Quella vita vecchia l'ho lasciata indietro, dentro ho una vita nuova». Un giorno di sole, River.
6: A furia di riempire la testa ci svuotiamo il cuore, a furia di sbagliare non sentiamo più il dolore, a furia di spiarci non vediamo più il colore.

0: Disco Highlight.
1: E adesso sono qui, dentro me una vita nuova. Quella vecchia l'ho lasciata indietro, ormai è una vecchia storia. Dio con me ogni secondo e ogni ora, e se cado mi rialza e mi do una forza ancora. Ci vuole più fede per credere che non esiste, tranquillo che solo grazie a lui se tutto sussiste ti può dare pace e gioia.

0: disco highlight in questi giorni.
1: Essenza di River.
2: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 28 agosto 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. Secondo la polizia, 12 corpi sono stati recuperati nel distretto di Rasuwa e 37 in quello di Nuwakot. Altri 33 sono stati ritroverati a Dading, 44 a Gorkha e 178 a Chitwan. Le autorità hanno inoltre recuperato 28 corpi nel distretto di Tanaun, 110 a Naval Parasi e 27 a Bargad Paskim. La polizia nepalese ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, lo rivela il Washington Post. La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuta in settimana. La misteriosa missione a Mosca è stata preceduta da quel disastro. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, lo rivela il Washington Post. La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA.

appiccando in Europa, riferisce il Washington Post, in base a quanto detto da due persone a conoscenza della vicenda. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo, ma il presidente Trump ha detto di avere avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Putin e che non attaccherà territori NATO, e anche fonti dell'Unione Europea a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride, non proprio ibride, continueranno a verificarsi. Intanto, secondo il New York Times, il capo della CIA avrebbe condiviso con Mosca le sue visioni cupe sul futuro russo nella guerra in Ucraina e avrebbe dunque esortato il Cremlino a trattare. Passiamo alla cronaca italiana. Ancora una volta mi trovo costretta a denunciare l'ennesimo sgarbo e atto vandalico ai danni del luogo di memoria dedicato a mia figlia Pamela. È stata asportata e distrutta la sua foto. Chi ha compiuto questo gesto non ha agito d'impulso. La cornice era fissa e assicurata con una catena in metallo. Questo significa che chi è arrivato sul posto era ben attrezzato con strumenti idonei a tagliarla o forzarla. Si è trattato di un'azione mirata e premeditata. A denunciare l'episodio avvenuto a Roma è Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018. La mamma della ragazza già in passato aveva denunciato atti vandalici simili. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia un operaio 50enne deceduto a Monastero Bormida in provincia di Alessandria mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso dell'uomo. L'uomo Angelov Alexander Macedone, residente nella cittadina piemontese di Bistagno. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il cadavere della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. E paura eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone prevalente, meno forte al settentrione. La giornata è contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Possibili grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte da 38 a 42 gradi su tante città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Benvenuti amici su questa frequenza, da questa radio, ad accogliervi per l'ascolto in miscellanea, la vostra amica della mattina che vi conduce per 30 minuti di questa giornata sulla via della musica, delle buone idee utili per la vostra vita in casa, dei suggerimenti per una vita migliore e gratificante, vissuta veramente con Dio, con Gesù. E oggi ascolteremo anche delle buone idee, dei buoni consigli per quanto riguarda il galateo, per il nostro comportamento sempre migliore. Un caloroso ciao da Deborah, un buon ascolto a tutti voi. Comincia subito il programma con un brano strumentale. A proporcelo sono i Dance Club, un brano intitolato Antartica.

Ha una buona durata questo brano, 4 minuti e 39 secondi. Allora, vorrei sfruttare una parte di questo brano proprio per leggervi il pensiero del giorno. Oggi un pensiero ancora tratto dalla Bibbia, dal libro dei Romani, capitolo 1. Gli uomini hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Nel leggere che su questa terra ad ogni secondo nascono centinaia di nuovi esseri umani, mi sono domandata a quali certezze potranno affidarsi queste creature. Quali verità li aiuteranno nel loro futuro cammino di uomini? Purtroppo ho solo trovato delle risposte negative, poiché la nostra società continua a soffocare la verità con l'ingiustizia, a darsi ragionamenti vani, ad essere preda di passioni infami. Siamo alla soglia del 2000, ma nulla è mutato da quando l'Apostolo Paolo scrisse la sua lettera ai Romani. Nessuno si chiede perché mai l'uomo che tanto cammino ha fatto sulla strada della conoscenza scientifica e dello sviluppo tecnologico non riesca a salire di un passo dal baratro etico-morale nel quale si trova. Eppure la risposta e il rimedio è di una chiarezza estrema. Siccome gli uomini non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Allora riflettiamo su questa verità e rispondiamo positivamente a chi ci grida: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Pentole d'alluminio per averle sempre lucide e pulite, passatele all'interno con lana d'acciaio finissima imbevuta di olio. Se un acquazzone vi ha bagnato le scarpe, lasciatele asciugare all'aria, poi se la pelle si è un po' indurita rimettetele a nuovo passandole con lanolina e vaselina mischiate. Dopo qualche ora togliete l'eccesso di grasso e spazzolate. Orecchini lucenti, quelli di bigiotteria, metteteli in una scatola con un po' di gesso oppure proprio quello che si usa sulla lavagna, quel tipo di gesso lì. Certamente non si ossideranno più e quindi rimarranno molto splendenti. Ed ora parliamo di impronte sui tappeti. Spostando un mobile vi siete accorte che il tappeto è rimasto segnato, perché torni come nuovo fate uscire il vapore dal ferro da stiro tenendolo a 30 cm di distanza, quindi spazzolate. Ed infine l'ultimo consiglio: spolverateli gli oggetti di lacca con un panno morbido e non peloso. Se sono molto sporchi, passateli invece con una pastella composta di farina allungata con una parte di olio di lino ed una parte di essenza di trementina. Asciugate e lucidate senza sfregare.

L'alga, quell'innocua pianticina verde che cresce nell'acqua, è riuscita a mettere sottosopra, o così si racconta, la città di Ragusa in Sicilia. Fra l'altro, un parroco ha denunziato il tentativo da parte dei fedeli di fare nutrire l'alga in maniera blasfema. Si tratterebbe in effetti non di un'alga, ma di un batterio che si coltiva in un recipiente di acqua nutrendolo con del tè zuccherato. Cosa vi è di tanto speciale, domanderai? Ecco, il fatto è che purtroppo la superstizione locale dona a questo batterio la capacità di fornire un aiuto per conoscere il futuro, un metodo fai da te per prevedere ciò che nessun altro ti potrà dire. Da sempre la gente vuole non soltanto conoscere il futuro, ma anche avere il potere di manipolare o cambiare il futuro secondo i propri desideri. Questa speranza grandiosa, ma sempre delusa, è alla base di ogni forma di magia, stregoneria e occultismo. Secondo la Bibbia, il futuro di ogni uomo è nelle mani di Dio e nessuno può conoscere ciò che Dio non ha voluto rivelare. E meno che mai l'uomo può manipolare Dio e farlo diventare un pupazzo controllato dall'uomo stesso. Questa è la madre di tutti i peccati, la voglia dell'uomo di essere Dio. Ma ci pensi che Dio meschino, egoista, capriccioso e fallito sarebbe? E pensa invece quale Dio maestoso, potente, savio e amorevole l'uomo può conoscere attraverso le sacre scritture. A questo Dio l'uomo dovrebbe piegarsi chiedendo il suo aiuto, fidando nella sua bontà e misericordia, altro che affidarsi all'alga del Nilo. Secondo la superstizione che sta travolgendo una parte della Sicilia, la cosiddetta alga del Nilo deve essere coltivata e poi i suoi figli passati ad altri amici. Intanto, dopo 20 giorni viene essiccata e le forme assunte dall'alga secca potranno essere lette per indovinare il futuro. Il parroco si è scagliato contro un desiderio particolare del popolo, chiamandolo blasfemo. Sembra che gli auspici siano migliori o più chiari se il batterio viene coltivato nell'acqua santa rubata in chiesa. Quanto è importante attenersi soltanto alla Bibbia e ripudiare veramente ogni forma di superstizione. Prima di tutto la superstizione che procede dal cristianesimo degenerato.

Il complesso amore con il brano Quando penso. Le buone maniere.

Le regole buone per apparecchiare la tavola. Il piatto fondo o la tazza da brodo sul suo piattino si posano sul piatto piano. La caraffa dell'acqua e la bottiglia del vino si dispongono ai due lati del centro tavola. Un suggerimento per l'invitato in imbarazzo tra una posata e l'altra: l'ordine di utilizzo delle posate procede dall'esterno all'interno. La padrona di casa serve il caffè, il padrone i liquori. Dopo il formaggio si spazzano le briciole e si tolgono avanzi di pane, saliere, eccetera. La tazzina per il caffè si presenta vuota assieme alla zuccheriera ed il caffè si versa dopo che è stato messo lo zucchero per evitare schizzi. Caffè e liquori non si servono a tavola ma nella zona salotto. Il pane si dispone su un piattino per ciascun ospite. Per rifornire il piattino, predisporre un cestino con panini di piccola pezzatura o con un filone tagliato a fette. Ricordarsi di disporre due saliere alle estremità della tavola ed eventualmente un macinapepe. Si deve cambiare il piatto ad ogni portata. La padrona di casa porge il piatto di portata al marito, che lo presenta prima alla vicina di destra e poi a quella di sinistra. Il piatto poi farà il giro della tavola. I piattini per il formaggio, il dolce e la frutta si mettono in tavola al momento di servire. Il piattino per il formaggio si presenta assieme al coltello da formaggio. Il formaggio non si mangia mai con la forchetta, eccetto quelli tenerissimi, ma lo si mette con la punta del coltello su un pezzettino di pane. Il formaggio si serve prima del dolce, il dolce prima della frutta.

Allora, termina qui questa rubrica dal titolo Le buone maniere, che di tanto in tanto si presenta con tante belle regole per farci comportare in maniera sempre più elegante davanti alla gente, davanti ai nostri carissimi amici. Ed ora il tempo scorre, siamo proprio giunti, guardo il mio orologio, proprio al termine di questo programma. Partiamo con la sigla.

benvenuta sigla e sempre ben pronta a mandarmi via e a dare il saluto a tutti voi che siete stati con Miscellanea questa mattina, scusate, per 30 minuti. Grazie per l'ascolto, grazie per essere stati con Deborah e con la musica e le rubriche di questa trasmissione. A risentirci domani mattina alla solita ora. Rimanete sintonizzati su questa frequenza, altre rubriche incalzano. Ciao a tutti.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 28 agosto 2026, un buon ascolto a tutti voi. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. Secondo la polizia, 12 corpi sono stati recuperati nel distretto di Rasuwa e 37 in quello di Nuwakot. Altri 33 sono stati ritrovati a Dading, 44 a Gorkha e 178 a Chitwan. Le autorità hanno inoltre recuperato 28 corpi nel distretto di Tanaun, 110 a Naval Parasi e 27 a Bargad Paskim. La polizia nepalese ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, lo rivela il Washington Post. La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuta in settimana. La misteriosa missione a Mosca è stata preceduta da nuove informazioni dell'intelligence degli Stati Uniti, secondo cui la Russia considera Washington indebolita dal braccio di ferro con Teheran. Ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli interessi e gli alleati americani in Europa, riferisce il Washington Post in base a quanto detto da due persone a conoscenza della vicenda. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta degli alleati americani in Europa, riferisce il Washington Post in base a quanto detto da due persone a conoscenza della vicenda. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina

a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride, non proprio ibride, continueranno a verificarsi. Intanto, secondo il New York Times, il capo della CIA avrebbe condiviso con Mosca le sue visioni cupe sul futuro russo nella guerra in Ucraina e avrebbe dunque esortato il Cremlino a trattare. Passiamo alla cronaca italiana. Ancora una volta mi trovo costretta a denunciare l'ennesimo sgarbo e atto vandalico ai danni del luogo di memoria dedicato a mia figlia Pamela. È stata asportata e distrutta la sua foto. Chi ha compiuto questo gesto non ha agito d'impulso. La cornice era fissa e assicurata con una catena in metallo. Questo significa che chi è arrivato sul posto era ben attrezzato con strumenti idonei a tagliarla o forzarla. Si è trattato di un'azione mirata e premeditata. A denunciare l'episodio avvenuto a Roma è Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018. La mamma della ragazza già in passato aveva denunciato atti vandalici simili. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia un operaio 50enne deceduto a Monastero Bormida in provincia di Alessandria mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso dell'uomo. L'uomo Angelov Alexander Macedone, residente nella cittadina piemontese di Bistagno. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il cadavere della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. E paura eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone prevalente, meno forte al settentrione. La giornata è contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Possibili grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte da 38 a 42 gradi su tante città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Radio Voce della Speranza. E abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ci senti, Ennio?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, grazie per essere in nostra compagnia. Quest'oggi, come di consueto, prendiamo in considerazione un articolo che è presente nel mensile Vita e Salute e in particolare nel numero di questo mese, febbraio 2008. Io vedo che forse il servizio più ampio presente nel numero di questo mese è dedicato al lato oscuro dell'intimità, perché purtroppo, insieme alle cose belle, no, che l'intimità ci offre, insomma la sessualità, che è un dono di Dio per i credenti, è una cosa bellissima nella vita dell'uomo e della donna, ovviamente, beh, insomma, ci sono anche dei lati oscuri. Leggo nel sottotitolo di questo articolo di Giovanni Battista Muraro: oltre all'AIDS sono in crescita altre malattie legate alle infezioni sessuali. Quali sono i comportamenti a rischio? Come intervenire efficacemente? Naturalmente il servizio è molto ampio, noi non potremo esaurirlo nei 10 minuti che staremo insieme, insomma, per affrontare questa tematica, quindi ci riserviamo, ecco, la possibilità di completare questa riflessione nella prossima trasmissione con Ennio Battista. Ma intanto, Ennio, quali sono i motivi che vi hanno spinto a prendere in considerazione questo argomento?

0: se ne parla tanto oppure se ne parla troppo poco di queste cose?
1: Beh, ultimamente se ne parla tanto per quanto riguarda l'infezione da HPV, di cui ne parleremo, come hai detto tu, la prossima volta. Diciamo che se ne dovrebbe forse parlare un po' di più, perché non c'è solo l'AIDS come malattia, quindi sessualmente trasmissibile, ma ce ne sono molte altre di cui magari si ha meno conoscenza. Volevo solo dare qualche cifra per incominciare a comprendere la portata del fenomeno. Si valuta che nel mondo avvengono praticamente ogni anno 340 milioni di episodi di infezioni sessualmente trasmesse, escludendo quindi i casi di AIDS, quindi 340 milioni di episodi legati a un'infezione trasmessa per via sessuale. I soggetti che sono più colpiti sono quelli tra i 15 e i 49 anni, e di cui un terzo sono i giovani sotto i 25 anni, quindi ecco, è una problematica che colpisce particolarmente la fascia
0: giovanile.
1: Ecco,
0: in Italia anche ci sono situazioni di emergenza,
1: diciamo è abbastanza diffuso, diciamo, a livello europeo sicuramente abbiamo dati abbastanza comunque rilevanti, comuni. Per quanto infatti riguarda questo fenomeno in generale, va ricordato che di queste infezioni ce ne sono di vari tipi, tramite batteri o virus o micotici, organismi micotici, protozoari, insomma ci sono diversi tipi, dalla clamidia, la gonorrea, la candida.
0: Ti interrompo un attimo, perché sì, normalmente quando si sente parlare di questi argomenti, e immagino che questo succeda anche ai nostri ascoltatori in questo momento, si ha l'impressione che sono problemi sì importanti, ma che riguardano gli altri.
1: Sì. Possono riguardare molti, diciamo, quindi non è una cosa di cui non possiamo interessarci. I numeri abbiamo visto, insomma, sono piuttosto elevati. Quali sono le cause di questo picco di infezioni? Innanzitutto c'è maggior liberalizzazione dei costumi sessuali, e questo ha portato a un precoce inizio dell'attività sessuale, a una maggior promiscuità, sono tutti comportamenti che espongono maggiormente a rischio di contagio.
0: E la cosa importante naturalmente è capire cosa bisogna sapere, insomma, di queste cose per evitarle.
1: Certo.
0: Negli ambienti religiosi si ha la tendenza a un po' semplificare la situazione, mm-hmm, dicendo astenetevi da rapporti sessuali al di fuori del vincolo matrimoniale.
1: Sì.
0: Ora, questo sarebbe la prevenzione perfetta, giusto?
1: Sì. Beh, diciamo, stando alle raccomandazioni che non dicono le chiese, ma dice un po' appunto persone di scienza, qui abbiamo un autore che è un urologo noto nell'ambito soprattutto toscano fiorentino, il dottor Muraro, e più diciamo si ritarda l'inizio dell'attività sessuale, più diciamo si è fedeli, cioè non si ha troppi partner, insomma, nella propria vita, e meno c'è il rischio di essere contagiati.
0: Ecco.
1: È ovvio che poi ci sono le misure, ci possono essere delle misure che comunque permettano di limitare comunque l'uso del preservativo, per esempio, eccetera. Però ciò non ci può, diciamo, rendere completamente immuni, perché poi si sa che la sessualità non è qualcosa che si può irregimentare, soprattutto quando la si libera di ogni tipo di, diciamo, di regola, ecco.
0: Perché il problema che spesso si verifica, soprattutto a livello del rapporto con le nuove generazioni, è che raccomandando quelle che sono le linee guida di un comportamento responsabile sul piano della sessualità in una prospettiva evangelica, cristiana,
1: sì,
0: però purtroppo si ignora a volte la realtà, che le cose non stanno come dovrebbero essere, insomma.
1: Certo.
0: E dunque ci sono certi consigli che non vengono neanche presi in considerazione.
1: Sì. Immagino che tu faccia riferimento all'utilizzo magari appunto di preservativo in maniera corretta, appunto per evitare perlomeno di non far troppi danni. Questo bisogna in qualche modo dirlo, anche se diciamo che in una prospettiva più ampia è evidente che noi siamo per un'educazione alla sessualità che porti l'individuo, la persona, a una scelta matura, consapevole del legame e dell'azione sessuale, nel senso che non è certo moralistico dire che se uno può di dedicare la propria vita sessuale al partner che in qualche modo pensa di, con cui, con il quale pensa di costruire comunque un futuro. Poi sappiamo che, come diceva anche Galimberti, cioè, non bisogna ignorare che non possiamo pretendere che i ragazzi siano degli angeli, visto che non sono stati creati asessuati. Ora, tanto per
0: senti, io vedo nell'articolo che ci sono delle misure consigliate per evitare il contagio e ridurre la diffusione delle infezioni. Allora, ce ne sono come al solito 10, se non sbaglio
1: sì,
0: il decalogo,
1: sono sempre,
0: no? Come,
1: 10, sì.
0: Sempre 10 sono. Allora, 1. Scelta attenta del partner, del compagno, di cui conviene conoscere le precedenti esperienze. Non è sempre così semplice,
1: sì, sì.
0: Perché non è che l'altro te lo dice volentieri?
1: Chiaro, chiaro.
0: Comunque,
1: però, diciamo, qui c'è l'idea di
0: Non essere superficiali, insomma.
1: Di non essere superficiali, di non legarsi a rapporti occasionali, di cui magari si sa poco e nulla, e si continuerà a non saper nulla anche dopo del partner.
0: Secondo, cercare di mantenersi fedeli alla persona con cui si ha una relazione. Avere molti partner sessuali o contatti con molti partner aumenta il rischio di infezioni. E questo un po' si ricollega a quello che abbiamo detto. Terzo, fare regolarmente il test dell'HIV. È semplice?
1: Questo, a mio avviso, è collegato al discorso precedente. Cioè, se non si rispettano certe regole, è bene che uno si sottoponga con una certa periodicità. Se tu sei una persona che non vuole stare al discorso di essere più fedeli, di mantenere un minimo di non promiscuità ecosessuale, allora perlomeno controllati più frequentemente, così sai che stadio sei.
0: Ecco, il quarto punto infezione. Si ricollega più o meno a quanto abbiamo detto, sì. Evitare rapporti sessuali occasionali, non sottovalutare mai la possibilità di un'infezione. Il quinto punto, invece, è un po' diverso. La vaccinazione contro l'epatite B per soggetti esposti, per esempio tecnici di laboratorio, medici, eccetera. Cioè, in altre parole, queste infezioni possono avvenire anche attraverso altri canali di trasmissione.
1: Questo va ricordato. Le infezioni possono essere trasmesse con trasfusioni di sangue infetto o derivati o da oggetti contaminati da sangue infetto, come le siringhe, aghi, strumenti non sterili per dentisti o anche addirittura i famosi tatuaggi e piercing.
0: Ma senti, ma questi medici, tecnici di laboratorio e persone esposte sono abbastanza responsabili in questi loro atteggiamenti o nelle pratiche professionali, ecco?
1: Sai, è difficile fare adesso un discorso generale. Diciamo, dovrebbero esserlo e ci sono tutte le condizioni per poterlo essere, perché questa procedura, le procedure di igiene sono in genere appunto il punto fondamentale per poter lavorare correttamente in strutture sanitarie, per cui diciamo che le condizioni ci sono, potenzialmente ci sono, insomma.
0: Sesto punto, evitare le droghe, in particolare quelle che si inoculano, perché riducono la percezione della realtà e dell'autocontrollo. Dunque, al di là del fatto dell'infezione che si diffonde attraverso appunto gli aghi, ecco, c'è anche un discorso di una percezione del rischio che diminuisce con le droghe.
1: Tutto ciò che alterano stati di coscienza, quindi dall'ecstasy fino ad altre droghe di questo genere, o anche la stessa eroina, che è ormai decaduta, anche se sta ritornando in auge sotto altre forme.
0: Allora, ancora, l'uso corretto del preservativo per tutta la durata del rapporto è l'unico metodo di protezione. Ancora, gli spermicidi e l'uso di diaframma vaginali non sono sicuri. Nono punto, i contatti che avvengono in ambienti confinati, come, senti un po', bus, uffici, negozi, bar, ristoranti, non sono da considerare fattori di rischio. Che vuol dire questo nono punto? Non mi è chiaro.
1: No, nel senso che a volte si ha la paura che certe infezioni possano avvenire per semplice contatto epidermico, solamente perché magari ti sei appoggiato a qualcuno, sei entrato in contatto perché magari ci sei passato vicino.
0: Ah, ecco, magari, cioè, ho capito, diciamo, a volte uno ha
1: la fobia,
0: ecco, per cui dice senso, magari chi mi ha toccato, ecco,
1: sì, esatto,
0: ho capito.
1: E va questo bene. Bisogna un po' dirlo, perché sennò poi si riesca la paranoia.
0: Certo. E infine, alcune pratiche sessuali che comportano lesioni delle mucose, per esempio pratiche tipo anale, eccetera, aumentano il rischio. Va detto anche queste cose qui, insomma.
1: Chiaro.
0: Beh, senti, l'argomento naturalmente si presta a ulteriori riflessioni, anche perché si sta diffondendo un nuovo tipo di virus, l'HPV, se non sbaglio,
1: sì,
0: che sarebbe Human Papilloma
1: Virus. di cui si è parlato molto perché è stato introdotto il vaccino.
0: Di
1: e
0: questo
1: con tutte le sue problematiche di conseguenza.
0: Di questo ne parleremo la prossima volta. Si tratta di un articolo, in questo caso di Lidia Lamarca, sempre presente nel numero di febbraio di Vita e Salute. Chi volesse richiedere un approfondimento su queste tematiche, ma anche su argomenti di tipo diverso presenti nel numero di febbraio, può fare richiesta della copia di Vita e Salute di febbraio. Lo facciamo avere gratuitamente, dunque insomma senza problemi chiamateci allo 055 41 40 40. Intanto ringraziamo Agnio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale abbiamo parlato di questo nuovo numero di Vita e Salute, e a risentirci la prossima settimana.
1: Sì, arrivederci a tutti.
0: Risentirci.
2: Con tutta la gioia che
0: abbiamo parlato con Ennio Battista, ricordo ancora una volta il numero di telefono per richiederci la copia in omaggio di Vita e Salute, il numero di febbraio, dove si parla del lato oscuro dell'intimità. Abbiamo letto alcuni consigli pratici, ma naturalmente l'articolo è molto più ampio e merita una lettura più attenta di quanto abbiamo potuto fare noi quest'oggi. Tra l'altro nel numero di febbraio di Vita e Salute si parla anche di consumi, mangiare meglio e risparmiare, ambiente, ammalarsi per il rumore, non evitarlo naturalmente. C'è un servizio legato al tema della psicologia, evitare i fraintendimenti, e un dossier, cure con il calore, dolori, tensioni, circolazione. Questi sono alcuni dei servizi più importanti presenti nel mese di febbraio di Vita e Salute. Ancora una volta, per richiedere una copia in omaggio, 055 41 40 40.
3: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Notiziario del 28 agosto 2026, un buon ascolto a tutti voi. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. Secondo la polizia, 12 corpi sono stati recuperati nel distretto di Rasuwa e 37 in quello di Nuwakot. Altri 33 sono stati ritrovati a Dading, 44 a Gorkha e 178 a Chitwan. Le autorità hanno inoltre recuperato 28 corpi nel distretto di Tanaun, 110 a Naval Parasi e 27 a Bargad Paskim. La polizia nepalese ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, lo rivela il Washington Post. La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuta in settimana. La misteriosa missione a Mosca è stata preceduta da nuove informazioni dell'intelligence degli Stati Uniti, secondo cui la Russia considera Washington indebolita dal braccio di ferro con Teheran. Ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli interessi e gli alleati americani in Europa, riferisce il Washington Post in base a quanto detto da due persone a conoscenza della vicenda. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo, ma il presidente Trump ha detto di avere avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Putin e che non attaccherà territori NATO. E anche fonti dell'Unione Europea a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride, non proprio ibride, continueranno a verificarsi. Intanto, secondo il New York Times, il capo della CIA avrebbe condiviso che non attaccherà territori NATO, e anche fonti dell'Unione Europea a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride, non proprio ibride, continueranno a

era fissa e assicurata con una catena in metallo. Questo significa che chi è arrivato sul posto era ben attrezzato con strumenti idonei a tagliarla o forzarla. Si è trattato di un'azione mirata e premeditata. A denunciare l'episodio avvenuto a Roma è Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018. La mamma della ragazza già in passato aveva denunciato atti vandalici simili. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia un operaio cinquantenne deceduto a Monastero Bormida in provincia di Alessandria mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso dell'uomo. L'uomo Angelov Alexander Macedone, residente nella cittadina piemontese di Bistagno. I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il cadavere della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. E paura eboli nel Salernitano per un incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone prevalente, meno forte al settentrione. La giornata è contrassegnata sin dalle prime ore da temporali intensi su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Possibili grandinate. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo intenso con punte da 38 a 42 gradi su tante città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un bentornato all'ascolto della nostra trasmissione nell'edizione del 28 di agosto, dove vi invito naturalmente a rimanere.

0: Accadde oggi.
1: Il 28 agosto 1937 la Toyota Motors diventa una compagnia indipendente. Nel 1943 invece in Danimarca inizia uno sciopero generale contro l'occupazione nazista. 1963, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso «I have a dream» davanti al Lincoln Memorial di Washington. 1975, il missionario Armand Dole viene imprigionato in Mozambico dagli estremisti marxisti. Nei molti mesi seguenti riuscirà a far pervenire delle lettere all'esterno, infilandole, pensate un po', in tubetti del dentifricio. 1979, una bomba dell'IRA viene fatta esplodere a Bruxelles. 1981, viene annunciata un'alta incidenza di pneumocisti e sarcoma di Kaposi negli uomini gay. Ben presto verranno riconosciuti come sintomi, però, di una malattia ben più grave del sistema immunitario, che verrà chiamata da metà degli anni Ottanta AIDS. 1986, lo stato di assedio viene dichiarato in Bolivia. 1988, durante una esibizione aerea a Ramstein, nella Germania Ovest, tre aerei

Aerei delle frecce tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico. Vi saranno purtroppo 69 vittime. 1990. L'Iraq dichiara che il Kuwait è la sua 19ª provincia. 1993. Rottura di una diga in Cina. 223 morti. 1995. Una granata di mortaio uccide 38 persone a Sarajevo, in Bosnia. L'azione della NATO contro i serbi bosniaci fu una reazione poi a questo incidente. 1996. Carlo, principe di Galles, e Diana, principessa del Galles, dopo 15 anni di matrimonio, divorziano. 1998. Un nuovo sistema legale basato sul Corano verrà istituito in Pakistan.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Quando l'olandese Anthony van Leeuwenhoek, dilettandosi a osservare al microscopio, costruendone uno in un modo diverso dai soliti, scoprì nel 1676 quelle che lui chiamò bestioline e scoprì pure gli spermatozoi, sia umani che animali, oltre che sconvolgere le varie teorie della riproduzione, l'immaginazione non ebbe più limiti, corse al galoppo in un caos di teorie. Era nata quel giorno, lui non lo sapeva, l'embriologia, e quelli che lui chiamava bestioline erano i microorganismi. Alcuni pensavano che fossero degli organismi veri e propri che dovevano crescere nell'utero materno, altri, riferendosi agli spermatozoi umani, che erano piccoli omuncoli già formati, cioè in miniatura in attesa di crescere. Sulle uova degli animali la confusione era ancora maggiore. Osservando l'interno di un uovo di gallina nei vari studi del suo sviluppo, non era difficile intuire come avveniva la nascita del pulcino, ma anche chi aveva avuto occasione di vedere dei feti era sconvolto nel vedere nei primi stadi una rassomiglianza smaccata con lo stesso pulcino. Il fisiologo tedesco Caspar Friedrich Wolff, che visse tra il 1727 e il 1759, in un suo trattato descrisse in un modo fermo che sia gli spermatozoi che il polline che le uova erano delle cellule che si sviluppano dando forma ai vari organi. Era anche lui in anticipo sui tempi. Tuttavia, Wolff è considerato un altro fondatore della moderna embriologia. 50 anni dopo, nel 1828, il suo concetto sarà perfezionato dall'embriologo Carl von Baer, quando stabilì che il meccanismo era quello di un embrione che sviluppa all'inizio solo i tratti costitutivi generali e solo successivamente questi si differenziano formando quelli delle diverse specie animali, uomo compreso.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi il nostro Gospel Jukebox ci propone gli SCSI in Crave.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Da cui traiamo oggi il termine affrancato, che nella Bibbia si riferisce ad uno schiavo a cui era stata concessa la libertà. Il termine veniva però usato anche in senso figurato con riferimento alla liberazione dal peccato.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione giunge al termine, io ringrazio tutti per avermi seguito e naturalmente rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Nel numero di riforma di questa settimana c'è la convocazione da parte della moderatore della tavola valdese Alessandra Trotta, la convocazione al sinodo che comincerà il 22 agosto, il sinodo delle chiese metodiste e valdesi. Si prolunga per qualche giorno e il culto di apertura avrà inizio alle 15:30 nel Tempio di Torre Pellice. Predicatore è il pastore Eugenio Bernardini. Ma salutiamo Sara Turna della redazione di Riforma. Sarai presente al sinodo, Sara? Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, sì, assolutamente, saremo presenti come tutta la redazione, come tutti gli anni per seguire i lavori, assolutamente sì.
1: Allora, ricordiamo che il sinodo nelle chiese valdesi metodiste è una cosa completamente diversa rispetto al sinodo della Chiesa Cattolica, dove ci sono degli esponenti della gerarchia che discutono. Invece nelle chiese evangeliche, nella chiesa valdese metodista, il sinodo è un momento in cui c'è una partecipazione anche dei cosiddetti laici molto importante. Ecco, su questo puoi spendere due parole, Sara?
2: Sì, assolutamente sì, potremmo considerarlo una specie di parlamento delle chiese metodiste e valdesi, infatti sono rappresentate tutte le chiese, o quasi tutte, sono questioni di numeri, quindi le chiese più piccole hanno una rappresentanza ad anni alternati, ma di norma vengono eletti appunto dei deputati e delle deputate all'interno delle assemblee delle singole chiese locali, e questi deputati, appunto, tra virgolette laici, fanno parte di questa assemblea insieme ai pastori, pastore, diaconi e diaconi. Quindi c'è una componente mista di questa assemblea, diciamo gli addetti ai lavori che fanno parte appunto dei ruoli della tavola valdese, ma anche rappresentanti eletti appunto dalle chiese, che può essere chiunque appunto abbia, sia membro effettivo delle chiese, abbia un'età minima ovviamente, e una appartenenza di alcuni anni all'interno delle chiese.
1: Senti, ma quale sarà un tema caldo di questo sinodo secondo te?
2: Sicuramente ci sarà il tema dell'intelligenza artificiale e, diciamo, più in generale delle sfide portate dalle nuove tecnologie anche all'interno del mondo delle chiese, perché c'è una commissione che si chiama Commissione per i problemi etici posti dalla scienza, che da diversi mesi ormai sta lavorando su questo tema, non solo, anche su altri temi, ma in particolare questo è uno di quelli che pongono maggiori sfide, quindi questo sarà uno dei temi. Ci sarà probabilmente anche una discussione sull'8 per mille, perché è stato anche qui nominato un gruppo di lavoro che per tutto questo anno ha riflettuto un po' per fare una sorta di bilancio su quello che è successo in questi anni di applicazione dell'8 per mille, appunto, come sapete, attribuita anche alla Chiesa Valdese. Quindi dove si vuole andare, cosa si è fatto, cosa si può
1: sicuramente
2: fare
1: interessante. Immagino che i temi della guerra e della pace anche lì compariranno, perché insomma c'è un dibattito molto intenso e a volte anche molto complicato, immagino. Senti, a proposito di temi etici che pone la scienza anche ai credenti, il tema delle cure palliative è l'articolo che è a tua firma, proprio in prima pagina. Il titolo è "Il tuo dolore è il mio. Occorre un cambio di prospettiva sulle cure palliative". E poi si parla di un vademecum, ecco, ci vuoi dire qualche cosa su questo argomento? Però prima Claudio volevi aggiungere?
3: No, tra l'altro Sara, mi sta molto a cuore, questo è un tema ormai infinito, no? Se ne è parlato tantissimo sempre, il problema è che poi non si riesce a parlarne in Parlamento, dove si dovrebbe alla fine trovare, appunto, come mi piace
1: sui
3: molto...
1: Sui temi del fine vita.
3: Esatto, mi piace molto questo titolo che hai scelto, che poi alla fine riguarda tutti, anche quelli che dovrebbero pensare a una legge, perché bene o male il fine vita poi ci accomuna tutti, e quindi l'importanza e la speranza che torni prioritario e che eviti quello, insomma, veramente quello che spesso vediamo, che è veramente terribile.
2: Assolutamente sì, questo titolo voleva proprio andare in quella direzione, cioè è ovvio che è un auspicio quello che il tuo dolore sia il mio, cioè l'auspicio che veniva fuori all'interno dell'intervista che ho fatto con il pastore Sergiovanna, che è pastore valdese, ma in questo caso è anche e soprattutto supervisore in Clinical Pastoral Education, e in quella veste è stato intervistato perché ha contribuito alla scrittura, alla revisione di questo documento, di questo libro bianco per la promozione delle cure palliative in Italia, che è un documento cattolico in realtà, promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita e dalla Conferenza Episcopale Lombarda. E quindi noi appunto abbiamo voluto sentire lui come addetto ai lavori, tra virgolette, e come persona direttamente coinvolta in questa iniziativa che vuole appunto portare al pubblico italiano una diversa sensibilità, una diversa conoscenza. E la cosa interessante è che questo Vademecum, che è un librettino piuttosto agile da leggere, non è un tomo di quelli di quelli leggibili. Il tema ovviamente è molto spesso, però i testi sono brevi, sono sintetici, sono molto operativi e si rivolgono a un'ampissima sfera di persone coinvolte in senso ampio dal tema delle cure palliative, quindi ovviamente gli addetti sanitari, gli ospedali, gli hospice, i dirigenti, le aziende farmaceutiche, ovviamente i decisori politici, ma anche per esempio i media, cioè magari non ci pensiamo, ma anche i media, nel modo in cui trattano, in cui informano su questi argomenti è fondamentale e c'è
1: Senti,
2: ancora molto da fare,
1: qual è
2: approfondire, trapanare.
1: il maggiore problema che ancora oggi incontriamo per quanto riguarda le cure palliative, quando si dice occorre un cambio di prospettiva? Perché?
2: Allora, perché le cure palliative sono ancora troppo spesso collegate al tema dell'eutanasia, cioè si pensa erroneamente che vengano applicate solo in quell'ultimissima fase della malattia terminale in cui non c'è più niente da fare e in qualche modo accelerino la morte. In realtà non è affatto così. Viene detto più volte all'interno di questo volume che le cure palliative sono le cure che sollevano, tra virgolette, dal dolore, e quindi andrebbero applicate prima possibile nel contesto di una malattia o terminale o di una malattia fortemente invalidante, veramente molto molto grave, quindi le malattie oncologiche, ma non soltanto, e considerando anche l'aspetto del dolore in senso ampio, quindi non soltanto che è già tantissimo il dolore fisico, ma anche tutto quel corollario di dolore psichico, di dolore,
1: Allora,
2: diciamo,
1: Claudio.
3: Ma direi
2: pesante.
3: che questa questione del dolore è fondamentale. Nel 2026 non si può accettare che le persone soffrano in maniera quando da questo punto di vista si può intervenire, perché questo diventa veramente qualcosa di
1: Sì,
3: insopportabile.
1: ed è purtroppo più frequente di quello che pensiamo. Ricordo che siamo sempre in compagnia di Sara Turna, della redazione di Riforma, settimana delle Chiese Evangeliche, Battiste, Metodiste e Valdesi, e stiamo prendendo in considerazione alcuni temi presenti nell'ultimo numero di Riforma. In particolare, dalla prima pagina leggo le notizie che riguardano la risposta delle Chiese, in questo caso al terremoto in Colombia. Ecco, un aspetto sicuramente molto importante, la diaconia delle Chiese Evangeliche a livello internazionale, proprio la risposta alle emergenze, alle crisi. Ma c'è un altro aspetto, sempre della diaconia, che non va trascurato, e cioè l'attenzione a quei fenomeni che magari non si prospettano come un'emergenza assoluta, tipo terremoto, ma che comunque preoccupano la società. In questo caso si legge: minori, occorre investire sulle comunità educanti. Nei giorni scorsi, a seguito dei provvedimenti del governo che intendono contrastare gli episodi di criminalità giovanile, la Diaconia Valdese ha redatto un comunicato che viene riportato integralmente, credo, su questo argomento. Che cosa ti sembra più importante da sottolineare di questo documento, Sara Turna?
2: Allora, innanzitutto va detto che la Diaconia Valdese, che è il settore, diciamo, sociale della Chiesa Valdese Metodiste, si occupa da molto tempo di questo argomento. Ci sono diverse strutture sparse un po' per tutta la penisola che hanno a che fare quotidianamente con minori in contesti più o meno difficili, quindi lavorano sul campo e quindi hanno ben presente quali sono le situazioni, quali sono i problemi che i bambini, i ragazzi devono affrontare e quali sono le sfide della società poste appunto da cambiamenti veramente, veramente enormi. Quindi diciamo che il focus di questo documento è dire che i più giovani non sono un problema di ordine pubblico, quindi non sono da reprimere tout court, ma occorre capire quali sono le radici di comportamenti eventualmente violenti, perché la riflessione parte appunto da un'ottica che prevede un inasprimento delle pene, una repressione, senza però capire quali sono le origini di questo malessere, quali sono le origini di questi comportamenti violenti e soprattutto senza capire che un'integrazione vera e un'offerta di alternative sono la soluzione. Quindi comunità educante è un concetto che alla diaconia e non soltanto ovviamente tutti gli addetti ai lavori, psicologi, educatori hanno ben presente questo concetto di comunità educante che investe tutti noi, cioè anche noi, anche genitori, anche scuole, anche media, mettiamoci anche noi come comunicatori. Dobbiamo essere comunità educante, quindi fornire ai più giovani dei modelli, delle alternative, una visione di vita e non di morte, una visione più positiva e anche più solidale nei confronti delle altre persone,
1: Allora,
2: perché tante volte
1: quello
2: parte
1: che
2: da qui.
1: a volte si nota è che, diciamo, si tende a immaginare che la criminalità giovanile sia soprattutto questi giovani che arrivano da altre parti del mondo e che fanno fatica a integrarsi. In realtà, tanti giovani che delinquono sono italiani, tra virgolette, doc, no? E
2: Assolutamente sì.
1: quindi la questione è più complessa, ecco, che semplicemente l'integrazione, che per carità è importantissima, ma.
2: Sicuramente no, non va fatto un discorso di separazione netta tra persone con background migratorio e persone nate in Italia, che poi anche lì, cioè tanti ragazzi e ragazze seguiti appunto dalla Diaconia Valdese sono nati in Italia. La questione è per le persone appunto con radici fuori dall'Italia e tanto per cominciare il mancato riconoscimento di una cittadinanza. Già questo vuol dire io non ti voglio e già questo pone ad una persona molto giovane un senso di esclusione, un senso di rivalsa che andrebbe veramente trattato con un po' più di serietà rispetto a quello che la politica sta facendo. E poi più in generale c'è una questione appunto anche di contesti familiari, di contesti educativi, il fatto che tante volte le fonti di informazione o le fonti di, diciamo, i punti di riferimento che i giovanissimi hanno di fronte arrivano da internet, non sono filtrati, sono un potpourri di cose che tendenzialmente sono molto violente,
1: E
2: molto
1: questo
2: poco empatiche, poco solidale. Quello è un
1: naturalmente
2: problema
1: pone un
2: grosso.
1: altro problema, no? Della formazione culturale anche dei nostri ragazzi. Sappiamo che ci sono delle cause in corso anche nei confronti dei grandi, insomma, dei grandi gruppi che detengono il monopolio, no? Di internet. Ma insomma, ne riparleremo anche su questo. Intanto, grazie davvero a Sara Turno della redazione di Riforma e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro della Genesi, capitolo 39, versetto 9. Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? La riflessione è curata da Marianna Rinaldi. In questo brano Giuseppe si trova assillato dalle richieste illecite della moglie del suo padrone, la quale gli chiede di unirsi sessualmente e segretamente a lei. Giuseppe è fermo nel rifiutare questa richiesta e ciò gli costerà la prigione. L'etica e il timore manifestati da Giuseppe sono per noi un grande esempio. Ciò che trattiene Giuseppe dal peccare non è solo la bruttura del peccato, ma il fatto che questo atto sarebbe stato commesso in primo luogo contro Dio. Giuseppe riconosceva la cura di Dio nella sua vita e questo rappresentava un bene superiore a qualsiasi offerta di piacere momentaneo. In alcun modo avrebbe offeso il Dio che lo aveva tanto amato. Se conoscessimo Dio così a fondo, se riconoscessimo la sua bontà e ci facessimo modellare dalla sua legge, allora costruiremmo attorno a noi una fortezza di etica e timore contro gli assalti del peccato. Sforziamoci di conoscerlo, dunque, per riuscire a rifiutare qualsiasi tentazione che il peccato ci proporrà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, questa mattina leggiamo un versetto dell'Antico Testamento e precisamente in Lamentazioni di Geremia, capitolo 1, versetto 12, e dice: «Nulla di simile vi accada, o voi che passate di qui. Osservate, guardate se c'è dolore simile al dolore che mi tormenta». Lamenti. Ecco il lamento di qualcuno che è oppresso da un profondo dolore personale e ha la sensazione che la sua sofferenza non interessi a nessuno. Quando attraversiamo tali circostanze, spesso ci guardiamo intorno per cercare conforto, ma raramente ne troviamo perché gli altri non possono capirci, a meno che non siamo passati per la stessa sofferenza. E anche perché è abbastanza naturale che ognuno senta profondamente solo i propri dolori, così come le proprie gioie. Salomone ha scritto che il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa un estraneo. Proverbi capitolo 14, versetto 10. Chi ha dei figli felicemente sposati, come può capire la sofferenza di un genitore la cui figlia è maltrattata o è stata abbandonata dal marito? Uno che ha sempre avuto un lavoro sicuro, come fa ad entrare nell'angoscia di chi, dopo essere stato un bravo e attivo lavoratore, viene improvvisamente licenziato? Ma se pensiamo alle sofferenze del Signore, alle quali il passo di Lamentazioni fa soprattutto riferimento, allora possiamo affermare che erano veramente uniche. Nessuno potrebbe mai patire il tipo di dolore che lui ha patito. Cristo fu l'unico uomo perfetto e perfettamente innocente, immune dal peccato. Solo lui può sapere, più di chiunque altro, cosa significa essere condannato ingiustamente, ma più ancora, essere fatto diventare peccato, come scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21. Fatto diventare peccato per noi e venire abbandonato da Dio. Ed è solo Lui che sa e può aiutarci nelle nostre prove e darci la forza per sopportarle. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 28 agosto della lettera ai Filippesi, nel capitolo 2 leggeremo il verso 7, che dice così: ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Per comprendere la portata di questo verso dobbiamo considerare che Paolo si rivolgeva alla chiesa di Filippi, che era una colonia romana, e i suoi abitanti erano molto orgogliosi di avere la cittadinanza romana, nella cui cultura aveva molto valore l'onore, il potere e il salire di grado. In questo contesto essere servo era la condizione più umiliante in cui ci si potesse trovare. Quindi dire che il Dio era diventato servo per i romani era uno scandalo, ma per gli schiavi e i poveri della Chiesa era una speranza, una ventata di libertà che mai avrebbero potuto sperare per loro. Ancora una volta venivano ribaltati i valori di un'intera società, perché nella logica del Vangelo, per diventare grandi è necessario abbassarsi, donarsi, essere disposti a servire e a mettere tutto al secondo posto dopo Dio. È logico che in quel tipo di società, anche nella neonata Chiesa, serpeggiassero tensioni e malumori, perché mentre Paolo condannava le divisioni, l'orgoglio e la rivalità, altri continuavano a voler primeggiare. Dire siate umili non bastava, ci voleva un esempio più pratico, e Gesù era un esempio perfetto, ma altrettanto scandaloso. Non per Dio però, perché Dio onora l'umiltà, e dopo l'abbassamento Gesù conosce l'onore, l'esaltazione, e davanti a lui, il servo, ogni ginocchio si piega. Non solo Gesù si è donato, ma si è addirittura svuotato, rinunciando a tutti i suoi diritti e privilegi, e se lo ha fatto era per incontrarci sul nostro stesso livello, un livello talmente basso che solo il desiderio di salvarci gli ha fatto scegliere di amarci fino in fondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il protocollo dell'umiltà. Come si passa da impotente a potente? In Filippesi 2:5-11 Paolo descrive come Gesù umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, e poi fu esaltato e gli fu dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote, ha squarciato il velo che ci separava dalla presenza di Dio. Ora possiamo entrare alla sua presenza attraverso un modo o protocollo nuovo e vivente, attraverso il sangue di Gesù e attraverso la sua opera compiuta. Questo è il percorso da impotente a potente. Il nostro prossimo passo è capire da dove viene il nostro potere. Non c'è nessuna forza innata in noi. Proprio come un elettrodomestico ha energia solo quando è collegato alla corrente, noi abbiamo potenza solo quando siamo collegati a Cristo. Gesù disse: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me e io in lui porterà molto frutto. Ma senza di me non potete fare nulla». Gesù non usò mai il suo potere e la sua influenza per i suoi scopi, ma solo per fare la volontà di suo Padre. Caro amico e cara amica, oggi prega così: Padre, grazie per il sangue di Gesù che mi purifica dal peccato e mi dà libero accesso alla tua presenza. Perdonami se cerco sempre il mio volere invece del tuo e se mi vanto delle mie buone azioni. Dammi un cuore di servitore, aiutami a praticare l'umiltà. Amen.
3: Come abbiamo appena ascoltato dall'Epistola ai Filippesi, prima di ricevere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù ha dovuto necessariamente umiliare se stesso, prendere la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e diventare ubbidiente fino alla morte e alla morte. Come abbiamo appena ascoltato dall'Epistola ai Filippesi, prima di ricevere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù ha dovuto necessariamente umiliare se stesso.

0: capace di affrontare tutto con le sue forze. Fino a quando ha soldi, salute, amici e bella vita, tutto va bene, per poi realizzare la sua fragilità quando perde qualcosa. Ma se il Salmo 103 ci ricorda che siamo polvere e che i nostri giorni sono come il fiore del campo che non resiste al passaggio del vento, e se l'Epistola di Giacomo al capitolo 4 ci dice che la nostra vita è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, penso proprio che dovremmo comportarci di conseguenza e scendere dal piedistallo del nostro orgoglio. Dovremmo riconoscerci bisognosi di Dio, perché senza di Lui non possiamo fare nulla, come diceva Gesù. Ancora oggi vale il consiglio dell'Apostolo Pietro, scritto nel capitolo 5 della sua prima epistola, che dice: «Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». A buon intenditor, poche parole. Un caro saluto a tutti e un abbraccio. Buona giornata.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Il grande rifiuto. E il rifiuto di cui parleremo è grande per le conseguenze, ma anche è grande per l'oggetto stesso del rifiuto, per l'importanza del rifiuto stesso. Ma andiamo con ordine. Iniziamo con oggi il capitolo 12 del Vangelo di Marco e stiamo continuando a parlare di vari episodi che accadono a Gesù. L'ultima volta in particolare lo abbiamo visto alle prese con i capi religiosi e con i loro interessi che venivano toccati in qualche modo dalla presenza e dall'opera di Gesù, e quindi erano tutti contro di lui, ovviamente. E continuiamo su questa falsa riga con oggi, perché Gesù comincia a raccontare delle parabole alla gente, e in maniera particolare oggi ne vedremo una, ed è la parabola, così come Gesù stesso la racconta, di un uomo che pianta una vigna, la circonda con una siepe, scava una buca per poterci pigiare l'uva e costruisce anche una torretta per il guardiano. Poi cosa fa? Affitta la vigna a dei contadini e parte per un paese lontano, ci dice Gesù. E al tempo della vendemmia manda uno dei suoi servi a ritirare la sua parte del raccolto. Lui ha messo la vigna, ci sono stati gli affittuari che hanno messo il lavoro, questi contadini, e quindi il frutto viene diviso in parti eque, in parti uguali. Ma i contadini cosa fanno? Prendono il servo mandato dal padrone, lo picchiano e poi lo rimandano indietro a mani vuote. Beh, allora il padrone cosa fa? Manda un altro dei suoi servi che però subisce lo stesso trattamento, anzi peggiore, ci dice Gesù, perché fu gravemente ferito alla testa. E il padrone ne manda ancora un altro, però questa volta i contadini lo uccidono. Più tardi altri ancora vengono mandati dal padrone, ma chi fu picchiato, chi fu ucciso, chi fu messo a mal partito, comunque, finché il proprietario della vigna rimane con un'unica soluzione. C'è un superstite soltanto, il suo unico figlio, racconta Gesù, suo figlio che amava tanto. E allora per ultimo manda lui, pensando che almeno di lui avrebbero avuto rispetto. Ma quando i contadini lo vedono arrivare, dicono: beh, costui sarà nel futuro il padrone della vigna, diventerà lui il proprietario quando morirà suo padre. E allora uccidiamolo, così la proprietà sarà nostra. E Gesù conclude la sua storia e dice: allora lo presero e lo uccisero e poi gettarono il suo corpo fuori dalla vigna. E quindi, concludendo la storia, la parabola, il suo racconto, Gesù pone una domanda e dice: che cosa pensate farà il padrone della vigna quando saprà dell'accaduto? Certamente verrà ad ucciderli tutti e darà la vigna ad altri. E qui già ci sono i capi del popolo, i responsabili religiosi, i responsabili del tempio che avevamo anche visto nella nostra precedente puntata, insieme agli scribi, i farisei, eccetera, che mordono il freno, cominciano ad arrabbiarsi e vorrebbero già subito fare del male a Gesù. Perché avevano capito benissimo che questa storia, questo racconto, questa parabola era riferita proprio a loro. Erano loro i malvagi contadini di cui Gesù racconta. E qui si genera un paradosso, perché Gesù racconta un epilogo della storia che ancora non si è verificato. E loro cercano di dare il sigillo a questo racconto con la loro scelta finale, che è appunto quella di uccidere Gesù. Ma non si soffermano affatto su quella che è la sostanza di questa parabola, perché se Gesù è colui che è mandato dal padrone della vigna, chi è allora il padrone della vigna? È una domanda importante a cui sicuramente dobbiamo rispondere anche noi, ma ne continueremo a parlare fra poco. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi. Il grande rifiuto, questo è il titolo. Abbiamo già visto nel precedente segmento la prima parte del capitolo 12 del Vangelo di Marco, in cui Gesù comincia a raccontare delle parabole. Una in particolare l'abbiamo vista, racconta Gesù queste storie alla folla che è davanti a lui, ma fra queste persone, in mezzo a questa folla, ci sono ancora i capi dei sacerdoti, i responsabili del popolo, i primi capi religiosi, fra cui c'erano scribi, farisei, insomma, tutte le persone notabili che già avevano il dente avvelenato con lui. E la situazione continua a peggiorare anche dopo il racconto di questa storia in cui Gesù parla del padrone di una vigna che ha mandato nel tempo a degli affittuari, a dei contadini che mettevano il lavoro mentre lui metteva la vigna, ha mandato i suoi servi, i suoi servitori per chiedere la propria parte del guadagno, la propria parte del frutto della vigna. E questi servitori sono stati chi picchiato, chi ucciso, chi messo a mal partito. E non gli è rimasto più nessuno, racconta Gesù, se non il suo unico figlio, il figlio che lui amava. E il padrone dice: manderò mio figlio, almeno di lui avranno rispetto e mi daranno quello che mi tocca, quello che è opportuno, il frutto che è venuto fuori dalla vigna. E Gesù conclude la sua storia dicendo che invece anche il figlio del proprietario della vigna viene ucciso. E concludevamo questa prima parte di poc'anzi di appuntamento con Dio con l'idea paradossale che queste persone, la folla, ma particolarmente i notabili religiosi, avevano ben capito quale fosse il significato, cioè che i contadini disonesti, assassini che dovevano curare la vigna erano proprio loro. E il paradosso è proprio quello che l'epilogo ancora non c'era stato, cioè il figlio del proprietario della vigna, cioè Gesù, loro avevano ben compreso il senso, Gesù non era ancora morto. E loro, con una ironia amara, voglio dire, avevano pensato nella loro mente: adesso risolviamo noi la cosa, faremo in modo di ucciderlo questo figlio, faremo in modo di ucciderlo questo Gesù. Chiaramente avevano nella loro esperienza religiosa dei parametri e degli orizzonti che non stavano all'interno delle verità divine, non stavano all'interno della volontà di Dio, e quindi non si calano nella vera spiritualità che comporta avere fede nel Signore. Erano, come dicevamo anche la volta scorsa, votati completamente ad una materialità rivestita di una qualche forma religiosa, ma era soltanto questo, era tutto fuorché vera fede. E vedete, è una trappola in cui tutti possiamo cadere, e loro c'erano caduti in maniera completa. E Gesù stesso aveva cercato in quei momenti di far capire ancora meglio, perché aveva fatto riferimento alle antiche scritture, quello che per noi è il primo testamento della Bibbia, l'Antico Testamento, la prima parte della Bibbia, dove I profeti avevano scritto: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra angolare, la pietra più importante dell'edificio. Questa è l'opera del Signore, una meraviglia per i nostri occhi. E questa profezia parlava anch'essa di Gesù, Gesù che è la pietra su cui si fonda tutto l'edificio della fede, su cui si fonda la Chiesa, la pietra che era stata scartata, messa da parte dai costruttori, in questo caso sono appunto i contadini della vigna, coloro che erano stati chiamati a gestire tutte le cose, ma questa pietra era stata buttata via, mentre invece è la pietra angolare, cioè potremmo dire in termini più moderni la trave di sostegno. E questo viene per l'opera del Signore ed è una meraviglia per i nostri occhi, dice Gesù, citando l'antica profezia della Bibbia. E sono delle scelte. Scartare la pietra significa fare una scelta, ma le scelte in quanto tali non sono sempre delle scelte esatte, delle scelte giuste. Anche noi potremmo essere così presi, così occupati e così presi da noi stessi e dalle nostre vicende di vita giornaliera da trascurare, se non addirittura da mettere da parte Gesù, il figlio del proprietario della vigna, che viene a bussare alla porta del nostro cuore, per utilizzare ancora una metafora che troviamo nella Bibbia. E possiamo scartarlo, possiamo metterlo da parte, possiamo evitare di aprire questa porta, se non addirittura sbarrarla, mettere dietro la porta qualcosa che addirittura la rafforzi ancor più nella sua chiusura. E sta a noi la scelta. È Gesù la pietra angolare su cui può fondarsi anche la nostra vita, anche tutta la nostra spiritualità. È Gesù che vuole darci la vita, Lui che è la vita, vita in sé, vita non causata, non generata da altro, è una vita che si è manifestata, una vita che è arrivata qui davanti a noi, davanti ai nostri occhi, anche gli occhi del cuore, oggi, in questo momento. Dio non si è fermato davanti a nulla, né in ambito storico, nel momento in cui Cristo è morto sulla croce perché poi è risorto, né in ambito personale e giornaliero per ciascuno di noi. No, Dio non si è fermato, non si ferma. Ancora oggi cerca per noi, per me, per voi, la riconciliazione, essere riunito con ciascuno e con ciascuna di noi. E questo lo fa per mezzo di Gesù. E l'amore di Dio è un amore instancabile, un amore meraviglioso, lo dice Gesù, questa è l'opera del Signore, una meraviglia per i nostri occhi. E allora stiamo accogliendo la sua amicizia, il suo richiamo, stiamo rispondendo alla sua ricerca e stiamo riconoscendo la sovranità, diciamo così, di Dio nella nostra vita. E c'è l'Apostolo Paolo che, rivolgendosi ai credenti, ai cristiani della sua epoca, scrivendo una lettera, ma credo che si rivolga anche a noi con questa lettera che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, quando lui dice: io vi scongiuro, io vi supplico, io vi imploro, siate riconciliati con Dio. Ecco, il grande rifiuto è stato un rifiuto da parte di un certo gruppo di persone in epoca storica, ma un grande rifiuto ci può essere da parte di chiunque ancora oggi. E allora, piuttosto che seguire questa via, che è una via inopportuna, una via sbagliata, cerchiamo di ascoltare il richiamo del Signore nella nostra vita e rispondiamo, diciamo così, A queste parole di Paolo io vi scongiuro, siate riconciliati con Dio. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Essenza di River. Oggi al Disco Highlight ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album di River, Essenza. Nel complesso quest'album è un componimento profondo e di spessore, dove vengono trattati i momenti del quotidiano, lo smarrimento dell'uomo, la solitudine, il vuoto interiore, il senso della vita, l'importanza di essere parte attiva nel fare le scelte giuste. Mi piace moltissimo questo punto della canzone che stiamo per ascoltare, discorso rivolto a Gesù. Ho bisogno del tuo amore, non riesco a starne senza. Non vi svelo altro. Buon ascolto con Essenza, River.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

bet you the pussy would be great at that.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Ben trovato Saverio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Prendiamo in considerazione il tema che è presente su tutti i giornali, il tema del femminicidio. Non è la prima volta ovviamente che ne parliamo. In questo caso però una vicenda ha suscitato veramente tanti interrogativi. È la morte di Tania Terrin, perché era un diverso tempo che era perseguitata dal suo ex.
3: Era quasi riuscito già a strangolarla e quindi era stato denunciato. Le due precedenti relazioni, tutte e due le donne precedenti nel 2010, l'avevano denunciato. E quindi è una persona, poi tra l'altro lui si è impiccato dopo.
1: Ecco, quello che emerge da un articolo che troviamo oggi su Repubblica è il fatto che siccome poi lei avrebbe fatto una specie di pace con Dino Keber, alla fine sarebbe arrivato un semplice ammonimento da parte delle autorità e non qualcosa di più importante. Però ecco, rimane il fatto che
3: dopo l'ammonimento prima, io credo l'ammonimento era arrivato alla denuncia, capito? Però forse si sono scordati tutti i precedenti e il fatto è comunque, anche se veniva fatta una pace, lei si è salvata la volta prima in fin di vita, perché l'aveva già strangolata. Allora dico, forse andava messa a Saverio sotto la protezione di questi gruppi che ci sono in Artemisia, in Toscana, ma sono tanti.
1: L'avvertimento di Marinella Forner, che è la mamma, dice ai carabinieri: io chiedo di dire, scusate, alle donne che denunciano che facciano la valigia, lasciano tutto, la casa, il lavoro, e che spariscano. Non c'è altro modo di proteggerle. Però anche questo bisogna vedere chi se lo può permettere.
3: No. Nel senso,
2: è una sconfitta questa.
3: Anche sotto protezione, penso.
1: Sì, ma chi se lo può permettere? Tu hai un lavoro e c'hai anche dei bambini. Non è che puoi dire adesso io prendo, parto e sparisco.
3: No, ma là prendono anche i bambini. Ora voglio dire, ma dinanzi al rischio, sì, della morte, lei addirittura ai vicini di casa.
1: Hai assolutamente ragione, però io capisco che c'è qualcuno che dice: io ho un lavoro, mi assento per 6 mesi, dopo il lavoro non ce l'ho più. Che fate?
3: Sì, però lei era terrorizzata, tant'è vero, aveva detto a tutti i vicini di casa: mi raccomando, non aprite. Poi, come al solito succede, c'è questa cosa dell'incontro, dell'ultimo incontro, che rimane un dramma, che questo, allora, ce lo dovrebbero proprio, è nell'intimo femminile. Penso.
1: Questa è la vicenda che si legge sui giornali, ma è semplicemente la punta dell'iceberg di una situazione ben più grave che riguarda veramente tutte le classi sociali, tutte le provenienze etniche, italiani e stranieri. E io chiedo a Saverio, questa è l'ennesima volta che ci interroghiamo su questi argomenti, è diventato un caso politico perché si dice: insomma, ma allora c'è una vera protezione nei confronti delle donne? Vale la pena denunciare? Oppure sentiamo cosa ne pensi, una tua reazione, Saverio.
2: La mia reazione è innanzitutto ovviamente di dispiacere, un senso di sconfitta, perché le leggi ci sono state precisate meglio negli ultimi anni, a volte le procedure anche, no, sono state indicate in maniera chiara, però evidentemente tutto questo ancora non basta, e quindi questo ci suggerisce da un lato di dover fare sempre meglio, perché è anche vero che può succedere, insomma, che poi tra diciamo la procedura scritta e quella che viene poi effettivamente messa in atto, ci passa poi la vita concreta, la situazione reale, non sempre a volte è facile decifrare le situazioni. Quando poi l'incidente accade, allora tu ti rendi conto che quella cosa era particolarmente pericolosa, ma quando sei nel mentre, forse, insomma, non è sempre facile valutare. Però quindi sicuramente effettivamente messa in atto, ci passa poi la vita concreta, la situazione reale, non sempre a volte è facile decifrare le situazioni. Quando poi l'incidente accade, allora tu ti rendi conto che quella cosa era particolarmente pericolosa, ma quando sei nel mentre,

0: questo, perché il problema della violenza sulle donne, dei femminicidi, è solo la punta dell'iceberg, appunto di un iceberg molto più grande e sommerso, che è la cultura o la sottocultura del patriarcato, comunque dell'idea che l'uomo abbia sempre qualche sorta di prerogativa, di potere, di diritto da vantare sulla donna. E questa è una cultura che è una cultura secolare, forse anche millenaria, e che quindi può essere combattuta solo con una nuova cultura, che va fatta nelle scuole, che va fatta nelle famiglie. Non è semplice, perché a volte quando si cerca di cambiare una cultura si ha paura, perché cambiare la cultura vuol dire anche a volte cambiare dei valori tradizionali, e questo fa paura. E però io credo che questa sia la vera sfida che sta davanti, perché le leggi possono, come dire, non si può prevedere tutto. Io non sono convinto che con le leggi noi riusciremo a debellare ogni forma di violenza.
1: Si può fare meglio, però
0: allora, si può fare meglio, l'ho detto, quindi dobbiamo sicuramente continuare su questa strada, il legislatore, i giudici, tutto quanto, anche le forze di polizia, organizzarsi meglio per come attivare il soccorso. Però ripeto, questo va necessariamente accompagnato da una controcultura, perché è un fenomeno troppo grande.
1: Allora, poi ci arriviamo alla controcultura, perché è fondamentale, però Claudio volevi aggiungere.
2: No, dicevo, anche in questo caso due volte si era affidato, era andato in ospedale perché era in maniera quindi sicuramente una persona che aveva dei grossi squilibri, ma queste persone hanno anche questo grande fascino, perché il fatto è questa donna che era già stata, cioè in quel caso era andata bene, ma l'aveva già tentato lo strangolo, cioè a un certo punto lo riavvicina e addirittura lo riporta a casa. Ragazzi, qui è difficilissimo, vuol dire che è molto più complesso anche capire come lei pensasse che a un certo punto si può cambiare, capito? Lo posso cambiare, cioè questa idea, no? Di cambiare a volte e di essere come ipnotizzate. Perché questa è la storia dell'ultimo appuntamento, perché poi diventa l'ultimo. Io da uomo veramente sconsiglierei, forse una donna ragiona in maniera diversa, cioè questo aspetto materno, no? Che è, secondo me, che è drammatico.
1: Beh, diciamo, in questa vicenda ci sono stati momenti alterni, perché appunto il tentativo di allontanarlo c'è stato, ci sono state varie denunce, però poi ci sono delle cosiddette ricadute, ecco, in questa sorta di relazione tossica, ecco.
0: Claudio prima ha detto una cosa secondo me molto utile, cioè le donne, è l'appello che faccio anch'io, no? Non affrontate da sole questa cosa. Se vi ritrovate in questo tipo di situazioni, non pensate di doverla gestire da sola, rivolgetevi a un centro antiviolenza, perché anche se avete già fatto denuncia eccetera, però avere l'appoggio di un centro antiviolenza che ti sa consigliare cosa rispondere, su come contrattuare eventuali, se vanno concordati, eventuali incontri successivi eccetera, ecco, loro hanno tutta un'esperienza, una capacità anche di vicinanza che non può dare la polizia.
2: È una statistica di casi.
1: Allora ci ascoltiamo Alex Britti con Perché, una canzone che affronta proprio questo argomento, con una domanda che in fondo è anche la nostra domanda: ma perché? Cosa succede nell'animo umano, maschile e femminile, in particolare maschile verrebbe da dire, come mai tu non accetti il no di una donna? Cos'è che ti impedisce di poter continuare la tua esistenza anche di fronte a un no? Ecco. Vabbè, ascoltiamo Alex Britti con Perché.

0: Chiamarlo amore non si può, dice Alex Britti, e questo è certamente vero. D'altra parte, queste situazioni avvengono in relazioni che uno potrebbe dire sono relazioni di amore. Poi abbiamo persone disturbate? O è un fatto culturale? Questi sono tutti perché, ecco, che rimangono in sospeso, insomma, perché l'aspetto psichiatrico, insomma, secondo me è innegabile. Quest'uomo aveva picchiato anche altre donne in relazioni precedenti.
1: L'avevano denunciata a sua volta.
0: E che l'avevano denunciata. Però d'altra parte è anche vero, e Saverio Scucimarri, tu ce l'hai ricordato spesso, che anche un certo approccio cristiano che invita alla pazienza nei confronti delle donne è una cultura, un brodo di cultura, come dire, che è molto pericoloso. Tra l'altro, le donne giustamente oggi non accettano più questo.
1: Questo è il problema.
0: Sì. Il problema, tra virgolette.
1: Perché prima non succedevano i femminicidi perché le donne erano completamente, quindi erano più rare.
2: Nella sottomissione
1: sicuramente, capito? È quando te reagisci che a quel punto. No, lo dico, non lo so i dati perché avete ragione voi, è come il discorso.
0: Magari uno non sfociava nell'omicidio, però le botte ci sono.
1: Però nel momento che te diventi autonoma e decidi la tua vita, vuoi andare a lavorare e lì c'è una gelosia parasologica. No, mi colpiva che con Saverio abbiamo seguito spesso sia Artemisia, abbiamo fatto tanti incontri, tante cose. Sul piano culturale che poneva Roberto. Io mi ricordo quando abbiamo visto, appunto in queste cose che organizzavamo, una mamma che aveva comprato la maglietta al bambino di 5 anni con scritto sciupa femmine. Allora lì probabilmente c'è una connivenza di cultura, no? Perché se già quel bambino si mette questa maglietta che deve sciupare le femmine, si crea dentro di lui, quindi lì va provato a cambiare qualcosa.
3: Perché il modello culturale non è solo un problema maschile, mentre quello della violenza agita è ovviamente quasi esclusivamente 99%. Un problema maschile. Quello però della cultura su cui poggia questa violenza è una cultura condivisa, cioè il problema non è che solo gli uomini pensano di avere un diritto sulle donne, ma ci sono anche tante donne che hanno interiorizzato questo modello, allora, e che lo trasmettono alle nuove generazioni.
1: Pensiamo ai papà che abusano delle figlie e le mamme che lo sanno, ma sono casi mica rari.
0: Senti Saverio, ma insomma tu c'hai una figlia. Tu che cosa ti senti di dire, pensando anche al futuro di tua figlia?
3: Allora, io sono anche un pastore, un credente, e quindi tante cose le metto anche sul piano della fede, no? Per cui io, insomma, ricordo sempre a mia figlia che noi siamo figli di Dio, e quindi abbiamo un valore inestimabile. Questo valore non può essere, nessuno deve permettere a qualcun altro di fare del male a se stesso, al proprio corpo. Dio, ecco, un'altra cosa che le dico spesso è che Dio, non essendo un Dio padre, quindi un Dio genitore, Dio è sia padre che madre, non è un Dio che gode in qualche modo della nostra sofferenza o della nostra capacità di sopportazione. Dio vuole la nostra felicità, e quindi il meglio che possiamo fare per noi stessi, anche per Dio, per gli altri, è quello di prenderci cura di noi stessi e non permettere a nessuno di farci del male.
0: Sì, al primo ceffone che gli arriva dal suo partner.
3: Ecco, sì, è vero. A volte abbiamo discusso anche di queste cose concrete. Cioè, io le dico sempre che al primo segnale di violenza, la bellezza di una relazione è che quando inizia la puoi anche terminare, insomma, e quindi va subito terminata, perché quella cosa non andrà a migliorare, può solo rimanere così o peggiorare, ma migliorare sicuramente no. Questo non lo dico io,
0: certo,
3: lo dicono le
0: rimane
3: statistiche.
0: Il fatto che abbiamo anche esperienze di persone che hanno avuto un fidanzamento ottimo e poi nel corso dell'esperienza successiva, magari già sposata,
3: è vero. Quindi questi casi li abbiamo, ecco perché non è una garanzia di nulla. No. Quello che non abbiamo è però un fidanzamento pessimo e poi un ottimo matrimonio. Ecco, questi casi non ci sono, per cui se già ci sono all'inizio segnali di possesso, di gelosia ossessiva, eccetera, ecco, bisogna subito terminare questo tipo di relazione.
1: No, su quello che diceva Roberto è successo, perché per esempio è successo quando è nato un figlio. dove l'uomo si sentiva al centro e a un certo punto si è visto lì e lì è cambiato il rapporto.
0: Eh sì, ma naturalmente le casistiche sono tantissime, però insomma è giusto che la prima situazione ci si ponga immediatamente il problema anziché indugiare, perché questo è il tema dell'indugio o comunque della possibilità di riannodare. Io non lo so, ecco, io ho paura che sia troppo pericoloso, ne abbiamo viste troppe. Dobbiamo concludere su un argomento che magari riprenderemo anche in altre occasioni. Claudio, una battuta finale.
1: L'altra cosa che mi colpiva di molte donne che arrivavano a dire di fronte alle botte: ma lui mi ama tanto.
0: Vabbè, attenzione. Grazie amici in ascolto, grazie a Saverio Scucimari per essere stato in nostra compagnia.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

dobbiamo considerare il capitolo 27 di Matteo. Il titolo che diamo a questo brano è La crocifissione di Gesù. La crocifissione di Gesù. Allora, Matteo capitolo 27, versetto 31 a 44. Vogliamo leggere insieme. Il versetto 31 dice: E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti, poi lo menarono via per crocifiggerlo. Ora nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuto ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non lo volle bere. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte. E postosi a sedere, gli facevano quive la guardia, e al di sopra del campo gli posero scritto il motivo della condanna: Questo è Gesù, il re dei Giudei. Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E coloro che passavano di lì lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso, se tu sei figliol di Dio, e scendi giù di croce. Similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: Hai salvato altri e non puoi salvare se stesso. Da che il re di Israele scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Se confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto: Son figliolo di Dio. E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni, crocifissi con lui. Bene, vediamo che il Signore, dopo aver ricevuto degli scherni, vediamo che questo è l'ultimo atto o l'ultima parte della sua grande sofferenza, cioè la crocifissione. Il Signore, nella sua perfetta obbedienza al Padre suo, vediamo che volle bere fino all'ultimo goccia il calice del dolore. E vogliamo vedere qui, da questi passi, sette punti o sette tappe riguardante il cammino che il Signore fece dal pretorio fino al Golgota. Vediamo che il Signore, come l'agnello di Dio, veniva condotto allo scannatoio. E in questi passi vediamo che si adempiono diverse profezie per far vedere, per identificare che Gesù è veramente il Messia, il Cristo, venuto per morire e per soffrire. E qui vediamo diverse profezie, vogliamo menzionarne alcune. Vediamo che Gesù viene condotto lì sul Golgota. In Isaia capitolo 53, versetto 7 dice: Maltrattato umiliò se stesso e non aperse la bocca, come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Ci sale in mente quanto Abramo con suo figlio Isacco, dopo tre giorni di cammino, sono arrivati nel luogo che Dio gli aveva indicato, sul monte Moria. E qui vediamo un altro monte, il monte Golgota. Ma vediamo che cosa avviene durante il cammino. Gesù tutta la notte è stato processato, al mattino ha avuto da parte dei soldati pugni, schiaffi, botte in testa e la terribile flagellazione che lacerava le carni, queste carni che sanguinavano. In più gli hanno posto addosso una croce da portare, perché il condannato doveva portare chiunque la propria croce fino al luogo del supplizio.

Ebbene, vediamo che Gesù, essendo uomo come noi, umanamente parlando, è chiaro che era al limite delle sue forze, per tutto il sangue che aveva perduto e per le battiture. E il Signore era al limite delle sue forze, allora hanno chiamato, hanno costretto anzi, un uomo che veniva dai campi, e questo era di nome Simone, Simone di Cirene. Quindi era uno straniero, un nordafricano, che fu costretto a portare la croce di Gesù. Ma noi ci chiediamo, dove erano Simon Pietro, Simone lo Zelota, gli altri discepoli, dove erano mentre Gesù portava la croce? Mentre fu incaricato uno straniero a portare questa croce? Mentre Gesù la portò volontariamente, vediamo che questo fu costretto a portarla. E mi fa riflettere che a volte noi ci lamentiamo delle nostre croci, no? Il Signore dice, ci ha dato una croce pesante. Ma quantomeno noi vorremmo portare le croci degli altri. E io penso che la croce che il Signore ci dà è a misura nostra, cioè non è oltre quello che noi possiamo portare. Secondo punto, vediamo il luogo della crocifissione. Qui viene menzionato che il luogo si chiamava Golgota, o luogo del teschio, dove il Signore Gesù sarebbe stato crocifisso. E c'è un particolare che dice in Giovanni capitolo 19, versetto 20, dice, poiché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, cioè l'hanno portato fuori dalle mura di Gerusalemme. Perché è così importante dire che Gesù fu crocifisso fuori dalle mura di Gerusalemme? Perché? Perché Gesù, lui diventava che cosa? Diventava sacrificio di peccato. Nel libro del Levitico, al tempo di Mosè, quando il popolo di Israele accampato nel deserto, il sacrificio del peccato, cioè la vittima, l'animale, doveva essere offerta fuori del campo. Infatti lo voglio leggere in Levitico capitolo 16, versetto 27, dice, e si porterà fuori del campo il giovenco del sacrificio per il peccato. Quindi Gesù diventava che cosa? Diventava peccato per noi. E quindi per questo doveva essere offerto fuori dalle mura. Lo ripete nella lettera agli ebrei, l'autore, che dice così, ebrei capitolo 13, poiché i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario come un'offerta per il peccato, sono assi fuori del campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo, col proprio sangue soffrì fuori della porta. Gesù diventava peccato per noi. E lo dice anche l'Apostolo Paolo, in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Pensate, Gesù è diventato peccato per noi. E c'è un'altra cosa. Perché Gesù fu crocifisso? Perché Gesù non è morto di un'altra morte, di lapidazione? Non è morto di spada? Perché Gesù dovette morire su una croce? Perché? Perché si doveva adempiere un'altra profezia. Come leggiamo in Deuteronomio, capitolo 21, versetto 23, dice, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza fallo lo stesso giorno, perché l'impiccato è maledetto da Dio. E tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità. Nella lettera ai Galati, l'Apostolo Paolo dice la stessa cosa. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso alla
al legno. Ecco il motivo per cui Gesù dovette morire sulla croce di legno, perché lui doveva portare la nostra maledizione. La nostra maledizione è caduta su di lui. Quindi in quel momento Gesù portava su di sé la nostra condanna, i nostri peccati, la nostra maledizione. Gesù è morto per pagare il nostro debito. Diciamo in questo gloria a Dio. Che cosa è avvenuto davanti alla croce? Che cosa è adempiuto? Un'altra profezia. Al Signore gli viene dato il fiele mescolato con l'aceto, ma dice, ma rifiuta di berlo. Che cosa serviva questa miscela di aceto con fiele? Serviva come narcotico per stordire il dolore, per attutire il dolore. Ma Gesù non lo volle bere, affinché con tutta la piena lucidità della mente lui era cosciente fino all'ultimo di voler bere fino all'ultima goccia il calice del dolore e della sofferenza. E qui si adempie un'altra profezia. Nel Salmo 69, versetto 21, dice: anzi mi hanno dato del fiele per cibo e nella mia sete mandato a bere dell'aceto. Anche qui vediamo che si adempie un'altra profezia. Mentre gli piantavano i chiodi sulle mani e sui piedi, i dolori aumentavano in modo spaventoso. La morte sulla croce, io credo che è uno dei più dolorosi supplizi che la mente umana abbia creato. È una morte lenta e straziante a cui il condannato è sottoposto. Credo che la morte sulla croce è una morte veramente orribile, atroce. E Gesù non ha scelto una morte indolorosa, ma una morte veramente molto, ma molto dolorosa. E qui vediamo ancora una volta come le profezie si adempiono uno dietro all'altro. Nel Salmo 22, versetto 14 a 17, leggiamo: io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa si sconnettono. Il mio cuore come la cera si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inardisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha storniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano. Qui vediamo come si adempie alla lettera, nei minimi particolari, ciò che Davide mille anni prima aveva scritto nel Salmo 22. Tutte queste profezie riguardavano il Messia. E un'altra profezia si adempie: il Signore fu spogliato. Il Salmo sempre 22, versetto 18 dice: spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Lì l'avevano spogliato nel pretorio e poi l'avevano rivestito di una tunica, ma per umiliarlo. E qui vediamo che i vestimenti vengono divisi e la tunica viene tirata a sorte. Tutto stava scritto. Gesù è andato alla croce, possiamo dire quasi nudo, perché i suoi abiti l'ha dati a chi? I suoi abiti l'ha dati a noi. Lui è andato nudo. Possiamo dire che lui ha portato su di sé la nostra nudità, la nostra vergogna. Non è così? Mi fa pensare quanto Adamo ed Eva hanno peccato, erano ignudi, e quando hanno sentito la voce di Dio si sono vergognati, si sono nascosti. E Dio cosa ha fatto? Dio li vestì, dice, di una veste di pelle. Quindi per essere vestiti di pelle una vittima era stata immolata. E qui vediamo che Gesù si spoglia a lui per vestire noi. E c'è un bellissimo versetto in Isaia, possiamo prenderlo per noi. Capitolo 61, versetto 10, dice qui il profeta: io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, l'anima mia festeggerà nel mio Dio,
poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si para dei suoi gioielli. Che cosa ha indossato Gesù, quindi, su di sé? Cosa ha indossato? Cosa ha portato? Credo sia vestito del nostro peccato e della nostra miseria, per dare a noi i suoi abiti di giustizia, di santità, per comparire davanti a Dio. Un altro punto che vogliamo vedere è lo scritto. Mettere uno scritto sopra il capo del condannato serviva a far conoscere la motivazione della condanna. Pilato aveva dato ordine che lo scritto sul capo di Gesù fosse in ebraico, in greco e in latino. E cos'era questo scritto? Ho visto nei quattro Evangeli che sono uno diverso dall'altro, quasi simili, e li voglio leggere anche per conoscenza. In Matteo leggiamo: questo è Gesù, il re dei giudei. Nell'Evangelo di Marco dice: il re dei giudei. In Luca: questo è il re dei giudei. E in Giovanni dice: Gesù Nazareno, il re dei giudei. Quindi qui viene ripetuto in tutti e quattro Evangeli che Gesù è il re dei giudei, ebraico, in greco e in latino. Queste tre lingue erano le più parlate in tutto il mondo. E chiunque passava di lì, perché era sul ciglio di una strada, tutti potevano leggere e conoscere il motivo della condanna. Perché in ebraico? Che cos'è l'ebraico? Pensare, la lingua parlata del popolo eletto, simbolo di religiosità. Era in greco, lingua parlata del popolo colto, cioè la conoscenza. E in latino, la lingua parlata del popolo dominante, quindi il potere di quei tempi. Quindi tutti potevano conoscere e sapere. E io credo che magari Ponzio Pilato, per irritare l'animo dei giudei, aveva fatto scrivere Gesù Nazareno o Gesù il re dei giudei. E loro non volevano questa scritta. Cosa ha risposto Pilato? Quello che è scritto, rimane così. E quindi tutti i giudei erano consapevoli che Gesù era il re dei giudei, che Gesù è veramente il re dei giudei, il Messia di Israele. Sapete, senza saperlo, Pilato in quello scritto ha dato un messaggio a tutti quelli che sono passati di lì, sia giudei che stranieri. Perché questo è importante, aver scritto Gesù re dei giudei? Sapete, i giudei non l'hanno riconosciuto Gesù, non l'hanno accettato. Però noi troviamo nel libro di Zaccaria che quando Gesù tornerà, voglio leggere questi passi perché questi passi si adempiranno quando? Quando Gesù verrà, durante il periodo dell'Anticristo, cioè dopo la grande tribolazione, quando Israele sarà nella morsa dell'Anticristo, nella stretta, e grideranno. E voglio leggere i versetti in Zaccaria capitolo 12 versetto 10, dice così: espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che si hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Capitolo 14, versetto 1 dice: ecco, viene un giorno dell'Eterno in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io adunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. Versetto 3: poi l'Eterno si farà innanzi e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté le tante volte i dì della battaglia. Versetto 9: e l'Eterno sarà il re di tutta la terra. In quel giorno l'Eterno sarà l'unico, e unico sarà il suo nome. Quindi
Israele lo riconoscerà e si convertirà, perché riconosceranno che Gesù di Nazareth è veramente il Messia. In Apocalisse, ancora un altro versetto voglio leggere, dove dice, capitolo 11: e il settimo angelo suonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Quindi non solo i giudei, ma tutto il mondo dovrà riconoscere Gesù come il Signore e come il Re. Sesto punto: lo scherno più profondo che gli ha spezzato il cuore è stato ciò che dice anche il salmista Davide nel Salmo 69, versetto 20. Dice: il vituperio mi ha spezzato il cuore e sono tutto dolente. Ho aspettato chi si condolesse con me. Non v'è stato alcuno. Ho aspettato dei consolatori, ma non ne ho trovati. Davanti alla croce ci sono state cinque categorie di persone che hanno beffato Gesù. Chi sono queste cinque categorie di persone? I primi sono stati tutti coloro che passavano, i passanti, per il piacere di farlo soffrire, di umiliarlo, di schernirlo, di beffarlo. Dicevano nel Salmo 22, si adempiono queste parole: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: e si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce. Tutti coloro che erano lì, nessuno che aveva pietà, nessuno che aveva compassione, ma tutti erano uno più beffato dell'altro. Poi ci sono i capi sacerdoti, gli anziani del popolo e gli scribi. In un modo sconsiderato lo beffavano per aver fatto del bene ad altri e non pensava a se stesso. Con scherno e in modo menzognero dicono: se tu sei il re, scendi giù di croce e noi ti crederemo. Era tutta una farsa, ma era tutta malvagità e ipocrisia. E l'ultima classe, quella più, diciamo, bassa, sono stati persino i due ladroni: salva te stesso e salva noi, e lo vituperavano, così dice la scrittura. Cioè tutti, dalla classe più alta alla classe più bassa, tutti erano contro Gesù. Se ci pensiamo e riflettiamo, che grande umiliazione il Signore ha subito. Il settimo punto: che egli è stato crocifisso fra due ladroni. E qui si adempie un'altra profezia. In Isaia capitolo 53, versetto 12, dice così: perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, poiché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Perché Gesù è stato crocifisso nel mezzo di due ladroni? Guardate che grande umiliazione, c'è, nessuno l'ha risparmiato. Ma nonostante tutto l'odio che vi era contro di lui, qui notiamo l'amore sublime, l'amore grande. Come dice anche, mi sembra, nel Cantico dei Cantici, che l'amore è forte come la morte e che l'amore di Gesù non lo possono spegnere neanche le grandi acque. Come dimostra Gesù questo amore verso i suoi nemici? Non soltanto con la preghiera, ma con uno dei due ladroni che aveva prima ingiuriato, l'aveva beffato, dopo si è pentito e detto: Signore, ricordati di me quanto sarai venuto nel tuo regno. E Gesù cosa gli ha detto? In Luca 23, 43 dice: io ti dico in verità che tu oggi sarai con me in paradiso. Qualche minuto prima l'aveva beffato, qualche minuto dopo tu sarai con me in paradiso. Bene, di fronte a quello che il Signore ha fatto per noi non ci sono parole, possiamo soltanto veramente amarlo
lodarlo, adorarlo, ringraziarlo con tutto il nostro cuore. Riflettiamo quello che Lui ha pagato per noi, per la nostra salvezza. Più di quanto il Signore si è umiliato, non poteva fare di più. In tutti i modi, in tutti i sensi, Lui non si è risparmiato. Dobbiamo lodarlo con tutto il nostro cuore. Amen. Amen.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche all'ascolto. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Iniziamo subito entrando nel vivo del tema e leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, il verso 12, e dice così il Signore Gesù: «Tutte le cose dunque che volete che gli uomini vi facciano, anche voi dovete similmente farle loro. Questo è infatti ciò che significano la legge e i profeti». Infatti, cari amici, il titolo della trasmissione è La regola d'oro. Perché ho intitolato in questo modo? Bene, di questi tempi ci si chiede se esiste una regola comune a tutte le culture, una regola che sia sufficientemente universale o trasversale da poter fungere da fondamento per un dialogo tra gruppi culturalmente contrapposti. Quelli che studiano le religioni ci spiegano che la cosiddetta regola d'oro esiste ed è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo principio si trova, sapete, nelle scritture di molte religioni. Non abbiamo tempo in questo programma per elencarle tutte, ma vi assicuro che, avendo io letto tutto quanto c'era da leggere, vi assicuro, dicevo, che nell'Islam, nell'induismo, i giainisti, nel confucianesimo e così via, questa regola viene appunto chiamata d'oro, ma è in negativo, cioè non fare ad altri. E questo perciò stimola le persone a non fare nulla. Infatti, questa regola è entrata anche nel linguaggio comune di oggi, nella mente comune, proprio per l'incitamento all'inerzia. E la Bibbia cosa dice al riguardo? Sapete, nella Bibbia, già nel libro del Levitico, al capitolo 19, al verso 18, dice: «Ama il tuo prossimo come te stesso». Quindi quello che tu faresti a te stesso lo devi fare agli altri. Questo è il succo della sostanza di questo verso. E questo principio diventerà fondamentale nella predicazione del Signore Gesù. Nei Vangeli troviamo scritto questa regola d'oro per eccellenza e l'abbiamo letto prima: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatela loro. E questo è il risultato di tutto l'Antico Testamento, della legge e dei profeti. Così conclude Gesù questo verso. Possiamo ben dire che è il filo conduttore di tutta la parola di Dio. È il riassunto di tutto ciò che Dio vuole dirci, il riassunto di tutto l'insegnamento del Signore Gesù. Questa regola d'oro si trova solo nell'insegnamento di Gesù, perché, come abbiamo visto, nelle religioni è al negativo, quindi non fare nulla, non fare agli altri quello che non vorresti essere fatto a te. E sapete, amici, c'è una sottile differenza che cambia tutto. Bisogna aguzzare, come suol dirsi, un po' la vista per cogliere la differenza.
D'altronde oggi vige il pensiero che ognuno ha le sue idee, la sua religione, la sua tradizione, il suo modo di pensare, di concepire le cose, ed è giusto lasciare che ognuno faccia quello che ritiene più opportuno. Il non fare pone l'uomo a starsene bello per conto suo, in disparte e a non dare disturbo a nessuno. Quindi dialogo a questo punto tra le persone non ci può essere, non ci deve essere, perché sennò si va sempre allo scontro. Mentre Gesù insegna tutt'altro, insegna che l'uomo deve fare. E il versetto di oggi non è complicato, sapete, da capire. Qualche esempio per illustrare. Tu vorresti il rispetto? Dallo prima tu agli altri. Ti piacerebbe se la gente non sparlasse di te? Allora non farlo neppure tu. Certamente vorresti la fedeltà da parte del coniuge. Allora sii tu un coniuge fedele. È bello quando gli altri mantengono con te la parola, vero? E allora da parte tua mantieni la tua parola. A te non piace quando gli altri ti giudicano, allora non lo fare neanche tu. Vorresti che altri siano disponibili al perdono nei tuoi confronti? Bene, fallo prima tu. Vorresti che altri siano tollerabili nei tuoi confronti? Sii così prima tu. E potremmo, cari amici, continuare fino all'infinito nel fare degli esempi sui quali poter mettere in pratica quello che è la regola d'oro del Signore Gesù. Capite la differenza di questa regola d'oro che Gesù insegna con quella che insegnano le religioni? Bene, il programma termina qui e io mi auguro che quanti di voi all'ascolto possano riflettere su questo, e mi auguro anche che possiate pormi delle domande o ulteriori approfondimenti su questo tema. Io ne sarei felice. Bene, mi sembra di aver detto tutto e io vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Leggeremo il capitolo 16, la parte finale del Vangelo secondo Luca, dal versetto 18 al versetto 31. Chiunque divorzia da sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e chiunque sposa una donna divorziata commette adulterio. C'era una volta un uomo ricco, raccontava Gesù, che aveva degli abiti splendidi e viveva ogni giorno nel lusso e nelle feste. E c'era un povero mendicante ammalato di nome Lazzaro, che se ne stava accovacciato alla porta del ricco. Mentre era lì, con una gran voglia di sfamarsi con gli avanzi della tavola del ricco, i cani venivano a leccargli le piaghe. Un giorno il povero Lazzaro morì e fu portato dagli angeli in paradiso, nel luogo dove vanno i timorati di Dio quando muoiono. Anche il ricco morì, fu sepolto e la sua anima andò all'inferno. Là, fra i tormenti, vide a grande distanza Lazzaro con Abramo. «Padre Abramo», gridò il ricco, «abbi pietà di me. Di a Lazzaro che intinga la punta del suo dito nell'acqua e poi mandalo a rinfrescarmi la lingua perché spasimo fra queste fiamme». Ma Abramo gli rispose, «Figliolo, ricorda che durante la tua vita non ti è mancato mai nulla. Lazzaro invece non ha mai avuto niente. Ora egli è qui nella gioia, mentre tu sei fra i tormenti. Per di più, tra noi e voi c'è un grande abisso e chi volesse venire da te non potrebbe, come pure nessuno di voi può venire da questa parte». Allora il ricco disse, «Ti supplico, padre Abramo, manda almeno Lazzaro a casa di mio padre. Ho 5 fratelli, che li possa avvertire perché non finiscano anche loro in questo luogo di tormenti quando moriranno». Ma Abramo gli rispose, «Le scritture gli hanno avvertiti più volte, i tuoi fratelli possono leggerle quando vogliono». L'uomo replicò, «No, padre Abramo, loro non si prenderanno la briga di leggerle, ma se vedono qualcuno che viene dal mondo dei morti, allora sì che potranno pentirsi e cambiare vita». Ma Abramo disse, «Se non ascoltano le parole di Mosè e dei profeti, non ascolteranno neppure chi è risuscitato dalla morte». Nel Vangelo di Matteo 5,32 Gesù afferma: «Chiunque ripudia la propria moglie, tranne per motivo di immoralità sessuale, e ne sposa un'altra, commette adulterio». Pertanto egli indica che il legittimo motivo di divorzio è l'infedeltà sessuale del coniuge. In un'altra scrittura, 1 Corinzi 7, lì Paolo afferma che se un coniuge non credente lascia il coniuge credente, quest'ultimo, cioè il coniuge cristiano, è libero di risposarsi. Nella Bibbia non si parla mai di un annullamento di matrimonio. La storia di Lazzaro ed Enrico e Pulone, secondo la tradizione, non è stata presentata da Gesù come una parabola. E poiché lui dà un nome specifico a questi caratteri, si presume che sia più uno studio di un caso proprio. Il contrasto tra il ricco e Lazzaro in termini di ricchezza, di comfort, di benessere, non potrebbe essere più grande. E il fatto che nell'Ade il ricco conosca Lazzaro per nome significa che sulla terra sapeva chi fosse, quando lo trovava probabilmente davanti alla sua porta. Anche se soffriva la fame e aveva piaghe, il ricco non fece nulla per aiutarlo, nonostante fosse molto ricco. Gesù ci rivela diverse cose sull'aldilà. Prima di tutto c'è un aldilà. Prima dell'opera redentrice di Gesù sulla croce, le persone erano nell'Ade, che è un termine greco, o Sheol, un termine ebraico, che esprime il concetto di tomba o un luogo d'attesa per il giudizio universale. Questo non è l'inferno, attenzione, o il lago di fuoco o la Gehenna. Gesù sulla croce ha liberato i prigionieri dell'Ade, quindi un credente ora è o nel seno di Abramo, che Gesù chiama paradiso, o nell'Ade, dove vanno coloro che non si sono pentiti e non hanno posto fiducia in Gesù
prima del giudizio universale. In qualche modo coloro nell'Ade hanno una consapevolezza o vedono coloro nel seno di Abramo, aumentando così il loro tormento. Inoltre non c'è neanche un passaggio da un luogo all'altro, come abbiamo letto. Dopo la morte i destini sono fissati per l'eternità. E Gesù sottolinea che essere discendenti di Abramo non era sufficiente per sfuggire al tormento nella vita futura. Il ricco non era tormentato perché era ricco, ma perché aveva vissuto una vita egoistica, lontano dall'amore e dalla fiducia in Dio. Gesù ci fa capire l'inefficacia nel confidare nei segni, perché sia lui che Lazzaro sono tornati dalla morte, ma però i leader li volevano morti piuttosto che arrivare al pentimento. Ciò che crea la fede verso la salvezza è l'ascolto della parola di Dio, come dice Romani 10:17. Pertanto bravo se ascolti questo programma e divulgalo anche. Amico, sai con certezza che andrai in paradiso una volta morto? La Bibbia dice che è stabilito per noi morire una volta e dopo ciò affrontare il giudizio. Riflessione. Ti sei pentito dei tuoi peccati ponendo la tua fiducia in Gesù Cristo come Signore Salvatore? Se no, non indugiare. Non saprai mai quando è la tua ora. Padre, quanti non ascoltano la testimonianza di Gesù Cristo risorto dai morti per via della loro cecità? Io prego che il tuo spirito faccia cadere quelle scaglie dai loro occhi affinché capiscano il messaggio e ti ricevano. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Belli miei, buon weekend. Ci sentiamo lunedì, Dio volendo. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal libro della Genesi, capitolo 39, versetto 9. Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? La riflessione è curata da Marianna Rinaldi. In questo brano Giuseppe si trova assillato dalle richieste illecite della moglie del suo padrone, la quale gli chiede di unirsi sessualmente e segretamente a lei. Giuseppe è fermo nel rifiutare questa richiesta e ciò gli costerà la prigione. L'etica e il timore manifestati da Giuseppe sono per noi un grande esempio. Ciò che trattiene Giuseppe dal peccare non è solo la bruttura del peccato, ma il fatto che questo atto sarebbe stato commesso in primo luogo contro Dio. Giuseppe riconosceva la cura di Dio nella sua vita e questo rappresentava un bene superiore a qualsiasi offerta di piacere momentaneo. In alcun modo avrebbe offeso il Dio che lo aveva tanto amato. Se conoscessimo Dio così a fondo, se riconoscessimo la sua bontà e ci facessimo modellare dalla sua legge, allora costruiremmo attorno a noi una fortezza di etica e timore contro gli assalti del peccato. Sforziamoci di conoscerlo dunque per riuscire a rifiutare qualsiasi tentazione che il peccato ci proporrà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, questa mattina leggiamo un versetto dell'Antico Testamento e precisamente in Lamentazioni di Geremia, capitolo 1, versetto 12, e dice: «Nulla di simile vi accada, o voi che passate di qui. Osservate, guardate se c'è dolore simile al dolore che mi tormenta». Lamenti. Ecco il lamento di qualcuno che è oppresso da un profondo dolore personale e ha la sensazione che la sua sofferenza non interessi a nessuno. Quando attraversiamo tali circostanze, spesso ci guardiamo intorno per cercare conforto, ma raramente ne troviamo perché gli altri non possono capirci, a meno che non siamo passati per la stessa sofferenza. E anche perché è abbastanza naturale che ognuno senta profondamente solo i propri dolori, così come le proprie gioie. Salomone ha scritto che il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa un estraneo. Proverbi capitolo 14, versetto 10. Chi ha dei figli felicemente sposati, come può capire la sofferenza di un genitore la cui figlia è maltrattata o è stata abbandonata dal marito? Uno che ha sempre avuto un lavoro sicuro, come fa ad entrare nell'angoscia di chi, dopo essere stato un bravo e attivo lavoratore, viene improvvisamente licenziato? Ma se pensiamo alle sofferenze del Signore, alle quali il passo di Lamentazioni fa soprattutto riferimento, allora possiamo affermare che erano veramente uniche. Nessuno potrebbe mai patire il tipo di dolore che lui ha patito. Cristo fu l'unico uomo perfetto e perfettamente innocente, immune dal peccato. Solo lui può sapere più di chiunque altro cosa significa essere condannato ingiustamente, ma più ancora essere fatto diventare peccato, come scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21. Fatto diventare peccato per noi e venire abbandonato da Dio. Ed è solo Lui che sa e può aiutarci nelle nostre prove e darci la forza per sopportarle. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto ben ritrovati, è il 28 agosto della lettera ai Filippesi nel capitolo 2, leggeremo il verso 7, che dice così: ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Per comprendere la portata di questo verso dobbiamo considerare che Paolo si rivolgeva alla chiesa di Filippi, che era una colonia romana, e i suoi abitanti erano molto orgogliosi di avere la cittadinanza romana, nella cui cultura aveva molto valore l'onore, il potere e il salire di grado. In questo contesto essere servo era la condizione più umiliante in cui ci si potesse trovare, quindi dire che il Dio era diventato servo per i romani era uno scandalo, ma per gli schiavi e i poveri della Chiesa era una speranza, una ventata di libertà che mai avrebbero potuto sperare per loro. Ancora una volta venivano ribaltati i valori di un'intera società, perché nella logica del Vangelo, per diventare grandi è necessario abbassarsi, donarsi, essere disposti a servire e a mettere tutto al secondo posto dopo Dio. È logico che in quel tipo di società, anche nella neonata Chiesa, serpeggiassero tensioni e malumori, perché mentre Paolo condannava le divisioni, l'orgoglio e la rivalità, altri continuavano a voler primeggiare. Dire siate umili non bastava, ci voleva un esempio più pratico, e Gesù era un esempio perfetto, ma altrettanto scandaloso. Non per Dio però, perché Dio onora l'umiltà, e dopo l'abbassamento Gesù conosce l'onore, l'esaltazione, e davanti a lui, il servo, ogni ginocchio si piega. Non solo Gesù si è donato, ma si è addirittura svuotato, rinunciando a tutti i suoi diritti e privilegi, e se lo ha fatto era per incontrarci sul nostro stesso livello, un livello talmente basso che solo il desiderio di salvarci gli ha fatto scegliere di amarci fino in fondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il protocollo dell'umiltà. Come si passa da impotente a potente? In Filippesi 2:5-11 Paolo descrive come Gesù umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e poi fu esaltato e gli fu dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote, ha squarciato il velo che ci separava dalla presenza di Dio. Ora possiamo entrare alla sua presenza attraverso un modo o protocollo nuovo e vivente, attraverso il sangue di Gesù e attraverso la sua opera compiuta. Questo è il percorso da impotente a potente. Il nostro prossimo passo è capire da dove viene il nostro potere. Non c'è nessuna forza innata in noi. Proprio come un elettrodomestico ha energia solo quando è collegato alla corrente, noi abbiamo potenza solo quando siamo collegati a Cristo. Gesù disse: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me e io in lui porterà molto frutto. Ma senza di me non potete fare nulla. Gesù non usò mai il suo potere e la sua influenza per i suoi scopi, ma solo per fare la volontà di suo Padre. Caro amico e cara amica, oggi prega così. Padre, grazie per il sangue di Gesù che mi purifica dal peccato e mi dà libero accesso alla tua presenza. Perdonami se cerco sempre il mio volere invece del tuo e se mi vanto delle mie buone azioni. Dammi un cuore di servitore, aiutami a praticare l'umiltà. Amen.
3: Come abbiamo appena ascoltato dall'Epistola ai Filippesi, prima di ricevere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù ha dovuto necessariamente umiliare se stesso, prendere la forma di servo, divenendo simile agli uomini e diventare ubbidiente.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi amici e anche fratelli e sorelle che state ascoltando questa trasmissione in diretta Dialogando sulla Parola. Un saluto da me, Michele, anche Eliseo. Anche oggi siamo nello studio di Radio Logos di Foggia e quindi anticipo tutti gli amici, anche fratelli e sorelle in ascolto, che per chiamare oggi qui e parlare con noi dovete comporre questo numero 0881 70 99 18. Non chiamate al numero di Radio Evangelo Piemonte perché non risponde nessuno. Purtroppo abbiamo la sigla di questa trasmissione e la mandiamo in onda. Un saluto ancora a tutti voi e ringraziamo il Signore perché possiamo essere qui anche oggi, qui dico a Foggia. Oggi fa caldissimo, si parla di 42-43 gradi e non so in altre parti da dove state ascoltando voi. Comunque siamo arrivati qua e abbiamo pregato perché questo tempo risultasse veramente in benedizioni per molti di voi. Spero che siate anche in tanti all'ascolto. Do solo il titolo dell'argomento di oggi, poi lascio il microfono anche a Eliseo per un saluto e la presentazione di questo programma. Allora, oggi parleremo della necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo. Ripeto, la necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo.
1: Sì, saluto anch'io, una buona serata a tutti per questo, penso, ultimo appuntamento con Michele qui dal venerdì, perché poi venerdì prossimo Michele a quanto pare trasmetterà da Torino. Quindi ricordo anch'io quello che ha detto Michele, il numero telefonico quest'oggi è 0881 70 99 18, quindi dovete comporre il numero di Foggia perché siamo appunto in diretta dagli studi di Radio Logos di Foggia oggi. Ringrazio anche Willy da Torino perché ci sta mandando lì sulla zona di Torino, e quindi ringrazio veramente di cuore Willy per il suo servizio anche che compie ogni settimana per noi, mettendoci appunto in onda su Torino. Ci sono appunto delle difficoltà lì su Torino, l'FM non va tanto bene, speriamo che si risolvano questi problemi sulla modulazione di frequenza, però approfitto per ricordarvi che il DAB dovrebbe funzionare abbastanza bene a Torino e in tutto il Piemonte. È un po', diciamo, sta un po' meglio il DAB del Piemonte rispetto al DAB della Puglia. A Foggia ancora non è molto sviluppato, tranne un po' il Salento, dove stanno attivando anche nuovi ripetitori. Attendiamo quelli di Foggia, della zona dell'area nord, appunto della zona di Foggia. Per quanto riguarda allora Torino, dicevo, potete benissimo ascoltare in DAB, oltre che in internet, quindi in streaming audio, dove si sente altrettanto bene. Basta che andate sul sito di Radio Evangelo Piemonte, giusto Michele? Radio Evangelo Piemonte. E non ho il streaming normale, quindi Radio Evangelo Piemonte per lo streaming normale dal vostro smartphone, dal vostro telefonino, tablet, insomma anche Alexa, basta che mi dite Radio Evangelo Piemonte, mi collegherà immediatamente e quindi potete ascoltare in streaming che si sente bene, oppure anche in DAB. Il DAB è una funzione nuova che troverete in tutti gli apparati audio, nelle macchine, dal vostro smartphone, dal vostro telefonino, tablet, insomma anche Alexa, basta che mi dite Radio Evangelo Piemonte, mi collegherà immediatamente e quindi potete ascoltare in streaming che si sente bene, oppure anche in DAB. Il DAB è

0: 9C per quanto riguarda invece se vi trovate nella parte nord del Piemonte, quindi Novara, Vercelli, Biella e Alessandria e Verbania. Quindi in queste zone dove vi troverete, troverete i canali 8C o 9C e quindi mettete radio, com'è Michele? Radio? Sul DAB?
1: No, Evangelo
0: Aspetta,
1: Piemonte.
0: ecco.
2: Evangelo
0: Allora,
2: Piemonte.
0: dovete ricercare Evangelo Piemonte. Quindi anziché l'FM, che ormai sta andando un po' in disuso, l'FM, lo Stato penso e spero che lo chiudano subito e quindi si svilupperà notevolmente il DAB, quindi dovete andare sul, per quanto riguarda il Piemonte, 8C e 9C. Per quanto riguarda la Puglia, invece, i canali 5A e 5B. 5A per quanto riguarda l'area nord della Puglia, 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia. Beh, penso di avervi detto un po' tutto. Quindi ora mandiamo un motivo. Vi ricordo ancora il numero telefonico. Ricordo che siamo, per chi si fosse solo messo in ascolto, stiamo trasmettendo da Foggia. Michele, oggi è l'ultima serata che farà qui a Foggia, l'ultimo venerdì, poi dopo riprenderà le trasmissioni da Torino. Quindi, per quanto riguarda questa sera, mi raccomando, telefonateci, aspettiamo le vostre telefonate. Il numero è 0881 70 99 18. Ve lo ripeto, magari ve lo scrivete, così ci chiamerete. 0881 70 99 18. Bene, ora ascoltiamo il motivo che non ascoltiamo tanto dai Continental Italiani, le sue promesse sono verità. E poi lasceremo la parola a Michele per lo studio.

0: sono verità. E questa è la via.
1: Bene, riprendo il microfono. Ricordo che per parlare con noi oggi dovete comporre questo numero di telefono: 0881 70 99 18. Per gli ascoltatori di Radio Logos, dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo. Il predicatore è Guido Moretti, scusate. Il predicatore è il fratello di Paolo, Guido Moretti. Quindi, ripeto, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 l'argomento sviluppato sarà: da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo. Predicatore Guido Moretti. Allora, l'argomento di oggi non è nuovo, però ci porta a una grande riflessione. Riflessione che vale per tutti, credenti e non credenti. Il titolo è La necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo. Un primo testo biblico che leggeremo insieme è questo, Evangelo di Marco, capitolo 1, i versetti 14 e 15. Evangelo di Marco, capitolo 1, i versetti 14 e 15. Qui ci troviamo proprio all'inizio del ministero del Signore Gesù Cristo. Il versetto 14 dice: dopo che Giovanni, e il riferimento è a Giovanni Battista, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Faccio una parentesi. Io adopero spesso la parola Evangelo e quando dico Vangelo è la stessa cosa. La parola Vangelo o Evangelo deriva dal greco e quindi la parola originaria greco è Evangelium e quindi dovrei dire sempre Evangelo, quindi Evangelo o Vangelo è la stessa cosa. Chiuso la parentesi. In tanti anni di trasmissioni radio in diretta, grazie al Signore, ho avuto modo di predicare il Vangelo e spiegare soprattutto cos'è il Vangelo e perché oggi nell'era della grazia, oggi abbiamo tra le nostre mani quello che si chiama Vangelo o i quattro Evangeli. Tutto parte dal fatto che la Bibbia dice che tutti hanno peccato e questo significa che tutte le creature di Dio hanno manifestato e manifestano questo stato di incredulità verso Dio. Quindi la Bibbia dice tutti hanno peccato e questo significa che hanno peccato contro Dio, contro quel Dio che non è un essere qualunque, ma quel Dio creatore che è anche il Dio giusto e santo. E proprio a causa di questo peccato, che la Bibbia stessa definisce la violazione o la trasgressione della legge di Dio, proprio a causa di questo peccato, l'uomo e la donna si trovano sotto la condanna della legge di Dio. E l'uomo e la donna, quindi le creature di Dio, sperimentano anche che con le proprie forze non sono in grado di venire fuori da questa condizione di separazione da Dio, che la Bibbia chiama anche alienazione da Dio, cioè estranei a tutto ciò che Dio ha manifestato e vuole manifestare verso le sue creature. E questa è la situazione oggi delle persone che non vivono un rapporto, non vivono una relazione con Dio. Dio è diventato uomo, leggiamo nella Bibbia, nella persona del suo figlio Gesù Cristo, che Dio stesso ha mandato in questo mondo. Dio è diventato uomo in Gesù Cristo, il quale ha vissuto la vita perfetta, la vita di perfetta ubbidienza che nessuno di noi avrebbe mai potuto vivere. Sulla croce del Calvario, Gesù Cristo ha preso su di sé il nostro peccato, e dobbiamo dire ancora un'altra cosa perché questo fa parte del Vangelo: Gesù Cristo ha preso su di sé il nostro peccato e anche la giusta ira di Dio che sarebbe dovuta cadere contro di noi, e questo per l'eternità. Ma leggiamo che questa giusta ira cadde sul suo figlio, il quale ha sofferto al posto nostro l'ira di Dio ed è morto per noi. Con la sua sofferenza e con la sua morte ha soddisfatto così le giuste richieste della legge di Dio che era contro di noi, e della legge di Dio che ci accusava in modo tale che Dio oggi può perdonare gli ingiusti, gli empi, i peccatori che si ravvedono. Può perdonare gli ingiusti, gli empi, i peccatori, pur continuando Dio stesso a onorare la sua santità e a mantenere la propria giustizia. Sto dicendo questo, che l'Evangelo ci dice che l'uomo che si pente e si ravvede, che riconosce il proprio peccato e chiede perdono a Dio, sulla base dell'opera di Gesù Cristo, viene giustificato, cioè viene dichiarato giusto nonostante il proprio peccato che lo separava da Dio. E questo avviene perché il peccato, che proprio per la giustizia di Dio esige una condanna a causa della colpa, il peccato che viene espiato da Gesù Cristo ci permette di esserci imputata la giustizia di Dio sopra il peccatore che si ravvede. E questo è questo l'Evangelo. Quindi ho detto che l'Evangelo è stato predicato, lo abbiamo predicato, lo predichiamo da tanti anni per radio, ma è importante partire sempre da questa base, che tutti hanno peccato, c'è l'universalità del peccato, ma c'è anche l'universalità della grazia di Dio che ha efficacia, cioè Gesù Cristo è morto per tutti, ma la giustizia e la grazia viene messa in opera solo per le persone che si rendono conto del proprio peccato e si ravvedono davanti a Dio. Quando ci troviamo specialmente di fronte alle parole del versetto 15 di Marco 1, che dice così, lo rileggo: il tempo è compiuto, diceva Gesù all'inizio del suo ministero, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Allora, la prima cosa che tutte le persone devono sapere oggi nel mondo, qualunque sia la cultura, qualunque sia la razza, la lingua, devono sapere che c'è una necessità. Le parole di Gesù mettono tutte le persone, quindi mette l'umanità di fronte a questa grande necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo. E se leggiamo con attenzione il contesto del versetto che ho letto già due volte, ci troviamo di fronte anche ad una urgenza, quindi necessità e urgenza. Il tempo è compiuto, il tempo è giunto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il tempo è giunto per tutte le persone, affinché tutte rispondano all'Evangelo. C'è una grande urgenza in tutto questo, e questa urgenza diventa ancora maggiore quando realizziamo che il domani non ci appartiene. La realtà della vita, amici in ascolto, è che oggi siamo in vita e tra qualche minuto, un'ora, entro la mezzanotte, entro domani, potremmo non esserci più. Ed è questa l'urgenza, è questa la necessità. Il tempo è giunto, il tempo è vicino. Quindi c'è una grande urgenza per tutte le persone, perché il domani non ci appartiene. Questo significa che ogni persona che vive oggi sul pianeta Terra, in qualunque momento, potrebbe trovarsi immediatamente nell'eternità. E Gesù, con le sue parole, ripeto, all'inizio del ministero, voleva dire proprio questo. Per il fatto che è arrivato il tempo in cui io mi trovo qui su questa terra, mandato da Dio Padre, adesso il regno che Dio vuole stabilire è alla portata di tutti. È alla portata, diciamo, di un ravvedimento, del riconoscere la necessità di avvicinarci a Dio, il nostro Creatore, e riconciliarci con Lui. Questo significa che il tempo è compiuto e il tempo è giunto e il regno di Dio è vicino. O che le persone possano comprendere questa realtà, perché se non la comprendono e non si ravvedono, purtroppo, e questo non è il mio pensiero, dico purtroppo, saranno separate eternamente da quel Dio che li ha create con lo scopo di averle per sempre con Lui, per sé e nell'eternità. Per fare che cosa? Per realizzare lo scopo per cui sono state create, realizzare la maestà di Dio, la bellezza di Dio, la grandezza di Dio nel creare le cose belle, perché il suo nome venisse glorificato per sempre su tutta la terra. Mi fermo qui, rimanete in ascolto, saremo qui fino alle ore 19:30 e quando lo desiderate potete telefonate. Allora, numero telefonico 0881 70 99 18. Annotatevi almeno per oggi questo numero. Michele poi venerdì prossimo sarà a Torino, quindi dovete comporre il numero di Torino. Ripeto il numero di Foggia: 0881 70 99 18. Ora mandiamo un motivo, anche questo è un vecchio motivo del gruppo di tanti anni fa, Controcorrente. Il motivo si intitola Inno.

0: Allora, sono le ore 17:31 minuti, riprendiamo il nostro discorso. La necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo. Dico prima questo, prima di andare avanti, i principali istituti di statistica demografica e di ricerca missionaria nel mondo indicano una popolazione di circa 2,5 miliardi di persone appartenenti a gruppi considerati non raggiunti dall'Evangelo, che non hanno mai avuto un accesso reale al Vangelo. Questo avviene soprattutto nell'area dell'Africa del Nord e in alcuni paesi dell'Asia, dove ci sono gruppi etnici e linguistici non raggiunti con percentuale più alta. Il riferimento è all'India, per esempio, poi seguita dal Pakistan e una grande parte della Cina e del Bangladesh, dove le religioni prevalenti in queste comunità, lo sappiamo anche bene, sono l'Islam, l'induismo e il buddismo. Allora, circa 2 miliardi e mezzo di persone su 8 miliardi di popolazione mondiale in questo paese non hanno ascoltato l'Evangelo. Dico questo perché conosco tantissime persone che lo hanno ascoltato l'Evangelo e tante altre che non lo vogliono ascoltare, ma ripeto, tante lo hanno ascoltato e forse anche c'è qualche ascoltatore che lo ha ascoltato e non ha ancora creduto. Mi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e la mettiamo in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, sei Renata, è vero, me l'ha detto Eliseo.
1: Sì.
0: Tutto bene?
1: Sì.
0: Va bene, stavi ascoltando, anche oggi vuoi fare una domanda, cosa vuoi dire? Intanto grazie che hai chiamato. Cosa vuoi dire, Renata?
1: Prego. Allora, oggi volevo fare una domanda. Io mi sono sempre chiesta, perché quando Gesù guariva qualcuno o faceva dei miracoli, Gesù certe volte diceva di non dirlo a nessuno, ma io mi chiedo perché le persone andavano e dicevano lo stesso.
0: Ho capito. È una domanda abbastanza interessante. C'è da dire una cosa, infatti avevo in programma tra un'oretta di dire qualcosa a riguardo. All'inizio del ministero del Signore Gesù Cristo, praticamente quello di cui stiamo parlando adesso, Gesù aveva detto di ravvedersi e credere all'Evangelo. Questo viene chiamato il Vangelo del regno di Dio. Se noi andiamo a leggere, per esempio, nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinti, leggiamo che lì l'Evangelo ha come base la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi Gesù stava dicendo di ravvedersi e credere all'Evangelo, ma l'Evangelo che abbiamo noi oggi, quello che sto predicando io oggi, non c'era ancora. E giustamente Gesù era all'inizio del suo ministero e soprattutto per far comprendere questo soprattutto ai giudei, perché loro si aspettavano una liberazione non di tipo spirituale, ma una liberazione dal dominio dei romani, e quindi non vedevano Gesù come quel re che potesse liberarli. E quindi cosa ha fatto Gesù? Ha iniziato a predicare e, come dici tu, ha iniziato a fare anche dei miracoli. E poi ha lasciato le basi perché si espandesse l'Evangelo. In che modo? Riconoscendo Gesù Cristo come Messia, soprattutto per il popolo di Israele, mandato da Dio. Ma questo per una liberazione spirituale, non tanto politica. Ora, se leggiamo, per esempio, prendo la mia Bibbia, un attimo. Se leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, deve essere il versetto 30, Giovanni capitolo 20, versetto 30, l'Evangelista Giovanni riporta solamente sette miracoli che Gesù Cristo ha fatto. Però lo stesso Evangelista dice al versetto 30, capitolo 20, dice: ora Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi. E qui mi fermo un attimo, devo spiegare perché non parla di veri miracoli, chi parla di segni miracolosi. Questo significa che i miracoli che faceva Gesù avevano un significato che andava al di là, della manifestazione di potenza nel guarire una persona cieca, storpia, indemoniata. Quindi qui parla ora Gesù, ed è giusta questa traduzione dal greco, che non parla di miracoli veri e propri, cioè parla di miracoli ma li presenta come segni miracolosi. Poi, quando hai tempo, ti vai a leggere questo versetto, Giovanni capitolo 20, versetto 30. Ora Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi, poi dice, che non sono scritti in questo libro. E il versetto 31 dice: ma questi, cioè questi segni che l'Evangelista Giovanni riporta, sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, cioè crediate che Gesù è il Messia mandato da Dio, crediate che Gesù è il Figlio di Dio, cioè crediate alla divinità di Gesù Cristo. Ne abbiamo parlato tanto per due mesi, i mesi scorsi, la divinità di Gesù Cristo. Quindi questi segni miracolosi riportati, e ripeto, nell'Evangelo, crediate che Gesù è il Figlio di Dio, cioè crediate alla divinità di Gesù Cristo. Ne abbiamo parlato tanto per due mesi, i mesi scorsi, la divinità di Gesù Cristo. Quindi questi segni miracolosi riportati, e ripeto, nell'Evangelo di Giovanni ce ne sono sette, sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Oggi devo dire questo, Renate, lo dico anche a tutti gli ascoltatori: molte persone vogliono tanto da Dio, vogliono tanto da Gesù Cristo, però non vogliono ravvedersi. E sapete, se hanno bisogno di un miracolo o di un aiuto, gridano al Signore, oppure iniziano a dire: pregate, pregate, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quest'altro. Io dico gloria a Dio che il Signore è buono, e il Signore può fare tante cose, ma la cosa più importante, la cosa più importante oggi è che si riconosca e si accetti che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, cioè che Dio lo ha mandato nella sua deità, divinità. E questo significa che la sua morte sulla croce e il fatto che ha preso i nostri peccati, li ha portati nel suo corpo sulla croce, Questo significa che la morte del Signore Gesù Cristo ha un grande valore. Ed ha un grande valore perché Gesù Cristo è morto sia come uomo e sia come Dio stesso sulla croce. E qualcuno può dire, ma come Dio può morire? E sì, Dio, Gesù Cristo è venuto in forma di Dio qui su questa terra. E se non fosse stato nella divinità,

0: la morte del Signore Gesù Cristo sarebbe stata la morte di un martire qualsiasi. E io dico spesso che tante persone, dal punto di vista fisico, hanno sofferto più del Signore Gesù Cristo. Quando pensiamo delle persone che sono state bruciate viva, vive. Ci sono dei credenti, dico questo, nell'area, quelli che si sono convertiti specialmente dall'Islam. Io ho delle testimonianze di missionari che ho conosciuto personalmente, che quando i figli di queste persone si sono convertiti, cara Renata, li hanno sepolti vivi, hanno fatto un fosso, l'hanno buttati dentro e hanno buttato la terra sopra. Molti sono stati martirizzati, hanno agonizzato, sono stati trucidati perché tenevano alta la testimonianza del Signore. Ora sulla croce è vero che Gesù Cristo è morto come uomo, ma è morto per prendere i nostri peccati, e questo significa che ha preso su di sé l'ira di Dio a causa del peccato mio, a causa del peccato di tutte le persone. Ed è questo l'Evangelo, è questo che hai fatto una buona domanda, mi ha dato possibilità di spiegare. Non so se sono stato chiaro, Renata.
1: Sì.
0: E quindi dobbiamo comprendere e dire alle persone: Gesù Cristo è morto anche per te. È quello che dobbiamo dire. Dire Gesù Cristo è morto per me. Io lo dico a tante persone: Gesù Cristo è morto per me. Ma dire anche agli altri: Gesù Cristo è morto anche per te, tu ti devi ravvedere, perché se non ti ravvedi, la morte del Signore Gesù Cristo è come non fosse avvenuta. Ma quelli che vogliono credere devono iniziare col dire: Signore, perdona i miei peccati. Poi il Signore può anche guarire la gamba, il braccio, può fare tante cose e può anche manifestare la sua benignità in tanti modi. Qualunque cosa il Signore fa, noi l'accettiamo dalla sua mano perché sappiamo che il Signore è buono. Grazie Renata, volevi dire qualche altra cosa?
1: No, volevo solo ringraziare.
0: Te.
1: Volevo salutare sia Radio Istiante che Radio Logos.
2: Quanti anni hai, Renata? Michele lo ha detto, però lo ripeti tu?
1: Finalmente adesso ne ho 11.
2: 11, ah. Che
0: Dio, Dio ti benedica tanto con la tua mamma Dora, anche nella tua famiglia. E sai che ormai ti conoscono, anche quando sono a Torino. E molti pregano anche per te, per la tua mamma. Grazie comunque che telefoni sempre.
2: Di che mese sei, Renata? Renata, di che mese sei? Perché io ho una nipotina anche di 11 anni.
1: Io sono di agosto.
0: Agosto, no? Fatto adesso.
2: Aprile invece la mia nipotina, che si chiama Caris. Tu abiti a Rimini?
1: No. A Pesaro.
2: A Pesaro, sì. Comunque c'è sempre il mare lì. Vai al mare?
1: Sì.
2: Ok, dai, ora fa caldo a Rimini, vai la mattina al mare. Va bene, ci sentiamo Renata, grazie.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi.
2: Ciao, saluta mia mamma.
0: Ciao, anche. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Sì.
2: Allora mettiamo un altro motivo, chiudiamo allora Renata. Grazie Renata per averci chiamato. E allora, mentre facciamo una pausa anche di questo studio che sta tenendo Michele, dalla Corale di Palmi, Che grande amore.

0: Ore 17.49, faccio l'annuncio di nuovo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Dopo le ore 19.30 potranno ascoltare questo argomento sviluppato dal fratello Guido Moretti. Guido Moretti è il fratello del defunto Paolo Moretti, quindi Guido Moretti il predicatore. L'argomento è: da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo.
1: Il telefono, Michele, lo ricordiamo?
0: Sì, sì.
1: Così, 0881 70 99 18. Allora chiamateci, anche se Michele è impegnato nello studio, però rispondo io, e poi dopo, se volete, vi mandiamo in diretta. Non abbiate paura, e se non volete andare in diretta non vi mandiamo comunque. Però se ci telefonate ci fate piacere. Allora ripeto, siamo a Foggia, quindi 0881 70 99 18.
0: Sì, intanto ringrazio Giuditta e Matteo dall'Abruzzo che hanno mandato il loro messaggio come sempre. Ci salutano anche Eliseo, Willy a Torino, gli ascoltatori, così anche il fratello Dante da Torino. Non voglio dimenticare qualche altro, comunque grazie per i vostri messaggi. Stavo dicendo che un istituto di statistica demografica e ricerca missionaria riporta questo dato, che ci sono circa 2 miliardi e mezzo di persone che non hanno ascoltato l'Evangelo. Ho trovato questi dati perché conosco tantissime persone che l'Evangelo lo hanno ascoltato e tante altre che non lo vogliono ascoltare. Ma ripeto, tante lo hanno ascoltato, e forse oggi, questo pomeriggio, qualcuno è in ascolto e che ha ascoltato già tanto tempo e non ha ancora creduto. Questo significa che oggi vi è stato in qualche modo spiegato nuovamente che cos'è l'Evangelo. Lo avete udito l'Evangelo, e se non l'avete fatto siete voi a rispondere. E rispondere che cosa? Con un vero ravvedimento e con la vera fede nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Ma c'è da domandarsi perché tante persone non l'hanno creduto. Beh, un po' ho dato la risposta già: perché non hanno compreso non tanto l'Evangelo, perché viene spiegato, ma non hanno compreso la necessità. Cioè è necessario credere, è necessario ravvedersi, e non hanno compreso l'urgenza. Quindi è importante, quando si ascolta, comprendere anche che è necessario ravvedersi ed è urgente, perché ho detto che la verità per tutte le persone è questa, che in questo momento ci siamo e tra qualche istante, qualche minuto, potremo non esserci più. Ci sono però altri motivi per cui le persone non vogliono credere o non hanno creduto. Un primo motivo è che hanno abbastanza religione da essere accecate. Lo so che è un'espressione pesante questa. Qualcuno potrebbe anche così offendersi. Dice: ma come si permette questo predicatore di dire che la mia religione mi acceca? La realtà è questa, quando ci troviamo di fronte all'Evangelo. Ripeto, molte persone non si sono ravvedute e non si ravvedono perché hanno abbastanza religione da essere accecate. E poi un altro motivo è questo, è perché non sanno chi è il Dio della Bibbia. E non sanno chi è il Dio della Bibbia perché davanti a loro hanno l'immagine, hanno una figura di, hanno la figura di un Dio che loro stessi si sono fatti a propria immagine. Il Dio della Bibbia, perché davanti a loro hanno l'immagine, hanno una figura di, hanno la figura di un Dio che loro stessi si sono fatti a propria immagine, non la creatura creata a propria immagine. Molte persone non credono questo, ma Dio creato, Dio pensato, Dio fatto all'immagine del pensiero dell'uomo. E quindi se una persona non ha una figura

non ha la immagine del Dio unico della Bibbia, questa persona deforma anche il concetto di peccato e deforma anche il concetto di giustizia di Dio. Quindi non avere l'immagine esatta, reale di chi è il Dio della Bibbia comporta la deformazione del concetto di peccato e di giustizia di Dio e di giudizio anche di Dio. E abbiamo fatto uno studio su Dio lo Spirito Santo e abbiamo detto anche che lo Spirito Santo, che possiede la divinità di Dio, è la persona che convince ogni uomo, ogni donna del proprio peccato, non del peccato degli altri, del proprio peccato. Convince l'uomo o la donna della giustizia di Dio e anche del giudizio di Dio. È importante quello che sto dicendo in questa parte della trasmissione. Quindi bisogna comprendere che tutti hanno peccato e dobbiamo anche comprendere il senso, in senso di questa espressione. Quando diciamo che tutti hanno peccato, significa che come creature di Dio, create con la capacità di amare Dio, di fare la volontà di Dio, di adorarlo, di glorificarlo, con la caduta, con l'entrata del peccato nella propria vita, con la natura che è stata contaminata, queste persone non possono più comprendere il loro bisogno e soprattutto non possono avvicinarsi a Dio, non possono raggiungere la giustizia di Dio. E perché noi possiamo riavere la relazione che avevamo all'inizio con il nostro Creatore, cosa dobbiamo fare? Dovremmo avere la giustizia di Dio, cioè avere uno standard morale tanto alto da essere giusti come Dio. Ma questo è impossibile per tutte le persone. È impossibile per tutte le persone. E amici, e lo dico anche ai fratelli e sorelle, perché questo possa portarci ad una adorazione più reale, il fatto che diciamo che siamo giustificati per fede, mediante la grazia e la redenzione che è in Gesù Cristo, il fatto che possiamo dire di essere, che possiamo essere giustificati, questo comporta che l'opera di Gesù Cristo ci eleva a questa giustizia di Dio e noi possiamo presentarci davanti a Dio, ma dobbiamo ravvederci e dobbiamo credere all'Evangelo. Dobbiamo credere alla efficace della morte e della efficacia della morte e della risurrezione di Gesù Cristo, che ci permette, mediante l'azione dello Spirito Santo, di essere identificati alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo e di rinascere a una vita spirituale. Allora dico oggi alle persone: le persone hanno urgentemente bisogno di avere il perdono dei peccati, perché questo perdono li mette in relazione con il proprio Creatore. Allora dico alle persone oggi, forse qualcuno che sta ascoltando di qualche denominazione evangelica dice: ma cosa sta dicendo questo predicatore? Oggi dico: non cercate miracoli,
non cercate di vedere la risurrezione di qualche morto. Non guardate, non cercate neanche di trovare qualche paralitico che si alzi e cominci a muoversi. Nell'Evangelo di Matteo è scritto: non tentate Dio così. Un giorno dei giudei chiesero a Gesù: vogliamo vedere un miracolo? E Gesù non è che disse: beh sì, adesso vi faccio vedere che io sono capace di fare un miracolo. In poche parole, faccio una parafrasi. Gesù dice: va bene, volete vedere un miracolo? Io vi do il miracolo del segno di Giona. E sappiamo che Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre di un grosso pesce, e questa è figura del Signore Gesù Cristo morto, seppellito e risorto dalla morte. Volete un miracolo? Volete un segno? Gesù ha detto: a questa generazione perversa non sarà dato alcun segno tranne il segno del profeta Giona. Allora, chi vuole un segno per credere deve guardare alla morte e alla risurrezione del Signore Gesù Cristo. Non tentate Dio, non chiedetegli alcun segno prima di poter credere, perché se non siete disposti a credere dopo aver ascoltato l'Evangelo, il fatto che Gesù Cristo giusto è morto per me ingiusto e anche per voi ingiusti, se non siete disposti a credere a questo, non crederete nemmeno se Dio risuscitasse qualcuno davanti ai vostri occhi. Ed è per questo, amici in ascolto, che Gesù all'inizio del suo ministero poteva dire: il tempo è giunto, il tempo è adesso, io sono il Messia mandato da Dio. Riconoscete che sono il figlio di Dio. Il tempo è adesso per riconoscere questo. Gesù ha detto: questo è il tempo di ravvedersi e di credere all'Evangelo. E oggi le persone religiose cercano ancora tante entità. Io, predicando l'Evangelo, non dico di cercare prima un ambiente religioso dove vi trovate bene. Non dico andate in quella chiesa con un nome o con un altro. Non dico unisciti a me, vieni dietro a me, che sono un predicatore, che predico l'Evangelo. Io riporto le parole di Gesù ancora oggi. Il tempo è giunto. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. E non dico neanche cercate un po' di essere più bravi, più morali, più spirituali. E non dico neanche cercate di vivere una vita più devota. Riporto le parole di Gesù: ravvedetevi e credete. Questi sono degli imperativi che non vengono da un predicatore come me. Questi sono imperativi, ordini, sono comandamenti che vengono direttamente da Gesù Cristo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ed è importante notare che i tempi dei verbi ravvedetevi e credete sono al presente. Questo ci indica qualcosa che deve continuare e quindi rispondere in continuazione al Vangelo, ravvedendovi, ravvedendoci. Nel libro degli Atti vediamo che l'apostolo Pietro, in occasione della guarigione di uno zoppo fin dalla nascita, rivolse un discorso agli uomini di Israele. Leggo alcuni versi nel capitolo
3 del libro degli Atti. Chi prende nota, chi segue, anzi, prima ho dato dei saluti, saluto anche la sorella Eugenia da Biella, che anche lei ha mandato il suo messaggio. Allora, chi prende nota, segni questi versetti. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 3, adesso vi dico il versetto, Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 3, il versetto, forse dobbiamo leggere dall'inizio, qui c'è il vento della l'aria della ventola che mi fa girare le pagine, comunque non mi dà fastidio, va bene così. Eliseo vedo che si sta preoccupando. Comunque, Atti capitolo 3,

una guarigione, compiuto una guarigione di uno zoppo fin dalla nascita. E Pietro, visto ciò, versetto 12 di Atti 3, parlò al popolo dicendo: Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi, gli apostoli, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Attenzione, versetto 13. Dice: Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi consegnaste a Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che egli ha dato, e per la fede, scusate, no, dice, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Attenzione, versetto 17. Dice: Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. E poi dice al versetto 19: Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Ho letto il versetto 19 di Atti 3. Dopo tutto il discorso che ha fatto Pietro nel tempio, dice: Ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei santi profeti. Io dico che questo è un passo che merita uno studio molto approfondito. Io ho detto solamente due cose per non andare fuori argomento. Sarebbe bello studiarlo versetto per versetto, chissà che qualche volta non lo facciamo. Ma annotate bene il versetto 19: Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. In queste parole troviamo un duplice messaggio. Come ho detto prima, troviamo un invito immediato. Bisogna ravvedersi e convertirsi al Signore per essere salvati. Non so se seguite delle trasmissioni, tanti talk show lì sui canali che abbiamo, almeno in Italia, ne abbiamo tantissimi, ce ne sono veramente tanti. E molte volte ci sono degli ospiti di turno, qualcuno ha cambiato religione e parlano sempre: Io mi sono convertito da, non so, una religione X a un'altra religione Y. Mi piacerebbe intervenire, ma ci fosse uno che mettesse, non so, in evidenza questo fatto, che non si tratta di convertirsi da una religione ad un'altra. Bisogna ravvedersi e convertirsi al Signore per essere salvati. Non c'è altra possibilità. E se leggiamo nel

0: capitolo dopo capitolo 4 nel libro degli Atti, versetto 12, un versetto molto conosciuto dai predicatori. Dopo l'arresto degli apostoli Pietro e Giovanni, Pietro al versetto 12 dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. In nessun altro è la salvezza, e non c'è nessun altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Molte volte, specialmente quando vado per le strade o sulle piazze, e ci sono persone che seguono tante religioni, tante denominazioni, e c'è il gruppo, scusate se faccio qualche nome, della New Age a Torino, proprio vicino a casa mia c'è diciamo un'organizzazione con una grande struttura che attira tante persone, e poi ci sono altri gruppi con le loro idee, sia che riguardano Dio, Gesù Cristo, e con altre proposte, non sono qui a fare nomi. E mentre cerchiamo di portare l'Evangelo, mi dicono: ma dice, guardi qua quando ce ne siete, dice, cosa dobbiamo credere? E poi la domanda che mi viene fatta è questa, dice: ma perché? Perché voi avete degli opuscoli, io distribuisco soprattutto un opuscolo, mi dispiace che oggi non l'ho portato, volevo leggere alcune righe, molto bello, molto chiaro. L'Evangelo non è una religione. Allora mi viene detto: ma come mai tra i tanti fondatori di religione dobbiamo proprio credere in Gesù Cristo? Oppure come mai Gesù Cristo deve essere il solo? Dice: perché io non posso andare dietro a Confucio? Non posso andare dietro a Buddha? Non posso andare dietro a Maometto? Sono altri fondatori di religione. Dice: perché? Beh, se vogliamo essere seri, dico a queste persone, quasi tutte le persone al mondo oggi credono che c'è un unico creatore. Tutte le persone che vediamo, noi vogliamo vedere per credere, vediamo uomini, donne, giovani, meno giovani, alti, bassi, di diverse tribù, nazioni. Io credo, dice, lei crede che queste persone hanno tutte lo stesso creatore? Sì, ci ha creato. Allora questo creatore lo chiamiamo X, Y, io lo chiamo Dio, qualcuno lo chiama con un altro nome, ma tutte le creature vengono da Dio, e su questo siamo d'accordo. E poi ci inoltriamo un po' dentro, iniziamo a leggere le prime righe della Bibbia e troviamo che all'inizio c'era lo Spirito Santo, e poi leggiamo anche che Gesù Cristo era la parola. Gesù Cristo, quella parola creatrice, e il discorso si apre. E poi si arriva al fatto che nella creazione Dio ha agito in coordinazione con le tre persone della Trinità, Dio unico in tre persone. E così il discorso inizia ad ampliarsi. E sapete, imposto questo discorso, altrimenti si inizia a dire ma la Bibbia non è ispirata, oppure è corrotta, e tutte queste storie qui non finiscono mai. Poi dico a queste persone, se voi fate qualcosa di male, se andate a rubare, oppure vi è successo di uccidere una persona e non siete stati condannati, scoperti, avete una coscienza che vi lascia tranquilli, tranquille, a riposo. Non avete mai rubato, non avete mai commesso atti immorali. E queste persone iniziano a riflettere. E così arriviamo al fatto che tutte le persone sono mancanti di fronte al loro Dio creatore e hanno bisogno di una salvezza, hanno bisogno di una liberazione, hanno bisogno di una trasformazione. E si arriva al fatto che proprio perché abbiamo infranto la legge di Dio, proprio perché abbiamo disonorato Dio e proprio perché siamo diventati i suoi nemici, abbiamo bisogno di un liberatore, perché Dio è santo e giusto, non possiamo presentarci davanti a Lui. E poi dico a queste persone, se vogliamo essere onesti, c'è solo una via, e questa via è colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E gli dico, il tuo fondatore di religione, che sia Confucio o che sia Buddha o che sia Maometto, non ha mai detto: io sono la verità, seguite me. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Ed è per questo che possiamo, nella predicazione dell'Evangelo, dire che non c'è sotto al cielo alcun'altra persona, alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, a me, a voi, per mezzo del quale noi possiamo essere salvati o dobbiamo essere salvati. E con questa salvezza possiamo avvicinarci a Dio. Se volete seguire un altro Dio, se volete seguire un altro fondatore di religione, seguitelo. Ma devo dire questo, come dico ad altre persone: non avrete mai la pace che state cercando in tanti modi. E sapete, quando dico questo, le persone riflettono. E dico anche, nel vostro orgoglio voi potete dire che siete soddisfatte, persone, ma non lo siete, e lo sapete che non siete soddisfatte. Perché per essere soddisfatti veramente, per essere beati, per avere la vera pace e la vera gioia, dobbiamo conoscere il principe della pace. Dobbiamo andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E questo è anche l'aspetto dell'Evangelo che vogliamo predicare. Mi fermo perché ho detto già tante cose. Ore 18:21, adesso Eliseo vi darà nuovamente il numero di telefono. Telefonate.
1: Allora, il numero è lo 0881 70 99 18. La mandiamo un motivo e quindi potete chiamarci anche durante lo spazio dedicato alla musica. 0881 70 99 18. E ora, visto che ci ha chiamato l'unica telefonata, Renata, faccio ascoltare un motivo per Renata. Questo è di Albino Montisci, il signor Noè, magari non lo ha mai ascoltato Renata, e glielo facciamo ascoltare. Allora, Albino Montisci, il signor Noè.

0: Bene, allora ho preso una telefonata da Biella, grazie Eugenia. Eugenia è una sorella che prende sempre appunti e ha detto: meno male che vai, oggi vai un po' più piano e ripeti sempre i versetti. Io sono ancora debitore perché purtroppo ho un computerino piccolo qui a Foggia, meno male che funziona. Devo mandarvi sempre i file che ho promesso. Meno male, poi insomma, che ce l'ho più o meno tutti sotto mano, un po' di correzioni, poi ve li mando come ho fatto altre volte. Dunque, ore 18 e 25. Sì, 18 e 25. Comunico nuovamente dove è finito il foglio qua. Eccolo qua. Allora, ore 19:30. Voi ascoltatori di Radio Logos di Foggia potete seguire questo argomento. Da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo. Predicatore Guido Moretti. Ore 19:30, solo gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Stavo dicendo, dopo tutto quello che abbiamo detto, specialmente gli ultimi versi che abbiamo letto nel libro degli Atti, che l'invito del Signore Gesù, che bisogna ravvedersi e convertirsi al Signore per essere salvati, è immediato, perché non c'è altra possibilità. Pietro l'aveva già affermato il giorno della Pentecoste, quando aveva detto ai presenti: salvatevi da questa perversa generazione. A quelle persone veniva offerta una occasione personale di salvezza. È vero che c'era anche una promessa futura. Pietro, nello stesso tempo, invitava queste persone, in quanto membri della nazione giudaica, al ravvedimento. Quindi stava invitando questi giudei al ravvedimento perché potesse realizzarsi la promessa di un regno stabile. Sarebbe bello sviluppare tutte queste cose qui, ma non è l'argomento di oggi. Ma ripeto, che Pietro parlava così perché si potesse realizzare la promessa di un regno stabile, di cui per esempio è parlato nel secondo libro di Samuele e anche nel libro di Daniele. Quindi è importante, come dicevo anche prima, che il Signore rivolge questo invito, che è anche un imperativo, è anche un comandamento, con i tempi dei verbi al presente: ravvedetevi e credete. Ci indica qualcosa che dobbiamo fare, e se noi studiamo bene bene la Bibbia, troviamo che anche come credenti dobbiamo ravvederci del continuo, nel senso che dobbiamo imparare a stare davanti a Lui ogni giorno e verificare tutto ciò che noi crediamo e tutto ciò che noi stiamo vivendo, perché amici, anche fratelli e sorelle, se a volte incorriamo in qualche peccato di cui non lo confessiamo, la nostra comunione di credenti con Dio viene interrotta. E allora non perdiamo la nostra salvezza, ma perdiamo la comunione con Dio. Perdiamo delle benedizioni. E sapete cosa succede? Che Dio deve intervenire Lui sulle nostre vite con i suoi metodi, di correzione, con i suoi metodi di prove. E così impariamo che se c'è stata o se c'è stato qualche elemento di interruzione tra noi e Dio per mezzo di un peccato, dobbiamo confessare questo peccato e chiedere a Dio di farcelo riconoscere e chiedere perdono, come dice anche l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2, che presso il Padre abbiamo un avvocato, Gesù Cristo, e Lui può perdonarci i nostri peccati. E ancora al versetto 7, sempre però questa volta prima Giovanni, capitolo 1, dice così, anzi capitolo 1 versetto 6: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, cioè io con Dio, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E poi dice, versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E versetto 9 dice che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la parola non è in noi. E poi leggo il versetto 1 e 2 del capitolo 2 di Prima Giovanni. Figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. Qui l'Apostolo Giovanni indirizza questa lettera dei credenti. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Grazie a Dio per questo avvocato in cielo al quale possiamo ricorrere, e grazie a Dio per aver mandato Gesù Cristo, che ha compiuto un'opera perfetta che ci permette di ottenere anche il perdono dei peccati come suoi figli, mentre siamo già giustificati, ma siamo impegnati in una vita di santificazione. E ogni volta che noi facciamo questo, riprendiamo la comunione con il Signore e andiamo avanti, ed Egli è con noi. Mi fermo ancora una volta, Eliseo, e diamo il numero di telefono, sperando che arrivi qualche telefonata ancora.
1: Allora, 0881 70 99 18 è il numero telefonico di Radio Logos, dalla quale postazione stiamo trasmettendo oggi. Venerdì prossimo Michele tornerà a trasmettere da Torino, quindi dovete comporre il numero di Torino che già conoscete. Allora, il numero, ripeto, di Foggia, potete chiamarci anche subito, ci incoraggiate anche ad andare avanti in questo programma, 0881 70 99 18. Ora faccio felice Eva, che sempre ci ascolta, quindi salutiamo anche Eva di Foggia. E so che stai in ascolto, quindi mi basta il tuo amore, motivo che Eva chiedeva sempre, almeno quando andavamo in diretta.

0: Allora, sono le ore 18:42, saremo qui fino alle ore 19:30 con la guida del Signore. Ho preso una telefonata da Torino, grazie Elena. Ci siamo detti in privato che appunto ieri e anche stamattina ho detto ma non abbiamo più sentito Elena qui. Grazie che hai voluto chiamare e anche per quello che hai detto, e ho visto che sei stata anche molto attenta. Mi ha un po' fatto così pensare il fatto che ti è rimasto impresso quando ho detto che il Signore ci manda le prove perché Lui ci ama, ci vuole bene e ci vuole veramente e pienamente beati e benedetti. Grazie che hai avuto il coraggio di telefonare anche se siamo a Foggia. Speriamo di vederci al gazebo dove ci siamo conosciuti. E ne approfitto per dire anche questo agli amici che ascoltano: leggete l'Evangelo, cercate di comprendere chi è Dio e perché ha mandato Gesù Cristo. È importante questo, perché se non vogliamo capire questo cerchiamo altri personaggi, altre entità, e quindi non andiamo alla sorgente di colui che è la fonte di ogni grazia, di colui che è stato alla base della nostra creazione. Ecco perché oggi con enfasi dico ancora: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ho detto all'inizio che quando Gesù ha predicato per la prima volta questo messaggio all'inizio del ministero, questo Evangelo faceva parte dell'Evangelo del Regno che lui era stato mandato, era venuto qui su questa terra per stabilire. Oggi abbiamo l'Evangelo della Grazia che ci dice che Gesù Cristo è morto per i peccati di tutti gli uomini e ci dice che è risorto per giustificarci davanti a Dio. Ma abbiamo bisogno di riconoscere la necessità del perdono dei nostri peccati e anche l'urgenza. E oggi, seppur con espressioni diverse, non io che sto predicando, ma lo Spirito di Dio impiega immancabilmente nel corpo del messaggio evangelico questa esortazione rivolta a tutti: ravvedetevi e credete. Ravvedetevi, che significa cambiate tutto il vostro modo di pensare, attenzione, intorno a Dio, intorno a voi stessi, intorno al prossimo, intorno alla vita, intorno alla morte, alla ricchezza, al piacere. Quindi cambiate il vostro modo di pensare intorno a Dio prima di tutto e poi tutte le altre cose che ho descritte. Ravvedetevi e significa trasferite la vostra fiducia che forse fino ad oggi l'avete posta in voi stessi. Quando dite o diciamo io ho fatto, io sono, io posso realizzare questo, trasferite la vostra fiducia, ripeto, che forse fino ad oggi l'avete posta in voi stessi o su qualche altra persona o su qualche idolo o su qualche idea o ideologia o su un ente. Ravvedetevi, cioè trasferite la vostra fiducia nel Signore, rivelato nella Bibbia. E ravvedetevi. Allora, di fronte a questo imperativo, o facciamo questo o nulla, e non c'è una via di mezzo. C'è il cammino, l'itinerario della salvezza, l'itinerario dell'ascolto onesto del messaggio evangelico, è questo: rivolgerci al Signore distogliendo lo sguardo da ciò che sino a questo momento ci ha attratti, e infine credere, cioè avere fede nel Salvatore Gesù Cristo. Tutto quello che noi possiamo aggiungere o togliere della tradizione religiosa servono solo a coprire la purezza del messaggio evangelico, e perciò a sviare lo spirito nostro. Ogni persona, in ogni generazione, chiunque sia, deve fare proprio questo messaggio che è immutabile, il messaggio dell'Evangelo. E lo Spirito Santo, di cui abbiamo parlato alcune trasmissioni fa, lo Spirito Santo lo ha registrato nelle Scritture, nella Bibbia, e lo ripete, e lo riprende, e lo ripete da esse, e lo applica ad ogni creatura, e lo ripete da oltre 2000 anni, che è sempre un messaggio efficace in tutta la sua potenza divina. Ravvedetevi, ha detto Gesù. E come già ho accennato dal libro degli Atti, che significa poi salvatevi in mezzo a questa vostra generazione perversa, che ha voltato le spalle al Signore. Salvatevi da tutto quello che vi ha fatto intraprendere un cammino sbagliato, e fate vostra la salvezza, fate vostro questo messaggio che salva, che chiama a porre la vostra fede nel Signore, come avvenne in quel giorno lontano quando gli apostoli predicarono a tante anime e furono aggiunte alla vera Chiesa. Sto parlando sempre del libro degli Atti, i primi capitoli. Ripeto, come avvenne in quel giorno lontano quando gli apostoli predicarono a tante anime e furono aggiunte alla vera Chiesa, che è il corpo di Cristo, anche voi sarete aggiunti alla vera Chiesa, che è il corpo di Cristo. Nel mondo intero, tra tutti i nomi dati agli uomini, non esiste alcuno per il quale si può essere salvati. Ora, questo nome l'ho già detto 2 o 3 volte oggi, è il nome di Gesù Cristo, il Signore crocifisso e risuscitato, quello che possiamo dire Yahweh, il Geova che salva. Come se ammalati fisicamente voi gettereste una medicina che non è capace di guarirvi, di darvi sollievo. Andate al Signore Gesù Cristo. Non gettate, non rigettate il messaggio dell'Evangelo. Quando Gesù diceva ravvedetevi, e lo dice ancora attraverso il libro sacro, attraverso lo Spirito Santo, voleva dire anche disfatevi, amici che siete in ascolto, delle ideologie, disfatevi delle promesse degli uomini, e a volte sono anche persone, uomini, e oggi ci sono anche donne che non dovrebbero nemmeno predicare, che portano delle ideologie che non vengono dalla rivelazione dell'Evangelo. Quindi disfatevi di queste promesse di uomini degli ideali, frutto dei pensieri umani. Disfatevi delle forme di religione che non salvano, non salvano dalla separazione da Dio e che non trasformano la vita qui su questa terra. Parlo spesso durante la giornata, anche mentre sono qui a Foggia, soprattutto anche per chi mi arrivano tanti messaggi, telefonate, tante richieste di spiegazioni. Sapete, molte persone, ma io sono contento che mi chiedono di pregare, ma è importante comprendere la necessità e l'urgenza di ravvedersi e di credere all'Evangelo. E dico ancora un'ultima cosa: ravvedetevi, cioè spostate la vostra fiducia da tutte quelle cose che sono vane e cercate con tutto il cuore la persona vivente del Signore Gesù. Allora sarete salvate dalla perdizione, dalla separazione eterna da Dio, e avrete la vita trasformata qui su questa terra. Se la vostra fede non è realmente accentrata sulla verità dell'Evangelo, dovete ravvedervi. E permettetemi, lo dico con tanta umiltà, con tanta amicizia anche, dovete ravvedervi, anche se siete stati battezzati da bambini o da adulti, se non avete capito la centralità, il messaggio essenziale dell'Evangelo. Anche se siete stati battezzati, ravvedetevi. Anche se andate in qualche chiesa la domenica o il sabato o il venerdì e non avete la vita trasformata qui su questa terra, ravvedetevi. Anche se andate in una chiesa che porta un certo nome e denominazione un altro, anche se vi dite cristiani e non avete la certezza di trovarvi nel regno di Dio, ravvedetevi. E poi Gesù ha detto ancora: e credete. Quindi uno si deve disfare di tutte le cose che ho descritte prima, ma poi c'è l'altro imperativo: ravvedetevi e credete. Credere che cosa? Cessare di aderire a ogni forma di religione che non salva, qualunque sia il nome che porti. Credere, cioè porre la vostra propria fede solo nel Signore Gesù Cristo, rivelato dallo Spirito Santo nella Bibbia. Sono stato chiaro, lo voglio ripetere. Credere, porre la fede solo nel Signore Gesù, rivelato dallo Spirito Santo nella Bibbia. Credere, abbandonare cerimonie religiose, abbandonare mediazioni umane, lasciate stare la fiducia nelle proprie opere per rivolgervi solo a colui che è morto a causa dei nostri e dei vostri peccati e che è stato seppellito ed è risuscitato al fine di fare di noi dei giusti e dei santi agli occhi di Dio, delle persone create, ricreate di nuovo per fare delle opere che Dio stesso ha preparate per noi. Questo significa credere rettamente, questo significa essere passati per il vero ravvedimento e poi credere, avere una condotta dallo Spirito Santo e al posto delle azioni naturali, che la parola dice che sono invidia, ira, menzogna, adulterio, furto, vizi sessuali, bestemmie, impurità, egoismo, avere il frutto dello Spirito, che è amore, è pazienza, è autocontrollo, dirittura di vita in ogni senso, umiltà, saggezza e sempre amore che sopporta, perdona e non sospetta il male. E vado verso la conclusione. Credere, che vuol dire che nel caso avessimo una vita retta, quanto possa esserlo una vita senza Dio, essa per essere giudicata giustamente deve essere posta a confronto con quella del Signore Gesù Cristo, così come la parola rivela. In tal modo ci renderemo conto della nostra situazione reale davanti a Dio, e se saremo onesti davanti a questo confronto dovremmo ricorrere alla salvezza manifestata in Gesù Cristo, perché abbiamo compreso di essere perduti. Credere, amare i nostri simili, servirli sulle orme di Gesù Cristo. Credere, rinunciare alla sete di avere ciò che può dare la vita al di fuori di Dio, per essere ciò che dona Dio nella vita. Credere, essere liberati dalla paura della morte, perché lo Spirito di Dio partecipa al credente la potenza della vittoria del Signore risuscitato dai morti. Credere, avere insomma tutto quello che viene da Dio e che ci fa entrare nel suo regno e che ci fa vivere le realtà del regno. Si possono formulare dei punti di fede, e dico che in qualche modo potrebbe, dico potrebbe perché non sembra è così, potrebbe essere cosa buona il farlo, ma non si può racchiudere in formule, seppure giuste, ciò che abbraccia tutta la vita, lo spirito, l'anima e il corpo, per metterlo in comunione con Dio ad ogni battito del nostro cuore. Ho detto che avrei finito. Dico questo: ogni persona, ogni vero credente, uomo, donna, che si è ravveduto o ravveduta, ha davanti a sé un giorno o una settimana o un certo periodo di tempo della propria vita in cui si è verificato il miracolo della nuova nascita, una nascita spirituale. Cioè, chi crede di vero cuore infatti nasce di nuovo e diventa un figlio di Dio. Il Signore, che scruta i cuori, sa se questo giorno è l'oggi della salvezza per chi è messo in relazione con la parola vivente che è Gesù Cristo. C'è stato un giorno, un periodo. L'altra volta ho detto che tutto questo lo possiamo paragonare ad un periodo di gestazione spirituale. Ascoltiamo, leggiamo, siamo attirati, ma c'è stata questa nuova nascita, c'è stato un giorno in cui è avvenuto questo miracolo. E se siete sinceri, voi lo sapete, lo potete dire, ma non è possibile, lo sapete. E se avete capito il messaggio di oggi, il messaggio dell'Evangelo di ravvedersi e credere, potete ricorrere all'amore di Dio, perché Gesù Cristo è vivente e invita ciascuno di voi e dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io darò riposo non tanto al corpo ma all'anima vostra. Qual è la vostra condizione spirituale questa sera? Qual è la vostra posizione? Vi siete ravveduti? Avete creduto? amici, non lasciatevi accecare dalla vostra religione. Io non dico mai venite dietro a me, fate le cose che vi dico io. Vi dico sempre di leggere l'Evangelo, comprendere che se non vi siete ravveduti siete dei peccatori sotto il giudizio di Dio. E oggi potete passare dalla vostra condizione di morte e separazione da Dio ad entrare nel regno di Dio attraverso il ravvedimento e la vera fede. Abbiamo ancora qualche minuto, io sono a vostra disposizione. Se c'è qualcuno che vuole chiamare, vuole parlare, vuole fare qualche domanda. Se non siete salvati questa sera, c'è urgenza nella vostra vita e c'è anche il bisogno di un vero ravvedimento. Che il Signore vi aiuti, lo Spirito vi illumini e non abbiate paura, timore di telefonare e dire ho bisogno di aiuto spirituale, ho bisogno ancora di qualche testo biblico per essere illuminato, siamo qui anche per questo. Adesso Eliseo vi darà nuovamente il numero, telefonate perché alle 19:30 chiudiamo la trasmissione.
1: Allora il numero è 0881 70 99 18, ripeto 0881 70 99 18, siamo a Foggia, quindi questo numero è di Foggia, dello studio di Radio Logos. Prima di andare via vi ricordo ancora quello che vi ho detto all'inizio riguardo al DAB. Per quanto riguarda il Piemonte, per quanto riguarda la zona di Torino, ci sono delle difficoltà con l'FM. I fratelli di Radio Evangelo Piemonte, appunto, di cui Michele fa parte, stanno insomma ricevendo diversi attacchi e quindi purtroppo Satana è sempre all'opera e quindi hanno dovuto abbassare notevolmente la potenza dei trasmettitori su Torino, però niente è perso perché ripeto, se avete una radietta in DAB, anche io ho una radietta di 35 euro, però va benissimo, si sente benissimo, ci sono le due funzioni FM e DAB, quindi se l'FM non va potete attivare benissimo la funzione DAB, cliccate sul tastino e quindi da FM passa a DAB e poi se lo fate la prima volta, dovete farlo solo la prima volta, ricercate Evangelo Piemonte. Quindi troverete una lista di radio, perché il DAB è fatto così, non c'è una radio su una frequenza, ma c'è una frequenza con tante radio. Allora ora Michele risponde al telefono e io continuo. Allora ricordo che sul Piemonte i canali attivi sono l'8C e 9C. Invece per quanto riguarda la zona di Foggia, quindi tutta la Puglia, i canali attivi sono 5A e 5B. Poi naturalmente in internet
2: sì, potete... appena smette adesso Eliseo ti passo in diretta.
1: Allora possiamo andare in diretta, Michele?
2: Sì, c'è di nuovo Renata che vuole dire qualche cosa.
1: Ah, allora un attimo che è attivo.
2: Quando senti pronto ci siamo,
1: Sì. Posso. Puoi andare Renata? Renata?
3: Pronta?
1: Sì, vai Renata.
2: Ha detto che vuole un canto per sua zia.
3: Oggi è il compleanno di mia zia.
1: Ah, ok, va bene.
3: E volevo chiedere un canto per lei.
1: Io avevo preparato un motivo, guarda, da un gruppo Voci per te, visto che è un giorno di gioia perché tua zia compie gli anni, mandiamo questo motivo con gioia, va bene? O c'hai un motivo particolare che vuoi ascoltare? Se magari
3: volevamo chiedere dopo,
1: sì.
3: Il canto Lui è il Signore.
1: Ah, ecco, allora sì, va bene, ora me lo scrivo, poi magari lo cerco e
3: adesso
1: un po'.
3: Vi passo mia madre.
1: Ok, va bene.
4: Pronto?
0: Doras, sono io Michele.
4: Ciao.
0: Siamo in diretta, ciao. Grazie che avete il telefono.
4: Grazie, ho sentito, ma sono sentita parata, però sentivo tutto e mi è piaciuto moltissimo. Ringrazio te, ringrazio il Signore anche per questi bei momenti, insomma, di condivisione, insomma, che impariamo noi, insomma, la parola.
0: Ne abbiamo bisogno.
4: A mia sorella, sì. Che oggi è il suo compleanno e compie 62 anni, non ascolta, però oltissimo. Ringrazio te, ringrazio il Signore anche per questi bei momenti, insomma, di condivisione, insomma, che impariamo noi, insomma, la parola.
0: Ne abbiamo bisogno.
4: A mia sorella, sì.

0: si chiama Cecil. Cecilia.
1: Ah, Cecilia, va bene, va bene. Adesso, sì, sì, sì, perché adesso Eliseo, Eliseo appunto,
0: insomma, cresciamo.
1: Sì, sì, preghiamo anche per questo, dai. Va bene, va sì. bene, il Signore vi benedica.
0: Ok, e abbiamo chiesto la canzone, comunque lui è il Signore, è il nostro.
1: Va bene,
0: Signore,
1: adesso, adesso la cerca,
0: tutto quanto.
2: Okay. Sì, magari mandiamo prima un motivo, poi nel frattempo vedo di trovarla e mandiamo là, quello richiesto, va bene? Dora?
0: Va bene, grazie anche al fratello Eliseo, al fratello, sì. Non ricordo più quello che, come si chiama quello di Torino.
2: Michele, Michele.
1: Willy.
2: Ah, Willy
1: a Torino. Okay.
0: Fratello Willy, ecco, sì.
1: Sì, perché lui fa il pilota lì a Torino con Radio Evangelio Piemonte.
0: L'avevo detto io.
1: Sì, sì. E qui Eliseo ormai è un vecchio... tecnico anche, gestisce tutto lui la radio qui.
0: Va bene.
1: Di Radio
0: Ok,
1: Lopez,
0: grazie infinite.
1: Grazie anche a voi che avete chiamato. Ciao, benedizione grazie, dal ciao. Signore per voi. Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, mandiamo prima questo motivo e allora avevo preparato un motivo, ora lo rimetto. Avevo preparato prima Voci di Sion, mandiamo questo con gioia, perché è anche una giornata di gioia, un compleanno, e poi dopo preparo quest'altro, vediamo un po' se lo trovo subito. Allora, Voci di Sion è il motivo, con gioia. Allora, mandiamo prima questo, poi lui è il Signore, vediamo di trovarlo nel frattempo.

0: Allora, sono le ore 19:16 minuti, siamo quasi alla fine della nostra trasmissione. Intanto ringrazio tutti voi che avete telefonato in diretta privatamente e anche avete mandato dei messaggi. Comunico per l'ultima volta l'argomento che sarà trattato tra qualche minuto alle 19:30. Per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo. Predicatore e il fratello Guido Moretti. Tornando all'argomento di oggi, ci sono da dire tante altre cose. C'è un versetto nel capitolo 7 della seconda lettera di Paolo ai Corinti, il versetto 10, seconda Corinti, capitolo 7, versetto 10, dice: la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ma vedete, questo è un avversativo, ma la tristezza del mondo produce la morte. Questo versetto abbiamo appena notato che parla della tristezza secondo Dio e la tristezza del mondo. La tristezza secondo Dio produce un ravvedimento, di cui abbiamo parlato prima, che porta alla salvezza. La tristezza del mondo produce la morte. Il termine ravvedimento, che abbiamo spiegato in modo abbondante oggi, questo versetto indica il desiderio di abbandonare il peccato e di ristabilire la relazione con Dio che era stata persa precedentemente. Ripeto, il ravvedimento qui indica il desiderio di abbandonare il peccato e ristabilire la relazione, c'è un rapporto, la comunione con Dio. L'espressione tristezza secondo Dio indica quella che si chiama la contrizione provocata dallo Spirito Santo in accordo con la volontà di Dio. È un ravvedimento che avviene perché si riconosce la realtà della propria condizione spirituale davanti a Dio. Il vero ravvedimento non può avvenire senza una sincera contrizione, e qui per contrizione dobbiamo intendere il sentimento di profondo e sincero pentimento per un peccato commesso, riconoscendo la propria colpa a causa di questo proprio peccato commesso. E sembra un po' un discorso confuso, ma non lo è. Vero ravvedimento avviene se c'è una sincera contrizione, cioè un sentimento per il proprio peccato, un sentimento di pentimento sincero, e riconoscendo di essere anche nella colpa e secondo la realtà della parola di Dio, riconoscendo la condanna che la parola stessa mette in luce. Notiamo che la locuzione che porta, non so se avete notato, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta. Questa locuzione che porta alla salvezza mette in evidenza proprio un movimento, un cammino. L'Apostolo Paolo sta insegnando che il ravvedimento fa parte della dimensione della salvezza, cioè il ravvedimento sta alla base della salvezza e la salvezza stessa è la dimostrazione, è la realtà che veramente abbiamo creduto, come ci viene rivelato nella Bibbia, che è la parola di Dio. I non credenti si ravvedono dei propri peccati al momento della conversione e della salvezza, e in seguito, poi, come ho spiegato prima, divenuti credenti si ravvedono dei peccati quotidiani per preservare che cosa? La gioia e la benedizione del proprio rapporto con Dio. La tristezza del mondo, come abbiamo appena letto, produce la morte. È vero che c'è un dolore umano che porta il peccatore ad indurire il proprio cuore, e l'uomo subisce proprio la conseguenza dei suoi peccati, e l'uomo si chiude in se stesso, ed è qui che, se lui comprende l'urgenza e la necessità del perdono dei propri peccati, lo Spirito Santo interviene con l'opera di convinzione, e tutto dipende da quanto permettiamo, o da quanto il peccatore permette allo Spirito Santo di andare avanti su di lui con un'opera di convinzione. Sono le 19:23, io per oggi finirei qua, e non so se vuoi salutare, poi concludo con la preghiera. No, se vuoi salutare, poi concludo con la preghiera.
1: Ok, allora ringrazio anch'io tutti voi per l'ascolto che avete prestato a questo programma. Ricordo ancora che venerdì prossimo Michele trasmetterà da Torino, e quindi noi rimanderemo su Foggia appunto il segnale di Torino. E grazie a tutti voi, e grazie anche a Michele per il suo impegno, e anche a Willy lì a Torino. A risentirci allora per quanto mi riguarda.
0: Bene, io spero che... oltre a chi ha mandato messaggi, ha telefonato in diretta, in privato, ci siano stati altri ascoltatori. Se c'è qualcosa che non avete compreso bene, avete ancora qualche minuto per telefonare, potete fare qualche domanda. Molti hanno anche il mio recapito WhatsApp, potete approfittarne anche voi, e spero di concludere le correzioni e anche le integrazioni ai file che invierò poi via email, da poter leggere e ricevere poi sul vostro computer. Non voglio invadere il vostro telefonino, comunque se voi volete che ve lo spedisca anche sul vostro telefonino, posso fare anche questo, però mi inviate la vostra email, ma non voglio appesantire il vostro cellulare. Se avete un computer, la cosa migliore. Ore 19:25, Signore vi aiuti nelle vostre difficoltà, nei vostri bisogni. Abbiamo un grande Signore che conosce i nostri pensieri, conosce anche le nostre disposizioni, conosce i nostri fini, i nostri scopi. Andiamo a Lui e ascoltiamo la Sua voce. Se non l'avete fatto ancora, dite che volete ravvedervi, volete credere all'Evangelo e mettete tutta la vostra fiducia in Lui. Se avete fatto questo passo decisivo, la cosa perché potete essere accettati dal Signore consiste anche nel confessare la vostra decisione. La parola dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore credi che lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Se hai creduto e sei stato salvato, puoi confessarlo con la tua bocca. Signore, ti aiuti, ti illumini, ti sostenga e ti benedica. Signore, ti ringraziamo per questo tempo oggi, per il tuo sostegno. Siamo arrivati qua con tanto caldo intorno a noi. Grazie per questo ambiente così refrigerato, fresco. Abbiamo predicato ancora una volta l'Evangelo, abbiamo ricordato l'opera del tuo figlio Gesù Cristo, lasciamo i passi della tua parola, i pensieri che ci hai dato di esprimere allo Spirito Santo, all'opera potente su tutti quelli che vogliono essere illuminati, e ti preghiamo per i nostri amici che hanno potuto ricevere in tanti luoghi questa trasmissione. Grazie perché sappiamo che ci sarà un seguito nella loro vita. Ti preghiamo per quelli che sono nel combattimento, Signore, che siano vinti dal tuo amore per mezzo del tuo Spirito, e che possiamo sentire nelle prossime trasmissioni delle belle confessioni e testimonianze, perché gli angeli in cielo presso il trono si rallegrino, e anche noi qui su questa terra ci rallegriamo per qualcuno che vuole confessare il tuo nome e vuole dichiarare di essersi convertito dagli idoli a Dio. Grazie, Signore, per il tuo amore. Benedici queste care persone nei loro bisogni. Se sono soli, come ricordo spesso, se sono ammalati, se sono appesantiti dei problemi, dalle sfide della vita, che sappiano ricorrere al tuo riposo e accettare il tuo invito di venire a te. Signore, aiuta queste care anime. Ti preghiamo per tante persone nel mondo che hanno subito le calamità, alluvioni, allagamenti, terremoti, le conseguenze di guerre disastrose, dove ci sono distruzioni, morti, dolore, sciagure. Signore, presentiamo queste persone a te e anche i governanti di queste nazioni, ma ti preghiamo perché possano scoprire la bellezza e il messaggio dell'Evangelo tutti, anche chi governa. Benedici i più poveri, i giovani, le bambine, i bambini. Benedice anche chi ha chiesto di pregare, una preghiera anche per Cecilia che compie gli anni. Signore, tu sai se ti appartiene, benedice la sua vita, così anche la famiglia di Dora e Renata. Grazie anche per Elena che ha voluto telefonare da Torino, per Eugenia e per altri messaggi di fratelli, sorelle. Signore, benedici le loro vite. Grazie per il servizio instancabile e prezioso di Eliseo, Signore, attraverso questa radio, far entrare l'Evangelo in tanti luoghi, in tanti ambienti, non è una cosa semplice. Benedici la sua vita, la sua famiglia, il suo lavoro per te, e così anche per Willy, Signore, aiutalo, sostienilo, dirigi la sua esistenza per tutte le necessità. Grazie perché ci vuoi bene. Benedici questa radio, Signore, che dopo tanti anni è ancora qui a trasmettere l'Evangelo. Benedici i fratelli e sorelle che sostengono le opere delle radio con la loro liberalità. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Ecco, ora mi sentite? Ditemi un
1: Pasquale, mi
0: accento.
1: senti? Pasquale,
0: Gia.
1: ti sento, ti sento.
0: Si sente?
1: Sì.
0: Benissimo. Allora chiedo scusa a tutti quanti voi che siete in ascolto. Purtroppo la tecnologia fa quello che vuole. Siamo qui a Milano e c'è in giro un arrivo di un temporale, quindi può darsi che sia quello. Quindi vi saluto ancora nel Signore e tutti quanti voi che siete in ascolto. E dicevo che il tema di questa sera è un tema che toccherà tutti quanti noi, perché il tema è, e lo farà poi Guido Moretti, da dove ricominciamo? Ecco, da dove ricominciamo, ed è un qualcosa di veramente molto interessante. Io sono appena tornato anch'io dalle vacanze, così possiamo dire. Sono ritornato a casa, ecco, dopo una lunga assenza di più di 2 mesi, e posso dire veramente, come poi spiegherà bene Guido, da che cosa ricominciamo, da che cosa dobbiamo ricominciare, perché lunedì è ufficiale, tutti ritornano a lavorare, quindi da dove ricominciamo dopo le vacanze? Abbiamo lasciato il lavoro, abbiamo lasciato le varie abitudini, abbiamo preso un po' di vacanze, ci siamo riposati, ma ora è il momento di ritornare, diciamo, alla realtà, quella di tutti i giorni. Adesso arriva il momento di ricominciare e la domanda è sacrosanta, che noi dobbiamo farci tutti quanti noi. Da dove dobbiamo ricominciare ora? Da dove dobbiamo ricominciare? Ci sono tante cose da sistemare. Sapete, quando torno a casa dopo 2 mesi di uscita di casa, non posso dire vacanze perché non sono vacanze. Torno a casa, la cassetta è piena di posta, bollette da pagare, quindi sono un sacco di cose che bisogna fare e veramente quando arrivo dico era meglio che stavo in vacanza perché non avevo tanti pensieri per la testa, ma ora siamo qua, siamo tornati a casa, chi sta tornando ancora nel fine settimana, ma la domanda è come dobbiamo ricominciare, cosa dobbiamo fare per ricominciare? E io credo che questa sera la cosa più importante da dire è quella che dobbiamo ricominciare da Dio. Dobbiamo ricominciare con Dio. Tutte le altre cose sono importanti: controllare la posta elettronica, controllare la posta delle bollette, le cose che sono l'assicurazione, sono tutte importanti. Ma la cosa più importante di tutto questo è ricominciare con il Signore. Ed è quello che sicuramente poi il caro fratello ci parlerà da parte del Signore in tutto questo. E quindi cosa possiamo fare? Possiamo dire che una domanda per tutti quanti noi, non chiediamoci soltanto che cosa devo fare dopo che abbiamo ascoltato questo messaggio, ma ancora, se dovessi oggi ricominciare il mio cammino col Signore, da dove dovrei partire? E credo che la cosa più importante che noi dovremmo fare quando ci ritroviamo con il Signore è forse partire dalla preghiera, forse partire dal perdono, ricominciare a riprendere lo studio della parola del Signore, perché sapete, quando ci troviamo un po' fuori casa, a volte succede anche quello che saltiamo anche la lettura della parola del Signore. Allora dobbiamo ritornare a quelle abitudini che avevamo prima delle vacanze, ma soprattutto ricominciare con il Signore in tutto questo. Ricominciamo con il Signore ed è la cosa migliore per ognuno di voi. Vedo che siete in tanti ancora collegati, siete ancora in tanti incollegati e voglio salutare ancora tutti quanti voi che vi state collegando in questo. Momento, un abbraccio a tutti quanti voi, che il Signore vi. Ora lascio la parola a Fede e sentiremo il messaggio da parte di Guido Moretti. Prego, Felipe.

0: Bene, grazie Felipe per questi due canti. Ora vogliamo pregare prima di dare la parola al nostro caro fratello Guido. Padre, vogliamo esprimerti tutta la nostra riconoscenza per il tuo amore che hai nei nostri confronti. Se siamo qui è perché abbiamo ricevuto grazia tramite il tuo sangue, alla croce. Vogliamo questa sera, Padre, pregarti affinché tu possa benedire, la tua parola ancora mentre Guido predicherà quello che tu gli hai messo in cuore e ti prego ancora per quanti si metteranno all'ascolto questa sera che tu possa aprire i loro cuori. Magari qualcuno ha bisogno di una parola di conforto, di consolazione, magari qualcuno sta cercando qualcosa che non riesce a trovare nel mondo, ma che questa sera possa trovare il tuo figlio Cristo Gesù e ricevere la vita eterna. Ti prego per guida affinché tu possa fortificarlo e guidarlo. Ti prego anche che tu possa guidare ancora tutta la tecnologia che non possa fare i capricci questa sera. Grazie, te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Cristo Gesù. Amen. Amen. Bene, Felipe, collegami con Guido, grazie. Guido,
1: Buonasera a
0: buonasera.
1: tutti.
0: Non so se ho interpretato bene il tuo tema, ma se ho sbagliato qualcosa, perdonami, ma ti lascio a te la parola e quindi potrai tranquillamente dire quello che il Signore ti ha messo in cuore questa sera da poter condividere con ognuno di noi. Poi noi ci sentiremo poi alla fine. Prego, Guido.
1: Grazie Pasquale. Di nuovo buonasera a tutti. Sì, il tema che mi sono proposto di trattare con voi riguarda un po' un nuovo inizio e ricominciare. Diciamo che normalmente ci sono due momenti nella nostra vita annuale. C'è la fine dell'anno in cui ci facciamo gli auguri per un nuovo anno con tante aspettative, con tanti buoni sentimenti, e c'è anche questo periodo dopo le vacanze. Sappiamo che in Italia ancora oggi la maggior parte delle persone le vacanze le fanno ad agosto, quindi alla fine di agosto si ritorna a casa e comunque sia è un nuovo inizio. E dal punto di vista di tante chiese, in modo particolare di chiese evangeliche, direi che proprio questa linea di demarcazione di un nuovo inizio è caratterizzata proprio dal periodo di settembre. Tant'è vero che molte chiese hanno un po' un calendario come anno ecclesiastico che inizia a settembre e finisce, diciamo, verso la fine di giugno-luglio. Le riflessioni che farò vengono tratte da due situazioni completamente diverse. Alessandro Baricco, un noto saggista, scrittore, regista italiano che ha scritto diversi libri, diversi anni fa ha tenuto una conferenza nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze. Io sono di Firenze e in questa conferenza si era posto appunto la domanda: da dove ricominciamo? E ha sviluppato il suo discorso sulla base di quattro parole. Voglio riprendere le stesse parole che Alessandro Baricco diversi anni fa ha ricordato come base del come ricominciare, ma prendendole da una storia che troviamo nella parola di Dio, nella Bibbia, e più esattamente nell'Antico Testamento, la storia del re Giosia. La storia del re Giosia la troviamo raccontata nel secondo libro dei re, dal capitolo 22. Non abbiamo tempo di leggere ovviamente questa storia, è una storia piuttosto lunga, ma possiamo sintetizzare questo giovane. Giosia diventa re a 8 anni, un'età chiaramente molto prematura per poter assumere certe responsabilità. Tant'è vero che vediamo che in realtà quelle che poi furono delle riforme fondamentali nella storia della vita del popolo di Giuda vennero realizzate dopo 18 anni che lui regnava, quindi aveva già un'età matura. E Giosia aveva alle spalle delle esperienze drammatiche, probabilmente non le aveva vissute fino in fondo perché appunto suo padre, il re Ammon, morì che lui aveva 8 anni, morì ucciso da una congiura di palazzo e il nonno che si chiamava Manasse, anche lui ebbe una morte poco felice. I due re, quindi il padre e il nonno, la Bibbia ci ripresenta come due dei peggiori re della storia del popolo di Giuda. due re che portarono il popolo di Israele all'idolatria, che addirittura in emulazione di quello che avveniva nelle nazioni vicine, portarono a sacrificare i loro figli sugli altari dei dei di quel momento. Giosia si smarca da questo ed è un re che inizia grandissime riforme e si pone appunto la domanda, anche se lo vediamo un po' fra le righe, da dove ricominciamo? Si rende conto, non appena incomincia ad essere grande, diciamo in età matura, della situazione drammatica in cui versa il suo popolo, ma c'è una chiave di lettura fondamentale e la troviamo al capitolo della seconda re, al capitolo 22, versetto 10. Durante appunto, lo leggiamo, Safan, il segretario, disse ancora al re: il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro. E Safan lo lesse in presenza del re. Quindi Giosia dà ordine di andare nel tempio per rimettere un po' a posto questo tempio che era stato abbandonato, e c'è questa persona che trova la legge di Mosè. Questa legge viene letta e di fronte alla lettura della legge di Mosè, Giosia si rende conto della diversità, della distanza enorme di come stava vivendo il popolo e quindi anche di come stava vivendo lui come re di questo popolo rispetto a quelli che erano i principi che Mosè aveva dato appunto al popolo di Israele. E allora decide di iniziare una serie di riforme. La prima parola è educazione. Educazione, insegnamento della parola. Giosia si rende conto che il suo comportamento, il comportamento del popolo, era molto distante da quello che aveva letto e di una parola che lui non conosceva, non gli era mai stata comunicata. Il popolo l'aveva abbandonata. Più in seguito vedremo che addirittura c'era la festività della Pasqua per decenni, per qualche secolo, non era più stata celebrata nel popolo ebraico. E di fronte a questo decide che questa parola doveva essere insegnata e doveva essere riportata a tutti gli ebrei, a tutti, diciamo, in qualche maniera i suoi sudditi. Quindi educare è una parola che opera, è una parola che trasforma, è una parola efficace. E quando si parla di educazione, si parla fondamentalmente di educazione delle giovani generazioni. Sì, tutti dobbiamo essere educati, ma è evidente che è importante avere una buona educazione fin da piccoli, quindi sapere come educhiamo i nostri figli, sapere come educhiamo i nostri giovani. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Tessalonica, nella prima Tessalonicesi capitolo 2 versetto 13, parla di una parola di Dio che opera con efficacia nella vita dell'uomo. Quindi educazione significa educare le persone al rispetto, alla conoscenza e all'applicazione nella propria vita di quella che è la parola di Dio. Certo, se volessimo allargare il tema, l'argomento sull'educazione potremmo parlare tantissimo, ma non è questo il momento di farlo. Ma credo che sia importante sottolineare un altro aspetto fondamentale. Ci sono altri due testi chiave nel Nuovo Testamento che troviamo relativamente alla parola di Dio. In Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 20, viene detto che ogni parte della scrittura è ispirata da Dio, e in Seconda Timoteo, al capitolo 3, versetto 16, viene scritto che ogni scrittura è una scrittura che educa, insegna, convince, corregge alla giustizia. Quindi credo che noi dobbiamo comprendere che educare, quindi indirizzare i nostri figli, indirizzare i nostri nipoti, io ho 8 nipoti per cui ne so qualcosa, alla parola di Dio significa fondamentalmente cercare di trasmetterla, cercare di leggerla, cercare di riflettere, cercare di meditarla insieme a loro. E poi c'è anche un altro aspetto, che solo la Bibbia ci parla del piano di salvezza che Dio ha avuto e che ha attuato e che sta attuando ancora oggi per l'uomo. La seconda parola è la parola cittadinanza. Si sta parlando molto in questi tempi della parola cittadinanza, soprattutto a riguardo del grande numero di persone che scappano dal loro paese per motivi economici o per motivi politici e che arrivano in Italia. Sappiamo che il tema dell'immigrazione è un tema che riguarda tutta l'Europa, ma riguarda noi italiani forse in modo particolare. Sono anni oramai che vengono fatte politiche di un genere o politiche di un altro e si parla appunto della cittadinanza. Ma cosa è la cittadinanza? Allora, sempre riprendendo la storia di questo re del re Giosia, nella seconda re al capitolo 23, Giosia decide di rinnovare un patto con il suo popolo. Mosè aveva fatto un patto con Dio quando gli furono consegnate le leggi, le 10 tavole, i 10 comandamenti, e Giosia decide altrettanto di fare un patto con il suo popolo. Allora, quando parliamo di cittadinanza, credo che la cosa che più risalta, la cosa che più ci mettiamo di fronte, pensiamo: io sono cittadino italiano, tu sei francese, tu sei svizzero, eccetera, eccetera. E credo che la base importante di tutto questo è comprendere che la cittadinanza si basa su qualche cosa che abbiamo in comune. Perché io sono cittadino italiano? Certo, perché sono nato in Italia, perché ho avuto dei genitori italiani, perché mi sono in qualche maniera identificato con questo paese. Avrei potuto anche a un certo punto della mia vita cambiare cittadinanza, andare all'estero. Molti italiani l'hanno fatto, forse molti italiani sono stati costretti a farlo. Baricco, in questa sua argomentazione di diversi anni fa, dice che la cittadinanza è basata fondamentalmente su due elementi: una solidarietà comune nel momento del bisogno e un riconoscimento delle proprie capacità. Quindi significa stare insieme nei momenti di debolezza e stare insieme nei momenti di forza. Io sono cittadino italiano perché, per quello che riguarda le mie capacità, per quello che riguarda le mie attitudini, per quello che riguarda l'insegnamento che ho ricevuto, cerco di dare un contributo al mio paese. Ma di contro mi aspetto anche che nel momento del bisogno, nel momento della necessità, questo paese mi aiuti, mi sostenga e mi fortifichi. Credo che è un elemento basilare, e noi italiani abbiamo visto quanto siamo bravi nei momenti di solidarietà, nei momenti in cui ci sono dei terremoti, in cui ci sono state delle alluvioni, nel momento lì per lì, diciamo, lo siamo un po' meno poi nel corso del tempo. Proprio in questi giorni si sono ricordati 10 anni del terremoto di Amatrice e abbiamo visto che dopo 10 anni, in realtà, ad Amatrice ben poco è stato fatto, perlomeno senz'altro molto meno di quello che si sarebbe potuto fare. E questo ripercorre purtroppo la storia italiana riguardante i terremoti. È un problema che si ripresenta: un grande entusiasmo iniziale, grandi iniziative, grande spirito di volontà, ma poi nel tempo tutto questo tende a svanire. Allora, l'essere cittadini dal punto di vista di una comunità evangelica, cosa significa? La prima chiesa, la chiesa nata a Gerusalemme, si è posta questo problema. Si è posta il problema di comprendere: noi siamo insieme, ci incontriamo insieme, ma quali sono le basi del nostro stare insieme? Quali sono le basi della nostra comunione, del nostro vivere insieme la nostra fede? Troviamo un versetto fondamentale nel libro degli Atti, al capitolo 2, versetto 42, in cui ci viene data una sintesi di quelle che erano le basi della cittadinanza, dell'appartenenza ad una chiesa di quel momento, e ad oggi queste basi non sono cambiate. Luca, autore di questo libro, dice: ed erano perseveranti, ovviamente si sta parlando dei credenti della chiesa di Gerusalemme, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Pochissime parole, per tratteggiare quattro elementi fondamentali che contraddistinguevano la cittadinanza, quindi l'appartenenza alla Chiesa di Gerusalemme: ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. A quell'epoca il Nuovo Testamento non era stato ancora redatto, per cui i credenti di quell'epoca avevano soltanto l'Antico Testamento e erano chiamati ad ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Perché? Perché avevano avuto il grande privilegio di poter avere ancora degli apostoli, quindi le persone che avevano vissuto il periodo del ministero di Gesù sulla terra, lì vivi e presenti. Quindi forse avevano un privilegio in più rispetto a quelle che noi abbiamo, in cui possiamo soltanto leggere quello che era successo tanti anni fa. Quindi l'ascolto della parola era un elemento di comune a questa cittadinanza. Secondo aspetto, celebravano il ricordo della morte e della resurrezione e del ritorno del Signore, quindi quella che viene chiamata la cena del Signore attraverso i simboli del pane e del vino, perché il ricordare è un elemento fondamentale. La Bibbia ci riporta costantemente a ricordare. Noi uomini sappiamo quanto siamo facili a dimenticare, soprattutto a dimenticare quando abbiamo avuto dei benefici. Terzo aspetto, c'era un tempo comunitario riservato alla preghiera, c'era un tempo comunitario riservato alla lode, c'era un tempo comunitario riservato all'adorazione e all'intercessione. Quindi la preghiera era una terza caratteristica di questo loro stare insieme, di questa specie di passaporto della Chiesa dei primi credenti di Gerusalemme. E quarto aspetto, c'era un servizio di mutua assistenza, di aiutare il più debole, di non lasciare nessuno in recessione. Quindi la preghiera era una terza caratteristica di questo loro stare insieme, di questa specie di passaporto della Chiesa dei primi credenti di Gerusalemme. E quarto aspetto, c'era un servizio.

la base per stare insieme è qualcosa che deve essere ben chiara. Se non è chiara la base per stare insieme, staremo insieme poco tempo e quel poco tempo lo passeremo fondamentalmente a litigare. Allora, è vero che la parola di Dio ci insegna che noi siamo fondamentalmente cittadini celesti, perché la nostra prospettiva non è una prospettiva limitata al tempo che il Signore ci chiama a vivere su questa terra, ma è una prospettiva futura molto più ampia che ci porterà a vivere l'eternità insieme a Lui. Ma fino a che noi siamo su questa terra, fino a che il Signore ci permette di vivere, di servire, di operare su questa terra, noi siamo chiamati a dare i doni che abbiamo ricevuto, siamo chiamati ad esprimere il servizio che noi abbiamo, siamo chiamati a coltivare, allenare le nostre forze, i nostri muscoli spirituali, i nostri muscoli fisici tante volte perché dobbiamo lavorare, crescere, servire e dobbiamo recuperare, credo, in molte situazioni il senso di appartenenza, di cittadinanza. Ho detto, è vero, noi siamo cittadini del cielo, ma finché siamo qui siamo anche cittadini di questa città. Io sono cittadino di Firenze, fratello Pasquale è cittadino di Milano, altri sono cittadini di qualche altra parte d'Italia o di qualche altra parte del mondo. E la parola di Dio ci ricorda che dobbiamo operare per il bene della città nella quale viviamo. Quindi penso che dobbiamo riacquistare un po' il senso di attaccamento alla maglia. Sì, chi conosce il calcio sa che è un termine che viene usato molto, attaccamento alla maglia, è quella sensazione per cui si resta fedeli alla causa, si resta fedeli a quella maglia nonostante gli anni trascorsi. Proprio in questi giorni a Firenze sono stati celebrati i 100 anni della nascita della Fiorentina, la Viola, e fra i vari calciatori che a Firenze hanno lasciato un segno, c'è cioè senz'altro Giancarlo Antognoni, un calciatore che nonostante fosse stato allettato da situazioni economicamente migliori e anche di poter giocare in squadre che gli avrebbero consentito di esprimere i propri talenti, le proprie capacità in maniera senz'altro più eclatante che non per quello che riguarda per quanto è rimasto qui a Firenze, ha deciso di non cambiare maglia, l'attaccamento alla maglia. C'è un episodio che mi piace ricordare di alcuni discepoli che si incamminano dopo la morte di Gesù. Gesù è risorto, alcuni l'hanno visto, ma non sono ancora ben sicuri di come sia la questione. Questi discepoli si incamminano e stanno andando ad Emmaus, una cittadina vicina a Gerusalemme. Incontrano Gesù, non lo riconoscono immediatamente, lo riconoscono soltanto dopo che Gesù si fa riconoscere da loro. E dopo che Gesù li lascia, c'è una frase che dicono: non ardeva il cuore nostro dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Ecco, questo è il senso di attaccamento alla maglia, questo deve essere il senso che ci deve portare a svolgere i nostri servizi, i nostri doni nella situazione, nella chiesa in cui viviamo, nella città in cui viviamo, nell'ambiente di lavoro in cui viviamo. Terza parola, determinazione. Baricco in questa sua conferenza usa un'espressione che può apparire molto forte e poi cercheremo di spiegarla. Dice: non si cambia nulla se non si acquisisce la determinazione, cioè la capacità di uccidere qualcosa. O uccidiamo qualcosa o non ce la faremo mai. Allora, per uno che ha fatto il servizio civile e ha dedicato fra un problema e l'altro circa 4 anni della sua vita per la tematica della non violenza, questa parola uccidiamo già mi fa saltare sulla sedia. Però credo che dobbiamo cercare di comprendere quello che Baricco dice, perché non è del tutto sbagliato. Anzi, direi che in buona parte è vero. Allora, se torniamo al nostro esempio del re Giosia, al capitolo 23, dal versetto 5, vengono incominciate ad elencare le riforme che Giosia fa. Destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi delle città di Giuda,

e dei dintorni di Gerusalemme, quelli pure che offrivano profumi di Baal al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco, tolse dalla casa del Signore, libero da Astarte, eccetera, eccetera. È interessante vedere che in questi versetti Giosia usa dei verbi che sono tremendi. Il verbo bruciare, il verbo sopprimere, il verbo demolire, il verbo abbattere, il verbo rimuovere, fece a pezzi il verbo immolare. Giosia si era reso conto che non sarebbe stato possibile mantenere il patto che il popolo aveva rinnovato e sottoscritto con il Dio di Israele se prima non avesse fatto piazza pulita, ma piazza pulita fisicamente parlando, di tutte le schifezze, di tutte le idolatrie, di tutti i luoghi, comprese tutte le persone che erano artefici di questa forma di idolatria. E allora in questo senso possiamo comprendere le parole di Baricco in cui ci dice che la determinazione porta dei cambiamenti soltanto se si uccide qualcosa. È ovvio, è un'immagine figurata, non è da prendere alla lettera, ci mancherebbe altro, soprattutto quando si parla di persone, forse quando si parla di altari si può prendere anche alla lettera. Ma penso che in realtà se noi vogliamo cambiare qualcosa nella nostra vita, noi prima o contemporaneamente alla nostra volontà di cambiare qualcosa nella nostra vita, dobbiamo fare piazza pulita di tutto quello che non piace al nostro Creatore, di tutto quello che non piace al Signore. Ci sono due testi negli Evangeli, il testo che troviamo in Matteo 9 e anche in Luca 9. Gesù invita i discepoli a scelte forti e coraggiose e dice: nessuno attacca delle pezze nuove in un vestito vecchio, perché la pezza nuova staccherà e sciuperà anche il vecchio, e nessuno mette del vino nuovo in odri vecchi. Cosa significa questo? Significa che se vogliamo veramente ricominciare nella maniera che il Signore ci chiama, dobbiamo a volte fare dei tagli drastici nella nostra vita, nelle nostre scelte, nelle nostre abitudini, nelle situazioni nelle quali ci troviamo. Quindi il coraggio di fare scelte precise e decise. Ultima parola, che forse è la più bella, direi anzi che senz'altro la più bella, è la parola speranza. A chi non piace la parola speranza? Forse la parola determinazione, ci piace così e così, la parola cittadinanza ci fa discutere, la parola educazione se ne può parlare tantissimo, ma la parola speranza è qualcosa che comunque piace a tutti. Chi non vorrebbe avere speranza? Baricco dice: la speranza non deve essere vissuta in senso passivo, cioè nel senso speriamo che domani sia bel tempo, speriamo che domani non piova, ma deve essere una speranza attiva che si costruisce giorno dopo giorno, un principio dinamico. Ecco che allora già la parola speranza ci fa comprendere un po' di più perché fra le quattro parole che sono state ricordate, la speranza è probabilmente la più importante. Sono tutte importanti, non possiamo toglierne una, perché se ne togliamo una c'è comunque la costruzione della nostra vita, del nostro cambiare, subirà dei tentennamenti, subirà degli stop, subirà delle pause. Quindi la speranza è un principio dinamico e deve essere vissuta come una speranza attiva. La speranza nasce dalle nostre scelte, la speranza nasce dai nostri pensieri, la speranza nasce dalle decisioni se andare a destra o andare a sinistra. Quante volte nella vostra vita, quante volte nella giornata siamo chiamati a decidere se andare a destra o se andare a sinistra. Ma la speranza fondamentale che i credenti che credono nella parola di Dio hanno, la troviamo in quello che è uno dei capisaldi di quello che troviamo nel Nuovo Testamento. Nel capitolo 5 della lettera scritta a noi italiani, ai Romani, l'Apostolo Paolo dice, capitolo 5, lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani,
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale siamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nell'afflizione, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Allora, qui comprendiamo cosa la parola di Dio intende per speranza. La speranza fondamentalmente è vero, abbiamo detto che è basata in base alle scelte, in base alle nostre decisioni, ma la speranza dei non credenti non è basata su quello che noi abbiamo fatto, non è basata su quello che noi possiamo fare. Non è basata sulle nostre bravure, sulle nostre capacità, ma è basata fondamentalmente perché abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora abbiamo pace con Dio e abbiamo ottenuto questa pace con Dio grazie al sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce un giorno preciso della storia dell'umanità. Ecco che allora amore, gioia, pace, speranza sono tutte parole che rientrano nel vocabolario di coloro che credono in Gesù, perché il loro credere in Gesù non è qualcosa che si basa sulle nostre capacità, capacità che possono venire meno, capacità che possono cambiare, ma si basa fondamentalmente su quello che Gesù ha fatto per noi. Il nostro passato colpevole è stato cancellato. La gloria per il futuro è assicurata. E qui ed ora possiamo godere della presenza, della potenza dello Spirito Santo, che garantisce la sua presenza a tutti i credenti, fortificandoli, sostenendoli in ogni momento della loro vita. Diversi anni fa, esattamente il 28 agosto 1963, in America, e c'è stato un avvenimento che in parte ha cambiato la storia, in parte no, purtroppo, o perlomeno non l'ha cambiata completamente. Martin Luther King, un pastore battista, pastore che ha lottato per tutta la sua vita fino a quando è stato ucciso per la parità dei diritti fra bianchi e neri, perché non ci fosse più nessuna disuguaglianza sulla base del colore della pelle. E a noi oggi, forse a noi italiani, ci sembrano conquiste banali, conquiste basilari. Così non era e vi garantisco che così non è nemmeno in tante altre parti del mondo. Ha fatto un discorso che è passato alla storia, in cui ha detto: io ho un sogno di libertà, di uguaglianza, perché Dio ci ha creati uguali e liberi davanti a Lui. Mi sto chiedendo e vi sto chiedendo, come ho detto prima, sono nonno di 8 nipoti, quindi come vedete non sono più un ragazzino. E normalmente i sogni è qualcosa che appartengono ai giovani. E quando si è giovani che si sogna di fare chissà quali cose nella loro vita. Eppure vi dico che, e vi confesso che ancora oggi io ho tanti sogni. Ho diversi sogni che vorrei che si realizzassero prima che il Signore mi chiamasse. Ma credo che la cosa fondamentale per quello che riguarda il sognare, e a volte il sognare ha a che fare con lo sperare, perché noi speriamo, se la nostra speranza è nel senso di quella, speriamo che domani sia il tempo bello, allora magari contemporaneamente sogniamo domani di andare a fare una bella passeggiata al mare o in montagna, ma non è questo il senso del sognare. Il sognare è avere determinazione, avere capacità, avere un'educazione, perché possiamo veramente trasformare quello che sono i nostri sogni in realtà. Ho letto recentemente che oggi i giovani non sognano più. Forse sono, o siamo tutti, ma dico i giovani senz'altro più di noi, bombardati dalla tecnologia, da notizie, da situazioni, in un periodo come il nostro in cui ogni giorno i nostri telegiornali, i mass media si aprono
con bombardamenti fra ucraini e russi, fra guerra nel Golfo, fra situazioni critiche in Israele, e non ci vengono rivelate tutte quelle altre parti del mondo in cui ci sono guerre. In questo momento si sta parlando di 60 guerre che sono in atto nel nostro mondo. Dicevo, e allora forse è passata la voglia di sognare. Ma io voglio invitare in modo particolare i giovani a continuare a sognare, perché credo che tutti quanti noi ancora vogliamo costruire insieme una nuova speranza per la nostra vita, una nuova speranza per la nostra chiesa, una nuova speranza per la nostra città, la città in cui abitiamo. Una città in quale non dobbiamo limitarci soltanto a criticare quello che fa il sindaco, indipendentemente dal colore politico di appartenenza, ma dobbiamo fare la nostra parte perché la città funzioni meglio. Vogliamo continuare a credere che Dio ha in serbo grandi cose per tutti coloro che si affidano a Lui. Vogliamo ancora credere che Dio ha bisogno di ognuno di noi perché vuole costruire una nuova dinamicità attraverso ognuno di noi. Perciò, e qui concludo queste brevi riflessioni, vi lascio un testo che a me piace tantissimo e che forse tutti quanti dovrebbero imparare a memoria. Nella seconda lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai credenti di Corinto, al capitolo 4, dal versetto 16 al versetto 18 leggiamo: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Allora, il mio augurio, e vi lascio, è che queste parole possano diventare realtà, realtà vissuta, ma realtà vissuta giorno dopo giorno nella vita di noi tutti, nella quale possiamo rivolgere il nostro sguardo alle cose che non si vedono, perché sono quelle eterne, ma avere attenzione e operare anche per le cose che si vedono, perché sono quelle con le quali abbiamo a che fare ogni giorno. C'è uno scrittore cristiano, Max Lucado, ha scritto una frase che vi riporto con questo termine: la speranza non è un desiderio o un favore che ci viene concesso, no, è qualcosa di molto più grande. Significa affidarci all'imprevedibilità di un Dio che adora stupirci nei modi più inaspettati. Allora, per coloro che sono credenti, sanno, perché avranno vissuto nella loro vita tante volte questa, diciamo, inaspettabilità da parte di Dio, questo imprevisto da parte di Dio. Per coloro che ancora non hanno creduto, il mio invito è quello che possiate riflettere su queste quattro parole che abbiamo ricordato stasera e possiate affidarvi all'imprevedibilità di Dio nella vostra vita. Che il Signore ci e vi benedica. Amen.

0: No, Felipe, la regia, c'è stato qualche imprevisto con Pasqu il microfono di
1: Sarà
0: Pasquale, quindi
1: scoppiato un
0: adesso.
1: grande temporale a Milano.
0: Eh sì. Giustamente. Però ti ringrazio per il messaggio e soprattutto la maniera concreta con le parole che possiamo ricordare. Quindi ti ringrazio per tutto e che Dio ti benedica.
1: Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori e coloro che ci vedono su YouTube.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Cari fratelli, facciamo tesoro di quello che abbiamo ascoltato. Questo messaggio che è molto importante. Dovremo continuare a sognare, ma anche avere la speranza e soprattutto la determinazione. E anche dovremo educarci nella parola di Cristo, nella parola di Dio. Vi do il nostro appuntamento per domani sera alle 19:30 su Cristiani Online. Dio vi benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon venerdì, ben ritrovati con Libro più letto. Dal libro più letto ancora Daniele, un susseguirsi di eventi logici, perché se noi ascoltiamo puntata per puntata comprendiamo che c'è un alternarsi di vicende. E in questo caso Enzo parlerà di un declino. Sentiamo di cosa si tratta.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, il vostro Enzo che vi saluta. Continueremo oggi nel nostro studio del libro profetico di Daniele e ieri abbiamo visto, se ci avete seguito, l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor. Rileggiamo quanto Nabucodonosor sognò in Daniele 2, nei versetti dal 31 al 35. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele, ispirato da Dio, riceve la seguente interpretazione nei versetti dal 36 al 43 che andiamo subito a leggere. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. Gli ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. I regni, come abbiamo visto ieri, ebbero un crescente declino, rappresentato da materiali sempre meno pregiati. Nabucodonosor è la testa d'oro, ma ci sono due braccia dell'impero di Media e Persia. L'impero babilonese era forte perché non riscontrava tale divisione. L'impero greco-macedone comincia come uno, ma è presto diviso in quattro. Roma ha due gambe di ferro, ma andrà a finire in 10 dita dei piedi, le quali sono composte da ferro e argilla. Quando invece verrà a regnare Gesù su questa terra, sarà come quella testa d'oro. Regnerà su questa terra e non chiederà a nessuno consiglio su come farlo.

0: La forma di governo di Dio sarà una delle più rigide forme di governo che il mondo abbia mai visto. Non penso che quel giorno un galletto qualsiasi si metterà a gloriarsi di sé senza il permesso di poterlo fare da parte di Dio. Il Signore Gesù sarà un dittatore, e se non sarai disposto a sottometterti a Lui, non penso tu voglia nemmeno trovarti nel suo regno, quando lo stabilirà qui sulla terra. Forse è buono che ci sia un altro luogo per quella gente, perché non sarebbe piacevole per loro essere qui, non si divertirebbero per niente. La forma di governo di Dio è l'autorità assoluta di un re, la sovranità di un governatore. Prevarrà la sua volontà. Questa è la ragione per la quale è buono per te e per me di esercitarci, a praticare la sottomissione a Lui, di riconoscerlo come tale. Assumerà la direzione uno di questi giorni. Prima di proseguire, dovremmo prestare attenzione a un'altra cosa. Nessuna grande potenza mondiale succederà a Roma. L'impero romano è l'ultimo ed esisterà negli ultimi giorni. Oggi effettivamente esiste ancora. Tutti questi imperi vennero distrutti da un nemico esterno, ma nessun nemico distrusse Roma. Attila, l'unno, entrò e saccheggiò la città, ma fu così impaurito da ciò che vide che realizzò che non ce l'avrebbe fatta. Prese i suoi barbari e lasciò la città. L'impero romano cadde a pezzi dall'interno. Nessun nemico lo distrusse. Oggi Roma vive nelle grandi nazioni d'Europa: Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, fanno tutte parte del vecchio impero romano. Le leggi di Roma continuano a vivere e anche le sue lingue. Oggi nessuno parla il latino, ma è basilare per intendere l'italiano, il francese, lo spagnolo, altre lingue. Anche il suo spirito guerresco continua a vivere. L'Europa è stata sempre in guerra da quando si divise in diversi regni. Cosa sta accadendo in Europa oggi? Si sta sviluppando un nuovo punto di vista, un modo di vedere. I giovani generalmente amano essere chiamati europei. Questo pensiero sta creando una base per quell'uomo che un giorno verrà a rimettere nuovamente insieme l'impero romano. Nella scrittura è conosciuto come l'uomo del peccato, oppure l'anticristo. In Europa oggi c'è un mercato comune, sono cadute le barriere, c'è una moneta unica, un parlamento, e si sta andando avanti nel restauro dell'impero romano. Ma solo quando Dio toglierà il blocco messo da lui, quell'uomo apparirà e tutto questo si realizzerà in modo completo. Lui è l'uomo di Satana e Dio non lo lascerà apparire finché non avrà chiamato la sua gente a sé. Quando avrà fatto questo, toglierà la sua chiesa dalla terra. Sia che si veda o no, Dio sta attuando il suo programma. Quindi qualcuno verrà a rimettere nuovamente insieme l'impero romano. Non parlo della resurrezione dell'impero romano. Questo implicherebbe che sia morto, ma non è così. Vedi, l'impero romano cadde in pezzi. Ci furono molti uomini che provarono di rimetterlo insieme, ma non ebbero successo. All'inizio, questo era una delle missioni della Chiesa Cattolica Romana. Anche Carlo Magno tentò di rimetterlo a posto. Anche Napoleone ci provò ed anche diversi governanti della Germania. Hitler e Mussolini tentarono di farlo, ma finora l'uomo che lo porterà a termine non è ancora apparso. Non è ancora del tutto pronto lo scenario perché lui possa apparire. Cosa sarà la fine di quest'ultimo regno? Il regno di ferro mescolato con l'argilla. Penso che l'argilla rappresenti la maggioranza, le diverse nazioni delle 10 dita dei piedi. Il ferro parla del fatto che Roma viva in questa forma finale del vecchio impero. Come andrà a finire tutto questo? Ci diamo la risposta in questa parte conclusiva del capitolo 2 di Daniele, versetti dal 44 al 49. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. Poi il re parlò a Daniele e disse: «In verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero». Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. L'anticristo, oppure l'uomo del peccato, ha molti sinonimi nella scrittura, sarà colui che riporterà in auge l'impero romano. Sarà un dittatore mondiale, governerà il mondo proprio come fece Nabucodonosor all'inizio. È detto così in Apocalisse 13. È una forma ideale di governo, ma se in cima c'è l'uomo sbagliato, è orribile. Era vero di Nabucodonosor, come vedremo, e sarà certamente vero dell'Anticristo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Quando verrà il Signore Gesù, regnerà come un governatore e reprimerà tutta la ribellione contro di lui. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Salmo 2, versetto 9. Non penso di dover chiedere scusa per lui. Se non ti piace, ti suggerisco di partecipare alla prossima gita sulla Luna o su Marte e di andartene da questa terra. Assumerà potere su questa terra e penso che assumerà potere anche sul posto che hai scelto tu. Questo è il suo universo, appartiene a lui. La pietra che si staccò dal monte, senza intervento umano, non rappresenta nessun altro che il Signore Gesù. Questo non è un uomo, è l'unto di Dio. Il Signore Gesù stesso chiarì che lui è quella pietra. Ai suoi tempi c'era probabilmente più gente che capiva ciò che diceva di quanta ce ne sia oggi. In Matteo 21, al versetto 44, dice: «Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Lui è la pietra vivente, il fondamento, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». È scritto così in 1 Corinzi 3, al versetto 11. La pietra è una delle tante figure che parlano di Cristo nel suo doppio ministero di Salvatore e di Giudice. Lui è la rocca della salvezza ed è la rocca della giustizia. Entrambe queste definizioni le troviamo nel libro di Deuteronomio. Questi versetti in Daniele parlano del periodo nel quale lui verrà sulla terra come giudice per abbattere la ribellione terrestre contro Dio. Qui il riferimento è rivolto alla seconda venuta di Cristo sulla terra, che per noi viene dipinto dettagliatamente in Apocalisse 19, nei versetti dall'11 al 21. La sua venuta viene menzionata più volte nella scrittura, come in Zaccaria 14, nei primi tre versetti, che dice così: «Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia». In Gioele al capitolo 3, nei versetti 2, 9 e 16, è scritto: «Io adunerò tutte le nazioni, le farò scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che essi hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese, che hanno spartito fra di loro. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salvano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri uomeri e lance con le vostre roncole. Dica il debole: son forte, affrettatevi, venite, nazioni circostanti, adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi, le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Date mano alla falce, perché la messa è matura, venite, pigiate, poiché il torchio è pieno, i tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno. Ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele». Il vanto dell'uomo di governare questa terra e istituire qualcosa che è un'utopia finirà con la distruzione della cosiddetta civilizzazione. Viviamo in un mondo che è giudicato. Questo mondo non è ancora sotto processo. Sento dire dalla gente: sfrutterò le mie possibilità. Amico, amica, se non sei salvato, tu non hai nessuna possibilità. Sei perduto, sei senza Dio, non hai alcuna qualità per Dio. Tutto ciò che hai nel tuo cuore è forse un piccolo desiderio di essere religioso. Vorresti guadagnare qualche punto in più andando in chiesa la domenica. ma tu hai bisogno di confidare in Gesù come Salvatore. E non è facile farlo, non è così. Non è facile sottomettersi a Lui e riconoscerlo come il Signore di tutto, comunque sia, o l'uno o l'altro. O andrai da quella pietra, oppure la pietra arriverà da te. Preferibilmente andrei io alla pietra. Dio sta mettendo fine ai giorni dell'uomo qua giù. Il regno di Dio prevarrà e per 1000 anni la terra sarà sottoposta a una prova sotto la sovranità personale di Cristo. Con eccezione di un breve momento nel quale a Satana e al peccato sarà permesso di fare il loro ultimo assalto al regno giusto di Dio. Il regno continuerà, andrà avanti per l'eternità.

L'effetto dell'interpretazione di Daniele su Nabucodonosor è così profondo che venera Daniele ed ordina agli altri di fare lo stesso. Non conosce altro di meglio, conosce soltanto l'adorazione di oggetti fisici e intende adorare così l'Iddio vivente e vero. Questa fu la sua presentazione al Dio dei cieli. In questo libro possiamo vedere la crescita della fede nel cuore di questo re idolatra. Lascerà le tenebre del paganesimo e entrerà nell'incantevole luce della conoscenza di Dio. Daniele ricevette l'onore di restare alla corte del re. Letteralmente in questo versetto 49 dice che Daniele rimane alla porta del re. Questa occupazione è menzionata in qualche altro punto nella scrittura, ma nella Genesi Lot era seduto alle porte di Sodoma. Questo significava che era un giudice, e nel libro di Ester quel ministero venne dato anche a Mardocheo, che rimase alla corte come giudice. Ora Daniele viene ricompensato e innalzato da Nabucodonosor, ma non dimentica i suoi tre compagni ebrei. Anche loro ricevono alte posizioni nel governo di Babilonia. Questo giovane, Daniele, è stato messo nella posizione di rimanere a corte. Era un giudice, una corte di giustizia suprema, ma agiva anche da primo ministro. Dappertutto in questo libro troveremo che è colui che Nabucodonosor conferisce. Giudica la gente ed è anche primo ministro del regno della Babilonia. Nel terzo capitolo di Daniele troviamo il decreto di Nabucodonosor per costringere tutti all'idolatria. Vedremo inoltre che i tre amici ebrei vengono gettati nella fornace quando si rifiutano di inchinarsi di fronte alla statua d'oro. Nel primo capitolo di Daniele vennero giudicate le usanze pagane e idolatre, nel secondo capitolo venne giudicata la filosofia pagana e nel terzo capitolo viene giudicato l'orgoglio pagano. Leggiamo i primi due versetti di Daniele, capitolo 3. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro, alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Cosa aveva veramente in mente Nabucodonosor facendo questa statua? Qui possiamo osservare tre cose. Prima, la creazione di questa statua mostra la ribellione di Nabucodonosor contro l'Iddio dei cieli, che gli diede dominio mondiale. Anziché mostrare gratitudine, questo è certamente un atto di ribellione. Secondo, creando una statua che era evidentemente l'autocelebrazione, mostra anche il suo orgoglio. Gli imperatori romani imitarono questa così più tardi. E terzo aspetto, Nabucodonosor ovviamente stava cercando un principio unificante per saldare insieme le tribù, le lingue, la gente del suo regno in un grande governo totalitario. In altre parole, stava tentando di istituire una religione mondiale. Non era altro che la ripetizione della Torre di Babele, la formazione di una religione per il mondo. Anche oggi ci sono molti che si stanno muovendo per costruire una religione mondiale. E amico, amica, lasceranno completamente fuori Gesù. Tutti questi tentativi non vanno verso l'adorazione del Dio vivente e vero, in realtà si oppongono a Lui. È un movimento che porterà verso il periodo della grande tribolazione, l'uomo del peccato e il falso profeta. Questo avverrà dopo che la vera Chiesa, cioè tutti coloro che compongono il corpo dei credenti, sarà tolta dalla terra. Ogni credente in Cristo, chiunque gli sia, qualsiasi sia il colore della sua pelle, qualsiasi sia il gruppo a cui appartiene, se confida in Cristo, se ne andrà col Signore, in quanto è Chiesa.

0: Ma veniamo all'inaugurazione della statua d'oro. Leggiamo i versetti dal 3 al 6 di Daniele, capitolo 3. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte: «A voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra e della lira, del salterio, della zambogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente». Arrivò il giorno dell'inaugurazione. Tutti erano presenti, eccetto Daniele. Crediamo che abbia avuto una buona ragione per la sua assenza. Probabilmente era via per affari di Stato. Si trovava in una posizione eccezionale, essendo il capo consigliere del re di Babilonia, che ora era il governatore del mondo. La vista della statua d'oro sulla pianura di Dura era impressionante, tanto impressionante come un missile posizionato sulla rampa di lancio. Non conoscevano nulla della libertà dell'adorazione in questo servizio di inaugurazione. Quando l'orchestra cominciò a suonare, dovevano inchinarsi e adorare questa statua. Lì non c'era posto per la spontaneità, era tutto preordinato. Gli strumenti in questa orchestra erano di vario tipo, a fiato, a corda, e aggiunge ogni specie di strumenti, il che significa che c'erano tipi di strumenti non elencati. Il punto è questo: era più di un'adorazione, la gente venne forzata all'adorazione. Comunque, la vera adorazione è un'espressione del cuore, non può essere forzata. Così è più giusto dire che questa gente ebbe una forma esteriore di adorazione e la musica venne usata per sollecitarla. La musica fornisce un aiuto meraviglioso all'adorazione, quando è usata in modo spontaneo, spirituale, e non per soddisfare le nostre ambizioni musicali o per dimostrare la nostra bravura. Paolo aveva tante cose da dire sull'importanza della musica per i credenti che adorano. In Efesini 5, al versetto 19, dice: «Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore». Poi in Colossesi 3, versetto 16, leggiamo: «La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali». Bisogna quindi fare attenzione all'uso che si fa della musica, distinguendo quando è un richiamo per la carne, cioè la natura umana, anziché per lo spirito. In quest'ultimo caso può elevare il cuore verso l'adorazione, può aiutare il ministero spirituale ed essere una grande benedizione. Bene, io mi voglio fermare qui. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì al nostro consueto orario. Io vi ringrazio ancora e vi auguro un buon riposo, un buon weekend. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo a seguire la lettura dal capitolo 14 di Giovanni, dei versetti da 15 a 17.

Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi.

0: all'amore deve fare da riscontro l'ubbidienza. Le scritture sante presentano sempre, su qualsiasi argomento, su ogni tema del vivere, un aspetto concreto, un aspetto pratico. Dio dichiarò il suo amore verso gli uomini, ma non si accontentò di farlo a parole, aggiunse i fatti, e in particolar modo il fatto dell'incarnazione. L'amore spinse Dio a dare il proprio figlio per l'umanità. È facile a volte dichiarare a Dio il proprio amore e in qualche momento di trasporto spirituale possiamo illuderci di essere al massimo della nostra dedizione, della nostra consacrazione, oppure sotto il peso di un dolore, di una difficoltà insormontabile, di un problema senza soluzione umana, esprimere al Signore un voto, quasi a mercanteggiare con Lui il suo intervento e la sua risoluzione. Difficile è poi mantenersi fedeli a quanto espresso o rimanere costanti nell'ubbidienza. Gesù, che conosceva bene l'animo umano, ci fornì la possibilità di un esame, una specie di prova del 9 per conoscere nella realtà l'intensità e la profondità del nostro dichiarato amore. Amiamo Dio nella misura in cui ubbidiamo alla sua parola, nella misura in cui facciamo nostra la sua volontà, cercando di piacergli e di suscitare la sua approvazione. Trasportando il concetto dell'amore sul terreno del concreto, del tangibile, ci renderemo conto di quanto sia fragile, di quanto sia esile, limitato e minuscolo il nostro amore per Lui, anche quando pensiamo che sia smisurato. Allora dovremo gridare a Lui per la purificazione del nostro cuore e perché questo sia inondato, sia permeato dall'amore che procede da Dio, rendendo possibile che gli si renda qualche cosa. Scriveva l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera: figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Ciò che caratterizza la Chiesa della fine del XX secolo e dell'inizio di questo nuovo millennio è uno spirito di apostasia, cioè un allontanamento progressivo dai valori della fede, un distaccarsi da Dio, un'indifferenza verso il Signore Gesù e i suoi comandamenti. Secondo l'apostolo Paolo, che era ispirato da Dio, l'apostasia è segno evidente dell'avvicinarsi di quei tempi difficili che precederanno il ritorno di Cristo in gloria e il suo giudizio. Allontanamento da Dio. Che nessuno di noi sia preda di questa apostasia, né tanto né poco, ma che con cuore quotidianamente rinnovato possiamo amare Dio, possiamo amare il Signore Gesù, possiamo amare il fratello e la sorella, possiamo amare il prossimo, ubbidendo a Cristo in ogni cosa. Preghiamo che possa essere così.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
0: Essere così.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, continuiamo anche oggi a parlare di omosessualità, partendo come sempre dall'affermazione di un biologo americano, Simon Levey, appunto fondatore dell'Istituto per l'Educazione degli Omosessuali e delle Lesbiche, secondo cui l'omosessualità non è da ritenersi una conseguenza di una libera scelta, bensì un'innata condizione biologica dovuta a una specifica programmazione cerebrale. Il biologo americano ipotizza che uno dei nuclei dell'ipotalamo, che è una sezione del cervello, sia più voluminoso nei maschi rispetto alle donne e agli omosessuali. E proprio in questo nucleo ha origine l'orientamento sessuale. A queste teorie si oppongono ovviamente vari psichiatri e studiosi della struttura cerebrale e anche dei fattori sociali e culturali che influenzano i comportamenti umani. E molti di loro, anzi, giungono a delle conclusioni completamente diverse da quelle di Levey. Per esempio, lo psichiatra Gerard Den Hartweg, uno dei maggiori studiosi dell'omosessualità, alla luce della sua esperienza clinica afferma che nel 30% dei casi di coloro che si sottopongono a cure psicologiche, parlo di omosessuali che si sottopongono a queste cure, nel 30% dei casi la guarigione è completa, mentre in quelli in cui sono presenti caratteri nevrotici ossessivi è possibile l'attenuazione e il controllo degli impulsi emotivi. Allora, se l'omosessualità è qualcosa di innato, come mai si può anche guarire? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.

0: Radio Voce della Speranza. E abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ci senti, Ennio?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, grazie per essere in nostra compagnia. Quest'oggi, come di consueto, prendiamo in considerazione un articolo che è presente nel mensile Vita e Salute. Io vedo che forse il servizio più ampio presente nel numero di questo mese è dedicato al lato oscuro dell'intimità, perché purtroppo, insieme alle cose belle, no, che l'intimità ci offre, insomma la sessualità, che è un dono di Dio per i credenti, è una cosa bellissima nella vita dell'uomo e della donna, ovviamente, beh, insomma, ci sono anche dei lati oscuri. Leggo nel sottotitolo di questo articolo di Giovanni Battista Muraro: oltre all'AIDS sono in crescita altre malattie legate alle infezioni sessuali. Quali sono i comportamenti a rischio? Come intervenire efficacemente? Naturalmente il servizio è molto ampio, noi non potremo esaurirlo nei 10 minuti che staremo insieme, insomma, per affrontare questa tematica, quindi ci riserviamo, ecco, la possibilità di completare questa riflessione nella prossima trasmissione con Ennio Battista. Ma intanto, Ennio, quali sono i motivi che vi hanno spinto a prendere in considerazione questo argomento? Se ne parla tanto oppure se ne parla troppo poco di queste cose?
1: Beh, ultimamente se ne parla tanto per quanto riguarda l'infezione da HPV, di cui ne parleremo, come hai detto tu, la prossima volta. Diciamo che se ne dovrebbe forse parlare un po' di più, perché non c'è solo l'AIDS come malattia, quindi sessualmente trasmissibile, ma ce ne sono molte altre di cui magari si ha meno conoscenza. Volevo solo dare qualche cifra per incominciare a comprendere la portata del fenomeno. Si valuta che nel mondo avvengono praticamente ogni anno 340 milioni di episodi di infezioni sessualmente trasmesse, escludendo quindi i casi di AIDS, quindi 340 milioni di episodi legati a un'infezione trasmessa per via sessuale. I soggetti che sono più colpiti sono quelli tra i 15 e i 49 anni, e di cui un terzo sono i giovani sotto i 25 anni, quindi ecco, è una problematica che colpisce particolarmente la fascia
0: giovanile.
1: Ecco,
0: in Italia anche ci sono situazioni di emergenza,
1: diciamo è abbastanza diffuso, diciamo, a livello europeo sicuramente abbiamo dati abbastanza comunque rilevanti, comuni. Per quanto infatti riguarda questo fenomeno in generale, va ricordato che di queste infezioni ce ne sono di vari tipi, per tramite batteri o virus o micotici, organismi micotici, protozoari, insomma ci sono diversi tipi, dalla clamidia, la gonorrea, la
0: candida. Senti, Ennio,
1: candida.
0: Ti interrompo un attimo, perché sì, normalmente quando si sente parlare di questi argomenti, e immagino che questo succeda anche ai nostri ascoltatori in questo momento, si ha l'impressione che sono problemi, sì, importanti, ma che riguardano gli altri.
1: Sì. Possono riguardare molti, diciamo, quindi non è una cosa di cui non possiamo interessarci. I numeri abbiamo visto, insomma, sono piuttosto elevati. Quali sono le cause di questo picco di infezioni? Innanzitutto c'è maggior liberalizzazione dei costumi sessuali, e questo ha portato a un precoce inizio dell'attività sessuale, a una maggior promiscuità, sono tutti comportamenti che espongono maggiormente a rischio di contagio.
0: E la cosa importante, naturalmente, è capire cosa bisogna sapere, insomma, di queste cose per evitarle.
1: Certo.
0: Negli ambienti religiosi si ha la tendenza a un po' semplificare la situazione, mm-hmm, dicendo, vabbè, astenetevi da rapporti sessuali al di fuori del vincolo matrimoniale.
1: Sì.
0: Ora, questo sarebbe la prevenzione perfetta, giusto?
1: Sì. Beh, diciamo, stando alle raccomandazioni che non dicono le chiese, ma dice un po' appunto persone di scienza. Qui abbiamo un autore che è un urologo noto nell'ambito soprattutto toscano fiorentino, il dottor Muraro, e più, diciamo, si ritarda l'inizio dell'attività sessuale, più, diciamo, si è fedeli, cioè non si ha troppi partner, insomma, nella propria vita, e meno c'è il rischio di essere contagiati.
0: Ecco.
1: È ovvio che poi ci sono le misure, ci possono essere delle misure che comunque permettano di limitare comunque l'uso del preservativo, per esempio, eccetera. Però ciò non ci può, diciamo, rendere completamente immuni, perché poi si sa che la sessualità non è qualcosa che si può irregimentare, soprattutto quando la si libera di ogni tipo di, diciamo, di regola, ecco.
0: Perché il problema che spesso si verifica, soprattutto a livello del rapporto con le nuove generazioni, è che raccomandando quelle che sono le linee guida di un comportamento responsabile sul piano della sessualità in una prospettiva evangelica, cristiana, però purtroppo si ignora a volte la realtà, che le cose non stanno come dovrebbero essere, insomma, e dunque ci sono certi consigli che non vengono neanche presi in considerazione.
1: Sì. Quello che immagino tu faccia riferimento all'utilizzo magari appunto di preservativo in maniera corretta, appunto per evitare perlomeno di non far troppi danni. Questo bisogna in qualche modo dirlo, anche se diciamo che in una prospettiva più ampia è evidente che noi siamo per un'educazione alla sessualità che porti l'individuo, la persona a una scelta matura, consapevole del legame e dell'azione sessuale, nel senso che non è certo moralistico dire che se uno può di dedicare la propria vita sessuale alla partner che in qualche modo pensa di con il quale pensa di costruire comunque un futuro. Poi sappiamo che, come diceva anche Galimberti, cioè non bisogna ignorare che non possiamo pretendere che i ragazzi siano degli angeli, visto che non sono stati creati asessuati. Ora tanto per
0: Senti, io vedo nell'articolo che ci sono delle misure consigliate per evitare il contagio e ridurre la diffusione delle infezioni. Allora, ce ne sono come al solito 10, se non sbaglio,
1: sì,
0: il decalogo,
1: sono sempre,
0: no? Come,
1: 10, sì.
0: Sempre 10 sono. Allora, 1. Scelta attenta del partner, del compagno, di cui conviene conoscere le precedenti esperienze. Non è sempre così semplice,
1: sì.
0: Perché non è che l'altro te lo dice volentieri.
1: Chiaro.
0: Comunque,
1: però, diciamo, qui c'è l'idea di
0: non essere superficiali, insomma.
1: Di non essere superficiali, di non legarsi a rapporti occasionali. Di cui magari si sa poco e nulla e si continuerà a non saper nulla anche dopo del partner.
0: Tante esperienze. Non è sempre così semplice,
1: sì.
0: Perché non è che l'altro te lo dice volentieri.
1: Chiaro.
0: Comunque,
1: però, diciamo, qui c'è l'idea di
0: non essere superficiali, insomma.
1: Di non essere superficiali, di non legarsi a

0: Il test dell'HIV è semplice?
1: Questo, a mio avviso, è collegato al discorso precedente, cioè se non si rispettano certe regole, è bene che uno si sottoponga con una certa periodicità. Se tu sei una persona che non vuole stare al discorso di essere più fedeli, di mantenere un minimo di non promiscuità ecosessuale, allora perlomeno controllati più frequentemente, così sai che stadio sei.
0: Ecco, il quarto punto si ricollega più o meno a quanto abbiamo detto, sì. Evitare rapporti sessuali occasionali, non sottovalutare mai la possibilità di un'infezione. Il quinto punto, invece, è un po' diverso. La vaccinazione contro l'epatite B per soggetti esposti, per esempio tecnici di laboratorio, medici, eccetera. Cioè, in altre parole, queste infezioni possono avvenire anche attraverso altri canali di trasmissione.
1: Questo va ricordato. Le infezioni possono essere trasmesse con trasfusioni di sangue infetto o derivati o da oggetti contaminati da sangue infetto, come le siringhe, aghi, strumenti non sterili per dentisti o anche addirittura i famosi tatuaggi e piercing.
0: Ma senti, ma questi medici, tecnici di laboratorio e persone esposte sono abbastanza responsabili in questi loro atteggiamenti o nelle pratiche professionali, ecco?
1: Sai, è difficile fare adesso certo. Un discorso generale. Diciamo, dovrebbero esserlo e ci sono tutte le condizioni per poterlo essere, perché questa procedura, le procedure di igiene sono in genere appunto il punto fondamentale per poter lavorare correttamente in strutture sanitarie, per cui diciamo che le condizioni ci sono, potenzialmente ci sono, insomma.
0: Sesto punto, evitare le droghe, in particolare quelle che si inoculano, perché riducono la percezione della realtà e dell'autocontrollo. Dunque, al di là del fatto dell'infezione che si diffonde attraverso appunto gli aghi, ecco, c'è anche un discorso di una percezione del rischio che diminuisce con le droghe.
1: Tutto ciò che alterano stati di coscienza, quindi dall'ecstasy fino ad altre droghe di questo genere, o anche la stessa eroina, che è ormai diventare decaduta, anche se sta ritornando in auge sotto altre forme.
0: Allora, ancora, l'uso corretto del preservativo per tutta la durata del rapporto è l'unico metodo di protezione. Ancora, gli spermicidi e l'uso di diaframma vaginali non sono sicuri. Nono punto, i contatti che avvengono in ambienti confinati, come, senti un po', bus, uffici, negozi, bar, ristoranti, non sono da considerare fattori di rischio. Che vuol dire questo nono punto? Non mi è chiaro.
1: No, nel senso che a volte si ha la paura che certe infezioni possano avvenire per semplice contatto epidermico, solamente perché magari ti sei appoggiato a qualcuno o sei entrato in contatto perché magari ci sei passato vicino.
0: Ah, ecco magari, cioè, ho capito, diciamo, a volte uno ha
1: la fobia.
0: La fobia, ecco, per cui dice magari chi mi ha toccato, ecco,
1: sì, esatto,
0: ho capito.
1: E va questo bene. Bisogna un po' dirlo, perché sennò poi si rischia la paranoia.
0: Certo. E infine alcune pratiche sessuali che comportano lesioni delle mucose, per esempio pratiche tipo anale, eccetera, aumentano il rischio. Va detto anche queste cose qui. Insomma.
1: Chiaro.
0: Beh, senti, l'argomento naturalmente si presta a ulteriori riflessioni, anche perché si sta diffondendo un nuovo tipo di virus, l'HPV, se non sbaglio,
1: sì,
0: che sarebbe Human Papilloma Virus.
1: Di cui si è parlato molto perché è stato introdotto il vaccino.
0: Questo,
1: quindi, con tutte le sue problematiche di conseguenza.
0: Di questo ne parleremo la prossima volta. Si tratta di un articolo, in questo caso, di Lidia Lamar. Ringraziamo Agnio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale abbiamo parlato di questo nuovo numero di Vita e Salute, e a risentirci la prossima settimana.
1: Sì, arrivederci a tutti.
0: Risentirci.
2: Con tutta la gioia che
0: abbiamo parlato con Ennio Battista, abbiamo letto alcuni consigli pratici, ma naturalmente l'articolo è molto più ampio e merita una lettura più attenta di quanto abbiamo potuto fare noi quest'oggi. Tra l'altro, nel numero di Ferite e Salute si parla anche di consumi, mangiare meglio e risparmiare, ambiente, ammalarsi per il rumore, come evitarlo naturalmente. C'è un servizio legato al tema della psicologia, evitare i fraintendimenti, e un dossier, cure con il calore, dolori, tensioni, circolazione. Questi sono sono alcuni dei servizi più importanti.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto.
2: Bene, allora, domenica pomeriggio, avete mangiato, mi fa ricordare un episodio quando stavo, anzi, non quando stavo a scuola biblica, mi hanno raccontato mentre stavo a scuola biblica che una volta a settimana il preside della scuola portava, diciamo, uno studio biblico e tutta la scuola doveva essere presente, c'erano intorno a 200-300 studenti e ogni volta che predicava, insomma, il direttore della scuola, il preside della scuola, lungo i banchi, ovviamente tutti seduti gli studenti, uno dei ragazzi stava lì, si metteva il ginocchio sulla sedia davanti, si appoggiava il mento sul suo petto, chiudeva gli occhi e là rimaneva tutta la durata della predicazione. Gli amici cominciavano a prenderlo in giro, senti, tu non devi dormire durante quando il preside, insomma, predica, mica è giusto. E lui diceva, no, io non sto dormendo, sto meditando. L'amico suo, mentre lui meditava durante la predicazione, ha sussurrato nell'orecchio, il preside vuole che tu chiudi in preghiera. Saltate in piedi, signore, che fatto, cominciava a fare una lunga preghiera là. In bel mezzo alla predicazione del preside. Il preside, che era un tipo tutto particolare. Mentre il nostro giovane fratello recupera nella sua vita di preghiera, noi continueremo con il messaggio. Wow, ma insomma l'ho ucciso proprio, poverino. Dunque vi do il diritto, se qualcuno si addormenta, potete fare pure, capiremo. Allora, quelle che dobbiamo parlare... Un tema scottante, letteralmente. Dobbiamo parlare dell'inferno. Inferno. Quante volte avete sentito messaggi sull'inferno? Chi non ha mai sentito un messaggio sull'inferno? Stasera è la sera, ragazzi. Siamo pronti? Allora, vogliamo aprire le nostre Bibbie e leggere Luca 16. Luca 16. Luca 16. Ma voi, scusate, la vostra bocca e le vostre dita sono collegate? Serviva non la lingua, ma le dita a trovare questo brano, eh? Dunque, ci siamo? Leggiamo. Luca 16:19. Ora, v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi.

E vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Disse: Figlio, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato, tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posto un gran voragine, poiché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né da lì si passa da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché io ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiamo anche essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: Ma no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltino Mosè e i profeti, padre, neppure se uno dei morti risuscitasse. Fin qui la parola del Signore. Allora, vi faccio una domanda facile da rispondere, però vi faccio lo stesso questa domanda. Chi parla di più dell'inferno fra tutti gli scrittori della Bibbia? Pensiamoci un momento, non rispondere subito. Mosè, quello che dà la legge, no? Se non fate la legge andate all'inferno. I profeti dell'Antico Testamento, sai, fiamme, fuoco, insomma, forse loro? Forse Paolo, l'Apostolo Paolo, sai qua a volte com'era, era duro con certe persone? O Gesù? Primo voto qua, Gesù. Cosa ne dite? Dai, ora, non vi faccio niente, non c'è problema. Dite quelle che... Dai. Siete tutti d'accordo, Gesù? Come? Quello che parla di amore. Siete sicuri? Giovanni l'Apocalisse. Guarda a caso, proprio la prima risposta è giusta. Cioè, si parla di anche altre cose, ma specificamente dell'inferno. Chi parla, anzi, possiamo dire, Gesù parla di più specificamente dell'inferno che tutti gli altri messi insieme. Gesù, colui che è dell'amore, sai, quello che parla Gesù, sì, lui. Cioè, io posso domandarmi come mai. Vabbè, posso immaginare. Gesù forse ne parla perché lui lo sa. Bene. Forse anche perché noi esseri umani, onestamente, parlare dell'inferno non è una cosa che ci piace. È un po' brutto. Forse anche per questo noi siamo stati bravi, diciamo, nella cultura cosiddetta cristiana. Siamo riusciti a inventare, una cosa che sostituisce all'inferno. Insomma, abbiamo pensato anche a inventare il purgatorio. Vabbè, l'inferno è proprio troppo brutto, dunque inventiamo un purgatorio, una zona dove, dici, ma, come si vuol dire a Napoli, speriamo che me la cavo alla fine e esco fuori. Ma sappiamo tutti quanti che del purgatorio la Bibbia non ne parla assolutamente. Parla del paradiso, stare nella presenza di Dio, e parla dell'inferno. E chi ne parla? Gesù. E noi abbiamo già letto stasera una parabola di Gesù, dove parla dell'inferno. E noi vogliamo considerare insieme questa parabola e vedere cosa il Signore ci possa insegnare in merito. Gesù, colui che è compassionevole, pieno di amore, fa una parabola sull'inferno. Tu credi che esista l'inferno? Ma siete tutti pietrificati, non vede nessuna mossa, niente, nemmeno... Un tic, niente. Ci credi che esiste? Oggigiorno si pensa

0: no, vabbè, dai, poi scompare, poi non c'è più niente, eccetera, eccetera. Una cosa arretrata. No, vediamo cosa Gesù dice. Dunque, vediamo questo brano. Prima, velocemente, è molto interessante questo racconto che Gesù racconta. Cioè, ci sta il ricco, ovviamente, abbiamo appena letto la storia. Però, guardate una cosa, quando Lazzaro muore, cosa succede? E cosa succede quando muore il ricco? Prima vediamo il ricco. Cosa succede quando muore il ricco? Cosa dice qua? Viene seppellito. Cosa succede? Riguardo a Lazzaro, muore. Immagina un poveraccio alla porta fuori dal ricco, quello muore. Probabilmente stavano dicendo fra di loro: meno male, l'abbiamo tolto di mezzo. Chissà chi mangia adesso tutta la roba che buttiamo fuori, saranno rimaste solo ai cani. Cioè, un funerale per lui sicuramente non l'avrà, sarà probabilmente stato buttato fuori le mura e dove va tutta la spazzatura, là andava a finire, chi se ne importava. Mentre il ricco. Cosa hanno fatto? L'hanno seppellito. E voi sapete i seppellimenti, i funerali, come si fanno per le persone benestanti? Voi ce l'avete qua ancora la cultura che c'è a Napoli, che non si usa molto, devo dire la verità, ma si usava una volta, questo carro nero enorme con 8 cavalli neri davanti. L'avete mai visto? Io l'ho visto a Napoli, vicino a noi ci sta ancora. Non lo vai. Forse una volta l'ho visto usato. Cioè un carrozza enorme, 8 enormi cavalli neri davanti. Sai quanti soldi pagano per questo? Si mette un morto là dentro e tutti i camminano molto serio attraverso il paese, si ferma tutto il traffico, tutte le altre persone si innervosiscono perché questo va lento e si blocca tutto. Ma che onore! Che modo per farlo andare via! Sicuramente come sarà rimasto contento questo morto, giusto? Fuori la finestra. Finalmente mi stanno trattando bene. Vero? Cosa è successo a Lazzaro? Sicuramente, cioè scusami, al ricco. Sicuramente avranno fatto un funerale del genere. Tutti i pezzi importanti del paese sono venuti, magari diciamo la persona che faceva il funerale, diceva quanto era bravo, aiutava anche Lazzaro. Sapete che Lazzaro, lui dava da mangiare a Lazzaro? Addirittura, cioè questo è un uomo buono. E tutti quanti, ah, sì. Ma che meraviglia. Pensiamo invece a Lazzaro. Quando lui è morto, non ci hanno pensato più di Lazzaro. È morto e basta. Immaginate che lui muore. Sta lì, nell'angolino, chissà, forse fa pure freddo. Ha fame, tutti i dolori, tuc, muore, non si muove, sta ancora lì, non sa ancora che è morto. Qualcuno ha avuto questa esperienza? Immagino. E poi viene a avvicinare due persone vestite bene, diciamo ipotesi, due persone vestite bene. Vengono vicino a lui, Lazzaro, oh, finalmente qualcuno ha pensato a me, forse mi dà 2 soldi. Lazzaro, tempo per venire a casa, vieni con noi. Ma chi? Ma come? Non ti preoccupare, papà ti sta chiamando a casa. Viene preso in braccio dagli angeli e viene portato in cielo, dove viene dato altro che un bel funerale. Viene festeggiata la sua vita, dove viene liberato da tutti i suoi dolori, dove trova la gioia della salvezza. E quello che vogliamo vedere in questa parabola, cosa è la differenza effettiva fra il ricco e Lazzaro. Quando tu un giorno muori, e tutti noi un giorno, se il Signore non torna prima, moriremo, e io ne posso parlare di alcuni episodi, a parte il fatto che una volta mi ricordo, ho fatto un funerale a un nonno, che è un uomo morto, diciamo, di vecchiaia, e sua nipote, cioè la figlia del figlio, che aveva 18 anni, mi è venuto vicino e ha detto: mamma mia, che bello questo funerale. Quando muoio io, voglio che tu mi fai il funerale. Cioè, lei ha 18 anni. Cioè, magari, se tu campi 100 anni, sono a disposizione. Però, sono stati anche funerali molto tristi. Per esempio, dover prendere un funerale di un ragazzo suicidato. Cosa dice una cosa del genere? In un momento di questo tipo, un ragazzo di 20-22 anni,
1: in prigione, trovato impiccato. I genitori, il papà che era credente. Guarda, sono cose che noi dobbiamo guardare in faccia. Noi campiamo, ma fra oggi e domani noi non abbiamo idea di quando verrà il momento. Voi sapete la storia, che la parola che non vedremo insieme, così mangerò, beverò, perché domani farò. E Dio dice: stolto, stasera ridomanderò della tua anima. Io mi ricordo quella funerale di questo giovane che abbiamo fatto alle 8 di mattina il 4 luglio di circa 8 anni fa. Era il giorno più caldo dell'anno, era già alle 8 di mattina, spaccava le pietre il caldo. Voi sapete che significa, anche voi, no? Qui nel Foggiano, umidità tremenda. E mi ricordo parlando, dicendo semplicemente questo: la differenza che abbiamo fatto alle 8 di mattina il 4 luglio di circa 8 anni fa. Era il giorno più caldo dell'anno, era già alle 8 di mattina, spaccava le pietre il caldo. Voi sapete che significa, anche voi, no? Qui nel Foggiano, umidità tremenda. E mi ricordo parlando, dicendo semplicemente questo: la differenza in realtà fra questo giovane e ognuno di noi è soltanto una questione di tempo. Prima o poi ci tocca a tutti quanti. Cosa faremo? Tu cosa farai? Sono l'uomo ricco, pensi di campare per sempre. Non è vero. Infatti quella mattina, un scioccato un po' tutti quanti, ma due di quelle persone che erano presenti ascoltando quella predica quella mattina, prima che calava il sole quel giorno, due di loro morirono. Uno è uscito direttamente fuori il funerale, entro mezz'oretta è svenuto ed è morto sul colpo. Un altro è morto poche ore dopo. Gente che stava ascoltando il messaggio, entro 12 ore due erano morti. Guarda, la morte. Voi siete stati ai funerali, no? Penso che tutti siete stati a un funerale. Siete stati nel Camposanto, che non questo Camposanto, un altro Camposanto. Dove si... In quei momenti, sono momenti in cui, come posso dire, come... Per pochi minuti tutti quanti devono rendersi conto di questa realtà, che la morte è inevitabile. Tu guardi intorno, vedi tutta questa gente, chi giovane, chi vecchio, chi bambino, chi è morto, hanno seppellito il corpo là, e tu stai là, un cuore vivo, guardando tutte queste cose. Poi esci fuori e dimentichi, come se si vivesse per sempre. Voi sapete i gesti che fanno i non credenti per non pensarci. Quando passano davanti alla morte, lo fate anche qua a Napoli, ci sono certi gesti che fanno, penso che anche qui capite bene quali sono. La morte no. Ma sappiate, è una realtà. Anzi, è più sicuro che muori, più sicuro che muori, che qualsiasi altra cosa. Più sicuro è questo che il fatto che mangerai colazione domani mattina. Non c'è dubbio. Gesù racconta questa storia sulla morte. E qui la differenza fra Lazzaro e queste persone. Allora, io voglio fare questa domanda. Noi dobbiamo valutare su quale di questi due personaggi ci possiamo identificare. Allora, voi potete dire, almeno già subito, nessuno di qua è pezzente come Lazzaro, ma nessuno, penso, è ricone come il ricco. Dunque c'è una via di mezzo. No, ricordi? Non ci sono vie di mezzo con il Signore. O dentro o fuori. O un amico o un nemico. Non ci sono vie di mezzo. Dunque ti trovi o in un campo o l'altro. E questo vogliamo considerare. Cioè, tu in che posizione ti trovi? Sei quello che sta andando verso questa fine del ricco, o sei quello che sta andando verso la fine di Lazzaro, che quando muori vengono gli angeli a prenderti, a portarti, diciamo, in cielo, in paradiso, nella presenza del Signore? Gesù, ti ricordi, lo sta dicendo, non io. Se fossi io, non avrei autorità, perché non so niente io personalmente di cosa succede al di là. Gesù ce la racconta. Dunque facciamo bene a ascoltare. Dunque qual è la differenza fra questo? Uno, e tanti hanno pensato, no? Leggendo questo racconto, la differenza è chiara. Uno è ricco, l'altro è povero. Il povero va in cielo e il ricco va all'inferno, giusto? No, magari questi dicono i comunisti o qualcosa del genere, no? Che semmai, mi ricordo quando stavo studiando all'università, avevo un insegnante che ci insegnava sulla

sociologia, e lui era comunista cattolica, e questa è la prima volta mai incontrato un comunista cattolico, cioè non usciva, ma come si fa a fare comunista? Lui, due lauree in filosofia, e ci riusciva lui, non lo so, comunque, forse ci stanno pure tanti, io non capisco come ci riesce, però...

0: Il segreto per capire e comprendere questa parabola si possa trovare in una cosa che si trova solo in questa parabola. Infatti io vi faccio una domanda. C'è qualcosa particolare in questa parabola che non c'è in nessun'altra parabola che Gesù racconta? Una caratteristica. Qualcuno lo sa qual è? Bravo.
1: Ci sono i nomi.
0: Ci sono i nomi. Una persona. Viene nominato una persona, Lazzaro. Tutte le altre parabole, il padre, il figlio, il fattore, non viene nominato nessuno per nome. Qui invece, per l'unica volta, Gesù dà il nome al personaggio, Lazzaro. Non è Lazzaro che noi sappiamo che Gesù è risorto dalla morte, quella è un'altra cosa, questa è una parabola, però dà il nome Lazzaro. Allora questo ci è ovviamente importante nel cercare di indagare e capire cosa sta dicendo il Signore, cosa possiamo imparare da questo. Perché dunque l'uomo ricco va all'inferno e perché Lazzaro va in cielo? Tutto si intende dal nome di Lazzaro. Qualcuno per caso, questa è una domanda più difficile, sa cosa significa Lazzaro? Buttate, non c'è problema, non vi morto. Indovinate. Risorto no, no. Allora, Lazzaro significa Dio è il mio aiuto. Dio è il mio aiuto. Questo significa Lazzaro e questo è il segreto dell'interpretazione di questa parabola. Non è perché è povero. Non è perché è ricco che lui va all'inferno, perché sono molti ricchi che anche si salvino. Quello che fa la differenza è che Lazzaro è colui che nella sua vita può dire che Dio è la mia salvezza. Pensiamoci un po' su questo. Lazzaro aveva un'identità. Ognuno di noi abbiamo dei nomi. Io mi chiamo Rod, la mia identità, tu ti chiami il nome che c'hai tu, probabilmente non è Pasquale. Però altrove magari sarà Pasquale. Lazzaro aveva un nome. E il nome, come tanti nomi, come anche i soprannomi, si usano i soprannomi qua, da noi insomma si usano molti, molti soprannomi, si conosce la persona, la famiglia anzi per il soprannome, e il soprannome non è un nome così a casaccio, parla di una caratteristica della famiglia. E possiamo dire anche nei vecchi tempi, i tempi di Gesù, quando si dava un nome, il nome dava una caratteristica della persona. Dunque, quando Gesù chiama Lazzaro Lazzaro, è perché la sua caratteristica era che Dio era il suo aiuto. Quando lui stava nelle difficoltà, nelle prove, a chi si rivolgeva per il suo sostegno, per il suo aiuto? A Dio. Pensiamo per il momento invece al ricco. Quando il ricco stava in difficoltà, qual era il nome del ricco? Il ricco. Quando il ricco aveva bisogno di sostegno, di che cosa si rivolgeva? I quattrini, la sua ricchezza. Dunque il suo nome era il ricco. Domanda, qual è il tuo nome? Se qualcuno dovesse darti un nome per identificarti, quale sarebbe? Pensaci, domandate ai vostri persone che vi conoscono, come mi chiamo? Tu, quale nome mi daresti? C'è quelli che si danno i nomi, io sono il bello, onestamente. Vabbè, si vedono proprio la gente, no? Che la loro identità è sulla loro bellezza. Ah, si presenta, no? Guarda il mio profilo, vedi com'è bello. Si presenta come... è la loro identità, e tu, cioè, dipende, il loro aiuto è dalla loro bellezza. Vabbè, qualcuno di voi vi definite così. Ma guarda, non sto scherzando. Perché con la tua bellezza tu riesci ad avere anche un... influenza sugli altri. Gli altri, in qualche modo, con la tua bellezza riesci ad avere tante cose. Se Pensi a qualcosa nella tua vita che se ciò non l'avessi più,

tu diresti, sono meglio morto. Pensi a qualcosa nella tua vita, se si togliesse, tu diresti, sono meglio morto. In Inghilterra si gioca molto a rugby, no? Con il rugby spesse volte si fanno male. E c'era questo giovane, 18, ventenne, che si è spezzato il collo, è rimasto paralizzato. Era uno dei... stava nella squadra junior dell'Inghilterra di rugby. Lui diceva, la mia vita non vale più la pena vivere, voglio morire. I genitori l'hanno accompagnato in Svizzera e l'hanno aiutato a suicidarsi. Lui era, il suo nome cos'era? Mr. Rugby. Senza rugby, cioè gli sto dicendo, lui si è dato a se stesso il nome di Mr. Rugby. Senza rugby la sua vita non valeva niente. Cioè, quale con la ricchezza? Se io non ho la ricchezza, la mia vita non è niente. Togli la mia ricchezza, io sono un nullo. Togli la mia bellezza, sono nulla. Qualcuno può dire, no, il mio aiuto è la mia intelligenza. Sono scaltro. Riesco sempre a avere la meglio sugli altri. Oppure, sono più intelligente degli altri, io andrò avanti bene nella vita, mi farò un bel lavoro, sarò a livello superiore della società. Questo è il mio aiuto. Io sono l'intelligente. Qual è il tuo nome? No, è una domanda seria, perché poi andremo a vedere, dipende secondo il tuo nome, che fine farai. Infatti posso dire, già adesso, c'è un solo nome che campa, Lazzaro. Tutti gli altri nomi fanno una brutta fine. Qual è il tuo nome? In che cosa ti confidi? Il ricco confidava nella sua ricchezza, talmente si confidava nella sua ricchezza che sicuramente si è fatto un bel funerale. Ma a che serve un funerale? Quando la tua ricchezza ti può aiutare solo fino a un certo punto, che dopo ti trovi annientato. E questo poi ne parleremo poi di conseguenza di cosa vuol dire l'inferno. Lazzaro invece... Lazzaro non aveva né amici, non aveva salute, non aveva soldi, forse una volta li aveva. Chissà cosa gli era successo nella vita, qualche disgrazia che si è trovato in mezzo alla via. Non aveva più niente. Cosa faceva con la sua sofferenza? Si fidava a Dio. Dio non l'ha tolto subito tutte le sue difficoltà. Ma evidentemente si fidava a Dio, viveva la realtà in cui si trovava confidando al Signore. Ormai, come posso dire, la superbia della vita è stato stradicato da lui è stato lì a dover mendicare, cioè una cosa più umiliante di questa è difficile comprendere. Certo, non è normale né giusto che una persona deve mendicare, però lui per le vicissitudini della vita si è trovato in questa condizione, non aveva altra opportunità. Però la differenza è che quando arriva il momento della morte, quando arriva il momento dell'eternità, Lazzaro ha un'identità che va avanti perché lui si confida in Dio. Chi è Dio? Dio è l'Eterno, è la vita, è la fonte di tutto. Nel confidare nel Signore ha fatto la cosa più saggia che chiunque possa mai fare. Confida in qualcosa che non può mai venire meno. Trova la sua identità, la sua persona, perché non puoi togliere Dio. Invece il ricco, confidando nella sua ricchezza, quando poi viene il momento della morte, la ricchezza è dove? I suoi nipoti saranno rimasti contenti quando è morto, perché la ricchezza è i nipoti, no? A lui non poteva portare certamente niente appresso. Dunque Lazzaro aveva un nome, una famiglia, un'identità. E vedremo adesso cosa succede all'inferno. All'inferno. Hades significa inferno. Al ricco. Allora guardiamo. Nell'inferno cosa succede? Cosa gli succede là? Lui non ha il caffè Kimbo o cose così per alleggerirgli la vita. Perché tempo fa, non mi ricordo qual era, facevano anche la pubblicità chi stava all'inferno.
non mi ricordo quale caffè, cioè si prende in giro le cose, era Lavazzi, non mi ricordo. Lui stava in angoscia. Ma voi avete mai sognato e pensato a cosa significa stare senza, totalmente senza la grazia di Dio nella tua vita? L'inferno parla di fuoco. E dice, fuoco, mamma, è roba medioevo, ma che siamo a casa? Siamo tornati indietro nei secoli. Fermiamo un momento. Perché la Bibbia parla di fuoco? Pure motivo ci sarà. Gesù ne parla, non io. Perché di fuoco? Cosa vuol dire fuoco? Fermiamoci un momento a riflettere su questo. Cosa fa il fuoco alle cose? Le consuma. Bravo. Bravo. Chi fa chimica? Quando si applica il fuoco alle cose, cosa succede a quella cosa? Si consuma? Altre parole? Si scioglie. Cosa si scioglie? Tutti i legami molecolari, no? Almeno non tutti, però tanti si staccano, si sciolgono e non è più la stessa, diciamo, forma chimica, combinazione che aveva prima. Viene, diciamo, sciolto nelle sue, diciamo, componenti basilari, giusto? Io non sono chimico, ditemi se sbaglio. Però il fuoco più o meno ha questo effetto, cioè scioglie tutto, stacca le cose, non li fa scomparire. Le cose ci stanno ancora, non è che puff, non c'è più. Il fuoco, cioè, cos'è la seconda legge del termodinamico, qualcosa? Cioè le cose cambiano, ma non ma rimangono, comunque l'energia rimane, non è che cambia solo da una forma all'altra, anche le cose non scompaiono. Mio figlio sta cominciando chimica, dunque sto andando appresso a lui a imparare le prime cose, ma già me le sono dimenticate, in prima superiore. Ma il punto è questo, il fuoco dell'inferno, ascoltatemi bene, significa almeno questo, per partenza, perché io non posso pretendere di spiegare tutto, perché non lo so, grazie a Dio non ci sono mai stato, e spero, è certo, di non andarci, grazie a Dio per la sua misericordia, però l'inferno esiste, e il fuoco dell'inferno significa almeno questo, significa, capirlo bene, significa allontanandosi da Dio, tutto quello che Dio tiene unito. Cioè Dio che nella sua grazia ci tiene unito, quando andiamo all'inferno la nostra personalità si disintegra. Cioè non siamo più capaci di essere quelle che dovremmo essere capaci di essere. Cioè quelle che Dio ci ha creati, noi nel cominciare a peccare già nella nostra vita, nel ribellarsi contro Dio, stiamo dicendo a Dio no, non voglio farle come dici tu, voglio fare a modo mio. E già comincia una disintegrazione già in questa vita e nella nostra vita. Infatti molte persone dicono, ma l'inferno, ma quando mai, l'inferno sta qua, come si dice a Napoli. Sì, sta anche qua, ma è soltanto un anteprimo, un assaggio di quello che ci sarà là. Perché il peccato è l'inizio dell'inferno. Si comincia questa disintegrazione. Facciamo un esempio di rapporto. Diciamo, la cosa più importante per la nostra esistenza, come dice Dio, è amare Dio e amare il prossimo, giusto? Non voglio fare un lungo discorso su questo. Ma questo, diciamo, è la somma di quello che Dio vuole per noi. Amare Dio con tutto il nostro cuore e amare il prossimo come noi stessi. Allora, se io pecco e comincio di essere un po' egoista in confronto al mio prossimo, tanto cominciamo qua, e con il mio prossimo, invece di amarlo, comincio a sfruttarlo per i miei interessi, all'inizio certo mi è comodo perché ho un ritorno mio, ma al mio riporto con quella persona cosa comincia a succedere? Comincia a sgretolare, a disintegrare il rapporto. E quante famiglie, mogli, figli, genitori, ma proprio rovinati, vivono già l'antecamera dell'inferno. Perché il fuoco dell'inferno, almeno, cioè cominciando da questo, e le conseguenze naturali
del peccato porta alla disintegrazione. È quello che succede quando si arriva all'inferno. Quando siamo ancora in vita, Dio nella sua grazia, in qualche modo, anche se stiamo ribellando contro Dio, uomini malvagi, Dio nella sua grazia, mentre siamo ancora in vita, Lui c'è ancora. E voi sapete, chi si ribella contro Dio dice: Dio, vai via da me, non ti voglio, voglio, voglio. No, anzi, tu non esisti proprio. Io voglio vivere come voglio io. Io non voglio sentire questo senso di colpevolezza, che non devo fare certe cose. Voglio fare i comodi miei. Vattene via, Dio, dicono. Ma sapete, fin quando siamo in vita, Dio non se ne va. Anzi, Dio ritorna e dice: no, tu devi dare conto a me. Io non ti lascerò abbandonare le cose tue. Io ti sto sempre addosso perché ti devi ravvedere. Manda lo Spirito Santo, manda dei testimoni che possono spiegare il Vangelo. Fin quando c'è vita, c'è speranza. Ma quando viene il momento della morte, cosa succede? Dio dice: va bene, adesso avrai quello che vuoi. E mi ritiro. E Dio si ritira. E quando Dio si ritira, il fuoco divampa, cioè il fuoco del peccato divampa e va a finire a distruggere tutto quello che rimane della nostra capacità di vivere come esseri umani creati nell'immagine di Dio. Per sempre. E non c'è via di ritorno. Questo è quello che insegna Gesù. Infatti noi possiamo anche vederlo qua nella vita di questo uomo ricco. Lui muore, va all'inferno. Guarda attenzione, cosa fa? Cosa dice? Cosa dice? Ascoltatemi. Guarda il brano. Cosa dice? Lui sta in luogo di tormento. Cosa chiede? Chiede per... Cioè, se fosse una persona normale, cioè come intendiamo sulla terra, immaginiamo che lui avrebbe detto: oh Abramo, oh Padre, oh Dio, perdonami, sono un peccatore, non sono degno, abbi misericordia su di me. Fa questo? Lo fa? No, non lo fa. Io voglio suggerirti che non è più capace di farlo. Quella grazia che Dio la mette ormai ha bruciato, quell'aspetto della sua, diciamo, essere umano non c'è più. Lui cosa fa? Dice: manda Lazzaro da me, tingimi. Cioè lui sta continuando a essere quel ricone sulla terra che pensa che può comandare. Cioè sta all'inferno e vuole comandare in cielo. Ma capisci? C'è la testardaggine di questo qua. Cioè sta all'inferno e vuole comandare Abramo, a cosa deve fare con Lazzaro? Ma vi rendete conto? Ma quanta gente già su questa terra mettono a comandare: ma Dio deve fare così, Dio deve fare così, perché io... Cioè, alla fine, lui è la vittima e Lazzaro deve servirlo adesso per portargli un po' di acqua. Dove c'è il ravvedimento? Sì, vuole pietà, ma questo non è il ravvedimento. Si sta bruciando la sua personalità. Non c'è via di ritorno. Infatti è interessante, perché non solo questo, che lui vuole comandare, che poi ovviamente Abramo risponde, dice: senti, povero te, cioè non è possibile. Anzi, se guardate il brano, cosa dice il brano? Il brano dice: quelli di qua che vogliono venire là non possono. Lo dice questo brano, guarda. Ma scusami, ma mica sono matti, mica quelli dal paradiso vogliono andare all'inferno. Eppure questo è quello che dice: quelli di qua che vogliono andare di là non possono. Allora puoi immaginare che Lazzaro, perché salvato dalla grazia di Dio e ha trovato finalmente la pienezza, diciamo, di quelle che Dio ha promessa, magari vuole dimostrare un po' di misericordia, ma non può. Ma se leggi, va avanti e dice: e quelli di là, cioè di là, non possono venire di qua. Non dice quelli che vogliono venire, perché non vogliono, capito? Sono bruciati. Non c'è via di ritorno. Allora, cosa dice a questo punto il ricco? Il ricco non è finito ancora. Dice: allora, a questo punto, mandalo indietro e nella vita per dire ai miei fratelli cose, in che condizione mi trovo, e così loro non fanno la fine che faccio io, perché loro crederanno a uno che è risorto dalla morte. Questo riccone cosa sta facendo?
vabbè, sta continuando a cercare di comandare, cioè insomma deve dire al cielo a far risorgere qualcuno. Ma questo non è il punto che voglio dire adesso. Il punto è questo. Lui sta facendo una scusante. Sai cosa sta dicendo? Mandi qualcuno dalla morte ai miei fratelli, perché a me non me l'avete mandato qualcuno vivo dalla morte. Cioè, in poche parole, sai, sto io in inferno perché tu hai mancato di mandare qualcuno dalla morte per dirmi in che condizione mi sei trovato. È un po' come, ti ricordi nel giardino di Eden, quando Adamo ed Eva hanno peccato? Vi ricordate cosa hanno fatto? Che hanno fatto? Adamo, cosa ha detto? La donna che tu mi hai dato. Cioè, la colpa della donna e poi anche di Dio, perché Dio l'ha dato alla donna. Insomma, povero Adamo è la vittima della situazione. Cioè, è lui l'unico innocente nella situazione. Cioè, Dio si è messo d'accordo con questa donna e l'hanno rovinata la vita. Questo è il peccato che distrugge il fuoco che è già cominciato nel cuore di Adamo nel primo momento che peccava. E lui fa la stessa cosa, sta all'inferno. Cioè, con poche parole dice, tu avresti dovuto mandare uno dalla morte. Ma cosa dice Abramo? Abramo lo stoppa subito. Non gli dà... No. Senti, anche se avessimo mandato qualcuno dalla morte, lo stesso non avrebbero creduto. È vero? Se qualcuno tornasse dalla morte adesso, cominciava a predicare, c'è l'inferno, se non andate all'inferno, se non vedete in Cristo andate all'inferno, io ci sono stato. Cosa farebbero la gente? Scemo. È uno scemo. Ma forse era morto, ma ha avuto, sai, nella morte, sai che può succedere, il cervello si inconfonde, è stato, sai, quella ragazza è stata messa in paura dell'inferno, così in questo momento, cioè, di passato, queste cose, è uscito fuori con una idea che sia stata all'inferno. Nessuno ci crederebbe. Vero o no? È vero, non ci crederebbe nessuno. Il problema, dunque, è che l'inferno è effettivamente un luogo dalla quale non si può tornare indietro. Ho sentito anche di un altro esempio che ci penso aiuta. Quando voi fate un incidente pesante con la macchina, no? E lo mette la macchina fuori uso, lo portate la macchina allo scasso, giusto? Allora, a che serve questa macchina? Non serve più niente. Ma è sempre una macchina, giusto? Diciamo, più o meno. Esiste, non è cessato di esistere, però non può servire più come una macchina. E così chi va all'inferno è un luogo di tormento dove Dio ti lascia alle conseguenze delle tue scelte. E le conseguenze delle tue scelte è il fuoco, cioè il consumare e disgregare la tua persona nel totale solitudine, perché i rapporti sono rotti. Colui che ha dato la vita non ti dà più niente. Tu puoi soltanto osservare attraverso questo grande varco quello che ti è mancato.

aspettare il momento. Non giocare con il fuoco, perché il peccato è il fuoco. E vai, faccio un altro esempio. Immaginate che stanotte, speriamo che non succeda, che in una camera di una di vostre camere si crea un incendio. Allora, diciamo la borsa si incendia. Voi vi svegliate durante la notte e vedete la borsa incendiata. E dice, ma boh, vabbè. Sono bello comodo, bello caldo a letto. Vediamo. Quando comincia a bruciare il letto, allora magari mi alzo. Poi comincia a bruciare il letto. Vabbè, ancora, aspettiamo un po'. Dormo un altro poco, perché quando viene un po' più vicino, allora mi alzerò. Faresti questo? Se lo faresti, insomma, povero te, dobbiamo subito provvedere a portarti da qualche parte. Perché quando vedi il fuoco, cosa bisogna fare? Bisogna spegnere, perché un fuoco per natura, scusate, il fuoco per natura espande, consuma tutto. E il peccato è così. Se nella tua vita c'hai del peccato, non sei. Il peccato nella tua vita, che tu stai un po', come puoi dire, carezzando, ci stai giocando un po' e pensi, vabbè, questo lo riesco a gestire nella mia vita. Poi dopo, sai, io lo terrò sotto controllo, io seguo il Signore, ma questa cosa qua, non scherzare con il fuoco, perché il fuoco distruggerà quella parte della tua personalità. Faccio un altro esempio. Quando sono tornato dall'Africa, 18 anni, sono andato in Scozia a studiare. Durante l'estate, cioè durante i campeggi, diciamo fine settimana, abbiamo fatto campeggi simili a questo, sempre la chiesa là, dei fratelli là in Scozia. E qualche volta abbiamo fatto dei campeggi evangelistici. Siamo andati in un cittadino, magari con una piccolissima testimonianza o senza testimonianza, e tutti i giovani fuori, pring, jang, ding, cantando, suonando, testimoniando, distribuendo opuscoli. E mi ricordo particolarmente questo villaggio dove siamo stati, dove c'era un grosso numero di ubriaconi. Anzi, c'era il villaggio, la piazza del villaggio, c'era un negozio e 7 pub. I pub scozzesi non sono i pub qua dove si mangia, si beve. Là si beve e basta. Ubriaconi dappertutto. Io mi ricordo, distribuendo opuscoli, mi ricordo, ho parlato con un ubriacone e ho spiegato il Vangelo, lui tutto, cominciava a piangere, ha chiesto perdono. Io, mamma mia, stavo scoppiando di gioia. Ma Dio ha salvato un ubriacone di questa maniera, gloria a Dio. Insomma, infatti siamo andati con la sua bottiglia di whisky e lui glu giù per la tazza del bagno. Dicevo, ma guarda, ma che cambiamento, Quando l'ho visto il giorno dopo, non si ricordava niente. Un'altra bottiglia di whisky. Cioè, mi è congelato il cuore. Perché hai reso conto che è possibile che il peccato talmente ti afferra ancora in questa vita che umanamente parlando, poi il Signore può fare quello che vuole lui, umanamente parlando è già spacciato. Spacciato. Il peccato ti sta spiando alla porta. Se tu lo dai spazio, quello crescerà in te e comincerà l'opera della disintegrazione fin quando non ti distruggerà. Poi pensate di persone che conosci dove questo è successo? Voglio fare un altro esempio. Ci sono i giovani, come posso dire, che lamentano. C'è qualcuno qua che ha la tendenza di lamentarsi? No, adolescenti non si lamentano mai, giusto? No. Sono sempre gioiosi, contenti di tutto. Allora, questo si chiama Giuseppe, questo qua, non è un Giuseppe qui presente, che si lamentava spesso. Allora, si diceva quando era giovane, scusate, questo Giuseppe che si lamenta, mamma mia, come si lamenta Giuseppe. Poi va avanti nella vita e cominciava a dire, ecco viene il lamentone Giuseppe. Le cose stanno invertendo, capito? Seguimi. Questo è il lamentone Giuseppe e vanno un'altra strada. E poi arriva la vecchiaia, non si chiama più Giuseppe, si chiama soltanto un brontolone. Conoscete dei vecchi così? Sono solo brontoloni. Non esiste più magari quelli che erano quando erano giovani, brillanti, gioiosi, scherzosi, con qualche lamento. Hanno lasciato che il peccato li dominasse e adesso sono soltanto brontoloni.
ogni cosa che dice. C'è qualche nonno così? Spero di no. Tu pensi, mamma, come si dice a Napoli? Brutta gente. Fai attenzione, perché tu sei altrettanto brutto. O posso dire, sei sulla strada di diventarlo. Se lasci che il peccato ti spia alla porta. E ti porterà all'inferno. E quel brontolone sarà come il ricone. Si confida nel suo brontolio. Cioè, questa è la sua vita. Tutta la sua identità come persona, come figlio di Dio, come prospettivo meraviglioso e futuro, come una persona ricreata, le immagini di Dio, via, bruciata, rimasto soltanto la cenere. Un brontolone. E così va all'inferno. Si farà magari un bel funerale e forse il prete, qualcuno dirà, ma come è stato bravo, ha avuto 12 figli, ha sempre portato i soldi a casa, eccetera, eccetera, eccetera. Però tutti quelli che ascoltano penseranno, e così è finito il brontolone. Si è dimenticato il suo nome, perché effettivamente non c'ha più un nome. Tu? Qual è il tuo soprannome? Ti confidi in Dio? Dice, Signore è il mio aiuto. Signore, in tutte le circostanze in cui mi trovo, Signore, io confido in te. Aiutami tu, Signore. Perché se lo fai, avrai un futuro. Quando viene il momento che tu muori, verranno gli angeli e diranno, Gesù mi ha mandato a prenderti. Ci credi? Io sì. Succede. Angeli esistono. Posso raccontare magari qualche sera, parlerò un po' di Africa, se volete, e posso raccontare anche delle storie su degli angeli, come è intervenuto anche nella nostra famiglia. Situazioni estreme esistono. Dio li manderà per te se tu ti chiami Lazzaro, se tu ti confidi nel Signore. Questa è la parabola di Gesù. L'inferno e il paradiso.

0: giusto, Dio mi doveva.
1: Ma non è vero, perché se ti troverai qua, sa perché l'hai voluto? Ed è giusto così. Però Dio non vuole questo. Ti ha offerto una strada diversa. Ed non è complicato. Non bisogna essere ricco. Non è necessario essere intelligente. Non è necessario fare 100 buone opere più uno per magari cavarsela. Basta fidarsi completamente di Dio. Ci sei? Questi possono essere momenti molto importanti nella tua vita, lo sapete? Siete giovani, avete la vita davanti. Quelle che voi sceglierete in questo periodo della vostra vita vi marcherà per il resto della vita. O vi porterà verso la salvezza o verso l'estinzione della tua persona. Di una consapevolezza eterna

0: away. When sorrows like sea billow.
1: E il corpo nella Genna. Signore, sappiamo che tanti dei tuoi figli sono morti anche morte atroci, discepoli, chi è segato, chi crocifisso, chi tagliato la testa, chi buttato in prigione. Eppure, Signore, vediamo che sono andati tutti con gioia, anche a una fine così brutta. Oh, Signore, come mai? Aiutaci a vedere come hanno visto loro, quanto sei meraviglioso tu, di quanto tu in Gesù Cristo sei andato a pagare quel prezzo dell'inferno per noi, di come Cristo è sceso nella tomba e ha portato i nostri peccati, le nostre sussurie, tutte quelle cose che odia Dio, le ha portate sulle sue spalle, a Lui ha sofferto nella morte in un modo atroce, atroce, separato dal Padre con il quale è stato unito da sempre, strappato. Per noi, oh Padre, grazie per questo. Signore, vogliamo aggrappare con tutte e due le mani, Signore, quelle che Cristo ha fatto sulla croce. Vogliamo aggrappare i piedi del Signore, vogliamo buttarci i suoi piedi del Signore. Grazie Gesù, grazie per quelle che hai fatto per noi, che hai pagato per il nostro peccato. Sei andato fino in fondo, sei sceso là per noi, hai sofferto per noi e che hai conquistato la morte. Oh Padre, abbi misericordia. Abbi misericordia, parla ai nostri cuori, convincici, facci vedere un attimo cosa abbiamo scampato, cosa possiamo scampare. E così facendo conoscere il vero amore di Dio, l'amore di Cristo per noi, che questo ci possa motivare e far sì che Cristo, il Signore, veramente è il nostro aiuto. Oh Signore, io prego stasera per tutti quelli che sono presenti. Io so, Signore, io non dubito, ci sono persone qua che non hanno ancora...

Castel, in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà,

Cari amici, cari amiche, buona giornata a tutti e dal vostro affezionato ormai Matteo. Eccoci di nuovo insieme con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Bene amici, entriamo subito nel vivo del programma e come sapete ormai tutti il centro delle nostre meditazioni è la parola di Dio. E quindi leggo un verso dal libro del profeta Isaia al capitolo 51 al verso 11 e dice così: i riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia. Letizia eterna coronerà il loro capo. Otterranno felicità e gioia. Il dolore e il gemito fuggiranno. In questo brano si parla di gioia e si parla di felicità. E in effetti il titolo di questa meditazione è La fonte della felicità. Ma cos'è la felicità? Come possiamo essere felici? Il vocabolario dice che la felicità è la compiuta esperienza di ogni appagamento. Mi sembra una spiegazione molto blanda. Ma prima di cominciare, chiariamo un concetto. Tutti vogliamo essere felici, indistintamente. E con questo intendo che vogliamo stare bene, trovare emozioni positive, vivere con serenità, avere una sensazione di pace, di calma. La verità è che la felicità non risiede tanto in quello che ci accade, quanto in ciò che siamo. Sulla scorta di questa considerazione, allora, la Bibbia dichiara le leggi della felicità, che ci guideranno passo dopo passo. La felicità nasce dal vivere la propria vita così come Dio l'ha concepita per noi, perché Lui è il nostro creatore. Io personalmente, cari amici, ho scoperto che la felicità esiste e che ha un nome, ed è Gesù. È in Lui che possiamo essere sempre felici a prescindere dalle situazioni. E in questa meditazione voglio mostrarvi, almeno per il tempo che ce lo permette, dicevo, voglio mostrarvi quello che ho imparato e provato proprio sulla mia pelle. Il mondo intorno a noi ci propina martellanti notizie di atti terroristici, crolli finanziari, instabilità sociali, crisi di lavoro e molte altre informazioni del genere. E i mezzi di comunicazione continuano a bombardarci incessantemente con queste notizie, perché d'altronde, cari amici, questa è la realtà. E se questa è la realtà, la radice del problema e di tutte le cattive notizie che sentiamo ogni giorno, infatti, è riconducibile ad un problema solo, ed è la separazione da Dio. Ci credi o no, caro amico, cara amica, ci siamo ribellati a Lui, lo abbiamo escluso dalla nostra vita, e la conseguenza di tutto ciò lo possiamo vedere in noi e intorno a noi.
Il peccato ha separato l'uomo da Dio e gli effetti disastrosi si vedono chiaramente ovunque. Ma in tutto questo la buona notizia è che la fonte della felicità è soltanto in Dio. In effetti leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 3 al verso 16 che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quindi, cari amici, Dio non ha abbandonato il mondo, ma ha tanto amato il mondo. Infatti Gesù Cristo è morto sulla croce affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quindi, cari amici, Dio non ha abbandonato il mondo, ma ha tanto

della sua salvezza, e questa è felicità, amici. Questa è felicità allo stato puro. Sì, è la vera felicità, quella che sopravvive ad ogni contingenza. E per realizzare tutto questo devi fare un semplice passo di fede verso di Lui. Proprio per il fatto che cristiani non si nasce, ma lo si diventa con la lettura e l'ascolto della parola di Dio. E quindi, come ho fatto io un po' di tempo fa, perché Egli ha detto così: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, al verso 6. Infatti, noi tutti, noi uomini, donne, siamo stati creati da Dio a percorrere la via della vita e a seguire la verità, che è Lui stesso, e quindi per tutta la vita che dura su questa terra. Ed è solo attraverso Gesù che questo è possibile, e la felicità assicurata. Ravvedersi, cari amici, significa riconoscere il proprio peccato, e riconoscere il proprio peccato vuol dire riconoscere il proprio fallimento, e quindi cambiare direzione alla propria vita, seguendo Cristo e la sua parola. La sua presenza nella tua vita, una volta che lo hai fatto entrare, assicura non solo la felicità, ma tutto quello che noi abbiamo di bisogno. Bene amici, questo discorso potrebbe ancora continuare se voi lo volete. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Bene, noi continuiamo a meditare la Matteo capitolo 27, dal versetto 45 a 54. Il brano che leggiamo, diamo un titolo, il Golgota. Diamo questo titolo, il Golgota. Bene, lo leggo. Matteo 27, dal 45 in poi, dice così. Ora dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppatela d'aceto e postala in cima ad una canna. Gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono. E le tombe si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città ed apparvero a molti. E il centurione e quelli che erano con lui facevano la guardia a Gesù. Visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente dicendo: Veramente costui era il figliolo di Dio. Bene, vediamo che questi passi ci conducono nel punto centrale della sofferenza di Cristo. Vediamo qui che il Signore Gesù stette per ben 6 lunghe ore sulla croce. Dalle 9 del mattino fino alle 3 del pomeriggio il Signore stette lì su quella croce. Vediamo che diversi miracoli si sono adempiuti nell'arco di quei 6 ore. E vogliamo vedere che cosa è proprio successo. Quindi vediamo che le prime 3 ore, dalle 9 a mezzogiorno, vi era la luce del sole. Da mezzogiorno alle 3 di pomeriggio si sono fatte tenebre su tutto il paese. Quali sono stati questi miracoli? Vogliamo menzionare qui 8 punti che ci portano un po' a riflettere, a meditare veramente quello che il Signore ha fatto per noi, quello che ha sofferto per noi. Vediamo qui il Golgota, il luogo dei miracoli. Che cosa è avvenuto lì sul Golgota? Vediamo che in senso di scherno i nemici del Signore hanno detto una certa verità. L'hanno detto in senso di scherno, ma hanno detto una verità. Cosa hanno detto? Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Hanno detto questo. E se vogliamo, hanno avuto ragione, perché Gesù, pur essendo sulla croce, non ha pensato a se stesso, ma ha pensato agli altri. Ma che cosa è avvenuto di miracoloso in queste 6 ore? Voglio menzionarle velocemente, ma poi ci soffermiamo punto per punto. Fitte tenebre sono scese in pieno giorno. La cortina del tempio si squarciò in due. La terra tremò. Un centurione romano ed altri hanno creduto che Cristo era il figlio di Dio. Il più grande miracolo è che Dio diede il suo unigenito figliolo per la nostra salvezza. Secondo punto, vi sono state 3 ore di tenebre, quindi vediamo da mezzogiorno fino alle 3 di pomeriggio. Certo, non possiamo attribuire questo fenomeno ad un'eclissi solare. Perché studiosi della Bibbia dicono che in quel tempo vi era luna piena, quindi non è stata per nulla un'eclissi, ma è stato proprio intervento di Dio, perché la stessa cosa è avvenuta
quando Dio mandò le 10 piaghe in Egitto, e dice che la nona piaga fu quella delle tenebre. Per 3 giorni sono state tenebre in tutto il paese d'Egitto, perché era un castigo di Dio verso il faraone e verso il suo popolo. E qui vediamo per ben 3 ore, lunghe 3 ore, è avvenuto questo buio su tutto il paese. Io credo che quelle tenebre avranno fatto un brutto effetto su tutti gli abitanti, da scuotere gli animi pieni di timore e di paura, principalmente sulle loro coscienze, perché quelle tenebre che calavano, che il sole si è oscurato, possiamo dire la natura ha pianto, la natura era triste, perché l'uomo aveva commesso, io credo, il più grande crimine di tutta la storia dell'umanità. In quel giorno l'uomo ha rigettato il suo creatore, ha crocifisso Gesù, e non meno colpevole era il popolo di Israele, perché avevano gridato crocifiggilo, crocifiggilo, noi abbiamo un re che è Cesare. Quindi hanno rinnegato il loro re e hanno rinnegato il loro Messia. Il Messia che era stato predetto da tanti profeti di Dio secoli prima. E Gesù era venuto lì, ed era venuto principalmente per il popolo di Israele, ma Israele non l'ha riconosciuto. Queste tenebre mi fanno pensare a quelle persone che hanno il cuore ottenebrato dal peccato, che non si convertono a Cristo, quelle persone che indurano il loro cuore, questa durezza del loro cuore, questo rigettare Cristo, questo rifiutare il Signore nella propria vita, li condurrà a che cosa? Li condurrà alle tenebre eterne, perché Gesù lo dice in un passo dei Proverbi, dice: chi odia me ama la morte, chi odia Gesù ama la morte, perché Gesù è la vita, Gesù è la luce, Gesù è la salvezza, Gesù è la via. E rifiutare Gesù significa suicidare la propria anima e portarla all'inferno, perché non c'è altra via se non accettiamo Gesù. Non dimentichiamo che un giorno tutti gli uomini dovranno comparire davanti a Gesù, che è il giudice di tutti gli uomini. Quindi tenebre, abbiamo detto altre volte, è sinonimo di peccato e oltre che di ignoranza. Terzo punto, durante le 3 ore di tenebre, che cosa è avvenuto? Pensate, tenebre. Normalmente quando ci sono tenebre c'è pieno silenzio. In quei 3 ore ci sarà stato un silenzio tombale, perché le persone, possiamo immaginarlo, erano presi di paura, di spavento, non sapevano muovere, non c'erano le lampadine, non c'erano le luci, tutto era buio totale. Non splendevano le stelle perché era di giorno, il sole si era oscurato, tenebre fitte. Non potevano forse fare un passo. Ebbene, qui dice la scrittura che alla fine di quei 3 ore, verso l'ora nona, vediamo che Gesù emana un grido ad alta voce e dice: Eli, Eli, lama sabachthani. Proprio un grido che si è sentito in quel silenzio tombale, potremmo bene immaginarlo, quel grido potente: Eli, Eli, mi sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ebbene, le prime 3 ore dove c'era la luce del giorno, tutti i passanti, gli scribi, i farisei,
i sadducei, i capi religiosi passavano di lì e lo schernivano, lo beffavano, lo hanno abbandonato. In questi 3 ore di tenebre Dio abbandonò suo figlio. Nel dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù fu abbandonato da Dio e dagli uomini. E questo lo dice il profeta Isaia, non lo sto dicendo io. Profeta Isaia, voglio rileggere questo passo anche se noi lo conosciamo. Isaia 53, versetto 3 e 4, dice: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, e noi lo riputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Perché Gesù fu abbandonato da Dio? Perché, lo voglio ricordare, perché in quel momento Gesù diventava peccato per noi, diventava maledizione per noi. La maledizione che era su di noi l'ha portato su di Lui. I nostri peccati che erano dentro di noi, Lui se l'ha caricato su di Lui, perché Lui era senza peccato dentro. Perché tutto questo? Perché Lui ci ha amati. Perché Lui ci ha amati, non c'è altra risposta. E qui vediamo quanto ci siamo costati. Perché riscattare una persona con oro o con argento, una persona che è ricca, lo fa facilmente. Ma dare la propria vita in cambio per salvare un'altra vita, là mi sembra che il prezzo è molto più alto. Non è così? Ebbene, Gesù ha dato la sua vita per noi. E quindi, e qui si avvera anche un altro parte del Salmo 22, che è il Salmo messianico, che lui fu abbandonato da Dio. Infatti dice così, Salmo 22, versetto dal 2 al 6, Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, di notte ancora e non ho posa alcuna, eppure tu sei il santo che siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu lo liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono convulsi. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e lo sprezzato del popolo. Questi versetti l'ha scritto Davide 1000 anni prima, ma non riguardavano la persona di Davide, ma riguardavano la persona di Gesù. Un quarto punto, incredibile ma vero. Nelle prime 3 ore, mentre vi era luce del giorno, da quello che leggiamo, vi era un animato movimento. Cosa accadde durante le prime 3 ore che vi era la luce del giorno? Sapete, la croce di Gesù con i 2 ladroni erano piantate sul ciglio di una strada. Tutti passavano e tutti vedevano, non era all'interno. Io ho avuto il piacere di vederlo quando siamo stati lì, e si vedeva proprio la forma del teschio. Quindi lì a suo tempo vi era una strada di passanti dove tutti potevano vedere Gesù. E coloro che vedevano Gesù non passavano indifferenti o piangevano, ma lo schernivano. Tanto era la crudeltà dell'uomo. Ebbene, in queste 3 ore, nonostante che Gesù soffriva, abbiamo visto i chiodi alle mani, ai piedi che sanguinavano, la corona sul capo, vediamo che Gesù era sfigurato. Ma nonostante questo, vediamo che Gesù non si è abbandonato a se stesso, ma ha pensato agli altri. E voglio
citarne tre. Primo, lui si è preso cura di chi? Si è preso cura di sua madre. Si è preso cura di sua madre. E l'unico discepolo era Giovanni, il più giovane dei discepoli. E Gesù ha avuto cura di pensare a sua madre e ha detto a Giovanni: ecco tua madre, o donna, ecco tuo figlio. Si è preso cura. Secondo, vediamo che Gesù, nonostante quello che aveva ricevuto, lui prega. Prega per chi? Prega per i suoi nemici, dicendo: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Ma Gesù, nonostante la sua estrema debolezza fisica e la sua angoscia profonda nel cuore, lui è potente di salvare. Perché è potente di salvare? Perché al ladrone sulla croce, a uno dei ladroni che si era pentito, e quel ladrone gli disse: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Gesù ha risposto: in verità io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. Gesù ha portato con lui non un gentiluomo, non un uomo d'onore, ma un ladrone pentito. L'ha portato in cielo. Quinto punto, l'ultimo grido. Leggiamo versetto 50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Questo versetto corrisponde nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 19, versetto 30, che dice così: e quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Qui vediamo che tutto è compiuto che il Signore pronunziò prima di spirare, prima di rendere lo spirito a Dio. Ed è molto interessante, noi diciamo tutto è compiuto, però in greco la parola tutto è compiuto si riassume in una sola parola: telestai. Telestai, che cosa vuol dire telestai? Telestai significa: il prezzo è stato pagato interamente, oppure l'opera è stata compiuta perfettamente una volta per sempre. Cioè, ormai è stato pagato tutto per la nostra salvezza. Aggiungere qualcosa all'opera di Cristo è un'offesa a Dio, è un'offesa a Gesù. Aggiungere qualcosa all'opera che Cristo ha compiuto è un'offesa a Dio. E quanti milioni di persone, non credendo che Gesù ha compiuto l'opera perfetta, cercano di aggiungere qualcosa con le buone opere, andando in chiesa o alla messa, o facendo digiuni, o offerte, o elemosine, o pellegrinaggi. Ma tutte queste cose sono insegnamenti di uomini. Questo voler minimizzare, svalutare l'opera che Cristo ha compiuto per la nostra salvezza, questa è una grande offesa al Signore. Perché tutto è compiuto significa che l'uomo non deve aggiungere nulla. L'uomo non deve aggiungere nulla. Vediamo quel grido: tutto è compiuto, un grido di vittoria. E Dio ha risposto con dei miracoli. Come ha risposto? Sesto punto: la cortina del tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Che cosa vuol dire questo? Quello era un segno che Dio aveva gradito appieno l'opera di salvezza che Cristo aveva compiuta sulla croce per noi uomini. Che cos'è prima la cortina? La cortina del tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Che cosa significa? Questa è una cosa interessante, molto interessante.
La cortina era quel telo nel tabernacolo artisticamente lavorato che serviva a separare il luogo santo dal luogo santissimo. Voglio leggere solo un versetto in Levitico, capitolo 16, versetto 2, dove il Signore dà insegnamenti a Mosè. L'Eterno disse a Mosè: parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in ogni tempo nel santuario di là dal velo, davanti al propiziatorio che è sull'arca, onde non abbia a morire, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. C'è il sommo sacerdote, poteva entrare solo una volta all'anno, nel giorno delle espiazioni. Il sommo sacerdote pregava e intercedeva per il popolo, per i peccati del popolo. E quando il sommo sacerdote usciva dal luogo santissimo, erano gridi di giubilo. I peccati del popolo erano stati perdonati. La cortina si squarciò in due dall'alto in basso, perché era Dio dall'alto in basso che la squarciava per dare via libera all'uomo pentito, e che per la fede in Cristo egli poteva entrare alla presenza di Dio. E qui abbiamo un versetto alla lettera agli Ebrei che è molto bello. In Ebrei capitolo 10, versetto 19 in poi, dice così: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che gli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, avendo i cuori sparsi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Vedete? La cortina si è squarciata. Come dire, mentre prima poteva essere solo il sommo sacerdote ad entrare nel luogo santissimo una volta all'anno, questa cortina non c'è più. E quindi noi possiamo entrare, noi credenti possiamo entrare in spirito alla presenza del Signore. E possiamo ben immaginare che i sacerdoti che servivano nel Tempio, quando hanno visto la cortina squarciata, quindi che ormai si vedeva il luogo santissimo, avranno riflettuto e avranno creduto che Gesù, quel Gesù che avevano crocifisso, era l'agnello di Dio, la vittima perfetta. E infatti in Atti capitolo 6, versetto 7, c'è un versetto che dice, Atti 6, 7 dice: e la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Meraviglioso! I sacerdoti si convertivano perché avevano capito che quel Gesù era veramente l'agnello di Dio, l'offerta, la vittima data, offerta una volta per sempre. E quindi con la morte di Gesù cessavano, erano abolite tutti i sacrifici cerimoniali, levitici, che animali venivano offerti come espiazione per i peccati. Ma Gesù è morto una volta per sempre, e quindi non c'è più bisogno di ripetere o di offrire sacrifici. Settimo punto, il terremoto. La terra tremò. Qualcuno ha detto: tutto tremava, ma non la croce di Cristo. Pensate un po'. Quando avviene un terremoto, cadono anche palazzi, vero? Ma la croce di Cristo non è caduta, è rimasta lì in piedi, perché Dio l'ha tenuta lì in piedi. La terra tremò, e questo fenomeno
o meglio questa opera divina, Dio la compì quando? Quando l'ha compiuto Dio? Quando ha dato i 10 comandamenti. E voglio leggere, perché è la Bibbia che deve parlare, in Esodo capitolo 19, versetto 16, qui è avvenuto la stessa cosa che accadde anche ai tempi di Gesù. Leggo: il terzo giorno, come fu mattino, cominciavano dei tuoni, dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte e s'udì un fortissimo suon di tromba, e tutto il popolo che era nel campo tremò. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per menarlo incontro a Dio, e si fermarono a piede del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno era disceso in mezzo al fuoco, e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si andava facendo sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Qui vediamo che quando Dio diede la legge, tremò il monte Sinai. Qui tremò magari il Golgota, ma la croce è rimasta lì in piedi. È meraviglioso. Colui che aveva dato la legge moriva per adempiere la legge, perché Gesù è venuto per adempiere la legge che noi non potevamo adempiere, perché nessuno di noi può adempiere mai la legge di Dio, ma lui l'ha fatto a posto nostro. E per ultimo, l'ottavo punto: le tombe si aprirono e molti corpi dei santi risuscitarono. Che cosa significa questo? Che le tombe sono aperte e dei santi sono usciti, sono apparsi nella santa città. Questo è un grande insegnamento, un grande significato. Il fatto che le tombe si sono aperte, ciò vuol dire che Gesù ha vinto la morte. Gesù ha vinto la morte. Meraviglioso questo. E voglio leggere un paio di versetti in Ebrei. Capitolo 2, versetto 14 e 15, dice così: poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Il Signore ci ha liberati dalla paura della morte, dal dardo della morte. Paolo lo dice in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 55-57, dice così: o morte, dove è la tua vittoria? O morte, dove è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù ha vinto la morte. Alleluia. Gesù ha vinto la morte. Gesù ha pagato per i nostri peccati. Gesù ha distrutto le opere di Satana. Possiamo dire grazie, Signore, ma grazie. Ebbene, il fatto che dei morti sono risuscitati, sapete questo cos'è? Questo è un'anteprima, un segno di quello che avverrà. Dice in Tessalonicesi capitolo 4, questo è un versetto molto importante che riguarda tutti i credenti che sono morti in Cristo. Prima Tessalonicesi capitolo 4, versetto 13: or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi.
Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Questo è quello che noi come credenti aspettiamo, che Gesù ritornerà e milioni di tombe si apriranno e saranno le tombe dove sono deposte i corpi dei santi. Questi santi risusciteranno con un corpo incorruttibile, potente, glorioso e spirituale al ritorno di Gesù. Tutti gli altri che sono morti non in Cristo ma nei peccati risusciteranno 1000 anni dopo per comparire davanti al giudizio di Dio. Facciamo noi parte di questi che un giorno saranno portati in cielo? Siamo noi di quelli salvati? Se Gesù l'abbiamo accettato sulla terra, Lui ci accetterà nel cielo. Se non l'abbiamo accettato sulla terra, Lui non potrà accettarci nel cielo. Perché lo Spirito, dice l'Apostolo Paolo, che risuscitò Gesù dai morti, abita in voi, dice l'Apostolo, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. E se noi abbiamo lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio, questo Spirito un giorno risusciterà i nostri corpi e saranno gloriosi, potenti, spirituali. Che il Signore ci aiuti e ci benedica. Amen. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 6 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere a questo punto Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, una fondazione che si batte per uno studio attento del fenomeno, dei fenomeni mafiosi e anche per ovviamente la legalità nel nostro paese. Buongiorno Salvatore, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno a voi amici di RWS.
1: Allora, iniziamo quest'oggi almeno con un breve commento a proposito di un articolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Il titolo è "Il mugnaio che non si piegò ai clan", a firma di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Una storia di resistenza civile. Rocco Gatto, mugnaio, sfidò le cosche e per questo nel 77 morì. Non sconfisse l'andrangheta di Gioiosa Ionica, non ottenne giustizia, le tolse però ciò che pretendeva di possedere, il silenzio degli altri. A un secolo dalla nascita, il centenario ricorre il 28 agosto, Gatto resta, qui lo definisce così, cibo per l'anima. Poi un articolo che continua, un ampio articolo, a pagina 19 del Corriere della Sera di oggi, dove si parla di questa persona che nel 64 aveva rilevato l'attività di famiglia, in un piccolo laboratorio riparava anche orologi. E poi, insomma, arrivò il pizzo, gli chiesero il pizzo, lui rispose di no. Gli portarono via 17 kg di orologi, incendiarono il mulino. Rocco non lasciò Gioiosa, ricostruì ciò che il fuoco aveva distrutto, tornò al lavoro. E poi c'è una vicenda. Il 6 novembre del 76, durante un conflitto a fuoco con i carabinieri, rimase ucciso Vincenzo Ursini, reggente della cosca. Il clan trasformò il lutto in un ordine rivolto all'intero paese. La mattina seguente il mercato non aprì. Agli ingressi di Gioiosa gli ambulanti vennero rimandati indietro. Lungo le vie le botteghe rimasero chiuse. Non occorrevano manifesti, bastavano gli uomini incaricati di controllare che nessuno disobbedisse. Rocco li vide, ne riconobbe i volti. Insomma, poi continua e fino alla tragica vicenda in cui fu assassinato. E questo pone un problema. Ecco, sembrerebbe che il nostro è un paese che ha bisogno di eroi che vengono onorati solamente dopo. Ecco, su questo immagino che ci siano tanti interrogativi.
2: Vengono anche onorati troppo poco, e quindi hanno fatto bene a ricordarlo. Questo apre tutta una serie di riflessioni, no? La prima riflessione è che oggi spesso, a volte, no, quando te parli di mafia in un territorio, la prima cosa che ti dicono è: ma non ci sono sentenze. Ebbene, nel 77 non c'erano ancora sentenze che dicevano che c'era la mafia in quel territorio, ma la mafia in quel territorio c'era. Quindi il compito di chi combatte la mafia è quello di anticipare le sentenze, è quello di dire che la mafia c'è a prescindere dalle sentenze. Quindi smettetela di dire "non lo dice la sentenza". Oltre al fatto che oramai le sentenze lo dicono pressoché in tutto il territorio nazionale, ma ancora dirlo rievoca brutti periodi, ok? Perché comunque, ovviamente lo dicono in buona fede, non voglio dare sempre la malafede alle persone, però evitate, perché è sgradevole. La mafia è ovunque e questo ce lo dimostra, questo episodio ci dimostra che oggi si parla con facilità, c'è l'andrangheta, ci sono le condanne, e quel territorio è anche in parte cambiato, in parte, purtroppo non completamente, però e accadevano questi episodi. Quindi onore al mugnaio ucciso, hanno fatto bene Gratteri e Nicaso a ricordarlo.
1: Non pagherò mai la mazzetta, lotterò fino alla morte. Non era un uomo in cerca di martirio, indicava il punto oltre il quale non avrebbe arretrato. Claudio?
3: Sai, qui è la famosa frase "preferisco morire una volta sola che non tutti i giorni".
1: Nel dicembre 75 il comune, guidato dal sindaco comunista Francesco Modafferi, scese in piazza per quello che viene ricordato. Tirio indicava il punto oltre il quale non avrebbe arretrato. Claudio?
3: Sai, qui è la famosa frase "preferisco morire una volta sola che non tutti i giorni".
1: Nel dicembre

0: la mafia in quel periodo non aveva forme di tutela, ancora eravamo molto indietro.
1: Oggi
0: un altro periodo storico,
1: una situazione di questo tipo,
0: oggi ci sono degli strumenti per aiutare queste persone.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, e vorrei riferire di una bella iniziativa che si svolgerà il prossimo venerdì 4 settembre presso il Giardino Caponnetto a Firenze, quindi sul Lungarno, alle ore 18. Verrà presentato il libro di Gianni Palagonia, con la presenza dell'autore, dal titolo Tracce di verità, memorie scomode di uno sbirro.
0: Allora, è un libro che ha fatto Gianni Palagonia, che è uno sbirro in pensione, è molto bravo nello scrivere, non ve lo voglio spoilerare, ma racconta proprio la sua storia, in alcuni particolari, molto carina, molto, cioè, appassionante, proprio entri come in una sorta di noir sbirresco, e uno sbirro vero che veramente si è sporcato le mani col territorio. Lui viene da Catania, che è tra l'altro la mia città natale, e uno sbirro scomodo, un vero sbirro scomodo.
1: Intanto facci capire.
0: Sarà anche Beppe Lumia a presentare questo libro, saremo nella mini agorà dove c'è la targa, se dovesse piovere saremo al chioschi Il Tempio sotto... sotto il gazebo coperto.
1: Salvatore Calleri,
0: è abbastanza ampio, eccetera.
1: Questo libro è un saggio autobiografico oppure, come dire, ha una dimensione romanzesca? Ecco, facci capire intanto questo.
0: Entrambe.
1: Ok.
0: Autobiografico in modo romanzato.
1: Senti, ma il fatto
0: è lo stile di Palagonia, chi lo ha già letto in altri libri lo riconosce.
1: Il fatto di definirsi sbirro non è un'espressione un po' non positiva nei confronti delle forze dell'ordine? Oppure...
0: Diciamo che nasce a volte, no? Nasce a volte con un'accezione negativa, ma che negli anni si è trasformata, perché l'hanno usata gli stessi poliziotti in funzione antimafia, in un'accezione positiva. Siccome i mafiosi li chiamavano sbirri, allora sbirri veri siamo, vi arrestiamo.
2: No, ma ti ricordi...
0: Anche rima, sbirri veri siamo, vi arrestiamo. Un bello slogan.
1: Ecco, allora però io vorrei capire Tracce di verità, e questo dà l'impressione
0: venite,
1: che la verità...
0: Accattatevi il libro venendo.
1: Va bene. Ma Tracce di verità vuol dire che, siccome poi tra l'altro ci si interroga sempre su queste vicende in cui si dice no, ma ancora ci sono cose da scoprire, ancora
0: hai centrato il punto, Tracce di verità, a volte non si raggiunge, a volte si raggiunge, o a volte c'hai una verità che l'hai raggiunta ma non corrisponde alla verità giuridica, la verità sostanziale non sempre coincide con la verità giuridica.
1: Chiarissimo. Memorie scomode. Scomode per chi normalmente?
0: Ma sono scomode, a prescindere.
1: Sono scomode anche per la società civile, tra virgolette?
0: Possibile.
1: Perché qualcuno parla del fatto che la mafia sia prosperata nel nostro paese perché c'era una collusione con la borghesia.
0: Certo, consenso sociale all'interno della mafia. E la mafia si nutre di consenso sociale, c'è la borghesia mafiosa, la borghesia anche non mafiosa che la combatte, ma c'è sempre stata anche la borghesia mafiosa.
2: Secondo me ovviamente la memoria è sempre scomoda, per questo spesso la perdiamo.
0: Per definizione.
1: Allora, Salvatore Calleri, grazie davvero. Ricordo, soprattutto per i fiorentini, venerdì 4 settembre presso il Giardino Caponnetto alle ore 18 a Firenze, Tracce di verità, memorie scomode di uno sbirro. È un libro che potete trovare già adesso in libreria e quindi eventualmente chi fosse interessato per questo noir che presenta aspetti romanzati ma
0: anche
1: con molti agganci.
0: È un qualcosa di... alla Palagonia maniera.
1: Va bene, allora veramente è solo da leggere. Grazie allora Salvatore Calleri per essere in nostra compagnia, a risentirci.
0: Grazie a voi amici cari.
1: Grazie.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.